0: fine, fortunatamente no, si era ritirata parecchio, c'era stata una marea abbastanza anomala, per cui anche questo ci aveva un po' preoccupato. Però alla fine ci sono stati, solo al nord ci sono state onde di un paio di metri, niente di che.
1: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Andiamo avanti con la cronaca. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea tentando poi di togliersi la vita. È accaduto ieri pomeriggio in provincia di Benevento.
3: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto. Sant'Angelo a Cupolo, provincia di Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso un omicidio. Quando i militari entrano nella villetta, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie, Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. Ora è piantonato in ospedale, in stato di arresto per omicidio volontario. Faustino e Maria sono descritti come una coppia tranquilla. Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava problemi psicologici. Si era sottoposto anche a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per ricostruire il movente. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
2: E un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Stignano nel Regino. Accanto al corpo e in altri punti della casa sono state trovate evidenti tracce di sangue. L'uomo, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie minorenni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Roccella Ionica che hanno isolato l'area e avviato i rilievi. Il medico legale dovrà ora accertare le cause della morte. E la crisi dell'ex Ilva è arrivata in ricorso in Cassazione contro lo stop dell'area a caldo stabilito dalla Corte di Appello di Milano. Si tratta della prima mossa dell'amministrazione straordinaria per evitare la chiusura di una parte fondamentale dell'acciaieria di Taranto. Se la chiusura diventasse operativa, potrebbe infatti saltare il bando con cui il governo sta tentando di vendere l'enorme complesso industriale pugliese. E oggi il traffico da Bolino Rosso su strade e autostrade per i primi rientri dalle vacanze. Secondo ANAS circoleranno oltre 24 milioni di veicoli. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo con picchi tra i 36 e i 38 gradi. Da domani calo delle temperature su tutto il paese. Intanto è tornato operativo alle 14 l'aeroporto di Catania, ripristinati i voli in arrivo e in partenza. E un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della televisione italiana. La RAI lo ricorda con una programmazione speciale che coinvolge rete televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. La DJ Paolo Rossi ricorda che ha segnato profondamente l'immaginario collettivo del paese, accompagnando generazioni di spettatori con il suo stile inconfondibile. E vediamo allo sport. La Contrada dell'Oca ha vinto la prova generale del Palio di Siena, in programma in Piazza del Campo oggi. In sella Diamante Sauro, il fantino Michele Puzzu, detto Spago, ha preso il comando all'inizio del terzo giro, mantenendo fino al traguardo. Alle 9 in programma la Provaccia, mentre alle 19 i 10 fantini si contenderanno il palio dedicato alla Madonna Assunta. E Italia, pioggia di medaglie, europee di nuoto, Martinenghi oro, Cerasuolo argento nei 50 rana, Castaldi seconda nei 200 misti, Curtis e Brondo nei 50 stile libero. In atletica Diaz oro nel triplo con il quarto barzo di sempre, la terza medaglia d'oro nella giornata di Ferragosto dopo i successi nella maratona di marcia di Massimo Stano e Sofia Fiorini. E 21 km argento per Fortunato e Miai e bronzo per Cosi.
4: Si va lontanissimo con Diaz dopo aver toccato il cielo con Tamberi e un'altra notte italiana a Birmingham. È un Ferragosto memorabile. L'oro di Diaz nel triplo 18,15 metri, primato italiano, e il record del mondo di Jonathan Edwards 18,29. Ora si intravede bronzo per Andrea Dalla Valle 17,37. 7 medaglie in un giorno, le 5 della marcia, tra queste gli ori di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Mai tante medaglie nello stesso giorno in un europeo. L'Italia in un'altra dimensione, prima nel medagliere 8 ori, ma la Gran Bretagna si è avvicinata a 6 con le due vittorie nelle staffette veloci, e l'Italia ha tanti rimpianti, quarta in quella femminile, in quella maschile. L'infortunio di Ceccarelli nell'ultima frazione è stato determinante. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: E prima di salutarvi vi ricordo anche i risultati del tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Si ferma infatti la corsa di Darderi, fuori anche Bellucci. Per Coppa Italia, primo turno ok per Udinese, Venezia e Torino, eliminate Padova, Modena e Carrarese. Il Sudtirolo supera invece il Catanzaro ai calci di rigore. Ed è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 3, la linea ancora alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Iniziano ad arrivare gli aiuti umanitari nelle zone più remote della Colombia colpite dal sisma. In Indonesia il conto delle vittime del forte sisma al momento è di 47 morti e ci sono almeno 2.000 sfollati. Bloccati sull'isola di Flores 500 italiani, la Farnesina fa sapere che non risultano vittime o ferite tra i connazionali.
3: Le squadre di soccorso si aggirano tra le macerie nell'isola di Flores, Indonesia orientale, tra gli hotel per turisti danneggiati nelle città di Labuan, Bajo e Maumere e le casette crollate nei villaggi dell'interno. Al momento si contano decine di morti e 2.000 persone evacuate, messe in fuga da un allarme tsunami, poi rientrato, ancora incerto il numero dei dispersi e si temono nuove scosse. La terra ha cominciato a tremare verso le 5 del mattino di sabato, quando era mezzanotte in Italia, con epicentro localizzato in mare. Una scossa di magnitudo 7,7, una profondità di 15 chilometri. Un video girato nel porto di Maumere mostra grossi pezzi di cemento staccarsi dall'edificio del terminal e cadere sui passeggeri in attesa di imbarcarsi su un traghetto. Alcuni si sono buttati in acqua per salvarsi. L'Indonesia, una catena di isole lungo la cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, vulcani e faglie sismiche ad alta instabilità. Altre due scosse hanno colpito la zona senza gravi conseguenze, una vicino all'isola di Sumatra e un'altra nella regione di Papua Nuova Guinea. Francesco Mincone, GR1.
2: Medio Oriente, nel sud del Libano, pesante attacco israeliano, diverse le vittime civili, scambio di accuse tra Hezbollah e le forze israeliane sulla violazione del cessate il fuoco. Intanto, sul fronte della diplomazia, il capo di Hamas è al Cairo, l'incontro tra Khalil al-Ahyar e il capo degli 007 egiziani precede la visita nella regione che l'inviato di Trump, Kushner, farà nei prossimi giorni.
4: È l'attacco più sanguinoso dalla sigla degli accordi sul cessate il fuoco avvenuta a giugno. Nel sud del Libano, i raid israeliani su Ansar e Nabatie hanno provocato almeno 11 vittime, tra le quali due donne e tre bambini. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che chiede a Israele di fermare i massacri. Il presidente libanese Aoun condanna l'uccisione di un'intera famiglia e la definisce un messaggio chiaro sul futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto il prossimo vertice a Roma. Hezbollah minaccia vendetta. L'attacco israeliano, afferma invece il premier Netanyahu, è la risposta alla violazione della tregua da parte del Partito di Dio, che in precedenza aveva colpito tre soldati, ferendoli in modo grave. Nei raid sono stati uccisi tre comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Altro fronte, quello ucraino, alcune esplosioni sono state udite a Kiev poco fa dopo che è scattato l'allarme nella capitale ucraina. Il sindaco ha invitato su Telegram i propri cittadini a restare a casa. E a Ceuta non c'è stata la temuta ondata di migliaia di migranti, bloccate però dalla polizia marocchina con cariche lacrimogene alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera, almeno 110 gli arresti. E torniamo in Italia con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, si analizzano telefoni e computer di Walter Lavitola, molti i punti ancora però da chiarire.
5: Non è detto che le loro dichiarazioni possano fare piena luce su un caso quanto mai opaco, ma c'è attesa su quanto potranno dire i magistrati i tre uomini del comando che il 16 ottobre ha piazzato una bomba sotto la casa di Sigfrido Ranucci e la donna che li ha aiutati. Subito dopo l'arresto saranno avvalsi della facoltà di non rispondere, ora hanno deciso di farlo. A pesare deve essere stata la confessione di Walter Lavitola. Intercettati in carcere dicevano di sentirsi scaricati da lui. I quattro potrebbero dire quale fosse il loro mandato, se davvero quello di sparare alcuni colpi contro il muro di cinta della casa di Ranucci, con la decisione di fare invece saltare in aria le due auto di famiglia presa di loro iniziativa, oppure del factotum di Lavitola, Gomez Clesio Tavares, riparato in Camerun, dal quale dichiara di voler rientrare per farsi interrogare dai magistrati, ma non dice quando. Nel suo interrogatorio, l'imprenditore ha parlato dell'attentato come di un modo per far aumentare la scorta al giornalista, che riteneva in pericolo. Il GIP però non lo ritiene credibile. Gli investigatori appaiono certi che Ranucci nulla nulla sapesse dell'attentato, ma si domandano se dietro la vitola ci possano essere altri mandanti, considerati i suoi trascorsi e la sua rete di contatti. Claudio Vigolo, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea tentando poi di togliersi la vita. È accaduto nel pomeriggio di ieri in provincia di Benevento. L'uomo, secondo quanto si apprende, al termine di una lite avrebbe accoltellato la donna. Subito dopo avrebbe tentato di togliersi la vita. Ora è ricoverato in gravi condizioni. E tragedia familiare anche a Genova, dove un 26enne durante una lite ha accoltellato la sorella, poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. La ragazza, 18 anni, è ricoverata in codice giallo. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti e accertare la volontarietà o meno della caduta del ragazzo. E oggi traffico da bollino rosso su strade e autostrade. Per i primi rientri dalle vacanze, secondo ANAS, circoleranno oltre 24 milioni di veicoli. Intanto è tornata operativo dalle ore 14 l'aeroporto di Catania, ripristinati i voli in arrivo e in partenza. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo, con picchi tra i 36 e i 38 gradi, ma da domani calo delle temperature su tutto il paese. E un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della televisione italiana.
0: Buonasera. Un omaggio così non poteva mancare in quella che è stata la casa di uno dei più grandi interpreti della TV e della cultura italiana. Istrionico, vulcanico, riflettori del palcoscenico, la sua linfa vitale, laureato in giurisprudenza per accontentare il padre, ma per il Pippo nazionale nato a Militello il mondo dello spettacolo era irresistibile. Da Catania a Roma, nella storica via Teolada, fu scritturato per un provino. In quell'occasione si trovò di fronte Lino Procacci e Antonello Facqui. Che cosa può fare? Gli chiesero. Tutto, rispose Baudo. Presento, sono il pianoforte, canticchio. Lo chiamarono tre giorni dopo e non si fermò più. 13 edizioni del Festival di Sanremo, di cui anche 7 volte direttore artistico, tanti programmi di intrattenimento, tra cui Canzonissima e Domenica In, fu anche un illuminato talent scout, lanciando Tullio Solenghi, Heather Parisi, Lorella Cuccarini, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli, solo per citarne alcuni. Ebbe successo, sì, ma era solito dire:
6: mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile.
0: Aurelia Carafa, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Italia pioggia di medaglie, europei di nuoto, Martinenghi oro e Cerasuolo argento nei 50 rana, Gastaldi seconda ai 200 misti, Curtis e Brondo nei 50 stile libero. Per l'atletica, Diaz oro nel triplo con il quarto balzo di sempre, la terza medaglia d'oro nella giornata di Ferragosto dopo i successi nella maratona di marcia di Massimo Stano e Sofia Fiorini, nei 21 km argento per Fortunato e Miai, bronzo per Cosi. Tennis, al Masters 1000 di Cincinnati invece si ferma la corsa di Darderi, fuori anche Bellucci. Per la Coppa Italia, primo turno ok per Udinese, Venezia e Torino, eliminate Padova, Modena e Carrarese. Il Sudtirol supera il Catanzaro invece ai calci di rigore. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la questione migranti. A Ceuta non c'è stata la temuta ondata di migliaia di arrivi, bloccati però dalla polizia marocchina con cariche lacrimogene, alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera, almeno 110 gli arresti. Ed iniziano ad arrivare gli aiuti umanitari nelle zone più remote della Colombia colpite dal sisma. In Indonesia invece è il momento del conto delle vittime, 47 i morti e ci sono almeno 2000 sfollati. Bloccati sull'isola di Flores 500 italiani, la Farnesina fa sapere che non risultano vittime o ferite tra i connazionali. Ed è guerra di parole tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz non si conquista con un tweet, sarà per sempre iraniano, così Teheran replica l'affermazione del presidente americano che aveva assicurato presto lo stretto diventerà territorio degli USA, salvo poi far sapere da Washington che stava scherzando. E la guerra contro l'Iran, ma anche la crisi di Hormuz, sta impattando pericolosamente sulle riserve di petrolio degli Stati Uniti. Secondo gli osservatori sono ai livelli più bassi da quando sono state costituite all'inizio degli anni Ottanta. E rimaniamo in Medio Oriente, nel sud del Libano, pesante attacco israeliano, diverse le vittime civili, scambio di accuse tra Hezbollah e le forze israeliane sulla violazione del cessate il fuoco. Intanto sul fronte della diplomazia, il capo di Hamas al Cairo, l'incontro tra Khalil Halaia e il capo degli 007 egiziani precede la visita nella regione che l'inviato di Trump, Kushner, farà nei prossimi giorni. E da Castel Gandolfo, l'Angelus del Papa, nel giorno della festa dell'Assunta, un nuovo appello per le popolazioni che soffrono. Ascoltiamo le sue parole.
3: Oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione.
2: E continuiamo con la cronaca. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea, tentando poi di togliersi la vita. È accaduto ieri pomeriggio in provincia di Benevento. L'uomo, secondo quanto si apprende, al termine di una lite avrebbe accoltellato la donna. Subito dopo avrebbe tentato di togliersi la vita. Ora è ricoverato in gravi condizioni. E tragedia familiare anche a Genova, dove un 26enne durante una lite ha accoltellato la sorella, poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. La ragazza di 18 anni è ricoverata ora in codice giallo. Indagano i carabinieri per capire la dinamica dei fatti e accertare la volontarietà o meno della caduta del ragazzo. E un 18enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una 17enne.
4: L'allarme attorno a mezzanotte e mezzo. I carabinieri di Pisticci soccorrono una ragazza in evidente stato di shock sul lungomare di Metaponto, in provincia di Matera. È coperta di sangue, appena 17 anni, residente in un paese vicino. Racconta di aver subito una violenza sessuale su una panchina isolata, nascosta dalla vegetazione, vicino al mare. Indica con sicurezza il colpevole, un conoscente che fa parte della comitiva di amici con cui ha trascorso le ultime ore sulla spiaggia, aspettando il Ferragosto. La giovane viene subito portata all'ospedale di Policoro, dove i medici confermano la violenza, mentre i carabinieri si mettono sulle tracce del presunto aggressore, appena maggiorenne di origini tunisine ma regolare sul territorio italiano. Incensurato, il ragazzo viene fermato all'alba. Lui nega le accuse, ma secondo quanto emerso, sugli abiti ha ancora tracce di sangue. Si attende ora la convalida da parte del GIP del Tribunale di Matera. Per la ragazza, attivato il protocollo del codice rosso. Potenza, Nicoletti Soave, GR1.
2: Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Signano, nel Reggino. Accanto al corpo e in altri punti della casa sono state trovate evidenti tracce di sangue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rocella Ionica, che hanno isolato l'area e avviato rilievi. Il medico legale ora dovrà accertare le cause della morte. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. E un uomo di 45 anni, incensurato, è stato trovato morto ieri mattina per strada allo Zen a Palermo.
0: La notte di Ferragosto si macchia di sangue allo Zen di Palermo. A perdere la vita è stato Vito Genovese, 45 anni, incensurato, che secondo una prima ricostruzione avrebbe sorpreso dei ladri in un box vicino a casa sua e sarebbe stato colpito più volte, forse con un cacciavite. Fatale il fendente che l'ha raggiunto al volto. L'arma non è ancora stata ritrovata. Il giallo però è molto più complicato. Intorno alle 3 della notte il 112 è stato allertato per una rissa in via Girardengo. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato solo il cadavere. Intorno alle 4, un 47enne si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Cervello dicendo di essere stato ferito mentre sedava una lite. Il collegamento con l'omicidio è il suo indirizzo di residenza, proprio via Girardengo. I carabinieri stanno cercando di ricostruire dinamiche e circostanze del delitto, sentendo diverse persone informate dei fatti. Sul posto sono stati raccolti alcuni campioni ematici che adesso saranno analizzati dalla sezione investigazioni scientifiche dell'Arma. Palermo, Claudio Reale, GR1.
2: Ed è tornato operativo alle 14 l'aeroporto di Catania, ripristinati i voli in arrivo e in partenza.
5: Finalmente si parte, siamo molto contenti.
6: Dopo 9 giorni di sospensione dei voli per la cenere dell'Etna, con l'avviso di allerta del DNGV sceso da rosso ad arancione e la diminuzione dell'attività esplosiva del cratere Voragine, riaprono le piste dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Il primo a decollare è stato l'aereo per Bologna delle 15.15, ma ci vorrà un po' prima che il traffico aereo riprenda regolarità. Il bilancio su questi 9 giorni di Anna Quattrone, presidente della società che gestisce l'aeroporto.
7: Sono circa 1.900 i voli che dovevano volare su Catania, che sono stati ora protetti, circa 630, e un 36% cancellati. Un sentito grazie all'aeroporto di Comiso, che gestiamo sempre noi, agli aeroporti di Trapani e Palermo, che ci hanno supportato in maniera veramente eccellente.
6: Ma non per tutti la sospensione dei voli di questi giorni è stata un male.
8: 5 days longer than expected.
6: Stiamo aspettando da 5 giorni di ripartire per la Lituania. È stato un prolungamento della vacanza, non è un problema.
8: No problems.
6: Da Catania, con l'assistenza tecnica di Daniele Caltabiani, Pietro Ciuffreda, Fabio Butera, GR1.
2: E veniamo allo sport. L'atletica Diaz oro nel triplo con il quarto balzo di sempre, la terza medaglia d'oro nella giornata di Ferragosto dopo i successi nella maratona di marcia di Massimo Stano e Sofia Fiorini nei 21 km argento per Fortunato e Miai, bronzo per Cosi. Agli europei di ginnastica artistica a Zagabria ben 4 medaglie in un solo giorno, su tutte l'oro di Manila Esposito al corpo libero con la 19enne campana che ha anche conquistato l'argento alla trave. E poi gli europei di nuoto, Martinenghi oro e Cerasuolo argento nei 50 rana, Gastaldi seconda nei 200 misti, Curtis e bronzo nei 50 stile libero.
9: Tra sorprese e conferme è ancora grande Italia in vasca, brillano i big, spuntano nomi nuovi. Nicolò Martinenghi, una garanzia, il re della rana, anche tra i migliori nel cogliere le occasioni quando ci sono di mezzo i centesimi. Dopo i 100 si prende i 50, battendo il favorito della vigilia e campione del mondo in carica, Simone Cerasuolo, come a Roma 2022, doppietta azzurra e con gli stessi interpreti. Fa cinquina Sara Curtis, 5 podi a Parigi, una certezza ormai tra record infranti e medaglie conquistate. Bronzo 50 stile con primato italiano 23,99, sul podio con un'icona e idolo dell'azzurra la svedese Sara Sjöström, argento dietro alla polacca Wasik. Onorata ed emozionata per aver nuotato accanto a lei, dice Sara. Inatteso e per questo ancor più gradito l'argento di Anita Gastaldi nei 200 misti, battuta solo dall'irlandese Walshy. Prima affermazione in vasca lunga per la 23enne piemontese e nell'ultimo giorno di gare ancora tanta Italia in finale e ancora grosse aspettative per 2 nomi su tutti, Thomas Cecco, Benedetta Pilato, Manuela Collazzo, GR1.
2: Ma prima di salutarvi vi ricordo anche il risultato del tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Si ferma infatti la corsa di Darderi, fuori anche Bellucci. Per la Coppa Italia, primo turno che è per Udinese, Venezia e Torino, il Sudtirol supera il Catanzaro ai calci di rigore. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Iniziano ad arrivare gli aiuti umanitari nelle zone più remote della Colombia colpite dal sisma. In Indonesia il conto delle vittime al momento è invece di 47 morti. Ci sono almeno 2.000 sfollati. Bloccati sull'isola di Flores 500 italiani, la Farnesina fa sapere che non risultano vittime o ferite tra i connazionali.
3: Le squadre di soccorso si aggirano tra le macerie nell'isola di Flores, Indonesia orientale, tra gli hotel per turisti danneggiati nelle città di Labuan, Bajo e Maumere e le casette crollate nei villaggi dell'interno. Al momento si contano decine di morti e 2.000 persone evacuate, messe in fuga da un allarme tsunami, poi rientrato ancora in cerca.

0: aperto il numero dei dispersi e si temono nuove scosse. La terra ha cominciato a tremare verso le 5 del mattino di sabato, quando era mezzanotte in Italia, con epicentro localizzato in mare. Una scossa di magnitudo 7,7, una profondità di 15 chilometri. Un video girato nel porto di Maumere mostra grossi pezzi di cemento staccarsi dall'edificio del terminal e cadere sui passeggeri in attesa di imbarcarsi su un traghetto. Alcuni si sono buttati in acqua per salvarsi. L'Indonesia, una catena di isole lungo la cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, vulcani e faglie sismiche ad alta instabilità. Altre due scosse hanno colpito la zona senza gravi conseguenze, una vicino all'isola di Sumatra e un'altra nella regione di Papua Nuova Guinea. Francesco Mincone, GR1.
1: In Medio Oriente, nel sud Libano, pesante attacco israeliano, diverse le vittime civili, scambio di accuse tra Hezbollah e le forze israeliane sulla violazione del cessate il fuoco. Intanto, sul fronte della diplomazia, il capo di Hamas è al Cairo. L'incontro tra Khalil al-Ahya e il capo degli 007 egiziani precede la visita nella regione che l'inviato di Trump, Kushner, farà nei prossimi giorni.
2: È l'attacco più sanguinoso dalla sigla degli accordi sul cessate il fuoco avvenuta a giugno. Nel sud del Libano, i raid israeliani su Ansar e Nabatie hanno provocato almeno 11 vittime, tra le quali due donne e tre bambini. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che chiede a Israele di fermare i massacri. Il presidente libanese Aoun condanna l'uccisione di un'intera famiglia e la definisce un messaggio chiaro sul futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto il prossimo vertice a Roma. Hezbollah minaccia vendetta. L'attacco israeliano, afferma invece il premier Netanyahu, è la risposta alla violazione della tregua da parte del Partito di Dio, che in precedenza aveva colpito 3 soldati, ferendoli in modo grave. Nei raid sono stati uccisi 3 comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: E momenti di forte tensione al confine tra Marocco e Spagna, ma a Ceuta non c'è stata la temuta ondata di migliaia di migranti. Bloccate però dalla polizia marocchina con cariche lacrimogeni alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera. Almeno 110 gli arresti. La situazione resta tesa, ma sotto controllo. E torniamo in Italia con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Si analizzano telefoni e computer di La Vitola. Molti però ancora i punti da chiarire.
3: Non è detto che le loro dichiarazioni possano fare piena luce su un caso quanto mai opaco, ma c'è attesa su quanto potranno dire ai magistrati i 3 uomini del comando che il 16 ottobre ha piazzato una bomba sotto la casa di Sigfrido Ranucci e la donna che li ha aiutati. Subito dopo l'arresto si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, ora hanno deciso di farlo. A pesare deve essere stata la confessione di Walter La Vitola. Intercettati in carcere dicevano di sentirsi scaricati da lui. I 4 potrebbero dire quale fosse il loro mandato, se davvero quello di sparare alcuni colpi contro il muro di cinta della casa di Ranucci, con la decisione di fare invece saltare in aria le 2 auto di famiglia presa di loro iniziativa, oppure del factotum di La Vitola, Gomez Clesio Tavares, riparato in Camerun, dal quale dichiara di voler rientrare per farsi interrogare dai magistrati, ma non dice quando. Nel suo interrogatorio l'imprenditore ha parlato dell'attentato come di un modo per far aumentare la scorta al giornalista, che riteneva in pericolo. Il GIP però non lo ritiene credibile. Gli investigatori appaiono certi che Ranucci nulla sapesse dell'attentato, ma si domandano se dietro La Vitola ci possano essere altri mandanti, considerati i suoi trascorsi e la sua rete di contatti. Claudio Vigolo, GR1.
1: E continuiamo con la cronaca. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea, tentando poi di togliersi la vita. È accaduto ieri pomeriggio in provincia di Benevento. L'uomo, secondo quanto si apprende, al termine di una lite avrebbe accoltellato la donna. Subito dopo avrebbe tentato di togliersi la vita. Ora è ricoverato in gravi condizioni. E tragedia familiare anche a Genova, dove un 26enne durante una lite ha accoltellato la sorella, poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. La ragazza di 18 anni è ora ricoverata in codice giallo. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti e accertare la volontarietà o meno della caduta del ragazzo. E un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Stignano, nel Regino. Accanto al corpo e in altri punti della casa sono state trovate evidenti tracce di sangue. Il medico legale ora dovrà accertare le cause della morte. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. E traffico da Bolino Rosso su strade e autostrade oggi per i primi rientri dalle vacanze. Secondo ANAS circoleranno oltre 24 milioni di veicoli. È tornato operativo alle 14 invece l'aeroporto di Catania, ripristinati i voli in arrivo e in partenza.

0: fronte meteo. Prevale ancora il caldo con picchi tra i 36 e i 38 gradi. Da domani calo delle temperature su tutto il paese. E chiudiamo con lo sport. Europei di nuoto, Martinenghi oro e Cerasuolo argento, nei 50 rana Gastaldi secondo ai 200 misti, Cursis e bronzo, nei 50 sile libere. Agli europei di ginnastica artistica a Zagabria ben 4 medaglie in un solo giorno, su tutto è l'oro di Manila Esposito al corpo libero. Atletica, Diaz oro nel triplo con il quarto balzo di sempre, la terza medaglia d'oro nella giornata di Ferragosto.
1: Si va lontanissimo con Diaz dopo aver toccato il cielo con Tamberi e un'altra notte italiana a Birmingham. È un Ferragosto memorabile, l'oro di Diaz nel triplo 18 metri e 15, primato italiano, e il record del mondo di Jonathan Edwards 18 e 29. Ora si intravede bronzo per Andrea Dalla Valle 17 e 37. 7 medaglie in un giorno, le 5 della marcia, tra queste gli ori di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Mai tante medaglie nello stesso giorno in un europeo. L'Italia in un'altra dimensione, prima nel medagliere 8 ori, ma la Gran Bretagna si è avvicinata a 6 con le 2 vittorie nelle staffette veloci, e l'Italia ha tanti rimpianti, quarta in quella femminile, in quella maschile. L'infortunio di Ceccarelli nell'ultima frazione è stato determinante. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
0: Ma prima di salutarvi vi ricordo che anche al tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, si ferma la corsa di Luciano Darderi, fuori anche Bellucci. Coppa Italia invece, primo turno ok per Udinese, Venezia e Torino, eliminate Padova, Modena e Carrarese. Il Sudtirol supera invece il Catanzaro ai calci di rigore. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, ora di nuovo la linea alla musica di Radio 1.
2: Lo sventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Momenti di forte tensione al confine tra Marocco e Spagna, ma a Ceuta non c'è stata la temuta ondata di migliaia di migranti. Bloccate però dalla polizia marocchina con cariche lacrimogene alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera. Almeno 110 gli arresti. La situazione resta tesa, ma sotto controllo.
3: Il bilancio cresce di ora in ora. Le ultime cifre parlano di oltre 290 persone fermate dalla polizia marocchina mentre tentavano di raggiungere la frontiera di Ceuta. La maggior parte vengono dall'Africa subsahariana. Altre 61 persone sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare sui canali social. Gli scontri sono stati ripresi da giornalisti e passanti. La polizia ha sparato anche gas lacrimogeni per disperdere i migranti. Centinaia si erano nascosti su una collina a 3 chilometri da Ceuta. Delle persone sono cadute e sono state investite, dice un ragazzo marocchino che ha seguito tutta la scena. Non è stata una sorpresa. Da giorni sui social rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare nell'enclave il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti, mezzi blindati, posti di blocco. Anche l'esercito continua a pattugliare il confine. E poi c'è il protocollo approntato dalle piattaforme social in collaborazione con la Commissione europea con appositi messaggi per scoraggiare chi pensasse di oltrepassare illegalmente il confine. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Nel sud del Libano, pesante attacco israeliano, diversi

0: Le vittime civili, scambio di accuse tra Hezbollah e le forze israeliane sulla violazione del cessate il fuoco. Intanto sul fronte della diplomazia il capo di Hamas è al Cairo. L'incontro tra Khalil Ahlahia e il capo degli 007 egiziani precede la visita nella regione che l'inviato di Trump, Kushner, farà nei prossimi giorni. E c'è stato nella notte un nuovo attacco aereo sulla capitale ucraina. Diverse forti esplosioni sono state udite a Kiev. Al momento le autorità stanno verificando eventuali danni o vittime. C'è stata anche una violazione dello spazio aereo in Romania. Ha abbattuto un drone entrato illegalmente nel paese. E iniziano ad arrivare gli aiuti umanitari nelle zone più remote della Colombia colpite dal sisma. In Indonesia il conto delle vittime al momento è di 47 morti e ci sono almeno 2.000 sfollati. Bloccati sull'isola di Flores 500 italiani. La Farnesina fa sapere che non risultano vittime o ferite tra i nostri connazionali. E veniamo a parlare della cronaca. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea tentando poi di togliersi la vita. È accaduto ieri pomeriggio in provincia di Benevento.
1: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto. Sant'Angelo a Cupolo, provincia di Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso un omicidio. Quando i militari entrano nella villetta, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie, Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. Ora è piantonato in ospedale, in stato di arresto per omicidio volontario. Faustino e Maria sono descritti come una coppia tranquilla. Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava problemi psicologici. Si era sottoposto anche a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per ricostruire il movente. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
0: E tragedia familiare anche a Genova, dove un 26enne durante una lite ha accoltellato la sorella, poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. La ragazza di 18 anni è ricoverata in codice giallo in ospedale. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti. E un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Stignano, nel Regino, accanto al corpo, e in altri punti della casa sono state trovate evidenti tracce di sangue. Il medico legale dovrà ora accertare le cause della morte. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. E un uomo è stato trovato senza vita nel quartiere Zen di Palermo. Si tratta di un 45enne Vito Genovese che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe sorpreso dei ladri che stavano rovistando in un box delle case popolari. Ne sarebbe nata una colluttazione. L'uomo sarebbe stato colpito al volto da un cacciavite. Convocato in caserma alcune persone per cercare di ricostruire la dinamica dell'omicidio. E parliamo ora invece della crisi dell'ex Ilva, perché è arrivato il ricorso in Cassazione contro lo stop dell'area a caldo stabilito dalla Corte di Appello di Milano. Si tratta della prima mossa dell'amministrazione straordinaria per evitare la chiusura di una parte fondamentale delle acciaierie di Taranto. Se la chiusura diventasse infatti operativa, potrebbe saltare il bando con cui il governo sta tentando di vendere l'enorme complesso industriale pugliese. E oggi traffico da bollino rosso su strade e autostrade per i primi rientri dalle vacanze. Secondo ANAS circoleranno oltre 24 milioni di veicoli. Tornato intanto operativo dalle 14 di ieri l'aeroporto di Catania, ripristinati i voli in arrivo e in partenza. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo con picchi tra 36 e 38 gradi. Da domani calo delle temperature su tutto il paese. E un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti italiana.
2: Buonasera.
3: Un omaggio così non poteva mancare in quella che è stata la casa di uno dei più grandi interpreti della TV e della cultura italiana. Istrionico, vulcanico, riflettori del palcoscenico, la sua linfa vitale. Laureato in giurisprudenza per accontentare il padre, ma per il Pippo nazionale nato a Militello, il mondo dello spettacolo era irresistibile. Da Catania a Roma, nella storica via Teolada, fu scritturato per un provino. In quell'occasione si trovò di fronte Lino Procacci e Antonello Falqui. Che cosa può fare? Gli chiesero. Tutto, rispose Baudo. Presento, sono il pianoforte, canticchio. Lo chiamarono tre giorni dopo e non si fermò più. 13 edizioni del Festival di Sanremo, di cui anche 7 volte direttore artistico, tanti programmi di intrattenimento, tra cui Canzonissima e Domenica In, fu anche un illuminato talent scout, lanciando Tullio Solenghi, Heather Parisi, Lorella Cuccarini, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli, solo per citarne alcuni. Ebbe successo, sì, ma era solito dire.
4: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile.
3: Aurelia Carafa, GR1.
0: La Contrada dell'Oca ha vinto la prova generale del Palio di Siena, in programma oggi in Piazza del Campo. Alle 9 la Provaccia, mentre alle 19 i 10 Fantini si contenderanno il

0: palio dedicato alla Madonna Assunta. E veniamo alla pagina ampia di sport. Gli europei di nuoto, Martinenghi oro e Cerasuolo argento nei 50 rana, Gastaldi seconda nei 200 misti, Curtis e bronzo nei 50 stile libera. Gli europei di ginnastica artistica, Zagabria ben 4 medaglie in un solo giorno, su tutto l'oro di Manila Esposito al corpo libero con la 18enne Campana che ha anche conquistato l'argento alla trave. Le altre medaglie portano la firma di Elisa Iorio e Giulia Perotti, rispettivamente argento e bronzo alle parallele asimmetriche. In atletica, Diaz oro nel triplo con il quarto balzo di sempre, la terza medaglia d'oro nella giornata dopo i successi nella maratona di marcia di Massimo Stano e Sofia Fiorini, e 21 km argento per Fortunato e Miai, bronzo per Cosi. Infine il tennis e il calcio. Il tennis al Masters 1000 di Cincinnati si ferma subito la corsa di Tardelli, fuori anche Bellucci. Coppa Italia, primo turno ok per Udinese, Venezia e Torino, eliminate Padova, Modena, Carrarese, il Sudtirol supera il Catanzaro ai calci di rigore. Ed è tutto, prossimo appuntamento con il notiziario alle 6, ora la linea alla musica di Radio 1.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. Abbiamo in studio con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata di oggi.
2: Nelle prossime ore sarà ancora l'alta pressione a caratterizzare il tempo sui nostri mari, con un cielo che sarà generalmente privo di nubi e il sole presente quasi ovunque. La ventilazione sarà debole, di direzione variabile a prevalente regime di brezza lungo le coste, di conseguenza i mari saranno generalmente poco mossi, localmente mosso rimarrà il canale d'Otranto.
1: E infine, colonnello, una proiezione sulle condizioni meteo per i prossimi giorni?
2: Da lunedì avremo un'intensificazione dei venti che proverranno da meridione, questo farà aumentare il moto ondoso dei mari, il tutto per l'arrivo di una debole perturbazione che apporterà delle piogge inizialmente sul Mar Ligure e sull'Adriatico settentrionale. Per martedì queste piogge si sposteranno sui mari centro-meridionali, ma già da mercoledì la pressione tornerà ad aumentare e il sole tornerà a splendere su tutti i nostri bacini.
1: Bene, ringraziamo il tenente colonnello Petrucci per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Colombia e Indonesia alle prese con l'emergenza provocata dai terremoti nel paese latinoamericano. Gli aiuti hanno cominciato a raggiungere le regioni più remote dopo il sisma della scorsa settimana. In Indonesia invece sono ore di ricerche febbrili tra le macerie dopo che la terra ha tremato a più riprese nelle scorse ore.
3: Al momento si contano decine di morti e 2.000 persone evacuate, messe in fuga da un allarme tsunami, poi rientrato, ancora incerto il numero dei dispersi e si temono nuove scosse. La terra ha cominciato a tremare verso le 5 del mattino di sabato, quando era mezzanotte in Italia, con epicentro localizzato in mare. Una scossa di magnitudo 7,7, una profondità di 15 km. Un video girato nel porto di Maumere mostra grossi pezzi di cemento staccarsi dall'edificio del terminal e cadere sui passeggeri in attesa di imbarcarsi su un traghetto. Alcuni si sono buttati in acqua per salvarsi. L'Indonesia, una catena di isole lungo la cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, vulcani e faglie sismiche ad alta instabilità. Altre due scosse hanno colpito la zona senza gravi conseguenze, una vicino all'isola di Sumatra e un'altra nella regione di Papua Nuova Guinea. Francesco Mincone, GR1.
2: Quella appena trascorsa è stata una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, la città del presidente Zelensky, una donna è morta e 7 altre persone sono rimaste ferite. Missili balistici russi su Kiev hanno provocato esplosioni e incendi in 2 siti industriali della capitale, almeno un ferito. L'Ucraina ha risposto con una

0: pioggia di droni sulla Russia. La contraria ha intercettato 130 velivoli senza pilota diretti contro Mosca. Il ventilato assalto di migranti a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino, non c'è stato. Stavolta le forze di Rabat hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine e hanno respinto centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline dietro la città costiera di Fnideq, tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Quasi 300 le persone fermate. Siamo alla cronaca italiana. Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Stignano, nel Regino. Accanto al corpo, in altri punti della casa, trovate evidenti tracce di sangue. Il medico legale dovrà accertare le cause del decesso. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi. E c'è stata ieri una tragedia familiare a Genova. Un 26enne, durante una lite, ha coltellato la sorella, poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. La ragazza, 18 anni, è ricoverata in codice giallo. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti e accertare la volontarietà o meno della caduta del ragazzo. Un ultimo gesto di solidarietà: donati gli organi di Diomede Barchesi, il 50enne morto dopo alcuni giorni di coma all'ospedale di Pescara per le conseguenze di un pugno di un 18enne. L'uomo era intervenuto a difesa del figlio. Sentiamo la moglie, Anna Maria Di Caro, che ha autorizzato l'espianto.
1: Quello che mi ha dato forza in questi giorni è sentire il suo cuore forte battere. Io glielo toccavo e sentivo questo cuore che batteva, e sapere che questo cuore forte può battere ancora per qualcuno mi dà la consolazione di andare avanti.
2: Avete autorizzato l'espianto degli organi di Diomede?
1: Nel momento in cui l'ospedale me lo ha chiesto, io comunque avevo detto di sì, perché sapevo che lui voleva. Perché è una persona estremamente altruista, che vuole aiutare tutti, era più forte di lui.
2: Diomede è morto dopo 5 giorni di coma, la notte del 9 agosto, sul lungomare di Fossa Cesia, in Abruzzo. Era intervenuto in una lite che coinvolgeva il figlio ed era stato colpito al volto da un 18enne. Il giovane è ora accusato di omicidio preterintenzionale. Anna Maria Di Caro, moglie di Diomede Barchesi.
1: Ci sarà l'espianto delle corne, e lui aveva degli occhi meravigliosi, quindi comunque potrà aiutare qualcuno.
2: Lanciano, Vittoria Iacovella, GR1.
0: Ancora sole molto caldo oggi su gran parte dell'Italia, con punte fino a 38 gradi, anche se il bollino rosso resta solo per Bari. In pomeriggio aumenta l'instabilità, con temporali in particolare sui rilievi. Da domani temperature in calo a partire dal nord, con un ritorno a valori più vicini alle medie del periodo. Sarà ancora una giornata di spostamenti, invece oggi primi rientri dalle vacanze, con traffico in intensificazione nel tardo pomeriggio. Ed è tornato operativo dopo 6 giorni l'aeroporto di Catania. Entro soglie di sicurezza le ceneri dell'Etna. In chiusura parliamo dello straordinario Ferragosto per lo sport italiano, con la pioggia di medaglie per gli azzurri impegnati in vari eventi continentali: nuoto, ginnastica e atletica.
3: Italia ancora in testa nel medagliere generale agli europei di atletica. Sulla pista di Birmingham, oro e primato italiano per Diaz, re del triplo, bronzo per Dalla Valle. Crippa a un passo dal podio nei 10.000, termina quarto, e in mattinata il doppio oro nella marcia con Stano e Fiorini. Supremazia azzurra anche agli europei di nuoto a Parigi, dominio assoluto nei 50 rana con l'oro di Martinenghi e l'argento di Cerasuolo. Ancora un record italiano per Curtis, bronzo nei 50 stile libero, e c'è l'argento di Gastaldi nei 200 misti. 4 medaglie italiane anche agli europei di ginnastica artistica femminile in corso a Zagabria. 2, un oro e un argento, sono di Manila Esposito, classe 2006. Coppa Italia di calcio: avanzano Udinese, Torino e Venezia, le 3 di Serie A impegnate ieri. Disco verde anche per il Sud Tirol. Eliminazione a raffica invece nel tennis: Bellucci, Darderi, Berrettini e Arnaldi fuori a Cincinnati. Avanza il solo Cobolli. Giorgio Germanò, GR1.
0: Sono le 6:06, è tutto. Vi lascio la musica di Radio 1, ci risentiamo alle 7.
4: Lei è l'avvocata poeta, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
5: Ah, è arrivata questa per lei.
6: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
7: Farò ricorso sulla Gazzetta.
8: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
9: Posso vincere.
10: Ispirato a una storia vera.
11: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
12: Teme forse di

0: essere battuto da una donna in alto.
1: Non sai stare al tuo posto.
2: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
0: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
3: La legge di Lidia Poët. Da martedì 25 agosto, 21:30, Rai 1.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Meteoradio.
4: Benvenuti al nostro consueto spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
5: Una situazione del tempo ancora caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione su tutto il paese, con cieli che saranno generalmente privi di nubi, ma con la nuvolosità destinata ad aumentare nelle ore pomeridiane sulle Alpi occidentali, sui rilievi calabresi, ma anche sulle zone montuose dell'entroterra siciliano e sardo. In queste aree nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco che poi in serata tenderà ad esaurirsi.
4: Bene, colonnello, e cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
5: Per l'inizio della settimana arriverà una debole perturbazione atlantica che interesserà dapprima i rilievi del nord, successivamente l'Appennino centro-meridionale, apportando delle piogge e anche qualche temporale. Ma già da metà settimana la pressione tornerà ad aumentare su tutto il paese e il sole tornerà a splendere su gran parte delle aree montuose.
4: Grazie al tenente colonnello Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti un buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
7: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
6: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
0: e Elisa Baglieri. Questa domenica si apre un ciclo di 3 predicazioni sul tema della crisi ecologica e climatica che sta colpendo la nostra terra.
1: Di chi è la responsabilità di questa situazione? Cosa ha da dire la fede cristiana davanti alla distruzione del creato? Sono queste le domande a cui il pastore Daniele Bouchard, delle chiese metodiste di Bologna e Modena, cercherà di dare una risposta.
0: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con la rubrica Tra le parole, a cura di Gianmario Giglio. Un buon ascolto.
1: E una buona domenica a tutte e tutti voi.
2: Il Signore ci ama, il Figlio di Dio viene, Egli viene per salvarci. Lo Spirito ce ne dà la certezza, perché il nostro cuore si rallegri e il nostro volto si illumini. Amen. O Signore, noi ti preghiamo di venire qui con noi, vieni a tenerci compagnia, vieni a confortarci.

Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 25 i versetti da 14 a 29. Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca nella terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne dicendo: «Signore, tu mi affidasti 5 talenti ed ecco, ho guadagnato altri 5 talenti». Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore». Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: «Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ho guadagnato altri 2». Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore». Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: «Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo». Il suo padrone gli rispose: «Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, e quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì ci sarà pianto e stridor di denti».

L'aumento della temperatura nel mondo sta facendo sciogliere i ghiacciai, sia quelli sulle montagne sia quelli al polo nord e al polo sud. In 5 degli ultimi 7 anni abbiamo assistito a uno scioglimento record, superiore a quello di qualunque altro anno da quando si è cominciato a misurarlo. Anche gli incendi delle foreste sono in forte aumento. Negli ultimi 20 anni abbiamo distrutto definitivamente boschi e foreste che ricoprivano una superficie maggiore di quella di Italia, Francia e Spagna messe insieme. Contemporaneamente i deserti avanzano. Negli ultimi 30 anni una superficie coltivata pari a 15 volte l'Italia si è trasformata in deserto, facendo venir meno le condizioni di vita per oltre 2 miliardi di persone. Parliamo di un quarto dell'umanità. Ora, di fronte a questo quadro catastrofico, cosa da dire alla fede cristiana? Oggi e le prossime 2 domeniche proveremo a rispondere a questa domanda. La prima risposta che come credenti dobbiamo dare è che la specie umana porta la grave responsabilità del disastro ambientale. Dio ci ha donato una terra meravigliosa, ci ha dato innumerevoli specie animali e vegetali con cui convivere,

ci ha dato i fiumi, il vento, il sole che ci rallegrano e permettono la nostra esistenza. Ci ha dato la capacità di godere dell'ambiente in cui viviamo e anche quella di trasformarlo. Dio ci ha dato tutto ciò e noi abbiamo fatto un cattivo uso di questi doni. La parabola dei talenti che è stata letta dice molto chiaramente che Dio dà doni importanti, ma si aspetta che noi ne facciamo buon uso. Dio ci ha creati liberi e libere e dunque responsabili delle nostre azioni. E ora il Creatore ci chiede conto di come abbiamo amministrato gli immensi doni che ci aveva fatto. E non attende la fine del mondo per la resa dei conti, ci chiede ora cosa avete fatto dell'ambiente meraviglioso nel quale vi ho messi? Io vi ho permesso di vivere su una terra feconda e voi come ve ne siete presi cura? Vi ho messo a disposizione alberi, voi cosa ne avete fatto? Vi ho dato la capacità di estrarre dalla terra minerali, carbone, petrolio. E voi, come avete amministrato queste risorse? È inutile negarlo, siamo mancanti. Abbiamo abusato della fiducia del Creatore. Abbiamo amministrato molto male l'ambiente nel quale ci ha permesso di vivere. Abbiamo incendiato foreste, abbiamo estratto e bruciato immense riserve di carbone e di petrolio, inquinando l'aria e impoverendo la terra. Invece di imparare dalla natura a riciclare ogni cosa, abbiamo costruito, usato e gettato quantità immense di oggetti, di sostanze liquide e gassose. E abbiamo riempito dei nostri scarti i fiumi, i mari, l'aria e ora anche lo spazio intorno alla Terra. L'umanità è responsabile di questo scempio davanti al suo Creatore. Tutta l'umanità. Tutti vogliamo avere sempre più cose, tutte godiamo dei frutti di queste scelte irresponsabili. Ma certamente qualcuno è più responsabile di altri. La civiltà occidentale è quella che più di tutte le altre ha sfruttato, inquinato e distrutto il pianeta. Ora anche le altre civiltà la stanno imitando. Un modello di sviluppo basato sull'idea che non ci siano limiti, che si possa produrre sempre di più, estrarre risorse senza remore, buttare via ogni sorta di oggetti e sostanze in quantità sempre maggiori. Questo modello di sviluppo illimitato ci ha portati all'attuale crisi ambientale senza ritorno. E naturalmente chi ha più potere ha una responsabilità maggiore. I governi, le grandi imprese, le istituzioni che governano o dovrebbero governare l'economia avevano la possibilità di fare scelte rispettose dell'ambiente e lungimiranti per la nostra specie, ma molto, troppo raramente l'hanno fatto. Siamo tutti complici del sistema ecocida, ma in misura diversa, proporzionale alla quantità di potere che abbiamo. E ora, di fronte a questo disastro, cosa possiamo fare? Ora è tardi, per molti aspetti l'equilibrio ecologico sulla Terra è irrimediabilmente compromesso, ma qualcosa si può fare e quindi si deve fare. Innanzitutto, come credenti, abbiamo il dovere di annunciare al mondo che il Creatore nostro e dell'universo intero è estremamente addolorato per la distruzione ecologica che la specie umana sta mettendo in atto. È addolorato e anche arrabbiato e ci chiede conto della nostra azione. In secondo luogo possiamo chiedere perdono. Possiamo chiedere perdono alla terra, alle altre specie, alle foreste, ai fiumi, ai venti, perché non li abbiamo rispettati. E soprattutto dobbiamo chiedere perdono al Creatore. Non abbiamo amministrato responsabilmente i doni che ci hai fatto. Poi, dopo aver chiesto perdono, dobbiamo rimboccarci le maniche e fare tutto quello che possiamo, non per rimediare che è troppo tardi, ma almeno per contenere i danni. Possiamo ridurre la nostra impronta ecologica, possiamo consumare di meno, possiamo viaggiare di meno, o almeno col treno e con la bicicletta. Possiamo riciclare tutto il riciclabile e non comprare prodotti usa e getta. Possiamo unirci alle associazioni ambientaliste che fanno pressione perché si compiano scelte più responsabili. Infine, mentre continuiamo a impegnarci, possiamo tornare a pregare. Possiamo pregare per chiedere al Signore che chiami le persone che hanno più potere a convertirsi a scelte più ecologiche. Possiamo pregare perché ci sostenga nel nostro impegno a favore dell'ambiente. Possiamo anche chiedere al Signore che ci conceda un po' più di tempo, che rallenti gli effetti delle nostre scelte devastanti per darci il tempo di porvi rimedio, almeno in parte. Se faremo tutto questo, forse non salveremo l'ambiente dalla distruzione. Per ottenere questo dovremmo essere in tanti, tantissimi a farlo, ma daremo un po' di respiro al mondo e soprattutto vivremo meglio, molto meglio di ora, in compagnia di altre persone sensibili.

0: Signore, noi ti chiediamo perdono per lo scempio che abbiamo fatto del tuo creato. Dacci la capacità di cambiare vita. Dacci il coraggio di dedicarci alla salvaguardia dell'ambiente, in attesa che tu venga a salvare noi e il mondo intero. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Daniele Bouchard. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
2: La nostra puntata prosegue ora con la rubrica Tra le parole, a cura di Gianmario Giglio. Buon proseguimento di ascolto.
3: Tra le parole, rubrica di cultura e società a cura di Gianmario Giglio.
4: Ieri si è tenuta la festa del 15 agosto delle chiese valdesi del primo distretto a Massello, in Val Germanasca, nel Piemonte, mentre il prossimo 22 a Torre Pellice, nella Ginevra italiana, così l'aveva chiamata Edmondo De Amicis, si terrà il sinodo delle chiese metodiste e valdesi nelle Alpi Cozie. Per entrare nel mondo della minoranza religiosa valdese, oggi a Tra le parole è con noi il curatore della rubrica gemella dal titolo Essere Chiese Insieme. Buongiorno professor Paolo Naso. Benvenuto a Tra le parole. Buongiorno, grazie. Gli ascoltatori riconoscono sicuramente la sua voce, che è una voce nota. Lei tra l'altro però è anche curatore del volume I Valdesi nello spazio pubblico 1870-1990, dialoghi, alleanze, strategie, inserito nella collana Società di Studi Valdesi. Entriamo nel vivo della Chiesa Valdese. Le chiedo in apertura di chi stiamo parlando, chi sono i valdesi, questa minoranza che ha celebrato ieri il 15 di agosto, che dal 22 terrà il suo sinodo annuale.
5: La Chiesa Valdese esce da un periodo interessante dal punto di vista storiografico, perché nel 2024 si sono ricordati 850 anni di questa comunità riformata che nasce prima della riforma. Che cos'è la Chiesa Valdese? È una chiesa innanzitutto, è una chiesa protestante di matrice riformata, quindi è una comunità di credenti, però come anche il 15 agosto dimostra, questi grandi raduni che si tengono nelle cosiddette valli valdesi, si dimostra che i valdesi sono anche una comunità, cioè non soltanto una chiesa che si trova per il culto, ma anche una comunità di persone che hanno tra di loro relazioni, amicizie, rapporti di fraternità, scambi. E infine direi che la Chiesa Valdese è anche una componente della società italiana. Nei secoli, o se vogliamo nei decenni, questa idea che i valdesi non fossero soltanto una specie di riserva indiana della riforma protestante, ghettizzata in un'area limitata, ma fossero una componente viva della società italiana, un'idea che si è fatta strada tra mille difficoltà, con notevolissime opposizioni da parte ovviamente dei cattolicesimi più retrivi, più antiecumenici, però oggi anche in ambito laico, in ambito cattolico, si riconosce il mondo valdese metodista come espressione di una chiesa, di una comunità, di un popolo che contribuisce anche al dibattito culturale e sociale del nostro paese.
4: Professor Naso, questo volume si concentra sul tema della presenza e del contributo dei valdesi nello spazio pubblico dell'Italia Unita. Le chiedo però perché siete partiti dal 1870 e perché vi siete fermati al 1990 e non siete arrivati ai giorni nostri.

0: 170 è una data simbolica, è la data in cui cade il sistema di potere temporale della Chiesa Cattolica, in cui l'Italia tenta una strada di laicizzazione delle istituzioni, del pensiero, della cultura, e il mondo evangelico, in particolare le chiese valdesi e metodiste, sono molto reattive, molto pronte a vivere questo spazio nuovo che si dà nella società italiana a seguito appunto delle novità politiche, quindi della costruzione di uno Stato che sorge anche sulle macerie del potere temporale della Chiesa Cattolica. Quindi è una occasione, è una opportunità che viene colta per lanciare un piano di evangelizzazione formidabile se lo guardiamo con le nostre lenti di oggi, nel senso che dalle Alpi fino alla Sicilia si immagina un'Italia che conosce talvolta per la prima volta il pensiero della riforma, il pensiero evangelico, talvolta addirittura che conosce per la prima volta la Bibbia. Questa è una storia che viene evidentemente ricostruita nel volume e che si ferma, o meglio, che cambia significativamente negli anni del fascismo, anni durissimi, anni di repressione. Si arriva poi al dopoguerra, alle grandi speranze suscitate dal dopoguerra, che richiedono evidentemente alla Chiesa anche un riposizionamento in uno Stato che non è più quello liberale né quello fascista, ma è uno Stato per la prima volta democratico, arrivando poi a periodi più vicini a noi di grande intensità. Il libro è un libro di storia, quindi ogni libro di storia ha una sua precisa periodizzazione che cerca di stare lontana dall'attualità più stretta, ma c'è un'altra ragione per cui ci siamo fermati a questi anni, insomma gli ultimi anni 60, fine degli anni 90, che sono stati anni eccezionalmente rilevanti dal punto di vista della storia della società italiana e anche della Chiesa Valdese, delle Chiese Valdesi e Metodiste. Il Concilio. Uscivamo dal Concilio, quindi qual è stata la ricezione protestante del Concilio e come il Concilio ha cambiato i rapporti tra il mondo cattolico e il protestantesimo italiano e internazionale. Dall'opposizione siamo passati invece al dialogo. Poi c'è stato il 68, questo terremoto che ha cambiato costumi, mentalità, che ha influito notevolmente nel processo di modernizzazione della società italiana e anche che ha contribuito a rafforzare alcuni processi interni al protestantesimo italiano. Per esempio, sono gli anni in cui nasce una federazione delle chiese evangeliche italiane, quindi i valdesi e i metodisti si trovano insieme ad altri, battisti, luterani, esercito della salvezza. Ed ancora in questo periodo accade l'integrazione, cioè due componenti storiche del protestantesimo italiano, quella valdese e quella metodista, decidono di dare vita in quella che oggi chiamiamo appunto l'Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste. Ed ancora il 1984 è un anno assolutamente storico dal punto di vista della presenza nello spazio pubblico, è l'anno della prima intesa, la prima intesa prevista dall'articolo 8 della Costituzione, mai si sono applicate queste norme, l'articolo 8, e i valdesi per varie ragioni, vorrei ricordare l'impegno giuridico e ecclesiologico di un personaggio come Giorgio Però, molto attivo in questo processo, grazie alla determinazione delle dirigenze dell'epoca, all'intelligenza di personaggi come Però, nell'84 è proprio la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste Valdesi, a sottoscrivere con lo Stato la prima intesa.
1: Il Sinodo è un piccolo parlamento dove 180 membri si riuniscono, laici e pastori, per discutere della vita delle chiese. Perché è importante questo momento?
0: Più che mai è importante perché innanzitutto è una dimostrazione vivida di come funziona una chiesa riformata, cioè una chiesa che non vive di dogmi che si tramandano, ma che costruisce la sua strada nella storia, giorno per giorno, anno per anno. Quindi è un corpo vivo, è un corpo che non è soltanto di consacrati, quindi non soltanto di pastori e diaconi, ma è anche un corpo di laici. Ed è un grande esercizio di democrazia vissuta, partecipata. Il Sinodo funziona esattamente come un piccolo Parlamento e in un tempo nel quale il valore della democrazia sembra essere così trascurato, così negletto, fatto. A me pare importantissimo che invece emerga l'idea di una Chiesa che sceglie da sempre la democrazia come espressione della propria vocazione.
1: Grazie professor Paolo Naso, seguiremo ovviamente i lavori del Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi, la ringraziamo per il tempo prezioso che ci ha dedicato.
0: Grazie a voi.
1: Ricordiamo il titolo del volume, I Valdesi nello spazio pubblico 1870-1990, dialoghi, alleanze, strategie, la rubrica Tra le parole vi dà appuntamento la terza domenica del prossimo mese, mentre Culto Evangelico vi aspetta domenica prossima, sempre alle 6.35 su Rai Radio 1, da Elisa Baglieri, da Luca Baratto, curatore del programma, e da Gian Mario Giglio al microfono, l'augurio a tutte e a tutti voi di una buona domenica.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ore 7.
2: GR1.
3: Azzurri d'Europa, atletica, record e oro per Diaz nel triplo nuoto. Martinenghi dominatore della rana. Oggi si chiude, l'Italia sogna il trionfo nel medagliere. Kiev sotto attacco russo, nella notte missili balistici colpiscono due siti industriali, nel mirino anche Kryvyi Raffica di droni ucraini contro Mosca. Il terremoto in Indonesia, 48 morti, migliaia di sfollati, 500 italiani in attesa di poter lasciare l'isola di Flores. Caldo, bollino rosso solo a Bari, da domani temperatura in calo, prime rientri dalle vacanze, torna operativo all'aeroporto di Catania. Locarno in corona, Monica Bellucci, Pardo come miglior attrice per Che ti c'è di Giovanni Tortorici, miglior film il rumeno You Don't Belong Here. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In apertura dunque la serata trionfale dell'Italia agli europei di atletica. Andy Diaz nel triplo dominatore a Birmingham, l'inviato.
4: Si va lontanissimo con Diaz dopo aver toccato il cielo con Tamberi, è un'altra notte italiana a Birmingham, è un Ferragosto memorabile, l'oro di Diaz nel triplo 18 metri e 15, primato italiano, e il record del mondo di Jonathan Edwards 18 e 29, ora si intravede bronzo per Andrea Dalla Valle 17 e 37, 7 medaglie in un giorno, le 5 della marcia, tra queste gli ori di Massimo Stano e Sofia Fiorini, mai tante medaglie nello stesso giorno in un europeo, l'Italia in un'altra dimensione, prima nel medagliere 8 ori, ma la Gran Bretagna si è avvicinata a 6 con le due vittorie nelle staffette veloci e l'Italia ha tanti rimpianti, quarta in quella femminile, in quella maschile, l'infortunio di Ceccarelli nell'ultima frazione è stato determinante. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
3: E gli azzurri si confermano in testa al medagliere anche nel nuoto, agli europei di Parigi Martinenghi oro e Cerasuolo argento nei 50 rana, Gastaldi seconda nei 200 misti, Curtis bronzo nel 50 stile libero. Altri europei, quelli di ginnastica artistica, Zagabria, e Italia sempre protagonista. 4 medaglie, di cui 2 un oro e un argento a Manila Esposito, argento anche per Elisa Iorio e bronzo di Giulia Perotti. E siamo alla pagina internazionale ora, con la notte di pesanti attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, pioggia di droni contro Mosca, circa 600, che ha lanciato

0: massicci attacchi contro Kryvyi Rih, un morto e diversi feriti, e sulla capitale ucraina.
1: L'allarme aereo risuona a Kiev attorno alle 2 di notte. Neanche il tempo di correre nei rifugi e potenti esplosioni scuotono la capitale ormai senza difese rispetto ai missili balistici russi. Colpiti 2 siti industriali della città da cui si alzano fiamme e fumo. Da settimane le scorte ucraine di intercettori sono esaurite. Il sindaco Klitschko non può che raccomandare agli abitanti di mettersi al riparo al suono delle sirene. Un attacco combinato di missili e droni russi su Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, uccide una donna e ferisce 7 persone. L'Ucraina risponde con una raffica di droni, almeno 600 quelli diretti verso Mosca, 200 sono stati intercettati dalla contraerea. Colpito un magazzino del colosso delle vendite online Wildberries non lontano dalla capitale russa, almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone entrato nello spazio aereo romeno è stato abbattuto da un caccia spagnolo in missione nel paese membro della NATO. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: A Ceuta ieri nessun assalto di migranti. Questa volta le forze marocchine hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine e hanno respinto centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline dietro la città costiera di Pnidec tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Quasi 300 le persone fermate. Colombia e Indonesia alle prese con l'emergenza provocata dai terremoti nel paese latinoamericano. Gli aiuti hanno cominciato a raggiungere le regioni più remote dopo il sisma della scorsa settimana. Le autorità locali hanno chiesto a Washington anche la sospensione dei dazi doganali per facilitare la ricostruzione. In Indonesia invece sono ore di ricerche febbrili tra le macerie dopo che la terra ha tremato a più riprese. Il bilancio è ancora provvisorio di 48 morti e migliaia di sfollati. Nessuna vittima tra i 500 italiani rimasti bloccati sull'isola di Flores, epicentro del terremoto. Noi abbiamo raggiunto lì l'imprenditore Francesco Gemignani, che parla di una situazione comunque tranquilla nelle ultime ore. Sentiamo.
2: Anche se non è tornata alla normalità, la situazione è comunque tranquilla, spiega Francesco Gemignani.
3: L'unico momento è stato quando c'è stato il terremoto più forte, adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato, noi poi siamo a ovest dell'isola.
4: Per il vostro rientro qual è la situazione?
3: Abbiamo provato a anticipare ma non siamo riusciti. Alle 18 abbiamo un aereo che ci porterà a Bali, dobbiamo aspettare quel momento.
4: C'è stata paura, ci sono stati momenti di tensione nel vostro gruppo?
3: Quando ci hanno comunicato la cosa e c'era il rischio appunto dello tsunami, siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. C'era un po' quel rischio lì, ma siamo ripartiti, siamo tornati a terra.
4: Non si sono formate onde anomale?
3: No, alla fine fortunatamente no, si era ritirata parecchio. C'era stata una marea abbastanza anomala, per cui anche questo ci aveva un po' preoccupato. Però alla fine ci sono stati, solo al nord ci sono state onde di un paio di metri, niente di che.
2: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: E ci sono 3 italiani anche tra i 500 attivisti internazionali partiti dai Balcani per portare aiuti umanitari in Palestina. Sono rimasti bloccati da oltre 5 giorni al confine turco-iracheno.
5: Il Palestine Convoy, carovana umanitaria diretta in Palestina per portare aiuti, è partita da Sarajevo. 17 autobus, ambulanze, 10 camion di acqua potabile, medicine, volontari da 14 paesi, tra loro anche 3 italiani, Solange Pickler.
6: Siamo partiti il 24 di luglio da Sarajevo, siamo andati a Srebrenica, l'intento era quello di ricordarci anche dei genocidi di casa nostra.
5: Questa è una flottiglia di terra che stavolta non è diretta a Gaza ma in Cisgiordania, dove si moltiplicano le violenze dei coloni e il governo israeliano, in violazione del diritto internazionale, riconosce sempre nuovi insediamenti.
6: Lo scopo di tutte queste missioni è rompere l'assedio, non riguarda solo Gaza, la Palestina per intero è sotto assedio, la stanno dividendo in parti e queste parti vengono assegnate ai coloni.
5: Avete attraversato la Grecia, la Turchia e pur avendo un regolare visto d'ingresso siete stati bloccati al confine con l'Iraq.
6: Non sappiamo il perché, oggi abbiamo iniziato lo sciopero della fame, stiamo dormendo in strada, siamo letteralmente sopra un ponte che attraversa il Tigri. Ci si aspetta in un mondo normale che le missioni di pace siano aiutate.
5: Francesca Fornario, GR1.
0: E la cronaca ora che ci riporta in Italia con la tragedia familiare di Genova. Un 26enne durante una lite ha coltellato la sorella, poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. La ragazza 18 anni è ricoverata in codice giallo. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti e accertare la volontarietà o meno della caduta del ragazzo. In provincia di Benevento un 75enne ha ucciso la moglie, sua coetanea, e poi ha tentato di togliersi la vita.
7: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto.

0: Sant'Angelo a Cupolo, provincia di Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso un omicidio. Quando i militari entrano nella villetta, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie, Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. Ora è piantonato in ospedale, in stato di arresto per omicidio volontario. Faustino e Maria sono descritti come una coppia tranquilla. Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava problemi psicologici. Si era sottoposto anche a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per ricostruire il movente. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
1: È tornato operativo dopo una settimana all'aeroporto di Catania. Entro soglie di sicurezza, le ceneri dell'Etna con l'allerta vulcanica scesa da rossa ad arancione, collegata proprio all'attività vulcanica, la scossa registrata ieri nella zona di Lingua Glossa.
2: Ore 12:24, la scossa. Siamo a quota 2009 in compagnia dei vulcanologi dell'INGV. Avvertiamo distintamente il movimento tellurico.
3: In sala operativa ci hanno comunicato che probabilmente c'è stato un terremoto localizzato lungo la Pernicana.
2: Il terremoto di magnitudo 3.9 è stato generato proprio dal movimento della Pernicana.
4: Ho visto muovere tutto. È stato proprio molto molto breve, ma molto molto intenso.
5: Un rumore fortissimo. Io mai ho sentito un terremoto così forte.
2: Le due fratture generatesi sulla strada di Piano Provenzana hanno costretto alla chiusura del tratto. I turisti in escursione sul vulcano sono stati scortati dalle guide alpine a valle, evacuate aree di ristoro, bar e ristoranti della zona. Sul posto ormai deserto, geologi e vulcanologi per i rilievi e polizia, protezione civile e forestale per controllare la zona vietata ormai al transito.
6: Stiamo mettendo in sicurezza la strada, abbiamo chiuso il transito da Lingua Glossa verso Piano Provenzana. Nelle prossime ore sapremo meglio quello che sarà.
2: Catania, Antonella Gurrieri, GR1.
1: Fine settimana di Ferragosto che segna il clou delle ferie estive, attesi nel tardo pomeriggio i primi rientri sia dal fine settimana che dalle vacanze brevi. L'ondata di caldo estremo sta intanto per esaurirsi, ma resta in gran parte d'Europa l'allarme siccità per i principali corsi d'acqua. Reno ai minimi storici. Si lotta anche contro gli incendi, già migliaia di ettari in fumo in Francia, Inghilterra, nei Balcani, e sarà una giornata ancora molto calda su gran parte del nostro paese, con punte fino a 38 gradi, anche se il bollino rosso è solo per Bari. In pomeriggio aumenta l'instabilità con temporali in particolare sui rilievi. Da domani iniziano a scendere un po' le temperature, ma solo al nord. Ascoltiamo le previsioni del tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
7: Il cambio di passo arriverà tra giovedì e venerdì, quando una perturbazione porterà una diminuzione drastica delle temperature, ma anche precipitazioni piuttosto intense. Si torna con le temperature nelle medie del periodo sulle regioni settentrionali già da giovedì, su quelle centrali da venerdì. Il sud invece dovrà ancora aspettare.
1: Ex Ilva, è arrivato il ricorso in Cassazione contro lo stop dell'aria a caldo stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. Si tratta della prima mossa dell'amministrazione straordinaria per evitare la chiusura di una parte fondamentale delle acciaierie di Taranto, poiché inquinanti tra polveri sottili ed amianto. Se la chiusura diventasse operativa, potrebbe saltare il bando con cui il governo sta tentando di vendere il complesso industriale pugliese. Un anno fa la scomparsa di Pippo Baudo, la RAI ricorda con una programmazione dedicata a uno dei più grandi protagonisti della televisione italiana. Per la DI Giampaolo Rossi ha segnato profondamente l'immaginario collettivo del paese, accompagnando generazioni di spettatori con il suo stile inconfondibile. Giornata a tema Baudo su Rai Storia, con materiali d'archivio, trasmissioni, i 13 Sanremo condotti. Sui canali digitali della radio verrà ricordato anche il suo lavoro radiofonico. Per questa sera doppio speciale su Rai 1 intanto per Pippo Baudo, che così raccontava il suo successo.
8: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile. La cosa più bella è averlo e constatarlo, cioè girare per strada e sentirti abbracciato dalla gente.
9: Io penso che questa macchinetta che è televisione serve moltissimo per chiamare la famiglia a raccolta. La nostra televisione è la migliore del mondo.
1: Il cinema ora si è concluso con la vittoria del film rumeno You Don't Belong Here, il 79esimo Festival di Locarno, con soddisfazioni anche per il cinema italiano.
10: È tutto nuovo, per me è un'esperienza incredibile, fare film è molto complesso.
11: L'emozione di Marco Cavazzin, 27 anni.

0: Emmy tra le mani il Pardino per la miglior regia del corto Mutrion al Festival di Locarno.
1: You Don't Belong Here by Florin Serban.
0: Pardo d'oro a You Don't Belong Here del rumeno Florin Serban sul rapporto tra un padre e un figlio e adolescenti e genitori che non si ascoltano anche in Che ti c'è, il film di Giovanni Tortorici che sale sul palco a ritirare il pardo per Monica Bellucci, migliore attrice del film, e ne legge il messaggio.
2: Non avrei mai immaginato di poter ricevere un
0: scommessa vinta dunque per la diva Monica nei panni di Messi, di una madre infelice ingabbiata dalle convenzioni.
3: Qualcosa che non avevo mai fatto prima. È vero che una donna triste, che una donna arrabbiata, arrivavo sul set col mio pigiama e con le ciabatte, con il coltello in mano, e così mi sono divertita.
0: Appuntamento a Locarno per l'80esima edizione dal 4 al 14 agosto 2027. Miriam Mauti, GR1.
4: Dal cinema alla musica, in un luogo affascinante ed insolito, lo Stagno di Cabras in Sardegna, il concerto di una band torinese che festeggia i 30 anni di attività.
5: Tutto si muove, non riesco a stare fermo.
4: I Subsonica presentano l'unica data del loro Terra Rare Tour, a conclusione della 28esima edizione del Dromos Festival, quasi la stessa età del gruppo simbolo da sempre della musica d'autore indipendente italiana. Ed in chiusura torniamo allo sport per parlare del tennis. Al torneo di Cincinnati, fuori Berrettini, Arnaldi, Bellucci e Darderi, avanti solo Cobolli. Intanto oggi facciamo gli auguri a Jannik Sinner, il fuoriclasse altoatesino numero uno al mondo, compie 25 anni e lo fa preparando il ritorno in campo agli US Open. A celebrare la sua grandezza l'ex tennista azzurro Vincenzo Santopadre.
6: Era un predestinato, però poi non tutti i predestinati hanno facilità ad arrivare, perché sappiamo quanto è complesso. Era un predestinato perché ovviamente abbinava delle grandi capacità dal punto di vista tecnico, a una grande motivazione interiore e ad una grande mentalità.
4: Questa è Rai Radio 1, sono le 7:15 minuti in punto. Vi lascio i podcast di Radio 1. Prossimo GR come sempre alle 8. Da Salvatore, buon proseguimento d'ascolto e di giornata.
7: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
8: Chi è?
9: La duchessa.
8: La duchessa?
10: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
11: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
12: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: I podcast di Radio 1.
4: Non si può comprare.

0: comprendere la mafia senza inserirla nella storia politica italiana. La storia della mafia dura da almeno 160 anni, dall'Unità d'Italia ai giorni nostri. In questo lungo percorso la mafia si è mossa scavando negli uomini e nelle istituzioni, a volte silenziosamente, altre agendo con uno spaventoso carico di violenza. In questa storia ci sono date chiave, momenti clou, giorni decisivi. Questo podcast sarà un almanacco mafioso. 10 puntate per 10 date che hanno cambiato la storia del nostro paese. È un podcast a due voci. Io sono Peter Freeman e con me c'è Francesco Lalicata, detto Ciccio. Lalicata ha incominciato a occuparsi professionalmente di mafia più di mezzo secolo fa. Prima da giovane cronista al quotidiano L'Ora, poi al Giornale di Sicilia, all'Espresso, Epoca e infine alla Stampa. Ha vissuto da testimone diretto la mafia degli anni 70, 80 e 90, i decenni più terribili di questa storia infinita.
1: Almanacco mafioso. 17 marzo 1861. Proclamazione del Regno d'Italia.
2: Articolo unico. Il re Vittorio Emanuele II assume per sé e per i suoi successori titolo di re d'Italia. Data a Torino a 17 marzo 1861.
0: L'unificazione mette in contatto due parti della penisola, quella settentrionale e quella meridionale. Due mondi che fino a questo momento poco conoscono l'uno dell'altro. E i funzionari spediti a governare la Sicilia scoprono da subito una realtà complicata. Solo qualche settimana più tardi, il 1 maggio, il generale Della Rovere, un nobile piemontese che il re ha nominato luogotenente nelle province siciliane, scrive in una lettera a un amico, il conte Thon di Ravenna.
2: Qui vi è pure la camorra, non meno cattiva della napoletana. La chiamano mafia.
0: Ecco dunque spuntare il nome della cosa. Per trovare però la parola mafia, con due F, nominata in un documento ufficiale, bisogna attendere un rapporto del prefetto di Palermo, Filippo Antonio Gualterio, datato 25 aprile 1865. In quel documento Gualterio fa intendere che la mafia, cito testualmente, questa trista associazione sempre mai dipendente dai partiti. E questi cosiddetti partiti, i borbonici, clericali, mazziniani, garibaldini, sono tutti riconducibili alle opposizioni politiche al re. Da subito il nuovo Stato unitario deve fare i conti con una realtà siciliana difficile, se non ingovernabile. Vi sono altre due date importanti che si aggiungono al nostro almanacco. Nella notte del 1 ottobre 1862, 13 persone, tra loro sconosciute, vengono accoltellate, tutte alla medesima ora, ma in diversi punti della città. Uno dei pugnalatori viene inseguito e acciuffato. Si scopre che è un ex informatore della polizia borbonica. Il pugnalatore confessa e chiama in causa i suoi complici. Dichiara di aver agito dietro compenso e indica i mandanti nelle persone di due nobili, Francesco Starrabba, principe di Giardinelli, e Romualdo Trigona, principe di Sant'Elia. I sicari sono tutti condannati, alcuni alla pena capitale. I presunti mandanti no. Starrabba è prosciolto, mentre l'altro, il principe di Sant'Elia, che è anche senatore del regno, oltre che membro di una loggia massonica, non viene nemmeno lambito dall'inchiesta. A questa oscura vicenda, Leonardo Sciascia ha dedicato un saggio. Si chiama I pugnalatori e ha ipotizzato che dietro a quegli eventi vi fosse un complotto teso a creare un clima di paura.
2: Certo.

0: Leonardo Sciascia si divertiva tantissimo a riesumare vecchie storie del potere, perché poi di quello si occupava Leonardo Sciascia, non della bassa macelleria come dicevamo, ma dei piani alti e della mafia. E in questo libretto, che è delizioso, lui racconta dal suo punto di vista che cosa è la strategia dell'attenzione ante litteram, cioè il tentativo riuscito poi del potere costituito di creare delle emergenze in modo da poter evocare i poteri forti e l'intervento forte dello Stato. Bisogna pensare che è un canovaccio questo che si è ripetuto puntualmente.
1: La seconda data è quella del 16 settembre 1866 ed è passata alla storia come il giorno della rivolta del 7 e mezzo. Quella mattina del 16 settembre gruppi armati di insorti marciano su Palermo. Ce l'hanno con il governo Sabaudo e le sue politiche. L'introduzione della leva obbligatoria pluriennale, le tasse sul macinato, l'abolizione degli ordini religiosi, persino l'ordine di cancellare la festa di Santa Rosalia, protettrice di Palermo. Va in scena una rivolta di popolo contro un governo impopolare. Sono centinaia. Giunti in città, si uniscono ad altre squadre di armati. Con il passare delle ore diventano migliaia. Prendono d'assalto il tribunale, il palazzo reale, la prefettura, la questura. Tra gli uomini in armi ci sono anche i mafiosi. Tra tutti, il capomafia di Monreale, Turi Miceli, che muore dando l'assalto al vecchio carcere della Vicaria. Per sedare la rivolta, che va allargandosi ai paesi limitrofi, saranno necessari 7 giorni e mezzo. In quelle stesse ore, nell'Italia del Nord, il Regio Esercito sta combattendo la terza guerra di indipendenza. Ma l'unità d'Italia non pare essere una priorità dei siciliani.
0: È una storia che noi siciliani ci portiamo dietro dalla notte dei tempi, perché la Sicilia ha avuto sempre una spinta indipendentista che non era una reale esigenza del popolo, secondo me, quanto un tentativo delle classi al potere che avevano interesse a staccare la Sicilia dal resto dell'Italia perché fosse governata da leggi proprie, da leggi diverse da quelle del governo istituite dal governo nazionale.
1: In Sicilia il governo decide di usare il pugno di ferro. Arriva la Regia Marina, bombarda Palermo, poi sbarcano 40.000 fanti. Molti degli insorti sono passati per le armi, senza processo. Alla fine si contano almeno 1.000 civili uccisi. Se si vuole comprendere il sentimento di estraneità di molti siciliani nei confronti dello Stato italiano, è anche episodi come questo che bisogna guardare. E questo sentimento di estraneità avrà in seguito un peso nell'indirizzare il dibattito sulla mafia, alimentando le posizioni di chi sostiene che la mafia non esiste e che è soltanto un pretesto per criminalizzare la popolazione dell'isola. La mafia è un potere violento, ma è anche un potere organizzato gerarchicamente, dotato di riti e norme interne. I suoi riti di affiliazione si rifanno a quelli della massoneria. Le norme interne, invece, fissano le regole di comportamento che i propri affiliati devono rispettare. Queste regole hanno resistito al tempo. Le ritroviamo nei racconti che Tommaso Buscetta, il grande pentito, fa ai magistrati. E le ritroviamo nuovamente 20 anni dopo, nel 2007. Quando viene arrestato uno dei suoi nuovi capi, si chiama Salvatore Lo Piccolo, e gli trovano addosso un pizzino intitolato Diritti e Doveri. È un decalogo, 10 comandamenti mafiosi, scritti in un italiano sgrammaticato, praticamente identici a quelli già raccontati da Buscetta. Di questi comandamenti,

Ce ne sono due in particolare. Non si guardano mogli di amici nostri. Si deve portare rispetto alla moglie. Quando si è chiamati a sapere qualcosa, si dovrà sempre dire la verità. Sappiamo però che questi due comandamenti sono stati

0: che fino a quel momento era stata disattesa o coperta o ignorata.
1: Poi abbiamo il caso di Messina Denaro. Non si guardano mogli di amici nostri. Lui addirittura ha preso per amante la moglie di un ergastolano di Cosa Nostra, che è una cosa
0: solo
1: pazzesca.
0: Un ergastolano che era finito in galera per aver ucciso uno che su ordine dello stesso Messina Denaro, quindi è il massimo dell'infrazione alla morale mafiosa. Eppure nessuno gli ha mai detto niente. Guarda, i 10 comandamenti mafiosi sono la dimostrazione lampante dell'ipocrisia mafiosa, che è un'organizzazione criminale violenta, ma che per sua, come dire, aspirazione tende ad accreditarsi come una associazione paternalistica che viene incontro alle esigenze dei poveri e delle classi meno abbienti, che si pone come difensore di chi non ha nulla.
1: Il contesto sociale della Sicilia dell'Ottocento in cui la mafia si forma è un contesto che vede la fine del vecchio sistema feudale. I vecchi, aristocratici, proprietari, lasciano le terre e si ritirano a Palermo, dove vivono di rendita, e danno in gestione le loro proprietà ai gabellotti, gli affittuari dei terreni, che sono un po' il nucleo fondativo della mafia, e che si avvalgono di tutto un apparato paramilitare formato da sovrastanti campieri messi lì a controllare le terre e i contadini. E sono queste figure, queste nuove elite, a diventare i garanti dell'ordine sociale, soprattutto nei paesi dell'entroterra. Un ordine sociale nel quale lo Stato o è assente o sceglie di delegare alla mafia i compiti di polizia e di repressione. A Palermo la presenza delle cosche mafiose è ancora più pervasiva. Lì, nella conca d'oro che separa la città dalle montagne, tra gli agrumeti che forniscono alla Sicilia il prodotto da esportazione più importante, nelle borgate sorte fuori dalle mura della città vecchia, la mafia si è fatta le ossa, ha imparato il mestiere. Intimidisce i braccianti, gestisce i canali di irrigazione, minaccia i grossisti, impone i prezzi, rapisce i proprietari e i loro familiari. Con una mano crea il rischio, con l'altra offre la sua protezione.
0: L'industria della protezione.
1: Esatto, il potere che tiene insieme mafiosi, imprenditori, politici, amministratori e pubblici funzionari infedeli.
0: È la teoria del quieto vivere, che molti politici hanno teorizzato e hanno messo in pratica per anni e anni. Che fa la mafia? Ti crea un problema e poi te lo risolve. E con questo comincia un'operazione di fidelizzazione della vittima, che a un certo punto finisce di essere vittima nel senso più classico del termine, ma diventa vittima e complice, un po' come tutti i grandi imprenditori che hanno pagato il pizzo, ma felici di pagarlo perché in cambio avevano un aiuto in tutte le loro difficoltà.

È il 1875. Sono passati poco più di 10 anni dalla proclamazione del regno e la Sicilia rimane un problema aperto. Alla povertà, all'analfabetismo, all'oppressione del mondo contadino, all'arretratezza economica si aggiungono la corruzione della classe dirigente e il clima di violenza. La questione approda in Parlamento. Con una legge viene istituita una commissione d'inchiesta sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia e sull'andamento dei pubblici servizi. La commissione indagherà anche sul fenomeno mafioso. Per avere un'altra commissione d'inchiesta sulla mafia bisognerà attendere 88 anni, gli anni 60 del Novecento. La mafia, certificano i lavori della commissione, non solo esiste, ma gode della protezione di una parte dell'élite della società siciliana.

0: In quegli stessi mesi, due giovani toscani di nobile stirpe, Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, destinati in seguito a un'importante carriera politica, scendono in Sicilia per svolgere una loro indagine privata sul fenomeno mafioso. La loro è una vera e propria inchiesta sul campo. Qualche mese dopo, Franchetti e Sonnino pubblicano i risultati della loro indagine. Un capitolo in particolare è intitolato «I facinorosi della classe media». Tutti i capi mafia appartengono alla classe agiata e hanno dato vita a vere e proprie associazioni che si intromettono in tutte le faccende pubbliche e private. Una borghesia mafiosa divenuta vera e propria forza sociale, sostenuta e protetta da settori del mondo politico e delle istituzioni. Una realtà invasiva e pericolosa, temuta ma ben tollerata.
1: Ho riletto la relazione di Franchetti pochissimi giorni fa e ti prego di credermi, potrebbe essere, come dire, stata scritta, so, 10 anni fa.
2: A seguire nell'almanacco mafioso, il giorno del primo omicidio eccellente.
1: A disposizione.
2: Almanacco mafioso è un podcast original di Peter Freeman e Francesco Lalicata per RaiPlay Sound. Direzione artistica Andrea Borgnino. Consulenza editoriale Luca Franco. Ricerche d'archivio Peter Freeman. Editing audio Alessandra Genzini. Sound design Roberta Ginocchio. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. La voce dell'almanacco è di Simona Petracca. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
0: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 7:38 minuti e 39 secondi. Domenica 16 agosto, caratterizzata da flussi intensi di traffico da Bolino Rosso con tempi di percorrenza superiori alla norma per i rientri in città dalle località di villeggiatura. Gli spostamenti oggi sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Attenzione, c'è un'allerta meteo per temporali su ben 10 regioni, ma andiamo subito sulle 10, Genova 20 miglia, perché è stata disposta la chiusura del tratto tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova a seguito di un incidente al chilometro 26 in cui sono state coinvolte un'auto e una moto. All'interno di questo tratto chiuso il traffico non è più bloccato, però chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria di Varazze, dove si registrano 3 chilometri di coda, può rientrare ad Arenzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Inoltre si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Celle Ligure. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Code sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera, ma anche rallentamenti sulla statale dell'aeroporto di Malpensa per un incidente tra Legnano e Terminal 1. Sulla 30 code tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino verso Salerno, e sulla 16 Napoli-Canosa un incidente tra Candela e Cerignola. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona domenica e guidate con prudenza. Arrivederci.
0: In collaborazione con il CIS.
2: I podcast di Radio 1.

0: Almanacco mafioso. 1 febbraio 1893. Assassinio di Emanuele Notarbartolo. Il primo omicidio eccellente della storia.
1: Quel giorno, su una carrozza di prima classe del treno che da Termini Imerese porta a Palermo, viene ucciso con 27 coltellate Emanuele Notarbartolo di San Giovanni. Notarbartolo proviene da una delle più note famiglie aristocratiche siciliane, perciò il suo omicidio suscita ovunque viva emozione. Secondo i primi resoconti, due individui che avevano preso posto sul medesimo vagone hanno aspettato che Notarbartolo si addormentasse e lo hanno ucciso nel sonno. Il suo corpo è stato poi gettato dalla carrozza. I due assassini non hanno lasciato traccia. Si verrà a sapere, inoltre, che su quel convoglio viaggiavano ben 40 carabinieri impegnati in un servizio di scorta dei detenuti. Nei giorni seguenti, alcuni resoconti giornalistici indicano tra i possibili moventi del delitto alcune faccende interne al Banco di Sicilia. Il Banco di Sicilia è uno dei più importanti istituti di credito italiani ed Emanuele Notarbartolo ne è stato direttore generale dal 1876 al 1890. Anni difficili, durante i quali il banco ha rischiato il fallimento per una serie di operazioni a rischio. Esponente della destra storica e già sindaco di Palermo, Notarbartolo è considerato un uomo rigoroso e di provata onestà. Per risanare i conti dell'istituto ha pestato un po' di piedi e si è fatto alcuni nemici. Uno in particolare, Raffaele Palizzolo, possidente, consigliere di amministrazione della banca, deputato alla Camera per ben 5 legislature, una lista di onorificenze e di incarichi lunga quanto una quaresima. Palizzolo è ricco, possiede terre nell'area sudorientale di Palermo, a Ciaculli, Mezzo Monreale, Villa Abate, ed è molto spregiudicato. Ama ostentare il proprio potere e le sue relazioni con banditi e mafiosi. Gaetano Mosca, il grande politologo siciliano, lo descrive così.
2: Era popolarissimo se la popolarità consiste nell'essere facilmente accessibile a persone di ogni classe, di ogni ceto, di ogni moralità. La sua casa era indistintamente aperta ai galantuomini e ai bricconi. Egli accoglieva

0: tutti, prometteva a tutti, stringeva a tutti la mano, a tutti leggeva i suoi versi, narrava i successi oratori riportati alla Camera e con abili allusioni faceva capire quante e quali aderenze potentissime avesse.
1: Dunque, dentro il Banco di Sicilia, Palizzolo vuole comandare e non accetta i dinieghi di Notarbartolo, assertore della necessità di una stretta creditizia. Dallo scontro Notarbartolo esce sconfitto, va in minoranza nel consiglio di amministrazione e deve dimettersi nel 1890. Alla guida del Banco di Sicilia gli succede per un biennio il duca Giulio Benso della Verdura e sotto la sua gestione si consuma ogni sorta di malversazione. Palizzolo forse pensa di averla vinta, di poter controllare le attività dell'istituto. A complicare i suoi piani giunge però lo scandalo della Banca Romana, che esplode nel 1892. Quello scandalo è un buco nero in cui si trova di tutto. Corruzione, speculazione immobiliare, irregolarità nell'emissione di banconote. Lì dentro finiscono funzionari, ministri, due capi di governo, Francesco Crispi e Giovanni Giolitti. L'intero sistema bancario entra in sofferenza e nel buco nero finisce anche il Banco di Sicilia. Bisogna risanare, fare pulizia. Torna in auge il nome di Emanuele Notarbartolo. Ma Notarbartolo non entrerà mai in carica, lo ammazzano prima. Le indagini vanno per le lunghe. Nessuno ha visto o sentito nulla. La figura di Raffaele Palizzolo, sebbene sulla bocca di tutti, resta fuori dall'inchiesta e nemmeno si parla di mafia. Eppure a Palermo la presenza mafiosa è diventata invasiva, soffocante. Un altro importante processo si celebra a Favara, nell'Agrigentino. La cosca ha un nome, la Fratellanza. Quell'indagine ha portato a scoprire che la mafia è suddivisa in nuclei di 10 persone, detti decine. Ogni decina è diretta da un capo, una struttura organizzativa di tipo piramidale. In quegli anni di fine Ottocento, a guidare le indagini a Favara è un personaggio centrale. Si chiama Ermanno San Giorgi. È un poliziotto e la sua è una carriera molto movimentata. I suoi superiori lo definiscono avventatissimo, poco incline alla prudenza, ma ne riconoscono l'energica tempra. San Giorgi è uno che non molla, implacabile, dicono, nell'adempimento del dovere. Nel 1898 lo promuovono questore e lo mandano a Palermo. Sarà lui a indagare sul delitto Notarbartolo e sarà sempre lui a occuparsi di una serie di omicidi mafiosi che hanno come teatro le borgate che circondano la città. Agisce con metodo, raccoglie indizi, testimonianze, unisce i fili, compone un quadro di quello che lui definisce il tenebroso sodalizio. La mafia, dice, non è un fenomeno criminale disomogeneo, bensì un'unica organizzazione, articolata in vari gruppi che rispondono a un comando centrale. San Giorgi è il primo a delineare la struttura di Cosa Nostra come noi la conosceremo quasi un secolo più tardi, grazie alle confessioni di Tommaso Buscetta. Le sue indagini fruttano un lungo e dettagliato rapporto. Lì dentro troviamo le attività, i reati, i nomi e i cognomi di capi, sottocapi, semplici affiliati. Ad aiutare le indagini c'è la confessione di un capo mafia. Si chiama Francesco Sino e comanda la cosca del quartiere Malaspina. Sino parla perché la sua posizione di capo si è indebolita. Due cosche rivali, i Giammone e i Bonura, si sono alleate per fargli la guerra. Sono militarmente più forti e gli uccidono un figlio. Lui deve scappare e abbandonare tutte le sue proprietà. Sino è un mafioso perdente che sceglie di utilizzare la legge per colpire i suoi nemici. Come vedremo, questa prassi si è spesso ripetuta negli anni.
0: È una costante di questa storia. Lo stesso Buscetta non è il capo, ma è un

0: uomo di prestigio dei perdenti che intende vendicarsi dei corleonesi, non potendo affrontarli con le armi, perché non avevano più la forza militare per poter combattere contro i corleonesi, decide di farlo attraverso le leggi dello Stato.
1: Il processo ai mafiosi delle borgate della Piana dei Colli si celebra nel 1901, ma finisce nel nulla. Qualche lieve condanna, molte assoluzioni. Francesco Sino ritratta le accuse più gravi, imitato da altri testimoni. In difesa degli imputati sfilano senatori, deputati, aristocratici, persino sacerdoti. Ermanno Sangiorgi è amareggiato e commenta: quelli che li denunziano la sera vanno poi a difenderli la mattina.
0: Qui c'è la fotografia della capacità pervasiva della mafia, della capacità di intimidazione della mafia, perché andavano a intimidire i familiari dei testi che puntualmente ritrattavano tutto. Ma per esempio una delle prassi che venivano seguite da Cosa Nostra nell'omicidio di mafia: t'ammazzavano uno e dopo un'ora i familiari ricevevano la visita di un mafioso che gli diceva di che cosa avete bisogno e soprattutto che promettevano del denaro se la famiglia non si fosse costituita parte civile al processo. Questo è proprio un classico dell'omicidio di mafia.
1: Anche l'indagine per il delitto Notar Bartolo è da subito inquinata da pressioni e indebite ingerenze. Tuttavia, 6 anni dopo i fatti, si giunge a un processo che, per motivi di legittima sospicione, si celebra a Milano. È il 1899. Sul banco degli imputati siedono due ferrovieri, accusati di complicità. Sono due personaggi minori, ma il caso ha ormai assunto una rilevanza nazionale e l'aula è affollata di giornalisti e curiosi. La deposizione del figlio di Notar Bartolo fa scalpore. Leopoldo Notar Bartolo accusa Raffaele Palizzolo di essere il mandante dell'omicidio. La sua è una vera e propria controistruttoria e viene a galla tutto: le connivenze, le aperture politiche, i depistaggi. L'opinione pubblica è pietrificata. L'inchiesta si riapre. La Camera dei Deputati concede l'autorizzazione a procedere e l'onorevole Palizzolo viene arrestato. Va a processo anche lui, questa volta a Bologna, insieme ai presunti sicari, due mafiosi di Villabate. Tra i testimoni che sfilano davanti alla corte ci sono 3 ex ministri e 18 parlamentari. Il 31 luglio 1902 Palizzolo e Giuseppe Fontana, uno dei sicari, sono dichiarati colpevoli e condannati a 30 anni di carcere. Ma la Cassazione annulla la sentenza per un vizio di forma. Un anno dopo, Palizzolo e Fontana vengono assolti per insufficienza di prove. Riassumiamo. Il primo omicidio eccellente della nostra storia ha avuto per contorno depistaggi, pressioni del mondo politico, persino un comitato sorto per difendere l'onore di Palizzolo e dell'intera Sicilia dalla persecuzione giudiziaria. Un copione che ci è ben noto e che ritroveremo molte volte anche in tempi recenti.
0: Processo Andreotti. Il processo Andreotti è una pietra miliare di come sia difficile, se non impossibile, processare il potere, perché il potere non si fa processare. Lo stesso Andreotti, che pure ha avuto un atteggiamento notevole durante le indagini, perché bisogna dire le cose come stanno, lui chiese al Senato di concedere l'autorizzazione a procedere per se stesso, dopodiché lui si è difeso nel processo, lui ha preso parte a tutte le udienze dei due processi in cui è stato sottoposto, a Palermo e a Perugia, non si è perso neppure un'udienza ed è stato, diciamo, esemplare, è stato un imputato esemplare. Sul fatto di riuscire

0: condannarlo. C'è un aneddoto in proposito, che non so se lo possiamo raccontare.
1: Racconta, racconta.
0: L'ultimo giorno, il giorno della sentenza del processo Andreotti, l'avvocato Agnelli chiese ai cronisti che stavano lì a Palermo una, come dire, un'anticipazione sul risultato, dico, ma sarà condannato o non sarà condannato? E i cronisti risposero che quello era un bel rebus, perché dentro quelle carte processuali c'era tutto il necessario per condannare e tutto il necessario per assolvere, se si volesse. Quindi era un fatto che dipendeva dal giudice, dalla convinzione personale del giudice. E allora sentenziò che non sarebbe stato condannato. E alla curiosità dei cronisti disse che nessuno stato moderno poteva tollerare che una persona che era stata 9 volte presidente del Consiglio fosse condannato per mafia, perché sarebbe stato come certificare di essere stati governati dalla mafia. Credo che abbia un suo perché questa motivazione.
1: Uscito assolto dal processo, Raffaele Palizzolo rientra a Palermo da trionfatore. Si ricandida alla Camera, ma non viene rieletto, muore nel 1918. Ermanno Sangiorgi nel 1907 chiede e ottiene il pensionamento. Muore un anno dopo. Il suo prezioso rapporto sulla mafia palermitana finisce in un archivio e lì rimane finché non sarà scoperto negli anni 80 del Novecento. L'assassinio di Notar Bartolo esce così di scena, derubricato a omicidio qualunque. La mafia è appena un'ombra, una presenza che è difficile ignorare, ma ancor più nominare.
2: A seguire nell'almanacco mafioso, il giorno del discorso dell'ascensione di Mussolini.
0: A disposizione.
2: Almanacco mafioso è un podcast original di Peter Freeman e Francesco Lalicata per RaiPlay Sound. Direzione artistica Andrea Borgnino. Consulenza editoriale Luca Franco. Ricerche d'archivio Peter Freeman. Editing audio Alexandra Genzini. Sound design Roberta Ginocchio. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. La voce dell'almanacco è di Simona Petracca. Radio 1, un mondo da sentire.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu, cibu.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Dall'atletica al nuoto, azzurri d'Europa, record e oro per Andy Diaz nel triplo e prima i trionfi nella marcia, Nicolò Martinenghi dominatore della rana, successi anche nella ginnastica. Attacco russo nella notte a Kiev, missili balistici colpiscono due siti industriali e un grande mercato di libri, nel mirino anche Krivyi Rih, pioggia di droni ucraini contro Mosca. Cariche lacrimogeni, il Marocco blocca centinaia di migranti diretti a Ceuta dopo il tam-tam sui social che incitava all'arrivo in massa. Indonesia sconvolta dal sisma, 50 i morti, migliaia gli sfollati, 500 italiani in attesa di lasciare l'isola di Flores. Al GR1 la testimonianza di uno di loro, il momento più difficile, quello del rischio tsunami. Ex Ilva in Cassazione il ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. La chiusura metterebbe a rischio la vendita del complesso industriale pugliese. Primi rientri dalle vacanze, bollino rosso per il caldo solo a Bari. In settimana le temperature torneranno ai normali valori stagionali. Ancora afa in Europa, piogge torrenziali in Spagna. Sarà sempre il re dei presentatori. Un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, recordman del Festival di Sanremo, talent scout di star mondiali. Pigiama, ciabatte e Pardo come miglior attrice. La diva Monica Bellucci strega a Locarno con la mamma trasandata e infelice di Ketty C'è di Tortorici. Miglior film il rumeno You Don't Belong Here. I 25 anni del numero 1, buon compleanno Yannick Sinner, festa in famiglia con vista sul prossimo obiettivo, gli US Open.
3: Andy Diaz, adesso la sua partenza, l'accelerazione, lo stacco oltre 18 metri se valido, andiamolo a vedere, 18 e 15 e questa è la misura migliore della stagione al mondo, è il record italiano e di quanto si è migliorato rispetto alla sua personale. Questo è un salto che può valere veramente tanto, tantissimo.
2: Ed è valsa la medaglia d'oro nel triplo il salto di Andy Diaz, come ha raccontato Daniele Fortuna. Buongiorno, io sono Salvatore Sabatino. Una grande serata dunque agli europei per l'atletica azzurra, conclusione di una giornata che ha visto una vera e propria pioggia di medaglie per gli azzurri. Il nostro inviato a Birmingham.
4: La magia ne porta altra, 7 medaglie in un giorno solo, in tutte le edizioni degli europei non era mai successo, il triplo ancora, con il volo di Diaz verso il record del mondo, dopo il raccolto ricco della marcia, altri due ori con Massimo Stano e Sofia Fiorini, due italiani insieme sul podio, felice consuetudine a Birmingham, Diaz, oro. 18 metri e 15, misura enorme, da record italiano nella terra di Edwards, primatista del mondo da più di 30 anni con 18 e 29 dalla Valle Bronzo. Diaz ha battuto il rivale Picciardo, argento, il record del mondo adesso si vede da vicino.
5: Ormai lo vedono tutti, non solo io. E questa è una cosa che mi fa veramente tanto felice, perché una volta lo dico io, che io lo dico, vabbè sì, sì, ma quando lo fai ti manca tantissimo.

0: Però hanno visto che ce la posso fare.
1: Italia in testa nel medagliere, 8 ori, Gran Bretagna 6, primato da difendere nell'ultima giornata di gare. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: E pioggia di medaglie azzurre anche a Parigi, oggi ultimo giorno di gare anche agli europei di nuoto. L'Italia cerca di conservare il primato nel medagliere.
3: D'oro, d'argento, di bronzo, ancora tante medaglie e di ogni tipo di colore tra conferme e sorprese, è sempre grande Italia a Parigi. Parigi e Nicolò Martinenghi, un feeling speciale, dal trionfo olimpico del 2024 a quello doppio agli europei. Dopo i 100 rana alla sua gara, il capitano azzurro si prende pure i 50, battendo per 5 centesimi il favorito della vigilia, il campione del mondo Simone Cerasuolo, doppietta come a Roma 2022. Parigi 2026 resterà un dolce ricordo anche per Sara Curtis, che aggiunge podi e a quota 5 e record. Bronzo nei 50 stile, dietro al suo idolo la svedese Sara Sjostrom, col nuovo primato nazionale, 23,99, prima italiana sotto i 24 secondi e prima sul podio europeo dei 50, come era già successo nei 100. Le prime volte indimenticabili, così sarà per Anita Gastaldi, 23 anni di Bra, provincia di Cuneo, a sorpresa d'argento nei 200 misti, quasi incredula alla fine. Oggi gran chiusura, ancora con tanto azzurro, big in cerca di gloria, Thomas Jacon nei 100 d'orso, è campione olimpico e primatista del mondo. Benedetta Pilato nei 50 rana, al miglior tempo d'ingresso in finale. Manuela Collazzo, GR1.
2: E sono arrivate 4 medaglie azzurre anche agli europei di ginnastica artistica femminile in corso a Zagabria, 2 sono per Manila Esposito, classe 2006, ora al corpo libero nella finale di specialità e argento alla trave. Elisa Iorio si laurea vice campionessa alle parallele asimmetriche. Nella stessa Final 8, Giulia Però, 16enne di Vercelli, si aggiudica il bronzo, la sua prima medaglia individuale da senior in un europeo. Siamo alla pagina degli esteri, con in primo piano la guerra tra Russia e Ucraina, una notte di massicci attacchi incrociati nel mirino le due capitali, Kiev e Mosca, e un drone viola lo spazio aereo rumeno.
4: Infuriano le fiamme nel quartiere Obolon di Kiev, brucia il grande mercato di libri centrato da uno dei missili balistici che stanotte hanno colpito la capitale ucraina. Squadre di vigili del fuoco in azione mentre alle loro spalle si stagliano nel rosso scheletri carbonizzati di capannoni. Bersagliato anche un altro quartiere di Kiev che ormai è nuda. La contraerea non ha più intercettori da lanciare per colpire i missili in arrivo. Al suono delle sirene seguono potenti esplosioni senza il tempo di correre nei rifugi. A Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, un attacco combinato di missili e droni uccide una donna, almeno 7 i feriti. L'Ucraina risponde con una pioggia di droni sulla Russia, 600 quelli lanciati contro Mosca, intercettati. Colpito un deposito del colosso russo del commercio online Wildberries, non lontano dalla capitale. 3 morti nella regione di Rostov. Intanto un caccia F-18 spagnolo impiegato nella missione di pattugliamento aereo della NATO ha abbattuto un drone che aveva sconfinato in territorio romeno. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Al confine di Ceuta non c'è stato ieri il temuto nuovo arrivo di massa. Dopo quello di fine luglio, la polizia marocchina con cariche lacrimogeni ha bloccato gruppi di persone che tentavano di raggiungere il territorio spagnolo in Nord Africa.
5: Sono centinaia le persone fermate dalla polizia marocchina mentre tentavano di raggiungere la frontiera di Ceuta. La maggior parte vengono dall'Africa subsahariana. Altre decine di persone sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare sui canali social. Gli scontri sono stati ripresi da giornalisti e passanti. La polizia ha sparato anche gas lacrimogeni per disperdere i migranti. Centinaia si erano nascosti su una collina a 3 chilometri da Ceuta. Delle persone sono cadute e sono state investite, dice un ragazzo marocchino che ha seguito tutta la scena. Non è stata una sorpresa. Da giorni sui social rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti, mezzi blindati, posti di blocco. Anche l'esercito continua a pattugliare il confine. E poi c'è il protocollo approntato dalle piattaforme social in collaborazione con la Commissione europea, con appositi messaggi per scoraggiare chi pensasse di oltrepassare illegalmente il confine. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Il terremoto in Indonesia, proseguono le ricerche dei superstiti sotto le macerie dopo la scossa di magnitudo 7.7 sull'isola di Flores, circa 50 morti e la terra continua a tremare. Il corrispondente.
6: Prosegue lo sciame sismico in Indonesia dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ieri all'alba ha colpito l'isola di Flores. Sono oltre 340 le scosse di assestamento.

0: Decine le vittime, oltre 1000 gli edifici crollati o danneggiati. Almeno 5000 persone hanno trascorso la notte in tende o in centri di raccolta. Abbiamo paura di altre scosse, dicono, non ce la sentiamo di rientrare nelle nostre case. Sfidando le frane che hanno reso inagibili molte strade, le squadre di soccorso stanno raggiungendo l'interno dell'isola, dove in molte zone manca l'acqua e l'elettricità. Prioritario per il governo di Giacarta il ripristino di queste forniture. Nella regione sono stati inviati 3.500 militari per fronteggiare l'emergenza e distribuire gli aiuti umanitari. Una forte attività sismica è in corso in tutto il sud-est asiatico, parte della cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, con terremoti di varia intensità che interessano non solo l'Indonesia, ma anche alcune isole dell'Oceania. Da Pechino nello Porto GR1.
1: E sull'isola di Flores, lo dicevamo, l'area più vicina al sisma, si trovano circa 500 cittadini italiani. Abbiamo raggiunto telefonicamente l'imprenditore Francesco Gemignani, uno dei componenti di un gruppo di viaggiatori bolognesi rimasti bloccati.
2: Un momento abbastanza tranquillo, l'unico momento è stato quando c'è stato il terremoto più forte. Adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato. Noi poi siamo a ovest dell'isola.
3: Per il vostro rientro qual è la situazione?
2: Abbiamo provato a anticipare ma non siamo riusciti. Alle 18 abbiamo un aereo che ci porterà a Bali. Dobbiamo aspettare quel momento.
3: C'è stata paura, ci sono stati momenti di tensione nel vostro gruppo?
2: Quando ci hanno comunicato la cosa e c'era il rischio appunto dello tsunami, siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. C'era un po' quel rischio lì, ma siamo ripartiti, siamo tornati a terra.
3: Non si sono formate onde anomale?
2: No, alla fine fortunatamente no, si era ritirata parecchio. C'era stata una marea abbastanza anomala, per cui anche questo ci aveva un po' preoccupato. Però alla fine ci sono stati, solo al nord ci sono state onde di un paio di metri, niente di che.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Il Libano, ora dove si riaccende il conflitto con Israele, Hezbollah e lo Stato ebraico, si accusano a vicenda di aver infranto il cessate il fuoco dopo il massiccio attacco di Tel Aviv di ieri nel sud del paese confinante. Anche nelle ultime ore la tensione resta altissima. Da Gerusalemme il corrispondente.
5: Forti esplosioni sono state udite nel corso della notte. Nel sud del Libano l'artiglieria israeliana sta aprendo il fuoco nella zona di Jabal al-Itaher, mentre raid aerei colpiscono le città di Beit Hanun e di Mansouri nel distretto di Tiro. Il ministro della difesa Katz avverte: non lasceremo scampo a nessuno, difenderemo i nostri soldati e i nostri cittadini. Israele accusa gli Hezbollah di aver in precedenza ferito in modo grave 3 soldati israeliani. I raid dello Stato ebraico su Ansar e Nabatie hanno provocato 11 morti, tra i quali 2 donne e 3 bambini. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che ha chiesto a Israele di fermare i massacri. Nei raid sono stati uccisi 3 comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani. Il presidente libanese Youssef Aoun condanna l'uccisione di un'intera famiglia e la definisce un messaggio chiaro sul futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto il prossimo vertice a Roma. Hezbollah minaccia vendetta. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Altro scenario di guerra, quello tra Stati Uniti e Iran. Non si placa la tensione attorno allo stretto di Hormuz, botta e risposta tra Washington e Teheran e scontro anche tra la Repubblica Islamica e Doha sulla sorte di alcuni piloti.
6: Il Qatar ha categoricamente negato di aver detenuto piloti iraniani dopo che un generale di Teheran aveva chiesto a Doha il rilascio di 3 militari abbattuti all'inizio della guerra, a marzo. Smentiamo categoricamente le affermazioni sulla detenzione di piloti iraniani, ha risposto il governo di Doha, definendo fuorvianti queste dichiarazioni mentre si lavora per ridurre la tensione nella regione. Ma la tensione resta alta con lo scontro verbale tra Stati Uniti e Iran. Teheran risponde a Donald Trump dopo che il presidente americano aveva proclamato: presto lo stretto di Hormuz sarà territorio americano. Il vice ministro Gari Babadi replica che Hormuz non si conquista con un tweet, mentre il portavoce del ministero degli esteri Baghei cita Dostoevsky: l'uomo che mente a se stesso non distingue più la verità attorno a sé. Francesco Mincone, GR1.
1: E la guerra contro l'Iran e la crisi di Hormuz sta impattando pericolosamente sulle riserve di petrolio degli Stati Uniti e secondo gli osservatori sono ai livelli più bassi da quando sono state costituite all'inizio degli anni 80. Questo potrebbe rendere più difficile la risposta a future emergenze energetiche. Alle 8:13 su Rai Radio 1 parliamo dell'ex

0: Silva, prima mossa legale dell'amministrazione straordinaria per evitare la chiusura di un'area fondamentale delle acciaierie di Taranto.
1: Nuova fase giudiziaria per il polo siderurgico di Taranto. Ilva in amministrazione straordinaria, la società proprietaria degli impianti, ha presentato un ricorso in Cassazione in 14 punti per cercare di fermare il recente decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto entro 30 giorni la fermata dell'area a caldo, poiché inquinante, giorni quelli stabiliti dai giudici che scadono il 28 ottobre. A quanto trapela anche Acciaierie d'Italia, che è il gestore dello stabilimento, dovrebbe presentare un suo ricorso a fine mese. Al centro del procedimento c'è il reclamo di un gruppo di cittadini di Taranto che da anni denuncia gli impatti sanitari e ambientali degli impianti. Per il loro legale, l'impugnazione del decreto non ne sospende di fatto l'esecutività, poiché la decisione dei giudici arriverà ben oltre la scadenza dei termini. Se la chiusura diventasse operativa, potrebbe saltare il bando con cui il governo sta tentando di vendere l'enorme complesso industriale pugliese, mentre si lavora ad una cordata nazionale pronta a rilevare il sito con il necessario accompagnamento dello Stato. Gelsomina Testa, GR1.
0: E siamo alla cronaca. Tragedia familiare a Genova. Un 26enne durante una lite ha accoltellato la sorella, poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. Si indaga sulla dinamica dei fatti.
2: Un uomo senza vita a terra, davanti al portone. Sullo sfondo, a pochi metri, due stendini con la biancheria ad asciugare. Simboli di quotidianità accanto agli esiti di una tragedia. Una lite fra le mura domestiche, all'ora di pranzo, in pieno Ferragosto, in salita a San Francesco da Paola, quartiere genovese di San Teodoro. I toni che si alzano sempre di più. Poi, il tragico epilogo. Lui, il fratello maggiore, prima ha colpito con alcune coltellate la sorella di 18, senza ferirla in modo grave. Dopo, si è barricato in camera da letto e poi è precipitato dalla finestra del sesto piano. Secondo le indagini dei carabinieri, si è trattato di un suicidio. In casa c'era anche la madre. In un primo momento sembrava che il motivo della lite fosse legato alla droga, ma gli investigatori hanno escluso questa ipotesi, come anche eventuali problemi psichici dell'uomo. La giovane, soccorsa d'urgenza e ricoverata all'ospedale Villa Scassi di San Pier d'Arena, non è in pericolo di vita. Per fortuna, le ferite da taglio riportate sono risultate superficiali. Quelle nell'anima resteranno più profonde. Genova, Enzo Melillo, GR1.
0: Dopo la diagnosi di morte cerebrale sono stati donati gli organi di Diomede Barchiesi, il 50enne deceduto all'ospedale di Pescara per le conseguenze di un pugno di un 18enne. L'uomo aveva difeso il figlio coinvolto in una lite con alcuni ragazzi. Un ultimo gesto di solidarietà, la moglie Anna Maria Di Caro ha autorizzato l'espianto. Sentiamola al microfono di Vittoria Iacovella.
3: Quello che mi ha dato forza in questi giorni è sentire il suo cuore forte battere. Io glielo toccavo e sentivo questo cuore che batteva, e sapere che questo cuore forte può battere ancora per qualcuno mi dà la consolazione di andare avanti. Ci sarà l'espianto delle corna e lui aveva degli occhi meravigliosi, quindi comunque potrà aiutare qualcuno.
0: Voltiamo pagina, fine settimana di Ferragosto che segna il clou delle ferie estive, attesi nel tardo pomeriggio i primi rientri sia dal fine settimana che dalle vacanze brevi. Torna intanto operativo l'aeroporto di Catania. Dopo 6 giorni le ceneri dell'Etna di nuovo entro le soglie di sicurezza. Sul fronte temperature, il calo è in vista, ma questa sarà una giornata ancora molto calda su gran parte d'Italia.
4: Il bollino rosso resta solo per Bari, ma le temperature in genere sono ancora elevate, fino a 38 gradi. Sollievo limitato dai temporali sui rilievi, però domani a nord un accenno di cambiamento. Il punto con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Si torna con le temperature nelle medie del periodo sulle regioni settentrionali da giovedì, su quelle centrali da venerdì. Il sud invece dovrà ancora aspettare.
4: E il caldo resta su gran parte d'Europa, con siccità, Reno per esempio, nuovi minimi e ricadute su trasporti, energia, agricoltura. Polemica a Londra, dove le aziende distributrici vogliono aumentare i prezzi dell'acqua quando scarseggia. Poi gli incendi, già migliaia gli ettari in fumo tra Germania, Francia, Inghilterra, Balcani, migliaia anche gli sfollati. Piogge torrenziali e 2 morti invece nel nord-ovest della Spagna. Un'estate monito, avvertono gli esperti, sui colossali costi economici e sociali del riscaldamento climatico che corre, e di politiche invece lumaca, a volte perfino gambero, per tagliare i gas serra e proteggere le popolazioni. Sonia Filippazzi, GR1.
0: Alle 8:18 minuti su Rai Radio 1 torniamo a parlare di sport, calcio in Coppa Italia, avanti Torino, Udinese, Venezia e Sud Tirol. Per il tennis a Cincinnati Flavio Cobolli promosso al terzo turno, eliminati invece Arnaldi, Darderi, Bellucci e Berrettini.

0: Rettini. E a proposito di tennis, compie oggi 25 anni il re di quello mondiale, Jannik Sinner, tempo di bilanci per un fuoriclasse pronto a tornare in campo agli US Open.
1: Avrebbe dovuto festeggiare il compleanno sul cemento di Cincinnati, invece un problema al ginocchio ha indotto Sinner a rinunciare al torneo americano, ritrovandosi così a celebrare i suoi primi 25 anni con la famiglia e gli affetti più cari. Ma il 16 agosto di quest'anno rappresenta per Jannik anche un giro di boa, una carriera che corre in parallelo a quella di Djokovic, che a 25 anni aveva in pratica gli stessi numeri di Jannik: 5 slam senza Parigi, 7 ATP 500 per il serbo, 6 per l'azzurro, 11 ATP 1000 per Djokovic, 10 per Sinner, che però ha vinto un ATP Finals in più. Vincenzo Santopadre, allenatore di Lorenzo Sonego.
2: Due giocatori diversi, due persone diverse, due fuoriclasse. Sinner era un predestinato, però poi sono prettamente convinto che sarà sempre migliore, perché accumulerà non solo esperienza, ma perché poi ha quella curiosità e quella voglia di migliorarsi tipica dei fuoriclasse, dei grandissimi campioni.
1: Djokovic ha dovuto dividere la gloria con Nadal e Federer, Sinner con Alcaraz fermo regna incontrastato. L'obiettivo, più che il sorpasso, resta l'emulazione nella longevità di un campione che, come il nostro numero uno, ha scritto la storia del tennis mondiale. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: E chissà se ci saranno anche i fan di Sinner a festeggiarlo tra i quasi 2 milioni di follower pronti a battere le mani oggi pomeriggio per il World Clap Day, l'appuntamento lanciato da un italiano sul web e diventato virale in pochi mesi.
3: C'è la giornata mondiale del semaforo, quella del gabinetto, perché non istituire anche la giornata mondiale dell'applauso? Se lo è domandato un italiano a Londra, un giorno in cui tutti applaudono all'unisono, da Lima a Pechino per un solo secondo, 1,9 milioni di follower nel mondo hanno detto sì e oggi, allo scoccare delle 16 ore italiana, sono pronti a fare clap. Le giornate mondiali in effetti sono le più fantasiose. Alle 160 istituite dall'ONU si sommano quelle nate sul web. A occhio, in un anno, più giornate mondiali che giorni. Quelle ufficiali hanno però lo scopo di sensibilizzare per una causa, l'ambiente, i diritti, mentre il World Clap Day, diventato virale, si fa perché, dice l'ideatore Andrea Bechis, nessuno l'aveva mai fatto prima, perché è cool, per celebrare il fatto di essere 8 miliardi sulla Terra. C'è poco da tributarci applausi con 65 conflitti armati, l'aumento delle emissioni che stravolge il clima e affama parecchi di quegli 8 miliardi, osservazioni che farebbero perdere follower. Hashtag, diretta social, persone pronte a battere le mani all'ora spaccata, anche da soli, in camera, farsi un selfie e postare. In attesa del prossimo trend, che potrebbe essere la giornata mondiale delle giornate mondiali. Francesca Fornario, GR1.
4: Il suo nome è Donna Rosa, cara, bella, sorridente e deliziosa, e vuole me.
0: Una voce unica e familiare, una canzone indimenticabile composta per 7 voci. Un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, uno dei grandi protagonisti della televisione italiana. La RAI lo ricorda con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. Volto simbolo del servizio pubblico, così lo ricorda l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, ha segnato profondamente l'immaginario collettivo del paese, accompagnando generazioni di spettatori con il suo stile inconfondibile.
5: Buonasera.
6: Un omaggio così non poteva mancare in quella che è stata la casa di uno dei più grandi interpreti della TV e della cultura italiana. Istrionico, vulcanico, i riflettori del palcoscenico, la sua linfa vitale. Laureato in giurisprudenza per accontentare il padre, ma per il Pippo nazionale nato a Militello, il mondo dello spettacolo era irresistibile. Da Catania a Roma, nella storica via Teulada, fu scritturato per un provino. In quell'occasione si trovò di fronte Lino Procacci e Antonello Facchi. Che cosa può fare? Gli chiesero. Tutto, rispose Baudo. Presento, suono il pianoforte, canticchio. Lo chiamarono 3 giorni dopo e non si fermò più. 13 edizioni del Festival di Sanremo, di cui anche 7 volte direttore artistico, tanti programmi di intrattenimento, tra cui Canzonissima e Domenica Inn. Fu anche un illuminato talent scout, lanciando Tullio Solenghi, Heather Parisi, Lorella Cuccarini, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli, solo per citarne alcuni. Ebbe successo, sì, ma era solito dire:
7: mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile.
6: Aurelia Carafa, GR1.
0: Il cinema ora, il 79esimo Festival di Locarno si è concluso con la vittoria del film You Don't Belong Here del rumeno Florin Sherban, all'italiano Marco Cavazzini il Pardino per la miglior regia con il corto Mutrion. Vince un Pardo per la migliore interpretazione femminile Monica Bellucci per Che ti c'è di Giovanni Tortorici.
5: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
8: Ma ancora non

0: studi, a malapena sai parlare italiano.
1: Mio Dio,
2: c'è da piangere.
3: Storia di adolescenti e genitori che non riescono a comunicare, ecco come la diva Bellucci ha parlato del suo personaggio, una mamma dimessa e infelice.
4: Qualcosa che non avevo mai fatto prima. È vero che è una donna triste, che è una donna arrabbiata. Arrivavo sul set col mio pigiama e con le ciabatte, con il coltello in mano, e così mi sono divertita.
3: Dalle stelle del cinema alle stelle, quelle vere in cielo, la nostra, il sole, è stata oscurata il 12 agosto dalla luna, l'eclissi totale che è stato uno degli eventi più attesi di quest'estate 2026, migliaia sono stati con la testa all'insù, in molti hanno accompagnato quei momenti di buio con la musica.
5: Con gli occhi puntati sull'eclissi non abbiamo saputo rinunciare a una colonna sonora scelta a tema, secondo i dati di Spotify, la più grande piattaforma di streaming, e così l'attenzione per Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler è aumentata del 14% in tutto il mondo. Resurrezione anche per un classico del rock come Eclipse dei Pink Floyd, con ascolti cresciuti del 144%. Con lo stesso titolo, la canzone cantata da Delta Goren per l'Australia all'ultimo Eurovision ha visto un'impennata del 40%, mentre sono letteralmente esplose Moon Eclipse the Sun degli Evolvo e Dark Side of the Moon di Chris Staples. Per Shannon Carragher, dirigente di Spotify, anche l'eclissi ci ha portato a stare insieme, ci affidiamo alla musica per connetterci e nobilitare il momento, un istinto antico come il sistema solare. Eppure in questa classifica un brano manca, l'eclisse twist di Mina, parole di Michelangelo Antonioni. Francesco Riccardi, GR1.
3: Questa è Rai Radio 1, sono le 8:25. Direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Mafalda Cacavo, regia Gianni Tola, Stefano Velli, da Salvatore Sabatino un buon proseguimento d'ascolto. Il GR torna con voi come sempre alle 9.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
8: Sensei, ci insegni la sua massa migliore.
9: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
10: Acqualete.
11: Acqualete.
10: What up?
11: Ottima mossa per le tue ossa.

0: idea, dottor Scotti.
1: Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:27 minuti 12 secondi. Oggi il traffico è previsto intenso, con criticità sia al mattino che al pomeriggio da Bollino Rosso per le partenze di primi rientri. Ad agevolare gli spostamenti, lo stop dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. Sulla A10, la Genova-Savona, è stata disposta la chiusura del tratto tra Barazze e Arenzano in direzione di Genova a seguito di un incidente in cui sono state coinvolte un'auto e una moto. Chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria a Barazze, dove si registrano 4 chilometri di coda, può rientrare ad Arenzano dopo aver percorso l'Aurelia. Altre notizie poi ci portano sulla A4, la Brescia-Padova. Ci sono code per traffico intenso tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. Sull'aeroporto, sulla statale 36 dell'aeroporto della Malpensa, è segnalato un incidente tra lo svincolo della 8 di Legnano e il termine all'1 dell'aeroporto in direzione di Milano. Sulla 14 Adriatica ci sono code a tratti per traffico intenso tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. In autosole, rallentamenti per traffico intenso tra Modena Sud e la 14 Adriatica in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 30, la Caserta a Salerno, dove ci sono code per traffico congestionato tra Castel San

0: Giorgio e la barriera di Salerno Mercato San Severino in direzione di Salerno e tra la barriera di Mercato San Severino e Salerno in direzione di Salerno. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.

0: appenninica in Puglia e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Venti per lo più deboli e a regime di brezza, appena più vivaci sulle coste ioniche di Calabria, Basilicata e Puglia. Poco mossi i mari. Temperature che, seppur ancora elevate, subiranno una diminuzione nei valori massimi che saranno generalmente compresi tra 32 e 36 gradi, con locali picchi di 37-39 in pianura padana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Non concede tregua all'emergenza incendi in Carnia. Ieri sera il rogo ha ripreso vigore lambendo la zona di Pissebus a Tolmezzo, che è stata evacuata. Il fronte più preoccupante resta quello sul Monte Amariana, ad Amaro. Emergenza sanitaria per una cinquantina di scout, tutti minorenni intossicati a Cavazzo Carnico, dove si trovavano per un campo vacanza. Sotto accusa un pranzo a base di pasta con tonno e formaggio. Intensificata in questi giorni l'attività di controllo della Guardia Costiera sulla riviera triestina, obiettivo garantire la sicurezza di bagnanti e natanti. Grado incassa il quasi tutto esaurito a luglio e agosto, ombrelloni tutti prenotati, ma con le alte temperature di quest'estate, sdraio e lettini sono vuoti nelle ore centrali della giornata. Atmosfere medievali a Spilimbergo con la rievocazione storica della macia, manifestazione che prende il nome dall'antica unità di misura delle stoffe risalente al 1438. E Spilimbergo si conferma la capitale italiana degli scacchi, con il torneo internazionale chiuso ieri e cresciuto di anno in anno, quasi 600 i giocatori partecipanti, un evento che ha unito anche nazioni in guerra. Non va in ferie l'amore per gli animali, al rifugio per quattro zampe abbandonati a Ronchi, in queste giornate festive tanti volontari, anche giovanissimi. L'Udinese supera per 1-0 il Padova nel primo turno di Coppa Italia e conquista la qualificazione. La squadra di Runjajc passa così ai sedicesimi di finale, dove incontrerà o Venezia o Modena. Un cordiale buongiorno e una buona domenica da parte di Elisabetta Zaccolo in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio. Prima di entrare nel vivo delle notizie, come di consueto uno sguardo al tempo, il cielo è da variabile a nuvoloso su costa e pianura, sereno in montagna. Queste le temperature registrate alle 7. A Trieste 23 gradi e mezzo, il mare calmo con una temperatura di 27 gradi e mezzo. A Pordenone 20 gradi, a Udine Gorizia 19, a Forni di Sopra 17 e mezzo, a Tolmezzo 16, a Tarvisio 13 e mezzo, a Piancavallo e Sappada 12, sul Monte Zoncolana e sul Monte Lussari 17 gradi, a Lignano 24, qui la temperatura del mare di 27 gradi, a Grado 23 gradi e mezzo con la temperatura del mare di 28 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale. Oggi al mattino cielo sereno ovunque, sulla zona montana nel pomeriggio sera cielo variabile con possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili su Alpi e Prealpi Carniche, su pianura e costa cielo poco nuvoloso ma sul Pordenonese in serata non escluso del tutto qualche temporale, venti di brezza e temperature ancora decisamente sopra la media del periodo. Non cessa dunque l'emergenza incendi in Carnia, la situazione continua a rimanere molto critica. Nella serata di ieri le fiamme si sono avvicinate a Tolmezzo. Il sindaco Vicentini ha disposto l'ordinanza di evacuazione della zona Pissebus. Si sta predisponendo una palestra a Tolmezzo per accogliere eventuali sfollati. Le linee dell'alta e media tensione sono ancora disattive. Questa mattina ha previsto un incontro con il direttore della protezione civile Aristei, l'assessore Riccardi. L'incendio principale è quello che non sta dando tregua al Monte Amariana e che nel tardo pomeriggio di ieri ha avuto una forte ripresa espandendosi sul Monte Amarianute. 700 gli uomini impegnati sul campo, dall'alto i rinforzi aerei, ovvero gli air tractor sloveni, uno dopo l'altro, e Canadair con 12.000 litri d'acqua alla volta scaricati sul rogo. Proseguono anche i monitoraggi dell'ARPA sulla qualità dell'aria, ma al momento la situazione non preoccupa al punto da costringere le amministrazioni ad emanare ordinanze. E ieri a fare il punto sull'emergenza incendi che colpisce la carne è stato proprio l'assessore regionale alla protezione civile Riccardi, dopo il collegamento dalla sala operativa regionale di Palmanova con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e il

0: capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano per il tradizionale saluto di Ferragosto alle strutture impegnate sul campo. Riccardi ha ricordato come l'ultimo mese sia stato critico per gli incendi, con 35 punti di crisi sul territorio regionale, e su una eventuale matrice dolosa dei roghi si è detto fiducioso che i responsabili vengano individuati al più presto e puniti con provvedimenti esemplari. L'assessore ha visitato la sala operativa regionale di emergenza sanitaria, dove sono state ieri soltanto 244 le chiamate che hanno generato 155 missioni di soccorso. Con il cambio del meteo atteso per giovedì potremmo chiudere questa stagione estiva particolarmente impegnativa, ha prospettato Riccardi. Una cinquantina di scout, tutti minorenni, sono rimasti intossicati a Cavazzo Carnico, dove si trovavano per un campo vacanza. La centrale operativa SORES ha dichiarato l'emergenza sanitaria e ha inviato sul posto numerosi mezzi di soccorso. È stato anche attrezzato un campo base, dove è stato fatto un triage per stabilire le priorità di intervento. I giovani pazienti sono stati trasferiti per precauzione negli ospedali di Udine, Tolmezzo e San Daniele. Nessuno pare essere in gravi condizioni, ma i sintomi di nausea e vomito sono sempre più persistenti e si sono manifestati anche in altri ragazzi. Per evitare fenomeni di disidratazione, alcuni sono stati sostenuti con le flebo. I carabinieri del comando provinciale di Udine stanno cercando di ricostruire, assieme agli accompagnatori adulti, le cause dell'intossicazione. A pranzo, hanno dichiarato i medici capi scout, il gruppo ha mangiato pasta con tonno e formaggio, unico elemento comune a tutta la comitiva. È stato un ferragosto di lavoro per la Guardia Costiera di Trieste, che ha rafforzato i controlli sul rispetto delle regole della navigazione tra le tante imbarcazioni in mare in questo periodo estivo.
1: Siamo quasi attraverso di Miramare e ci accingiamo ad effettuare un controllo nell'area marina protetta.
2: Un'attività serrata di controllo sul mare della Riviera Triestina è intensificato nei giorni di Ferragosto. 50 uomini in servizio, 8 unità marittime con 16 missioni tra mattino e pomeriggio e 5 pattuglie a terra per vigilare sul litorale. La Guardia Costiera lavora incessantemente per garantire la sicurezza dei bagnanti e il rispetto delle regole dei natanti. Non un'attività repressiva, piuttosto volta a garantire il rispetto delle regole, come ci spiega il capitano di vascello Diego Tomat.
3: La giornata di Ferragosto è improntata a garantire con la nostra presenza la sicurezza in mare e sulle spiagge. Naturalmente non è una giornata in cui si va a cercare di fermare la gente per controllarli, ma è la giornata in cui andiamo a cercare di evitare che la gente si comporti in maniera sconsiderata.
2: Un'attenzione particolare la Guardia Costiera la rivolge a quelle che sono le infrazioni più comuni, che aumentano fisiologicamente durante il periodo estivo.
3: La navigazione sotto costa, oppure la velocità troppo elevata sotto costa, o anche tante barche che vanno a ancorarsi in zone che sono vietate perché sono riservate alla balneazione.
2: Seguiamo allora a bordo di una motovedetta gli uomini in servizio durante una delle tante verifiche che effettuano in seguito a una chiamata, insieme al capitano di fregata Achille Selleri.
4: Adesso ci dirigiamo verso Barcola ad effettuare alcuni controlli a imbarcazioni da diporto presenti in zona.
2: Avvicinandosi verso l'area di Barcola, la spiaggia urbana di Triestini e non soltanto, sotto il castello di Miramare viene fermata un'imbarcazione.
5: Comandante, allora, cosa state facendo?
4: Sì, in questo momento il nostro battello sta effettuando un controllo ad un'imbarcazione da diporto, sia documentale sia delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo. Inoltre sta verificando il battello che non stia nelle acque di rispetto dell'area marina protetta di Miramare.
2: E dopo aver verificato che tutto fosse in regola, la motovedetta della Guardia Costiera fa un ulteriore giro di ispezione sul golfo e torna poi verso la sede della Capitaneria, pronta a riprendere il mare alla prossima segnalazione. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Dal litorale triestino spostiamoci a Grado, località da quasi tutto esaurito nei mesi di luglio, dei mesi di luglio e di agosto, con l'approdo non solo di turisti abituali ma anche di nuovi, in particolare dall'Ungheria. Ombrelloni tutti prenotati, ma in pochi sfidano le alte temperature del periodo, rifuggendo la spiaggia nelle ore centrali della giornata.
6: Decisamente più caldo rispetto agli anni passati. Io non ricordo uno così veramente caldo.
7: È il caldo a surriscaldare in tutti i sensi il Ferragosto di Grado, argomento inevitabile in questi tempi, sulla bocca di tutti, dei bagnanti.
8: Si resiste facendo il bagno e l'aria condizionata a casa.
9: Ma il bagno rinfresca come una volta?
8: No, assolutamente no, l'acqua è calda.

0: Così come degli albergatori, Alessandro Lovato, vicepresidente di Confcommercio Gorizia.
1: Questo caldo è un'occasione per allungare la stagione, cosa di cui si discute da anni, ma adesso è più che un'opportunità, diventa un must, un dovere. Ottobre tenere chiuso è un delitto, fino a inizio novembre è tassativo rimanere aperti.
0: Cambiano anche le abitudini di chi va in spiaggia, ombrelloni sold out, ma poca folla sulla sabbia. Roberto Marin, presidente della GIT Grado.
2: Registriamo una diversa fruizione della spiaggia, un po' dettata dalle condizioni climatiche e dal grande caldo. Vediamo che c'è un'affluenza più pressante nelle ore della mattina e verso sera, le ore centrali chiaramente sono meno frequentate e c'è la sensazione che le spiagge di fatto non abbiano utenze e siano meno frequentate. Non corrisponde al vero.
0: Pienissimi gli hotel dell'Isola d'Oro in questi giorni, ottime le presenze sia a luglio che ad agosto, buone le prospettive sulle prossime settimane, numerosi si confermano gli arrivi da Germania, Austria ed Europa orientale, quest'anno ci viene detto in particolare ungheresi. Grado, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
3: Atmosfera medievale a Spilimbergo per la Macia, una festa in costume che ogni Ferragosto da 34 anni attira migliaia di visitatori anche dall'estero.
4: Da dove arrivate?
5: Dal Belgio.
4: Lei è emigrante friulano?
5: Sì, la nonna.
4: In estate torna qui a Spilimbergo, è venuto a vedere la Macia?
5: Sì, en français on dit c'est une belle fête, una bella festività.
4: Il borgo di Spilimbergo si anima di visitatori, tanti dall'estero, arrivati per assistere alla tradizionale rievocazione medievale della Macia, dal nome dell'antica unità di misura delle stoffe. Oltre 10.000 presenze in 3 giorni, domenica il grande corteo storico con 500 figuranti. Sergio Declara, presidente Proloco Spilimbergo.
6: Abbiamo alle spalle una lunga tradizione di manifestazioni storiche e di partecipazione delle borgate di Spilimbergo. Questa partecipazione stiamo cercando di farla diventare uno dei punti di forza, ricreando realmente situazioni avvenute nel 1500-1450. Per cui questo qua è una delle cose che vogliamo che ci caratterizzi e anno dopo anno lo aumentiamo. È una manifestazione fra le più grandi del Friuli Venezia Giulia, può avere un numero di spettatori che raggiunge più di 10.000 unità nell'arco dei 3 giorni, con delle punte serali, perché data anche la temperatura è chiaro che la sera è molto affascinante per le torce, per i colori, per i suoni, ed è veramente piacevole vedere anche questa piazza qua o piazza Garibaldi piena di gente.
4: In Duomo la messa solenne in onore dell'assunta con le consegne del cavalierato, lungo le vie del centro anche la possibilità di vedere maestri mosaicisti stia all'opera. Il sindaco di Spilimbergo, Enrico Sarcinelli.
7: La Macia è una manifestazione storica che grazie alla Proloco e a tutti i volontari evolve ogni anno. Quest'anno cade con un fine settimana impegnativo. Insieme agli scacchi abbiamo una città veramente piena di turisti, ne siamo contenti e orgogliosi.
4: Cosa vi piace di questo borgo, di queste feste?
8: Tutto come un Moyen Age, il cibo, l'artigianato, le cose così. La città è perfetto. Veramente un bel posto.
4: Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Si chiude oggi la fiera ornitologica di Gradisca di Sonzo, che ha richiamato e sta richiamando espositori appassionati anche dall'estero, con oltre 400 volatili in esposizione.
9: Piume colorate, gorgheggi melodiosi, morbidi velli da accarezzare in un evento irrinunciabile per tutti gli appassionati di uccelli e altri animali d'affezione. Si è rinnovato in occasione del weekend di Ferragosto l'ormai classico appuntamento con la mostra ornitologica di Gradisca di Sonzo, giunta al traguardo della 60ª edizione, che rispetto del caldo e dei cambi di abitudini ha affollato il Parco della Rotonda e i giardini della fortezza. Paolo Pipolo, espositore.
10: È molto importante per noi, guai se manca.
11: Il pubblico che c'era?
10: Boh, ha risposto abbastanza, sì. Con i tempi che corrono è sempre più difficile, no?
9: Lorenzo Natali, espositore.
12: Secondo me si sta un po' perdendo la tradizione. Persone di una certa età erano più attaccate a queste tradizioni, magari persone della nostra età tendono ad essere un po' meno interessate.
9: Ad ammirare i 400 volatili di una mostra che domenica si concluderà con il campionato italiano di uccelli canori, sono arrivati in molti anche da oltre confine, spiega Alcide Collodet, il presidente dell'Associazione Ornitologica Giuliana che organizza l'esposizione.
13: Specialmente della Slovenia, sono più appassionati di noi e spendono.
9: Tra i gazebo, in ogni caso, non mancano gli affezionati e i curiosi di tutte le età.
14: Vengo quasi ogni anno, se posso. Comunque a me piace.
15: Insomma, c'è una bella varietà di volatili, ma noi siamo più interessati interessati appunto ai pappagallini e alle cocorite che abbiamo già.
16: Certo, abbiamo 3 coppie a casa di cocoriti, sì.
17: Ci sono parecchie specie che sicuramente non è facile da tenere a casa, quindi cogliamo l'occasione per venire a vederle qui.
18: Però mi piacerebbe tantissimo quel pappagallo enorme verde.
9: Gradisca di Sonzo, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Ora il nostro spazio dedicato agli animali. Da 30 anni i volontari del gruppo ambiente di Ronchini Legionari si prendono cura di cani e gatti abbandonati e lanciano un appello per raccogliere cibo e materiali.
19: Una decina di cani, 25 gatti, della storia degli ospiti del rifugio del gruppo ambiente di Ronchi dei Legionari spesso si sa poco, ma qualcosa di quelle esperienze resta nelle loro indoli, a volte diffidenti, a volte scontrose, come quella di Falco, 7 anni, arrivato dopo la rinuncia della famiglia e alle prese con un grave disturbo di autolesionismo. Per lui è iniziato un percorso con veterinari comportamentalisti ed educatori, nella speranza di dargli una quotidianità più serena e una seconda possibilità. Alberto Cassutti, volontario Gruppo Ambiente.
20: Dei passi avanti si sono visti, però purtroppo ancora lui deve vivere con questo collare, potrebbe mordersi le zampe, la coda e veramente farsi molto male.
19: Falco, raccontano i volontari, è però un cane dolce e affettuoso che cerca il contatto con le persone.
20: Faccio anche un appello, magari se c'è qualche persona che ha tempo ma vuole iniziare a fare un percorso qui con lui, solo per conoscerlo. Siamo qua, insomma, a disposizione.
19: Ronchi dei Legionari, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Adesso torniamo a Spilimbergo per occuparci di un torneo internazionale di scacchi che ha visto la partecipazione di professionisti di altissimo livello, un evento che ha unito anche nazioni in guerra.
21: Spilimbergo, centro del mondo scacchistico internazionale, con la 24esima edizione del torneo internazionale di scacchi qui al Palasport, un'edizione davvero con numeri record.
22: Sì, è un grosso orgoglio per noi a Spilimbergo che praticamente quest'anno abbiamo raggiunto un ulteriore record, perché ogni anno andiamo a salire con i numeri e portare quasi 600 giocatori di ogni continente a Spilimbergo è un grosso orgoglio, e portarlo soprattutto nel nostro amato Friuli Venezia Giulia.
21: Che arrivano da tutto il mondo?
22: Ogni paese, dall'Australia, Sud America, coperti da tutti i continenti, e soprattutto una cosa che io ci tengo molto, da tutte anche le nazioni attualmente in guerra, e questo secondo me è un grande passo verso la pace, perché lo sport per me aiuta sempre a portarci verso la pace.
21: Uno sport con professionisti di altissimo livello.
22: È uno dei tornei più forti in Europa, penso tra i primi 3 o massimo tra i primi 5 in Europa come forza, come numero probabilmente attualmente dovremmo essere i primi, e portare in Italia e nel nostro Friuli un evento del genere, credo, è non facile anche da organizzare. Io sono orgogliosissimo, anche con tutti i miei collaboratori, che senza di loro non sarei nulla, è veramente una cosa meravigliosa. Poi è uno sport che è inclusivo, perché permette a tutti di giocare, anche dal novantenne col bambino, ma anche e soprattutto non vedenti, disabili. Difatti noi abbiamo anche dei non vedenti, dei disabili, comunque hanno comunque un motivo di praticare uno sport bellissimo.
21: Dallo scorso anno qui c'è anche il Centro Tecnico Nazionale.
22: Ho realizzato un sogno grazie anche all'aiuto della Regione, e abbiamo portato il Centro Tecnico Federale Nazionale qua a Spilimbergo, e qua vengono a fare gli stage tutti, chiaramente i ragazzi nazionali, i ragazzini, sia nazionale femminile che maschile, e almeno 300 giorni all'anno è pieno di scacchisti, non solo Spilimbergo ma tutta la Regione.
21: Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: L'intervista era ad Andrea Bisaro, presidente del circolo Le Due Torri e consigliere della Federscacchi. Etualis di Comelians, la prima tappa della 6ª edizione di Vicino Lontano Mont. Alle 17 la presentazione del libro postumo di Don Pierluigi Di Piazza, Le ragioni della speranza per un mondo più umano. La giornalista Marinella Chirico ne parlerà con il fratello di Don Pierluigi, Vito. Ma è vario il programma di questa edizione montana di Vicino Lontano, come ci spiega la presidente della rassegna Paola Colombo.
23: Vicino Lontano Monte è nata nel 2021 come spin-off del festival principale, del festival Vicino Lontano di maggio. È nata con l'intento di portare in montagna la riflessione sui temi e i problemi della montagna, ma anche di portare le riflessioni che animano il Festival di Maggio nei territori montani del Friuli Venezia Giulia, quindi aprire anche lì delle finestre di riflessione sui temi cruciali del nostro tempo. La rassegna è nata in Carnia, per cui Paluzzo e Sutrio continuano a restare le sedi principali degli eventi, perché la rassegna è itinerante, e quest'anno, questa edizione, saranno ospitate anche appunto da Tualis di Comelias, da Salars di Lavascletto, Cavazzo Carnico, Malborghetto, Erto, Chiusaforte, Pontebba e Tarvisio, dove la rassegna si chiuderà il 24 di ottobre.
0: Quali gli appuntamenti più importanti

0: di questa edizione?
1: Sicuramente l'appuntamento inaugurale di questo pomeriggio a Tualis, nel segno di Pierluigi di Piazza, grande uomo del nostro tempo, la cui voce manca tantissimo. Poi a Paluzza, il 27 di settembre, parleremo di crisi climatica insieme a Luca Mercalli e a Marco Pacini, che è l'ideatore del progetto Vicino Lontano, che ha scritto due saggi sulla crisi climatica. Poi ci sarà una lettura scenica dedicata a Gaza, che verrà ricordata anche questo pomeriggio con il sudario realizzato da Carnia per la Pace. Parleremo di Gaza con una lettura scenica dei diari di una giovane giornalista palestinese, Rita Baroud, una voce dall'assedio con Miriam Russo e Vittorio Vella, che l'accompagna alle tastiere, per la regia di Massimo Somalino. E altro appuntamento che mi piace segnalare è il 19 di ottobre al Cinema Visionario di Udine, una tappa eccezionale, insomma scendiamo in pianura, per la proiezione di Ritorno al Tratturo, un documentario con Elio Germano e Filippo Tantillo, che parla proprio di quella che Vito Teti ha chiamato la restanza, insomma, no? Di come proporre un modello alternativo di sviluppo.
0: Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Siamo allo sport. Calcio: l'Udinese supera per 1-0 il Padova nel primo turno di Coppa Italia e conquista la qualificazione al termine di una partita intensa giocata a viso aperto e rimasta in bilico fino all'ultimo secondo. A decidere la sfida è Davis al 34esimo, ma nella ripresa il Padova reagisce con orgoglio e mette sotto pressione i bianconeri, senza però trovare il guizzo per trascinare la gara oltre il vantaggio friulano. La squadra di Runiec passa così ai 16esimi di finale, dove incontrerà o Venezia o Modena. Atletica leggera, delusione per Simone Biasutti agli europei di Birmingham. L'atleta triestino in forza alle fiamme gialle, che gareggiava nel salto triplo, ha subito un infortunio muscolare mentre si accingeva a effettuare il primo salto e ha lasciato lo stadio in barella. Nota stonata in una gara storica per i colori azzurri, che ha visto l'oro di Andy Diaz e il bronzo di Andrea Dalla Valle. Nuoto: Giada Alzetta fallisce la qualificazione alla finale dei 200 metri farfalla ai campionati europei di nuoto che si disputano a Parigi. La pordenonese ha chiuso la seconda semifinale in sesta posizione con il decimo crono complessivo con il tempo di 2:10:36, finendo nettamente in difficoltà nella terza vasca dopo un buon avvio. Alcuni appuntamenti in programma oggi. Questa sera, a partire dal 21, a Lignano Pineta ci sarà la 30ª edizione dello spettacolo pirotecnico L'incendio del mare. Nella Basilica Patriarcale di Aquileia, alle 20:45, si esibirà, con ingresso gratuito, la flautista Luisa Sello, accompagnata dalla sua formazione La Sinfonietta. Il programma spazia da Mozart a Vivaldi a Carlo Corazza e Nino Rota, passando anche per Echi di Vento, la composizione della stessa Sello legata a doppio filo con il terremoto del Friuli di 50 anni fa. Oggi si festeggia San Rocco, il santo protettore di Gorizia. Alle 10:30 si terrà la messa solenne presieduta dal nuovo arcivescovo Giampaolo Dianin. Per il servizio all'altare sarà accompagnato dal gruppo dei chierichetti e dalla corale Santa Lucia. Alle 11:30 la proclamazione del premio Mattone su Mattone 2026. E oggi alle 10 prenderà il via da Collina di Forniavoltri la 63esima edizione della staffetta Tre Rifugi Sky Trail, gara internazionale di corsa in montagna. È tutto per questa prima edizione del nostro giornale radio. In segreteria ha collaborato Emma Soliman, per la parte tecnica in regia Paolo Cassano. Da parte di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione, l'augurio di una buona domenica, di una buona mattinata. A risentirci per il prossimo giornale radio in onda alle 12:15.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, da Fabio Fontanaro, che è qui vicino a me,
5: e Dario Caroli, che invece è un po' più lontano. Benvenuti a uno spin-off, per così dire, di Ci vuole orecchio, questo appuntamento domenicale che Dario Caroli ha creato per voi.
4: E torniamo col nostro ospite che abbiamo sentito al telefono settimana scorsa, Andrea Mancini, cronista friulano con un curriculum d'eccezione, e vorremmo proporvi il concerto numero 2 di Richard Strauss per corno e orchestra, col quale Andrea Mancini si è aggiudicato definitivamente l'ultima edizione del concorso internazionale Città di Porcia nel novembre scorso, con Andrea Mancini e l'orchestra del Friuli Venezia Giulia, in una registrazione effettuata al Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone.

Cavalcare la tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon, regia dell'autore. Settima puntata. Un giornalista ha scoperto che in una casa del Vieux Carré, la parte francese di New Orleans, abitano, ormai vecchissime, le tre ultime superstiti del mondo di Storyville, il leggendario quartiere delle luci rosse nel quale, all'inizio del secolo, nacque il jazz. Il giornalista comincia così a frequentare il salotto di queste signore, ascoltando i loro ricordi del tempo antico. Ma a riceverlo sono sempre in due. Annie, che è negra e che in vecchiaia ha preso coscienza dei problemi della sua razza, votandosi a una sorta di ingenuo impegno politico, e Blanche, una creola più dolce e svagata. Quanto alla terza, Jasmine, creola anche lei, non si fa mai vedere. Jasmine è conosciuta nel Vieux Carré come la fidanzata di Buddy Bolden, il mitico fondatore del jazz, ma ormai nessuno sa più spiegarne il motivo. C'è ancora Freddy, il servitore negro, vecchio anche lui e spesso ubriaco, che ha diviso un'infanzia di strada con Louis Armstrong e ha conosciuto tutti gli eroi del jazz di New York.

0: Ma naturalmente a Storyville non c'erano solo le grandi maison come quelle dove per nostra fortuna abbiamo sempre lavorato Blanche e io. C'erano anche le case più piccole che non intimidivano i possibili clienti con facciate di marmo e ingressi sontuosi, ma soprattutto c'era uno sterminato numero di cribs.
1: Cribs, che cos'erano?
0: Delle piccole stanze, così piccole che c'era posto solo per il letto. Spesso le ragazze ne affittavano una in due, dandosi il turno. La prima ragazza lavorava di giorno e la seconda di notte. Se il crib era il pianterreno di un edificio, questi ovviamente erano i più ricercati, le ragazze se ne stavano sulla porta vestite solo di un negligé e adescavano i clienti sottovoce. Altrimenti si affacciavano alle finestre dei piani e chiamavano gli uomini giù in strada ad alta voce. Anche di crib ce n'erano di tutti i tipi, da quelli appena decenti a quelli dove chi entrava rischiava di venire derubato. Per finire con quelli clandestini che ospitavano ragazze giovanissime o quelli che erano una specie di fast food del sesso. Con la parte inferiore del materasso coperta di tela incerata per permettere ai clienti di non perdere tempo a togliersi le scarpe.
2: Annie, ti prego, c'è proprio bisogno di scendere in particolari simili?
0: Hai ragione, Blanche, scusami. Vede questo libretto, signore? È il libro blu. Questo qui veramente è ormai diventato azzurro. Veniva pubblicato a Storyville ogni anno, con l'elenco aggiornato di tutte le case, i cribs, i nomi delle ragazze e le loro specialità.
1: C'è anche il nome suo e di Miss Blanche?
0: E anche quello di Jasmine. Ma le sarei grata se non andasse a cercarli. Sarebbe imbarazzante sia per lei che per noi.
1: Ma naturale, non ci pensavo nemmeno. Anzi, le chiedo scusa per la domanda.
0: Verso la fine, però, ci sono i nomi delle ragazze dei Cribs. Ne legga qualcuno. Vedrà che da soli basteranno a farle capire più cose di un lungo discorso.
1: Memi calore, Gassi dente d'oro, Dorothy lacrima.
2: Povera Dorothy.
0: Sì, la conoscevamo. Aveva cominciato nelle maison, poi invecchiando era passata alle case di seconda e terza categoria, sino a quando era finita a lavorare nei Cribs. La chiamavano così perché piangeva sempre. Era una ragazza triste. Poi era diventata una donna triste. Ma di essere una vecchia triste non ne ha voluto sapere. E infatti, il giorno del suo 50° compleanno si è ammazzata.
1: Mary tutta ciccia, Nora gamba di passero.
0: Nora aveva avuto la paralisi infantile e le era rimasta una gamba atrofizzata.
1: Laura occhi di carbone, Nora la sdentata.
0: E i denti gliel'aveva fatti partire con una bottigliata un cliente troppo collerico. Al processo si difese dicendo che Nora aveva cercato di rubargli una catenina d'oro. E venne assolto.
1: Sissi tette d'oro, Papsi tre dita.
0: Le altre due gliele aveva tagliate con una coltellata il suo protettore.
1: Thelma Biberon, Patty rossa fragola, Carrie sangue caldo.
0: Non era brava a fingere e per avere il sangue caldo, come piaceva ai clienti, si imbottiva di eccitanti. E così, a furia di scaldarsi il sangue, è finita in manicomio. Non legge più, signore?
1: Mi basta così.
0: Ecco, queste erano le ragazze dei Cribs. Se n'è fatta un'idea?
1: Direi proprio di sì.
0: Che ci vuole fare, signore? Anche questa era Storyville e anche questo era jazz.

0: Guardi il nostro album, signore. Questa è una fotografia dell'Erlington Annex, il cabaret più lussuoso di Storyville. E infatti ci suonavano solo i migliori, tra cui Jelly Roll Morton, il principe dei pianisti. Ah, quest'altro è il ranch nella Franklin Street, che tra le sue stelle ha avuto Joe King Oliver, Sidney Bechet e Manuel Perez. E questo era il più allegro di tutti, il Pete Lalas in Iberville Street.
1: Al Pete ha suonato anche il grande Satchmo, quando era ancora un giovanotto e doveva passare metà del suo tempo a schivare i mattoni che gli tirava in testa Daisy Parker, la sua prima moglie. Ma prima ancora ci suonavano Freddy Keeper, Kid Ory e King Oliver, quando il vecchio boccalone, Armstrong intendo, quando lui e io eravamo ragazzini, mi ricordo che avremmo fatto carte false per poter entrare al Pete Lalas e ascoltare King Oliver. Ci avevamo provato in tutti i modi, ma ogni volta, per forza, ci prendevano per la collottola e ci sbattevano fuori. Finché un giorno abbiamo avuto un colpo di fortuna. Noi in quel periodo lavoravamo nel carbone, sì, nel senso che giravamo con un carretto e facevamo le consegne a domicilio. Bene, non volete che tra i nuovi clienti ci capita una prostituta che aveva il suo crib proprio attaccato al cabaret di Pete Lala? E da lì la cornetta di Oliver si sentiva proprio bene, capisce, signore? E allora noi che facevamo? Il carbone che aveva ordinato glielo portavamo un poco per volta, diciamo un chiletto al giorno, e ogni volta, dopo averglielo scaricato nel secchio, ci accucciavamo

0: zitti, zitti vicino alla parete che divideva quella stanza dal cabaret di Lala e ascoltavamo in estasi la cornetta di King Oliver.
1: Ma la ragazza che cosa diceva a vedervi fermi là?
0: Oh, se dipendeva da lei non se ne sarebbe neanche accorta, perché era un tipo un po' svanito. Anzi, io penso che alzasse il gomito o qualcosa del genere. Ma erano quei dannati clienti che si lamentavano. E poi figurarsi quanto ci importava a Boccalone e a me di starli a guardare mentre si facevano gli affari loro. Beh, comunque quelli si lamentavano. Ma cosa ci fanno qui quei due ragazzi? Dicevano. Sono figli tuoi, perché non li mandi a giocare in strada? Figli miei, dove? Diceva la ragazza cascando dalle nuvole. E a quel punto si accorgeva di noi. Che ci fate qui? E allora noi ogni volta a spiegarle che stavamo ascoltando King Oliver, che andavamo proprio matti per la sua musica e che non le avremmo dato nessun disturbo. E lì i casi erano due. Se il cliente non insisteva, lei ci lasciava restare. Se quello invece faceva rompiscatole, ci toccava sloggiare. Era proprio una brava ragazza. Peccato che non pagava regolarmente il carbone. E così il nostro principale le ha sospeso le consegne.

0: Il Pit Lalas era il ritrovo preferito di tutti i musicisti e anche delle ragazze che lavoravano nelle maison. La vera vita da Pit cominciava alle 4 del mattino, ti ricordi, Annie? A quell'ora noi in genere avevamo finito. Ci davamo una rinfrescatina, ci cambiavamo l'abito e giù di corsa in Iberville Street. E là incontravamo tutti i musicisti di Storyville, che avevano appena terminato di lavorare anche loro. E qualcuna di noi era attesa dal suo amante, qualcun'altra dal suo pimp. Ce n'erano certi, ti ricordi, Annie, che portavano sulla cravatta dei diamanti grossi come un nichelino. E allora cominciava il divertimento. Si beveva e si suonava fino alle 8. Poi si mangiava il breakfast tutti insieme e si andava a letto. Ti ricordi, Annie?
1: Sì, cara, mi ricordo. Era bello.
0: C'erano i migliori pianisti di tutto il sud e suonavano a turno. Ti ricordi? 4 ore di musica, 4 ore di risate, di felicità. Dio, com'erano simpatici quei ragazzi e quanto mi piaceva stare con loro. Sai, Annie, io credo che di tutta la nostra giovinezza quelle ore fossero l'unica cosa veramente bella. E ogni giorno di quegli anni io l'ho vissuto solo per arrivare alle 4 del mattino, per mettermi il mio vestito più elegante e correre giù da Pit Lala.
1: Era così per tutti, tesoro. Eravamo libere in quelle 4 ore, eravamo corteggiate. E se qualcuno mirava solo a fregarci i soldi, beh, chiudevamo un occhio.

aveva i suoi musicisti e i suoi locali. C'era gente che alla Gin Emi non aveva mai messo piede in tutta la sua vita e che frequentava invece Spenolas o la Animal Hall. Da Spenolas andavano per lo più gli scaricatori del porto. Là potevano trovare delle ragazze senza molte pretese che per una birra e mezzo dollaro se li portavano nei loro crips. Nella Animal Hall entrava chi voleva e soprattutto poteva suonarci chi voleva, anche un'orchestra con barili di latta e tavole da bucato, purché sapesse fare del blues.

0: Però, Misen, c'erano anche locali molto peggiori di Spenolas o della Animal Hall. Posti, come dire, veramente selvaggi. La New Hall, per esempio, dove organizzavano le loro feste da ballo i negri Yarden Field.
1: Yarden Field? Cosa significa?
0: Una volta venivano chiamati così i negri che raccoglievano il cotone nelle piantagioni. Era gente molto primitiva, signore. Gente che lavorava duro e che aveva una sua idea particolare del divertimento. Vestivano tutti alla stessa maniera, con delle giacche nere larghe e quadrate e in testa un cappello con delle bande colorate. Sulla punta delle scarpe si incastravano una moneta da $2 e a volte anche un diamante. Quelle scarpe erano roba da accecarti se ci batteva sopra il sole. Bene, questi Yarden Field, quando volevano divertirsi, andavano tutti alla New Hall. E il vecchio Bob Onery, che faceva l'impresario di pompe funebri e che aveva una convenzione con la New Hall, si fregava le mani, perché alla fine della festa sul pavimento restavano sempre 2 o 3 morti ammazzati da portar via. Sul pavimento restavano anche un bel po' di capezzoli femminili, con rispetto parlando, tagliati via di netto come bracciole.
2: Ma Freddy, che cosa stai dicendo?
0: Loro usavano così. Non ho mai capito se era la punizione per qualche sgarro dell'amante o se era invece una specie di rito di fidanzamento. Lo facevano con dei rasoi.
2: Freddy, basta, che orrore!
0: Può ben dirlo, Miss Blanche. Quella era gente che non sapeva vivere.

0: E poi c'erano anche quei posti, come li chiamavano, aspetta, ah sì, accademie di danza. In queste accademie, per avere diritto a un giro di valzer con una taxi girl, dovevi comprare una bottiglia di birra. Io e Jasmine ci andavamo spesso, ci mettevamo in fila con le altre ragazze e ci divertivamo un mondo. Tu, Blanche, non ci sei mai voluta venire.
1: Erano posti orribili.
0: Erano il posto più innocuo del mondo per una ragazza. Perché se uno di questi poveracci ti faceva il filo, ogni volta per un giro di danza con te si doveva bere una birra. E così alla fine, dopo essersi dichiarato, ti crollava davanti. Jasmine ed io facevamo a gara chi riusciva a farli ubriacare di più. In genere vinceva lei perché era davvero una bellezza e per di più aveva la pelle chiara. Quei disgraziati non credevano ai loro occhi quando se la vedevano schierata contro il muro assieme alle altre ragazze, le quali, ad essere sinceri, erano tutte piuttosto bruttine, e correvano subito a comprare le loro birre. Mi ricordo che un giorno è riuscita a farne ubriacare 14. Il proprietario del locale voleva proporle un contratto fisso.

0: E poi, signore, c'erano le care vecchie bettole, gli honky tonks, dove mi venga un colpo se non si suonava il jazz più caldo di tutta New Orleans. Il Red Onion, il Keystone, il 25. Al 25 incontravi solo pimps e giocatori di professione.
1: E quello era il posto, se non sbaglio, dove tu lasciavi regolarmente il tuo salario settimanale.
0: Tutta colpa del coach. Quel maledetto gioco con tre carte che mischiavi e distribuivi da sotto il tavolo. Era proprio appassionante, signore. Solo che se avevi sfortuna, in un batter d'occhio perdevi anche la camicia.
1: Il fatto è che baravano tutti, Freddy, e che tu eri un bel pollo.
0: Certo che baravano Miss Blanche, ma questo si sapeva. Faceva parte delle regole del gioco. Vinceva chi sapeva barare meglio. Erano tutti professionisti, capisce, signore? Gente conosciuta in ogni bisca del sud. Così, quando si trovavano fra di loro, giocavano a barare per tenersi in allenamento e anche per imparare qualche trucchetto nuovo. Ne ho imparate di magia io al 25. E loro però erano più bravi, veri maestri. E mi fregavano sempre. Ma appena fuori da lì, il drago ero io. E gli altri erano i polli. Lei, signore, non ha mai giocato a cocci?

Abbiamo trasmesso la settima puntata di Cavalcare la Tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordoni. Hanno partecipato gli attori Lidia Koslovic, Giorgia Vignoli, Giampiero Biason, Umberto Checco. Consulenza musicale di Furio Dei Rossi. Realizzazione tecnica di Sergio Pegani. Assistente alla regia Nereo Zeper. Regia dell'autore. Programma realizzato negli studi RAI del Friuli Venezia Giulia.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Voi che l'avete creata ed inventata,
2: Certo,
1: certo.
2: certo.
1: Quando nasce questa vostra fabbrica? Perché io ho detto antichissima, ma da quanti
2: Sì.
1: anni?
2: Noi risaliamo ai primi dell'Ottocento. Il fondatore è stato un mio antenato, il quale nome era Gianmarco Giuseppe. Infatti, i primi confettieri a Sulmona sono stati Gianmarco. E guardate caso, io dopo tanti anni ho sposato un Gianmarco. Quindi,
1: Quindi
2: vedi,
1: tutto continua, insomma, tutto torna,
2: tutto torna.
1: tutto prosegue.
2: Infatti, i miei figli sono Gianmarco. Ci siamo sempre dedicati a questa attività.
1: Beh,
2: E
1: che
2: siamo, i miei figli sono alla decima generazione.
1: accipicchia, quindi diciamo che è una cosa, o è un
2: Sì.
1: impero importantissimo, per fortuna riusciamo
2: Ma
1: ancora.
2: sempre a livello artigianale,
1: È
2: sempre a
1: certo,
2: livello artigianale.
1: è
2: Non
1: certo.
2: abbiamo mai voluto confondere la nostra artigianità con l'industria.
1: Ci mancherebbe
2: Sono cose
1: altro.
2: differenti.
1: Io la volevo ringraziare perché so che lei gentilmente ci ha concesso questa telefonata, ma il suo tempo è super impegnato per organizzare tantissimi eventi e
2: Sì,
1: quindi.
2: questo è un periodo molto particolare, ringraziando il buon Dio, e siamo in pochi a lavorare, tutti in famiglia.
1: Perfetto, allora io non le rubo altro tempo, la faccio tornare alla sua famiglia, la ringrazio
2: Quando
1: e.
2: vuole, la invito a passare al nostro negozio e così degusterà i nostri confetti.
1: La ringrazio
2: Va
1: ancora, le
2: bene?
1: auguro una buona giornata
2: Grazie
1: e soprattutto
2: a lei.
1: buon lavoro. Grazie signora, grazie
2: Grazie.
1: tante.

se ci spostiamo appena 10 minuti da Sulmona, non possiamo non fare una visita a Pacentro, uno dei più bei borghi d'Italia, ok? Ma oltre a essere dominato dal castello Caldora, che è famoso nel mondo, perché è famoso nel mondo? Oltre al castello, perché agli inizi del Novecento partirono proprio qui, da Pacentro, i nonni della pop star Madonna. Un'altra cosa invece molto importante, per cui bisogna venire a Pacentro proprio nel mese di settembre, è assistere alla corsa degli zingari. Di che si tratta? I giovani del paese corrono a piedi nudi, avete capito bene, a piedi nudi, giù per i crinali della montagna della Maiella fino alla chiesa del paese, arrivando, immaginate bene, con i piedi feriti, è una maniera carina, con i piedi distrutti, ma fieri di aver dimostrato il proprio coraggio. What?

E sempre a pochissimi chilometri da Sulmona, un'altra chicca è Corfinio, l'antica Corfinium, perché qui, nel 91 a.C., i popoli italici, insorti contro Roma, la scelsero come loro capitale e coniarono, per la prima volta nella storia, una moneta con la scritta Italia. Cittadino onorario di Sulmona, l'abbiamo detto all'inizio, è il poeta latino Ovidio. E sempre a proposito di Ovidio, sembrerebbe che il cittadino più illustre di Sulmona fosse affascinato anche dalla stregoneria, dalla magia. Infatti esiste una leggenda secondo la quale Ovidio ordinò a una schiera di demoni di costruire la sua dimora in una notte. Chiunque provasse a spiare i lavori sarebbe stato istantaneamente trasformato in albero o in uccello. E la leggenda continua narrando che sotto le rovine della villa, purtroppo crollata a causa di una frana, sia sepolto un immenso tesoro accumulato dal poeta grazie alle sue magie. E durante gli anni tutti i cavatesori che hanno cercato questo bottino non sono riusciti a trovarlo, questo è chiaro. Ma la leggenda non finisce qui, perché la leggenda dice che ogni anno a mezzanotte della vigilia della Santissima Annunziata, il fantasma di Ovidio appaia su una carrozza d'oro trainata da 4 cavalli proprio per fare la guardia e soprattutto spaventare chiunque continui a scavare per cercare il tesoro. Il nostro viaggio a Sulmona si chiude qui, tra le ombre eleganti dell'acquedotto medievale e il profumo dolce dello zucchero che riempie le strade del centro. Lasciamo questa terra protetta dalla maiella con in bocca il sapore unico dei suoi celebri confetti e nel cuore l'eco intramontabile dei versi di Ovidio. Sulmona non è solo una tappa, ma un invito a rallentare e a riscoprire la bellezza autentica dell'Abruzzo. Un saluto da Marcellino Mariucci al microfono, da Giorgia Allegretti in redazione, da Cecilia Mosetti in regia, da Francesco Pantaleo all'assistenza tecnica, senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile. Radio 1 Cost to Cost vi dà appuntamento a domenica prossima alla stessa ora. E se vorrete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri, in apertura la cronaca con un clamoroso furto d'arte avvenuto ieri sera a Messina.
2: Hanno approfittato del Ferragosto per introdursi nel MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. I ladri sono entrati nelle sale espositive eludendo i sistemi d'allarme e hanno portato via dei capolavori del maestro Antonello da Messina. Un furto che appare fatto con precisione. Sono state rubate 3 tavole su 5 appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte particolarmente preziosa raffigurante la Madonna e il Cristo in Pietà, che è stata estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Durante l'azione purtroppo si sono prodotti danni, il furto infatti ha pesantemente mutilato il polittico datato 1473 e originariamente composto da 6 tavole. I malviventi probabilmente non hanno fatto in tempo a rubare le 2 tele laterali con i santi vescovi. Acquisite le immagini di videosorveglianza mentre la scientifica ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica del furto e raccogliere tutti gli elementi utili. Claudio Vigolo, GR1.
1: La guerra tra Russia ed Ucraina, ennesima notte di attacchi massicci incrociati. Nel mirino le 2 capitali, Mosca e Kiev.
3: Infuriano le fiamme nel quartiere Obolon di Kiev, brucia il grande mercato di libri centrato da uno dei missili balistici che stanotte hanno colpito la capitale ucraina. Squadre di vigili del fuoco in azione mentre alle loro spalle si stagliano nel rosso scheletri carbonizzati di capannoni. Bersagliato anche un altro quartiere di Kiev che ormai è nuda. La contraerea non ha più intercettori da lanciare per colpire i missili in arrivo. Al suono delle sirene seguono potenti esplosioni senza il tempo di correre nei rifugi. A Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, un attacco combinato di missili e droni uccide una donna, almeno 7 i feriti. L'Ucraina risponde con una pioggia di droni sulla Russia, 600 quelli lanciati contro Mosca, intercettati. Colpito un deposito del colosso russo del commercio online Wildberries, non lontano dalla capitale. Sale a 6 il numero dei morti in tutto il paese. Intanto un caccia F-18 spagnolo impiegato nella missione di pattugliamento aereo della NATO ha abbattuto un drone che aveva sconfinato in territorio romeno. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Escalation di tensione tra Israele e Libano. Il ministro della difesa israeliano Katz, in un post sui social, ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah. Colpiremo con tutta la forza, ha scritto, coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini. Parole che arrivano dopo una nuova ondata di raid israeliani ieri nel sud del Libano, che secondo l'agenzia libanese ha ucciso almeno 11 persone. Tragedia in Ungheria, un autobus proveniente dalla Polonia si è ribaltato nella notte, il bilancio è pesantissimo, 12 morti, almeno 10 feriti gravi, è accaduto ad est di Budapest. Partiranno in serata i primi italiani rimasti bloccati sull'isola indonesiana di Flores, epicentro del terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'arcipelago 2 giorni fa. I nostri connazionali sono 500, tra loro nessuna vittima. Sono invece 50 i morti del sisma, ma il bilancio potrebbe essere ben più grave. Si continua infatti a scavare sotto le macerie alla ricerca di possibili superstiti e intanto la terra continua a tremare. Weekend di Ferragosto, clou delle ferie estive, attesi nel tardo pomeriggio i primi rientri, spostamenti che avverranno sotto temperature ancora piuttosto elevate, con punte fino a 38 gradi, anche se il bollino rosso è solo per Bari. Ma dalla prossima settimana, a partire dal nord, il quadro cambia. Le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
4: Il cambio di passo arriverà tra giovedì e venerdì, quando una perturbazione porterà una diminuzione drastica delle temperature, ma anche precipitazioni piuttosto intense. Si torna con le temperature nelle medie del periodo sulle regioni settentrionali già da giovedì, su quelle centrali da venerdì. Il sud invece dovrà ancora aspettare.
1: Sport, europei di atletica, in corso sia la maratona femminile che quella maschile. Questa sera possibili nuovi successi azzurri, in particolare con la rissa Iapichino nel lungo dopo il Ferragosto da record per l'Italia. 7 medaglie in un giorno, 3 d'oro. Massimo Stanno e Sofia Fiorini nella marcia, poi Andy Diaz nel salto triplo con il record italiano. Si chiudono anche gli europei di nuoto a Parigi, nel tardo pomeriggio le ultime finali. Facciamo il tifo per Quadarella, Pilato, Razzetti e Ceccon.
5: Il suo nome Donna Rosa, cara, bella, sorridente.
1: Una voce unica e familiare, una canzone carica di

0: I ricordi, composta per 7 voci un anno fa, ci lasciava Pippo Baudo, re dei presentatori, recordman del Festival di Sanremo, talent scout di star mondiali, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Giorgia, solo per fare qualche nome. Volto simbolo del servizio pubblico, così lo ricorda l'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi, ha segnato profondamente l'immaginario collettivo del paese, accompagnando generazioni di spettatori con il suo stile inconfondibile. Rai, che lo ricorda con una programmazione speciale in una vecchia intervista, Baudo parlava così del suo rapporto con il successo e l'ambizione.
1: Vorrei fare tutto, forse faccio anche troppo spesso e chiedo venia, però sono molto disponibile a ogni forma di mia partecipazione. Nell'uomo ci vuole una moderata ambizione. Penso che sia una componente indispensabile perché l'individuo si affermi nella sua professione. Io infatti mi ritengo un po' ambizioso.
0: Sono le 10:06, noi ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Radio 1, buon proseguimento di ascolto e di giornata.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiemi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
6: Acqualete.
4: What up?
6: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
8: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Rai Play Summer Kids. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
10: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
11: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
12: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
13: Bella idea, dottor Scotti.

Berta Di Mauro, Rai Mobilità, sono le 10:30 minuti, 12 secondi, traffico intenso da Bollino Rosso per le partenze di primi rientri. Ad agevolare gli spostamenti lo stop dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Ma vediamo la situazione al momento, partiamo dal traforo del Monte Bianco dove ci sono code verso Chamonix. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio, code per traffico intenso alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Sulla

0: tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra Faenza e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna e tra Valle Rubicone e Cesena sempre verso Bologna. Rimaniamo sull'Adriatica per segnalare code a tratti per traffico intenso tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona e tra Grotta a Mare e Teramo Giulianova in direzione di Pescara. In autosole ci sono code a tratti per traffico intenso tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze e c'è un veicolo fermo che provoca code tra Capua e Caglianello in direzione di Roma. Sulla Trena Napoli-Salerno, tra Pompei Est e Vietri sul Mare in direzione sud verso Salerno, si sono formate code a tratti per il traffico intenso. Rallentamenti per traffico sulla A14 Pescara-Bari tra Canose e Andria-Barletta nelle due direzioni. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto, all'organo Riccardo Costa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, prima di celebrare questa Eucaristia, chiediamo umilmente perdono al Signore per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere Suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi genti, ecco che cosa dico. Come Apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli che del mio sangue, e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio, e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui.

0: dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo. Nelle letture che la liturgia ci propone questa domenica ci sono due concetti che vanno intrecciandosi mentre noi ascoltiamo ciò che ci dice la parola di Dio. Uno di questi concetti è quello di straniero, che appare nella prima lettura, appare anche nel Vangelo. L'altra, molto forte nella seconda lettura, essere rifiutati, e che appaiono come due facce della stessa medaglia. Hanno una ragione. La menzione dello straniero frequentemente nella Sacra Scrittura mette in luce una fatica profonda che era in quel tempo, lo è probabilmente anche per noi oggi, quello di accogliere l'altro nella nostra vita, nella nostra storia, in ciò che sentiamo che ci appartiene. C'è un atteggiamento molto istintivo di difenderci e quindi di chiudersi di fronte all'altro. Il significato dello straniero è colui che viene dal di fuori dei propri confini. Questo è letterale. E noi immediatamente pensiamo a chi si sposta oggi da un paese all'altro, perché è l'idea che più immediatamente identifichiamo con il concetto di straniero. Ma voi pensate al tempo di Gesù, dove questi confini formalmente non esistevano. Era soltanto la forte identità dei popoli che creava, che marcava queste differenze. Infatti è molto bello in questi giorni che abbiamo la disponibilità magari di avere un po' più di tempo di sedersi a casa, 10-15 minuti, prendere il Vangelo e leggere capitolo 14, 15, 16 di Matteo, che sono i Vangeli delle domeniche scorse, quello di oggi, quello delle prossime domeniche. E lì si vede più in prospettiva ciò che sta accadendo nella vita di Gesù e nella vita dei discepoli. Gesù, come abbiamo visto le domeniche scorse, aveva appena trovato un numero enorme di persone che correvano dietro a lui, che lo muovono a compassione, anche se lui è ancora addolorato per la morte di Giovanni. Non riesce a staccarsi da loro, a ritirarsi per avere un tempo per sé, per pregare, per poter placare anche quel dolore che si portava per la morte di Giovanni. Questa gente rimane con lui. Lui moltiplica i pani e i pesci, continuano a stare con lui, a seguirlo, e quindi Gesù insiste con i discepoli per andare oltre, che sta ad indicare dall'altra parte del lago, quindi la terra dei pagani. E noi già domenica scorsa vedevamo quanto i discepoli si rifiutavano di accettare questa richiesta di Gesù, non volevano andare alla terra dei pagani. E tuttavia sono costretti, dice Matteo, da Gesù, li costrinse ad andare alla terra dei pagani. E questa menzione del Vangelo di oggi a Tiro e Sidone, se prendete una cartina, è bello ogni tanto prendere le cartine del mondo antico, sarebbe più o meno quello che oggi è una parte del Libano. E questa donna cananea, ancora un pochino più al nord, sul Mar Mediterraneo, un altro popolo che era profondamente disprezzato dal popolo di Dio, perché avevano fedi diverse,

che avevano avuto una storia di contrasti, essendo vicini, storia di grandi contrasti. E Gesù che sbarca nella terra dei pagani, appena mette piede, voi troverete nel racconto di San Matteo, viene circondato da farisei, anche lì c'erano i farisei, che incominciano a fare domande per mettere Gesù in difficoltà. E lì si vede anche il ruolo dei discepoli, che sembra che stanno con i farisei per vedere cosa fanno, per ascoltarli, poi vanno da Gesù a dire: ma guarda che si sono scandalizzati per quello che tu dici. Quindi fanno un po' da tramite, come che prendono il polso di che cosa sta capitando attorno a Gesù. E Gesù continua ad insegnare, è di nuovo la gente che lo segue. E mentre va verso Tiro e Sidone, quindi verso il nord, fuori dalla Galilea, molto più lontano dalla Galilea, questa donna cananea scende, fa il cammino contrario. Perché San Matteo dice che quando Gesù sbarca dall'altro lato, subito la gente incomincia a parlare di lui e si fa sapere in tutta la regione che Gesù era arrivato in mezzo a loro. Quindi questa donna evidentemente avrà sentito che Gesù era in quel territorio, che andava verso il nord, però non ha aspettato che arrivasse, si è affrettata a scendere verso di lui, a incontrarlo lungo la strada. Quindi arriva prima che Gesù arrivi alla sua terra. E che cosa accade? Qualcosa di straordinario dal punto di vista del racconto, è come una filigrana. Questa donna si avvicina a Gesù, lo riconosce come figlio di Davide, lo chiama Signore e chiede aiuto non per lei, per sua figlia. Era il suo futuro, era compromesso, perché la figlia era posseduta da un demonio, quindi aveva una vita che non prometteva bene per il futuro. E Gesù non le rivolge neppure una parola. Uno potrebbe dire: ma sorprendente che Gesù non ascolti la richiesta di una donna che soffre. Si capisce subito dopo perché lo fa. Non è per mancanza di rispetto, è perché i discepoli ricevessero quella lezione che lui da molto tempo cercava di insegnare loro. Loro non volevano andare in quel territorio e più di qualche volta avevano insistito in allontanare quelli che non sono dei nostri, dicevano i discepoli. Quindi Gesù, con questo atteggiamento, rimanendo in silenzio davanti alla donna, richiama i discepoli alla loro responsabilità. Siete voi che pensate così. Siete voi che dite che c'è un confine anche per la vita di fede. Però poi sono loro che vanno da Gesù e dicono: guarda, ci viene dietro, ascoltala almeno perché non ci dia più fastidio. E allora Gesù risponde loro quasi come dicendo: ecco, per le vere ragioni non volete che la grazia di Dio si diffonda, tocchi altri cuori, ma per evitare un disagio, un momento di fastidio, sì, accettate che Dio faccia la sua opera. Quindi sta smascherando il modo in cui i discepoli pensavano e si ponevano di fronte a quella missione che lui stava affidando. E quindi la donna, anche molto coraggiosa, quasi incurante di questo dialogo di Gesù con i discepoli, che forse non capiva neppure, e lei continua tenacemente con ciò che voleva chiedere a Gesù. E si mette davanti a lui, si prostra davanti a lui. Prostrarsi davanti a qualcuno era il segno del riconoscimento della dignità, dell'importanza di questa persona. E semplicemente gli dice: Signore, aiutami. Molto simile a quello che poco prima Pietro aveva detto a Gesù: aiutami che sto affondando. Molto simile come supplica, come preghiera. E Gesù qui usa, le rivolge la parola, però usando un concetto molto diffuso nella cultura del tempo che indicava il disprezzo nei confronti di questa gente, che venivano chiamati cagnolini. Era spregevole

confessare questa parola. E Gesù lo fa apposta. E la donna neppure si offende. Lo usa per vantaggio proprio, per dire va bene, però io mi accontento anche delle briciole. Ecco per quale motivo qualche autore chiama questa donna la donna delle briciole. Si accontenta anche delle briciole perché sa che sono sufficienti per ciò che lei sta chiedendo, implorando a Gesù. E quindi Gesù in quel momento loda la fede di questa donna. Avvenga per te come desideri, e la figlia viene guarita. Voi vedete che Gesù si spinge verso i confini, oltre i confini, mentre sono i discepoli che vorrebbero marcare questi confini. Gesù si ferma davanti a una situazione in cui è in gioco l'umanità, molto prima della fede o delle proprie convinzioni religiose. È in gioco l'umanità, una donna che soffre per la propria figlia. Questo è il Vangelo che noi meditiamo. Questo è il Vangelo che noi cerchiamo, ci sforziamo di vivere. I richiami di un'umanità sofferente sono quelli che ci predispongono ad ascoltare di più Dio, ad agire come Lui. Questa donna poteva pensare che dopo tanti anni di suppliche nessuno l'ascoltava. Quindi c'è quell'eco di quello che tante volte noi pensiamo, che Dio alle volte non ci ascolta. Sembra che le richieste durino troppo e nessuno ci risponda. E tuttavia quel silenzio, come il silenzio di Gesù davanti alla donna, ha un significato molto profondo. Dio non tace per far soffrire i figli. Dio tace per educare i figli, perché al momento opportuno parla. Questa è la verità che noi impariamo dalla scrittura di oggi. I discepoli corrono da Gesù a raccontare quello che sentono, quello che percepiscono, alle volte molto a modo loro. Però è evidente, come appare nella pagina del Vangelo di oggi, che cercano una soluzione veloce. Ascoltala, così non ci dà più fastidio. Quante volte nel nostro modo di vivere la fede sembra che la fretta abbia la parte maggiore, più importante della nostra vita. Il correre per trovare soluzioni, dimenticando che dietro ogni problema c'è una persona che va trattata con amore. Non si tratta di risolvere problemi e di archiviarli, si tratta di avvicinarsi alle persone. Alle volte le soluzioni non si trovano, però la vicinanza alle persone vale molto, è di grande valore. Alle volte solo quello può aiutare una persona a rimettersi in piedi. Tutta la liturgia di oggi quindi ci invita a rivedere quali sono i confini del nostro cuore. Che cosa ci ferma? Davanti a quali situazioni noi ci chiudiamo? Perché siamo chiamati come Gesù, se vogliamo veramente seguire Gesù, dobbiamo andare oltre quei confini. Dobbiamo dissolvere quei confini, perché è questo il modo nel quale noi riusciamo a portare quel segno, quel senso della salvezza che Dio opera meravigliosamente in noi. Non possiamo erigere barriere protettive per le cose di Dio. Questo lo tengo per me, non lo condivido con gli altri. O se lo condivido sarà alle mie condizioni. Non possiamo fare queste barriere, creare questi confini. Soprattutto perché quando noi vediamo Gesù che dopo aver predicato, aver fatto tanti segni anche forti nella sua terra, viene

rifiutato, osteggiato. Lui intraprende questo tragitto, che è un tragitto di presa di distanza. Si allontana dalla sua terra e va verso i confini, oggi diremo verso la periferia di quel mondo del tempo. Ma mentre si allontana, prende la distanza di ciò che aveva vissuto, che era stato il motivo per il quale è stato rifiutato, lui continua con grande forza a fare ciò che era la sua missione, annunciare la presenza di Dio in mezzo agli uomini e quindi guarire, sanare, fermarsi davanti a queste situazioni profondamente umane, dove è in gioco l'umanità delle persone, per poi condurre la fede. Grande è la tua fede, che si compia, che avvenga in te come tu desideri, come tu mi hai pregato di fare. Sia questa quindi la nostra fiducia nel pregare a Dio, nell'invocarlo, nel coltivare la sua presenza in noi, perché anche noi possiamo avere il grande coraggio di abbattere nel nostro cuore, nella nostra vita, questi confini per andare incontro agli altri, per abbracciare veramente quell'umanità creata da Dio alla quale tutti noi apparteniamo, perché siamo opera delle sue mani, siamo opera del suo amore.

0: Professiamo la nostra fede e diciamo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato o non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Dio nostro Padre ha cura di tutti i Suoi figli. Confidando nella Sua benevolenza, eleviamo a Lui la nostra preghiera di intercessione.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Santa Chiesa, professando coraggiosamente la sua fede in Cristo, comunichi a tutti gli uomini la beata speranza che la sostiene, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Papa, i Vescovi e i Presbiteri, il Signore li conforti nelle fatiche apostoliche e conceda loro la gioia di vedere il gregge dei fedeli riunito in un unico ovile, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i popoli provati dalla guerra, possano presto tenere un futuro di giustizia e di pace ed essere orientati a un vero sviluppo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi, come il Samaritano del Vangelo, siano premurosi nella dedizione al prossimo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui riuniti, la partecipazione a questa Santa Eucaristia ci renda capaci di rinunciare a noi stessi per seguire Cristo, mettendo la nostra vita a servizio del Suo Regno, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, il nostro cuore esulta per le Tue benedizioni. Alla sovrabbondanza dei Tuoi doni corrisponda la nostra piena adesione. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accoglie, Signore, i nostri doni nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatto passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato, per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, Padre, che dalle tenebre ci hai chiamato allo splendore della Tua luce. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, dell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo e i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giusto, Santo Stefano di Ungheria, San Rocco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede, nell'amore, la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Tuo servo, nostro Papa Leone, nostro Vescovo Enrico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo.

0: con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Sentendo di essere tutti, come ci ricorda il Salmo, nella casa di Dio, l'unica casa di preghiera di tutti i popoli, preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In Cristo, che ci rende tutti fratelli, con la Sua croce scambiatevi il dono della pace.
3: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
0: ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatto partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Con questa Eucaristia che abbiamo appena celebrato, io concludo il mio servizio qui in cattedrale dopo poco più di 13 anni. Come voi sapete, mi trasferisco alla parrocchia di Roiano. Quindi approfitto per ringraziare i sacerdoti che in questi anni hanno lavorato anche qui in cattedrale. In particolare ringrazio a tutti, perché abbiamo cercato sempre di dar buona lode a Dio, per cui ringraziamo Dio per questo. Ringraziando i sacerdoti della cattedrale, ringrazio anche la Cappella Civica, in particolare il maestro Roberto, Riccardo, che sono sempre presenti e disponibili per aiutarci a pregare con la bella musica, anche a te. E ringrazio Giulio, che voi vedete sempre qui la domenica accanto al celebrante, sempre disponibile, impegnato a preparare tutto ciò che è necessario per la celebrazione, qualche volta dando anche indicazioni e ordini al celebrante, ma è proprio del mestiere del cerimoniere. E quindi ringrazio anche Livio, il sagrestano, sempre presente, disponibile, così come ricordo con affetto, come penso che molti di voi lo fate, il nostro caro Ernesto, sagrestano anche lui, che fino a poco tempo fa era quasi ogni domenica qui in mezzo a noi e che ci ha preceduto nella patria del cielo. E ringrazio tutti voi qui presenti che domenica dopo domenica avete dato segno di essere

0: membri gioiosi di questa comunità di fedeli, ma non posso dimenticare tutte quelle persone che ci seguono attraverso la radio e la televisione. Penso in particolare, tra tanti altri, a Giovanni, Andrea, la signora Maria, la cara signora Luigia, che in questi anni con frequenza mi hanno fatto arrivare i loro saluti, i pensieri, sottolineature dei pensieri, delle omelie. Siamo tutti, come diceva il Vangelo, una comunità grande senza confini. Questo grazie anche, per questo ringrazio loro, Radio Rai e Tele4, che ci danno questo grande sostegno nel diffondere la parola di Dio. Signore, benedica tutti noi, ci custodisca sempre nel suo amore, rendiamo per questo sempre grazie a Dio. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste abbiamo trasmesso la Santa Messa. La celebrazione è stata animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto. All'organo Riccardo Cossi.
1: Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
2: Cari amici radioascoltatori, ben trovati. Buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti, come sempre. Abbiamo come ospite il professor Don Sergio Frausin, che ringrazio e saluto. Grazie, ciao per essere.
3: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
2: Parleremo dei miracoli o dei segni. Nel Vangelo di Giovanni si parla di segni, negli altri Vangeli non ricordo, forse la parola miracoli l'abbiamo aggiunta noi.
3: Viene usato un altro sostantivo, in greco tera, e plurale terata, sarebbe eventi prodigiosi, anche impressionanti.
2: Però, diciamo, tendenzialmente sono i segni che è più bello.
3: Nel Vangelo di Giovanni, ma non solo, sono chiamati segni.
2: Benone. Allora, possiamo dire che la religione cristiana, cioè il messaggio di Cristo, passa attraverso un'esperienza di vita quotidiana. Quindi non esiste nulla che sia eccessivamente trascendente se non andando nel profondo, ma la prima parte del messaggio è molto quotidiano, e quindi passa anche attraverso questa necessità da parte di Gesù di manifestare che la presenza del Regno dei Cieli è la presenza del Padre, ed è la presenza del Padre che si manifesta attraverso Lui. Chi ha visto a me ha visto il Padre. E tutto questo avviene anche attraverso, appunto, miracoli, segni prodigiosi, ma non solo, anche attraverso la conoscenza molto approfondita di quello che capita tutti i giorni nella vita delle persone. Molto spesso le pagine di Vangelo sono di una semplicità allarmante. Prendiamo per esempio sulla necessità di pregare il raccontino di quel amico inopportuno che va alla mezzanotte da uno a svegliarlo e lo costringe a scendere, lasciare i figli, abbandonare i figli nel letto e portargli i pani, per dire. Cioè, qualcosa di veramente eccellente, questa normalità della vita.
3: Sì, nell'esperienza di Gesù raccontata dai Vangeli ci sono questi momenti in cui avvengono delle esperienze prodigiose, appunto, che sono nel quotidiano segni di qualcosa di più grande, segni che richiedono degli occhi per essere letti, per essere riconosciuti in ciò che vogliono indicare. È vero che c'è un rapporto tra i miracoli e la fede, ci sono state impostazioni di pensiero sulla fede in cui si è dato un po' l'accento ai miracoli come segni che dimostrano la verità del messaggio di Gesù, e quindi quasi a far pensare che a partire da quelli si può avere la fede come delle evidenze davanti alle quali non si può non credere. Uno studio un po' più approfondito ha portato a vedere come, per riuscire a leggere qualcosa come miracolo, come segno prodigioso, che va oltre quelle che sono le leggi ordinarie della natura, del corso degli eventi, che le supera, ma per far ricominciare un ordine delle cose, della vita, della salute di alcune persone, che sia quello ottimale, è importante che ci sia la fede per riuscire a vederli come tali.
2: Sì, infatti l'esperienza, i miracoli non finiscono, non è che sono un fatto esclusivamente evangelico. Noi abbiamo nella storia dei santi delle testimonianze, ma anche nella nostra storia quotidiana avvengono dei fatti a volte particolari, ma se non c'è la fede c'è la pretesa poi dopo, oppure c'è la presa in giro.

0: Mentre la fede caratterizza un qualcosa di veramente profondo che giustifica il fatto prodigioso.
1: Sì, allora certamente non è facile oggi parlare di miracoli, perché di fronte a una visione scientifica, tecnica, tecnocratica, tecnologica, ormai nell'era dell'intelligenza artificiale, e dove tutto sembra provocato, anche qualunque cambiamento della situazione può essere provocato da un click. Di che cosa parliamo di fronte ai segni prodigiosi posti da Gesù? Dicevi prima giustamente che nel Vangelo di Giovanni vengono chiamati segni. Sono già segni nei Vangeli sinottici, segni del regno, di questo nuovo corso di relazioni con Dio e tra gli esseri umani che Gesù viene a portare, inaugurare, anche con dei segni concreti come guarigioni, di ciechi, storpi, zoppi, risuscitazioni di persone, dei segni di qualcosa che nelle intenzioni di Gesù è destinato a estendersi a tutti, ma questo lo si può comprendere correttamente solo alla luce della Pasqua di Gesù. Il segno dopo l'incarnazione del Figlio di Dio è il segno a cui siamo invitati a credere. C'è un passo nel Vangelo di Luca in cui Gesù dice: questa generazione cerca un segno, cerca segni per credere. Ma è Gesù stesso nel Vangelo di Luca a metterci sulla retta via di interpretazione dicendo: a questa generazione, la sua ma quella di ogni generazione, non sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. I nostri ascoltatori e ascoltatrici forse ricorderanno l'episodio di Giona, che viene ingoiato, entra per un certo tempo nel ventre del grande pesce,
0: tre giorni,
1: e poi ritorna alla luce per una missione di misericordia presso i Niniviti.
0: Se non se lo ricordano, sono 4 pagine, potete prenderlo sulla Bibbia e rileggerlo. 4 pagine, facilissimo da leggere.
1: E quando Gesù ci rimanda al segno di Giona, rimanda al segno di quello che avverrà nella sua Pasqua. Senza quel segno, anche gli altri segni che Gesù compie nei Vangeli e nella sua vita prima della crocifissione rischierebbero di essere fraintesi come quelli di un taumaturgo, di un mago. E di taumaturgi ce n'erano al tempo di Gesù, anche presso i pagani, di guaritori. Diciamo subito che, essendo il miracolo, come dire, un intervento oltrenaturale che supera le forze, le capacità, le possibilità che abbiamo di agire sulla natura anche del corpo delle persone, oltre che sugli elementi del cosmo, come il mare in tempesta che Gesù placa con la sua parola, lo storico e lo scienziato magari rilevano semplicemente qualcosa di inspiegabile. Vale per le guarigioni, vale per altre cose. Il miracolo non è equivalente all'inspiegabile. Per un semplice motivo, perché se qualche tempo dopo che è avvenuto si trovasse la spiegazione, uno dice: allora non era un miracolo, allora non ha nessun significato. Invece, essendo dell'ordine dei segni, il miracolo significa qualcosa di più grande. Faccio un esempio. Quando Gesù si trova davanti a un paralitico che gli portano calandolo da un tetto di una casa per farlo scendere con una barella fatta di fogliame, rami e legni, e lo portano davanti, di fronte a un paralitico, uno si aspetterebbe che la prima cosa che Gesù fa e che il paralitico vuole sia la guarigione. Gesù, la prima cosa che gli fa è perdonargli i peccati. Uno dice: ma cosa c'entra con la paralisi? Forse Gesù con questo gesto, a cui segue la guarigione fisica del paralitico, perché di fronte alle accuse che gli fanno, chi sei tu che perdoni i peccati? Solo Dio perdona i peccati. E proprio per questo Gesù guarisce anche fisicamente quell'uomo, per dare un segno di quella guarigione dalla paralisi esistenziale che è il peccato. Quell'episodio, secondo me, è proprio paradigmatico del senso che ha il miracolo. È un segno di qualcosa di più profondo, di una guarigione, di un ristabilimento dell'essere umano nella sua pienezza di relazioni con se stesso,

0: col proprio corpo, con gli elementi del cosmo, che solo Dio può fare, e a cominciare dalla croce e risurrezione ha iniziato a farlo per tutti. Ciò non vuol dire che questo avvenga automaticamente e immediatamente. Allora i miracoli, in quanto segni, ci dicono qualcosa di più profondo. Non è solo l'inspiegabile. Certo, i miracoli hanno anche una dimensione di inspiegabilità. Ma non è solo questo. Quelli di Gesù sono dei segni specificamente identificati con dei vocaboli come segni di potenza, potenza, opere, segni, lo dicevamo, no? A differenza della mitologia greco-romana, miracolistica, ad esempio il dio Esculapio, presso i cui santuari si andava per ottenere delle guarigioni, nei Vangeli, e si tratta, anche nei Vangeli apocrifi, si tratta di eventi clamorosi, molto assimilabili a quella che noi oggi diremmo quasi, ci verrebbe da chiamarla quasi magia. Cristo richiede la fede in lui quando fa i miracoli. Ecco, questo è un segno importante, perché lui opera talora in disparte dalla folla ed esige spesso il silenzio dai miracolati. Non andate a dire a nessuno quello che è stato fatto a quest'uomo. Perché? Proprio per il rischio del fraintendimento. Lui non è venuto come un semplice guaritore miracolistico, e non è questo lo scopo che attirerebbe l'attenzione su di lui e lo esalterebbe lui, gli darebbe successo a lui. I miracoli di Gesù sono espressione del suo amore costante per un'umanità ferita, colpita mortalmente, per persone misere, sofferenti, ma tutti lo siamo in qualche misura. Ma potremmo dire, con il cardinal Ravasi, che i miracoli sono una parabola in azione per dare una testimonianza di come Dio è verso gli esseri umani, tutti gli esseri umani, perché una delle critiche che viene fatto al concetto del miracolo dei Vangeli e nella fede cristiana è: ma perché Gesù non ha guarito tutti? Perché Gesù non ha sfamato tutti e non solo quei 5.000 che lo avevano seguito? Proprio per questo motivo, non è la domanda giusta. In quei segni che Gesù ha dato c'è la rivelazione di un atteggiamento di Dio nei confronti di tutti gli esseri umani, in modi diversi.
1: Sì, quello che tentavo di dire prima, forse sono un po' uscito, ma era proprio la presenza di Gesù e la presenza di Dio, e quindi il segno, il miracolo, il segno prodigioso, non sono altro che la visualizzazione efficace del fatto che tu stai bene con il Signore.
0: Ecco, evitano i miracoli raccontati nei Vangeli le luci della ribalta, la spettacolarizzazione. Sì. C'è uno stile di sobrietà anche nel racconto di questi episodi, no?
1: Sono familiari, diciamo. Sono proprio eventi familiari.
0: Sì, esatto, come dicevi tu all'inizio, no? Avvengono nel corso, alla fine di una giornata, dopo che lo hanno seguito in un luogo dove non c'era dove procurarsi da mangiare, c'è la moltiplicazione e condivisione dei pani e dei pesci.
1: Attenzione, perché i gesuiti dicono la divisione dei pani e dei pesci. Scherzo.
0: Questo vuol dire che in quel momento Gesù dà il segno di qualcosa che nella sua Pasqua avrebbe fatto per tutti: la moltiplicazione, condivisione, donazione di quel pane che è il suo corpo, la sua vita, perché la vita di tutti trovi senso pieno. Quindi, evitando il rischio del mito, che fa immaginare un Dio clamoroso, impressionante, non è questo lo scopo dei miracoli, imporre la fede o imporsi da parte di Dio. Tanto è vero che nelle tentazioni che Gesù subisce e che vengono raccontate nei Vangeli, nel deserto, Gesù rifiuta di fare gesti miracolistici, clamorosi, impressionanti, con cui otterrebbe quel successo, possesso, apparenza che costringerebbero tutti a credere in lui e a sottoporsi a lui. Non è questo lo scopo dei miracoli di Gesù. Ma i miracoli escludono anche la tentazione del razionalismo. Non tutto è spiegabile. Non tutto è

0: controllabile dalle nostre spiegazioni. Il razionalismo esige prove, dimostrazioni del modo di operare delle tecniche anche guaritorie di Gesù e dei suoi esiti terminali. Le fonti pagane e giudaiche riconoscono anch'esse una presenza strana e superiore in alcuni atti di Gesù. Il filosofo pagano Celso, che era uno molto critico contro i cristiani, ipotizzava addirittura che Gesù fosse emigrato in Egitto, ove avrebbe appreso le arti segrete dei maghi di quel popolo. Mentre per il Talmud, la grande raccolta dei testi tradizionali giudaici, con cui viene interpretata anche la scrittura, la sua condanna a morte, la condanna a morte di Gesù, sarebbe stata motivata dall'aver praticato la magia. Ovvio che si parla di riferimenti ai miracoli. Proprio perché non sono gesti da spettacolo e di autopromozione, sono rivolti alle persone sofferenti, a persone che non possono ricompensare con un riconoscimento gratificante, spettacolare, di consenso. Questo è un indice importante, e anche questo è importante nello stile dei miracoli di Gesù. Certamente, quindi, potremmo dire, concludendo questa prima puntata, i miracoli diventano espressione di amore e attestazione in atto, in azione, di quel regno di Dio che Gesù annunzia in parole, o che meglio dire, è in persona. Molto emblematiche sono le guarigioni degli indemoniati. Molti dicono...
1: Stavo pensando a quello dei Geraseni.
0: Molti dicono, ma quella è quella che oggi la scienza medica ha scoperto essere epilessia. In alcuni casi ci sono dei sintomi molto accostabili. Porsi in questa prospettiva non ci aiuta a capire il senso di quelle guarigioni, di quegli esorcismi. Esistono anche oggi gli esorcismi, che sono distinti da una guarigione neurologica o da una guarigione psichiatrica, perché toccano un livello della vita della persona, il livello spirituale di rapporto con Dio, con Cristo e con la vita cristiana propria e altrui, molto specifici i casi di possessioni da cui libera l'esorcismo. Tornando a Gesù, al di là del fatto che nella cultura del tempo di Gesù molte malattie erano ricondotte a possessioni demoniache o a punizioni per i peccati compiuti. Pensiamo all'esempio nel capitolo 9 del Vangelo di Giovanni del cieco nato, in cui la malattia della cecità, la menomazione della cecità dai suoi avversari, viene, dagli avversari di Gesù, viene ricondotta a dei peccati suoi o dei suoi genitori. Gesù rifiuta questa prospettiva, anzi vuole liberare da questa prospettiva che collegava una malattia, compresa la possessione come malattia spirituale, a dei peccati commessi dalla persona che la subisce. Gli esorcismi salvifici di Gesù nei confronti di persone prigioniere del male sono il segno della lotta di Cristo contro il male. Anche qui un segno di quell'esorcismo definitivo che avverrà sulla croce fuori delle mura di Gerusalemme in quel venerdì pomeriggio 14 di Nisan e poi nella risurrezione nel sepolcro vuoto, la liberazione della radice di ciò che ci tiene schiavi del male, della paura della morte, riconducibile al maligno, come dice la lettera agli ebrei. Con la schiavitù della paura della morte, il demonio ci avrebbe tenuti prigionieri per tutta la vita.
1: Bene. Per ora concludiamo, magari riprendiamo dai Geraseni, dall'indomaniato dei Geraseni, perché volevo farti due o tre domande su questa cosa qui. Don Lorenzo Maria Vatti vi ringrazia per l'ascolto, ringrazia Don Sergio Frausin per la preziosa lezione e ringrazia la Caterina Cabrelli per la collaborazione tecnica.
2: Abbiamo trasmesso Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Chiesa, quale responsabilità sentite nei loro confronti?
2: Ah beh, non ci è difficile andare in scia dell'insegnamento di Papa Francesco e di Papa Leone, che insomma effettivamente in questo periodo questi temi riguardanti, specialmente quelli riguardanti la guerra e l'accoglienza dei migranti, no? Che insomma sono proprio temi veramente
1: attuali.
2: che ci attraversano, saranno anche oggetto delle nostre riflessioni, anche di quello che faremo dopo la visita del Papa, perché credo che per una diocesi la visita del Papa abbia un prima e soprattutto anche un poi. In particolare vorremmo lasciare anche dei segni della sua presenza, vorremmo regalare un campetto da calcio alla casa circondariale dove tante persone bisognose scontano le loro pene, e poi anche fare qualche cosa per l'accoglienza delle persone che vengono da paesi stranieri e qualcosa per la Terra Santa, per Gaza, insieme alla Conferenza Episcopale Italiana.
1: Grazie a Monsignor Nicolo Anselmi, vescovo della diocesi di Rimini. Ci sentiremo naturalmente domenica prossima per fare un bilancio di questo incontro. Noi diamo la linea al GR1, ci risentiamo subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: In studio Alice Andreoli, femminicidio nel Cosentino, una donna è stata uccisa da Mendolara e il compagno, un 42enne di nazionalità albanese, è stato, pare, rintracciato a Bari poco fa. La vittima, Ornella Fora Stefano, di 46 anni, sarebbe stata selvaggiamente picchiata ed era stata portata nella notte all'ospedale di Trebisacce, non è ancora chiaro se proprio dal compagno, e lasciata senza vita ormai davanti all'ingresso. Clamoroso furto ieri sera al Museo Regionale di Messina, rubati i capolavori di Antonello da Messina dal valore inestimabile. I malviventi hanno agito con precisione portando via le opere da una teca blindata. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica del furto e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili. La procura ha aperto un'inchiesta. Sconcerto è stato espresso dal ministro della Cultura Giuli. Sale a 6 il numero dei morti in Russia per la pioggia di droni ucraini della notte, oltre 800 velivoli lanciati in gran parte contro Mosca, a ridosso della capitale russa, colpito il colosso del commercio digitale Wildberries. I dipendenti sono stati allontanati e messi al riparo dall'incendio provocato, nessun ferito. Missili balistici russi hanno colpito Kiev, dove è andato in fiamme il grande mercato dei libri del quartiere Obolon. 3 i feriti, a Krivi Rih uccisa una donna. Il sisma in Indonesia, 5.000 gli sfollati sull'isola di Flores, colpita nella mattina di sabato da una potente scossa di magnitudo 7.7 che ha provocato almeno 48 morti, decine di ferite e danni a centinaia di edifici. Centinaia le successive scosse di assestamento. In alcune zone mancano elettricità e collegamenti telefonici e diverse aree sono ancora irraggiungibili. Ultima giornata di gare agli europei di atletica di Birmingham. Pietro Riva ha vinto la medaglia d'argento nella maratona maschile. La vittoria è andata al tedesco Petros. Tra le donne a imporsi è stata la finlandese Vainio. Le italiane Lonedo e Yaremchuk sono arrivate sesta e settima. Per le azzurre c'è la medaglia d'argento a squadre. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 alle 13.

0: La finestra su San Pietro.
1: Buongiorno, bentornati alla finestra su San Pietro, forse dovremmo dire la finestra su Castel Gandolfo, Giovanna Serpico.
2: Sì, certo, perché stiamo aspettando appunto l'Angelus del Papa da Castel Gandolfo.
1: Con noi c'è Walter Insero, giornalista e teologo, amico di Radio 1. Buongiorno Don Walter.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, buona domenica.
2: Buongiorno.
1: E allora stiamo aspettando questo Angelus da Castel Gandolfo.

0: Gandolfo, che avviene il giorno dopo Ferragosto, giorno dopo l'assunzione di Maria Assunta in cielo, naturalmente, la Beata Vergine. Allora, Don Walter, dopo le parole di ieri di Papa Leone, che cosa vogliamo dire, che cosa ci aspettiamo da questo Angelus di oggi?
1: Beh, c'è sempre una preghiera di intercessione. Papa Leone prega insieme a noi, ma ci invita anche a farci intercessori, quindi a chiedere al Signore e alla Vergine Maria. Ieri erano molto belle le parole rivolte a Maria: prego Maria per chi soffre nel mondo, e ha ricordato anche i cristiani perseguitati. Quindi non solo le guerre, ma anche un tema forse che rimane abbastanza dimenticato, che è quanti cristiani, solo perché seguono Gesù, oggi nel mondo sono perseguitati, e parliamo di cifre veramente altissime. Allora, questa attenzione che va sempre mantenuta, con però ecco questo tono di chi prega perché sa che la preghiera può aiutare chi vive la persecuzione e la difficoltà. Ed è bello vedere anche l'entusiasmo che di ieri a Castel Gandolfo, quindi anche questa cittadina che rivive e che celebra proprio con gioia la presenza di Papa Leone.
2: Grazie Don Walter. Adesso vogliamo dare il benvenuto a Duccio Balestracci, professore emerito di storia medievale dell'Università degli Studi di Siena. Buongiorno, buona domenica, benvenuto.
3: Buongiorno a voi e a chi ci sta ascoltando.
2: Salve, noi le ricordiamo che ieri appunto c'è stata la festa del 15 agosto, Ferragosto, Assunzione, anche il Palio di Siena di oggi è una famosa festa storica in onore della Madonna Assunta, con la corsa dei cavalli. Ci racconta un po' che cosa sta accadendo in un minuto?
3: Certamente sta accadendo che, se probabilmente è possibile sentire in linea d'aria, fra qualche minuto sentirete il campanone della Torre del Mangia che annuncia l'ultimo atto. Stasera fra 7 ore si corre il Palio di Siena, appunto, che è una festa, una corsa dedicata alla Madonna. Incomincia nell'alto Medioevo, le prime notizie sono del XIII secolo, ed è una corsa che si fa per le strade della città, non coinvolge ancora le contrade, ma è in onore di Santa Maria Assunta, che è stata intanto celebrata il giorno prima con un corteo attestato già dal XII secolo, che in cattedrale porta l'omaggio dei senesi e delle comunità della Repubblica Senese. Il palio attuale incomincia appunto in onore, con le contrade, in onore di Santa Maria Assunta in cielo, nel 1633, si stabilizza nel 1658, poi diventerà un palio doppio, quello di luglio dedicato alla Madonna di Provenza e invece quello d'agosto proprio specificamente dedicato alla Madonna Assunta. Quindi oggi per noi è il vero giorno dell'Assunta. Abbiamo celebrato ieri in Duomo sicuramente, ma oggi celebriamo in Piazza del Campo con 10 cavalli e 10 fantini.
0: Grazie a Duccio Balestracci. Walter Insero, naturalmente Don Walter Insero, resti con noi a commentare tra poco le parole di Papa Leone, che si sta affacciando in questo momento nel cortile del centro storico di Castel Gandolfo. Noi naturalmente ascoltiamo l'Angelus.
4: Cari fratelli e sorelle, ecco. Buona domenica. Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna. Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù. La sua risurrezione non è un avvenimento passato, ma vita nuova che ci coinvolge. La dimostra oggi la donna cananea, protagonista del Vangelo proclamato nella liturgia. Pur non appartenendo al suo popolo e abitando in una regione straniera, cerca con insistenza di parlare con Gesù, seguendolo come una discepola che ha già un legame con lui. Non dovevano essersi mai incontrati, ma misteriosamente la fede era già sorta in lei. Non desidera qualcosa per sé, ma la pace per la figlia tormentata.

0: e confida in Gesù, nel quale riconosce il Messia discendente di Davide. L'Evangelista non nasconde gli ostacoli che questa donna si trova a affrontare. I discepoli la vedono come una persona molesta e Gesù stesso resiste alle sue richieste. In effetti, il Maestro si era ritirato in quella regione e possiamo immaginare che, come altre volte, cercasse un luogo in disparte in cui pregare e formare i suoi. In quel momento, tuttavia, accade qualcosa di imprevisto. Meditando su questo, possiamo comprendere l'obbedienza di Gesù, che compie la sua missione lasciandosi colpire da ciò che vede e ascolta. Alla fine le dice: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati. La sua missione è anticipata dalla grazia divina che opera nel segreto delle coscienze, così che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre tendere l'orecchio, aprire gli occhi e aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione. Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno, presso il Padre, ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Cari fratelli e sorelle, siamo Chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato, un mondo che cerca pace. A Maria, nostra Madre, chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: E concerti de Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut dignificiamo promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua.

0: fratelis.
1: Requiescant in pace.
0: Amen.
1: Dominus vobiscum.
0: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
0: Es hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
0: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen.
1: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Ed ora do il mio benvenuto a tutti voi che vi siete radunate qui a Castel Gandolfo per l'Angelus Domenicale. Accolgo con affetto i pellegrini provenienti da vari paesi, nel salutare i polacchi estendo la mia benedizione alle numerose partecipanti al tradizionale pellegrinaggio al santuario di Piekary Słońskie nell'Alta Slesia. E a tutti voi auguro una buona domenica.
2: E abbiamo ascoltato l'Angelus da Castel Gandolfo, l'Angelus di Papa Leone. Ancora una volta il grido della folla: viva il Papa! Don Walter Insero, sei con noi?
3: Sì, sì, certo, anche questo rinnovato appello alla pace, che cessino le violenze verso i palestinesi, no? Quindi sì. Ritornato su questo, e sottolineerei anche il grande applauso della folla che come ha rafforzato, no, questo appello, ha partecipato a questo appello per la non violenza.
2: Per una risoluzione a due stati, ha preso una posizione netta Papa Leone, per una risoluzione a due stati, per una pace duratura.
3: Sì, è quanto poi la Santa Sede già ferma e sostiene da molto tempo, da molti anni, sì, per una pace giusta e duratura. Ecco, speriamo che queste parole trovino accoglienza, ed è questa poi la missione del Papa, no? Che invita non solo a prendere sul serio un appello così per la pace, ma chiede anche ai credenti di pregare perché questo possa realizzarsi.
4: Don Walter, ancora una volta davanti a una folla gremita, vediamo, nonostante oggi sia 16 agosto, c'è tanta gente ad ascoltare l'Angelus, il Papa lo fa per intercessione della Vergine Maria. Chiediamo alla Vergine Maria di intercedere per noi, quindi ancora una volta vediamo questo amore per la Vergine Maria, questa devozione del Papa.
3: Sì, una forte devozione. Infatti sappiamo che lui è molto legato anche all'immagine e venera come agostiniano la Madonna del Buon Consiglio, e si recherà nuovamente a Genazzano proprio adesso a settembre, proprio per questo atto di filiale affidamento, immagino, anche di tutte le preghiere, di tutte le problematiche che arrivano sulla scrivania del Santo Padre, che mette ovviamente nella preghiera. E poi era bello perché ha iniziato proprio l'Angelus ricordando come la Vergine Maria è così legata a Cristo.

0: che nemmeno la morte ha potuto interrompere questa comunione che li lega. Quindi anche lei dopo Cristo, che era primizia, no, è stata assunta in anima e corpo, come abbiamo contemplato ieri, quindi alla gloria del cielo, e quindi Maria è ancora più unita a Cristo, ma non è lontana da noi. E quindi Giovanni Angelus, quando diceva che noi siamo la Chiesa della pace, la Chiesa che porta questo messaggio ancora oggi, e che non solo però predica la pace, ma che si fa artigiana di pace, quindi che diceva proprio così: siamo Chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato che cerca pace.
1: E alla luce,
0: queste sono parole bellissime.
1: E alla luce di questa fede diventano insopportabili, Don Walter, le disuguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. E allora noi chiudiamo così questa puntata della Finestra su San Pietro domenica 16 agosto, ringraziando il nostro amico giornalista e teologo Don Walter Insero. Grazie Don Walter.
0: Grazie,
2: buona domenica.
1: Buona domenica. E ringraziamo naturalmente la nostra squadra, in regia Luca Bernardini, alla parte tecnica Giovanni De Palma e Luciano Pecoraro. E diamo appuntamento a tutti a domenica prossima con la Finestra su San Pietro per naturalmente commentare il viaggio di Papa Leone alla Repubblica di San Marino e al meeting di Rimini. Grazie da Aria Menta
2: e da Giovanna Serpico. Buona domenica.
1: Buona domenica.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it. Chi è?
5: La duchessa!
3: La duchessa?
5: Sì!
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Ancora buona domenica da parte di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Si aggrava la situazione dell'incendio boschivo che da giorni sta interessando la Carnia e il Monte Amariana in particolare. Subito un aggiornamento.
5: Il fumo denso e giallo nascondeva completamente il Quellfeltron ieri pomeriggio. Il fuoco avanzando ha superato il rio confine tra Amaro e Tolmezzo, che avrebbe dovuto fare da linea di contenimento dell'incendio. Le fiamme col buio sono arrivate a lambire le abitazioni della località Pissebus, oggetto di ordinanza di evacuazione da parte del sindaco di Tolmezzo. Scatta la mobilitazione, vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile, ma arrivano anche tanti cittadini comuni, le autobotti degli autospurghi, le aziende agricole della Carnia, gli operai delle aziende edili. Creano un perimetro di sicurezza intorno alle case e a un'azienda agricola un'ottantina di mucche messe in salvo con una staffetta di solidarietà. Circa 25 residenti coinvolti, nessuno alla fine ha avuto bisogno di passare la notte alla palestra comunale dove erano stati predisposti letti da campo. Ci sono stati momenti di forte preoccupazione, ci dice Lara, che abita nella casa più vicina alla linea del fuoco. Il giardino quasi circondato ieri sera dalle fiamme. Noi abbiamo dormito qui, i nostri figli sono andati a dormire da parenti, conclude. È rimasto a casa anche Roberto, i pompieri sono stati bravi a tenerci tranquilli, afferma. Sopralluogo a Pissebus stamattina del presidente Federiga, della protezione civile e degli assessori regionali. Accanto al lavoro di contenimento dell'incendio, che durerà

0: fino alle piogge di giovedì, si spera risolutive, l'aspetto che ora preoccupa di più è quello legato alle polveri sottili. Per legge sono possibili 35 sforamenti annuali e siamo ben lontani da quella soglia. È una situazione di allarme ma non di emergenza, sottolineano le autorità, l'azienda sanitaria e l'ARPA. Da metà mattina, quando cambia il vento, i fumi vanno verso la Valle del But. La regione diramerà 17 comuni raccomandazioni per tutelare le persone fragili. Sconsigliato aprire porte e finestre, effettuare attività fisica all'aperto, consigliate mascherine FFP2 e FFP3 se necessario uscire nelle ore più critiche. Si è riacceso infine il focolaio sul Monte Dobis sopra Tolmezzo, di sospetta origine dolosa. Tolmezzo, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Anche i carabinieri hanno potenziato la loro attività in questi giorni festivi, controlli ma anche prevenzione, soprattutto per un fenomeno che non accenna a diminuire: le truffe agli anziani.
2: Dal controllo delle strade ai pattugliamenti lungo la riviera, fino alla vicinanza agli anziani rimasti a casa esposti alla truffa dei malintenzionati. I carabinieri aumentano il presidio e la presenza sul territorio in occasione di questi giorni di ferie e pongono particolare attenzione alle fasce di popolazione più esposte, come sottolinea il maggiore Manuel Curreri, comandante della compagnia carabinieri Auresina.
3: La nostra attenzione è particolarmente volta verso le persone, diciamo, più fragili, pensiamo ai numerosi anziani che stanno a casa da soli. Abbiamo assistito infatti a una recrudescenza del fenomeno delle truffe nei loro confronti. Cercano appunto di rubare in questo modo gioielli, l'oro, i soldi che queste persone naturalmente anche per tradizione tengono a casa.
2: Sullo stesso piano anche la prevenzione dei reati commessi lungo le strade, vista la grande affluenza dei turisti nella zona, soprattutto lungo le località costiere, i lungomari, la Baia di Sistiana e Barcola.
3: Svolgiamo attività sia in orario diurno sia in orario serale e notturno, e lì la nostra attenzione viene svolta attraverso anche strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, ma il tutto non per una sorta di persecuzione nei confronti delle persone, ma soprattutto per una forma di prevenzione.
2: Controlli e verifiche realizzate quindi non nell'ottica repressiva, ma per la sicurezza dei cittadini, con lo spirito di vicinanza all'intera comunità che da sempre caratterizza il corpo dei carabinieri. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 28 gradi, il mare quasi calmo con una temperatura di 27 gradi e mezzo, a Pordenone 29 gradi, a Udine e Gorizia 32 gradi, a Tolmezzo 28 gradi, a Forni di Sopra 26 e mezzo, a Tarvisio 26, a Sappada 24 gradi e mezzo, a Piancavallo 22 e mezzo, sul Monte Zoncolan 21 e mezzo, sul Monte Lussari 20 e mezzo, a Lignano 29 gradi, a Grado 27 gradi, la temperatura del mare è di 27 gradi in entrambe le località. Le previsioni dell'ARPA regionale: oggi al mattino cielo sereno ovunque, sulla zona montana nel pomeriggio cielo variabile con possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili su Alpi e Prealpi Carniche. Su pianura e costa cielo poco nuvoloso, ma sul Pordenonese in serata non è escluso del tutto qualche temporale. Venti di brezza e temperature ancora decisamente sopra la media del periodo. Anche a Lignano, come a Grado, il grande caldo contribuisce a cambiare le abitudini dei turisti. In calo gli italiani, buona la presenza di austriaci e tedeschi, in aumento quelli che arrivano dai paesi dell'est. Un'altra caratteristica di quest'estate, le prenotazioni last minute.
4: Siamo con Luigi Sut, vicepresidente di Confcommercio Lignano. Si può tracciare un primo bilancio di questa stagione turistica a Lignano? Sabbiadoro, com'è andata?
5: Parliamo di impressioni perché i dati precisi non li abbiamo. Abbiamo avuto un ottimo inizio di stagione, maggio-giugno, con un luglio che ha sostanzialmente intenuta, agosto che ha un andamento un po' particolare con il riempimento che avviene in last minute.
4: Turisti che vengono prevalentemente da dove?
5: Tradizionalmente i nostri turisti vengono dall'Austria, ma quest'anno abbiamo avuto un aumento, almeno alla percezione questa, di cechi, slovacchi e ungheresi.
4: Italiani?
5: Sono in calo, decisamente in calo.
4: Il caldo, secondo lei, ha condizionato in qualche modo questa stagione estiva?
5: Secondo me sì, intanto nelle scelte della località dove trascorre le vacanze, se la seconda è anche di come trascorre le vacanze in Lignano. Probabilmente le ore più calde qualcuno trovava la spiaggia libera.
4: Cosa si aspetta per questo fine d'estate?
5: Ci auguriamo intanto un po' più di fresco per tutti noi e che poi le prenotazioni che abbiamo, che sono già buone, vengano consolidate e rinforzate dalle ultime prenotazioni che aspettiamo.
4: Lignano Sabbiadoro, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: In attesa di ricevere il servizio su un aggiornamento del caso degli scout intossicati a Cavazzo Carnico, parliamo della prima tappa della sesta edizione di Vicino Lontano Mont. Questo pomeriggio alle 17 la presentazione del libro postumo di Don Pierluigi Di Piazza, e ne parliamo con il fratello di Don Pierluigi, Vito, che sentiamo appunto.
6: È un libro che ho curato con gli scritti di mio fratello Pierluigi. Si divide questo libro in due grandi capitoli. Nel primo capitolo del libro Fede e Religione, gli interventi, le riflessioni più pregnanti riguardano il Vangelo del giudizio finale e le beatitudini. Il Vangelo del giudizio finale, il Vangelo che dice avevo fame e non mi avete dato da mangiare, e così via. Su questi temi mio fratello fa un'analisi sociale, economica, politica su ogni capitolo e poi fa dei riferimenti importanti al Vecchio e al Nuovo Testamento. Il secondo capitolo, Etica e Società, è un capitolo altrettanto importante perché quando si parla dell'etica intanto si riferisce a un'etica non individuale ma a un'etica mondiale, cioè l'ethos. E poi in questo capitolo parla di temi molto importanti, parla della sicurezza, parla dei suicidi soprattutto nei giovani, parla della società dell'avere, una critica alla società dell'avere e poi la sobrietà nella vita e chiude il capitolo con delle considerazioni ampie sul tema della speranza, che è una virtù, è una qualità ardua chiaramente da conquistare e anche difficile da mantenere perché ha delle oscillazioni nella vita e quindi dobbiamo curarla, annaffiarla come un fiore d'estate perché possa essere sempre rinvigorita. Senza speranza c'è conformismo, individualismo, materialismo accentuato, c'è indifferenza.
7: Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Come promesso, ora torniamo ad occuparci del caso della cinquantina di scout, tutti minorenni che ieri sono rimasti intossicati a Cavazzo Carnico, dove si trovavano per un campo vacanza. La centrale operativa della Sores aveva dichiarato l'emergenza sanitaria. Sentiamo un aggiornamento.
8: Erano in procinto di ripartire verso casa a Sarmeola di Rubano. Il bus li aspettava nell'area del campo sportivo di Cavazzo Carnico, dove erano arrivati dopo aver smontato il campo allestito nella frazione di Cesclans, a circa 3 km di distanza. Ed è stato lì che li hanno raggiunti in forza i soccorsi della Sores quando una cinquantina di giovanissimi scout hanno cominciato a sentirsi male per quella che sembrerebbe essere stata una intossicazione alimentare. Il gruppo stava per concludere un'esperienza di una quindicina di giorni trascorsi nel villaggio scout Aldo Braida. La centrale operativa regionale della Sores ha dichiarato la maxi emergenza sanitaria e ha inviato sul posto, nei pressi appunto del campo sportivo del paese, numerosi mezzi di soccorso. I sintomi, forte nausea e vomito, fanno pensare a un'intossicazione alimentare. I ragazzi e i loro accompagnatori sono stati suddivisi fra gli ospedali di Udine, Tolmezzo e San Daniele, ma nella notte sono stati tutti dimessi e alcuni di loro sono già rientrati a casa. Ancora in osservazione solamente uno dei capi scout, ma nemmeno per lui dovrebbe rendersi necessario il ricovero. Secondo le prime ipotesi, la causa potrebbe essere ricondotta al pasto consumato dal gruppo a base di pasta con il tonno e formaggio, unico elemento comune a tutta la comitiva. Sono comunque stati effettuati una serie di campionamenti e ora spetterà al Dipartimento di Prevenzione di ASU-FC effettuare una indagine epidemiologica per stabilire l'origine dell'intossicazione. Cavazzo Carnico, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ed è tutto per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione per la segreteria ha collaborato Emma Soliman, per la parte tecnica in regia Paolo Cassano e Riccardo Ostoici. Da parte di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e ancora l'augurio di una buona domenica.
9: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Capolavori di Antonello da Messina rubati dal Museo Regionale in Sicilia, due delle preziose tavole abbandonate dai ladri, l'assessore alla cultura, opere di valore inestimabile, sconcerto e dispiacere del ministro Giuli. Femminicidio in Calabria, 46enne uccisa da Mendolara, era stata lasciata davanti all'ospedale, rintracciato il compagno di origine albanese al porto di Bari, sarà interrogato. Ranucci potrebbe aver capito chi fosse il mandante dell'attentato, il legale di La Vitola chiede per il suo assistito un nuovo interrogatorio. Pioggia di droni ucraini su Mosca, 6 morti, raid del Cremlino su Kiev, in fiamme il mercato dei libri, bombardata la città natale di Zelensky. Il terremoto in Indonesia, oltre 50 vittime, 5.000 sfollati, corsa contro il tempo alla ricerca dei superstiti, 500 i connazionali sull'isola di Flores, tutti incolumi. Chi torna e chi parte, bollino rosso sulle strade, il caldo allenta la morsa, domani solleva al nord, bagagli smarriti durante le vacanze, nel giornale i consigli per evitare disagi. Europei di atletica e di nuoto, ultima giornata, dalla maratona ancora medaglie per gli azzurri, argento per Pietro Riva e per le donne nella gara a squadre. In vasca a Parigi speranze di podio dalle staffette e non solo. Auguri Jannik Sinner, 25 anni fa nasceva colui che ha cambiato la storia del nostro tennis. L'Italia ti ama ed è pazza di te, scrive in una lettera aperta la federazione. Buongiorno da Alice Andreoli. Clamoroso furto al Museo Regionale di Messina, 6 i capolavori del 400 trafugati la sera di Ferragosto, opere di Antonello da Messina, 2 sono state abbandonate nella fuga fuori dal museo.
3: Forse difficoltà nel trasporto, essendo delle tavole quindi non avvolgibili, hanno portato i ladri ad abbandonare 2 opere fuori dal museo. Hanno eluso con destrezza e precisione i sistemi di sicurezza del MUME, il Museo Regionale di Messina, che sorge nell'area dove si trovano le rovine di un monastero cinquecentesco. Dice

0: 17.118 metri quadri, la superficie che ospita ricche collezioni, conosciuto in tutto il mondo per i capolavori di Antonello da Messina e di Caravaggio, hanno portato via 3 tavole su 5 del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con Madonna e Cristo prelevata dall'interno di una teca blindata. Il furto ha pesantemente mutilato il Polittico, datato 1473. Sul posto la polizia e la scientifica. Forse un furto su commissione, spiegano gli investigatori. Bisogna quindi capire se il sistema di allarme fosse all'altezza delle opere da proteggere. Tanino Bonifacio, storico dell'arte.
1: Un'opera così importante come il Polittico di San Gregorio ha bisogno di un sistema di allarme all'avanguardia, un sistema di allarme volumetrico a scudo perimetrale, o addirittura ci sono altri più innovativi con dei sensori, per cui appena un'opera d'arte si tocca si chiudono le porte del museo.
0: Elena Paba, GR1.
2: Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha espresso sconcerto e dispiacere, ha assicurato la massima disponibilità a collaborare con le autorità regionali che gestiscono i musei della Sicilia. Abbiamo chiesto a Giovanni Carlo Federico Villa, studioso di Antonello da Messina, di cui ha anche curato diverse mostre, qual è il valore artistico delle opere rubate.
3: Il Polittico di San Gregorio è uno dei grandi capolavori della pittura del Rinascimento europeo, l'unica opera pubblica rimasta nella città natale di Antonello, la sua Messina.
4: E la tavoletta bifronte, circa 12 cm per 16, con dipinto su un lato la Madonna che tiene in braccio il bambino benedicente e sull'altro un Cristo in pietà?
3: È una pace, quelle paci che i fedeli portavano attaccate alla cintola, su cui svolge le proprie preghiere, un'opera consunta proprio dai baci e dagli sfregamenti del fedele.
4: Opere iconiche della storia dell'arte europea.
3: Assolutamente iconiche, opere che non hanno un mercato perché conosciute universalmente, opere capaci di farci capire quanto Antonello da Messina sia stato uno dei maestri essenziali della nostra civiltà.
4: Opere quindi non commerciabili?
3: Tendenzialmente no. Chiunque nell'ambito della storia dell'arte conosce quelle opere, e quello che è avvenuto è veramente un atto di violenza contro la cultura europea. Perdere anche momentaneamente queste opere alla visione pubblica è qualcosa di assolutamente drammatico e sconvolgente.
4: Federico Pietranera, GR1.
2: Femminicidio da Mendolara, in provincia di Cosenza. Una donna è stata picchiata a morte e abbandonata davanti all'ospedale. Rintracciato al porto di Bari mentre era in procinto di partire il compagno, che sarà interrogato.
5: Un corpo senza vita davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce. È un mistero tutto da decifrare. La vittima è Ornella Fora Stefano, 46 anni, e un cognome che evoca la presenza dell'andrangheta che esercita il suo potere in tutta la Sibaritide. La donna era sorella di Domenico e figlia di Pasquale Fora Stefano, quest'ultimo detenuto al 41 bis. Un legame familiare che allo Stato rappresenta soltanto un elemento di contesto e non consente di attribuire una matrice alla morte. Il corpo è stato rinvenuto durante la notte nei pressi dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore della donna e cercando di capire come sia arrivata davanti al presidio sanitario. Non è stata ancora accertata la causa della morte. Nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un gesto violento. Determinanti saranno gli accertamenti medico-legali. Gli investigatori avrebbero rintracciato un uomo di nazionalità albanese che avrebbe avuto una relazione con la vittima. Non risultano tuttavia provvedimenti a suo carico. Nel 2023 Ornella Fora Stefano aveva ottenuto la restituzione di alcuni beni sequestrati nell'inchiesta Omnia. Era estranea al processo e non era mai stata indagata. Da Trebisacce, Michele Carlino, GR1.
2: Una 19enne è stata violentata a Milano in corso Como, zona della Movida. Era in un locale con amiche a festeggiare il Ferragosto, dove ha conosciuto un uomo sui 40 anni. Poi la violenza, la ragazza ha chiesto aiuto a un passante che ha chiamato i soccorsi, al vaglio le telecamere della zona. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, gli avvocati di Walter Lavitola annunciano la richiesta di un nuovo interrogatorio, ma i magistrati vogliono ascoltare nuovamente anche il giornalista di Report per capire perché non abbia accennato precedentemente alla sua amicizia con il faccendiere.
6: Per i pubblici ministeri di Roma, Sigfrido Ranucci resta comunque la vittima di un odioso attentato. Lo stesso conduttore di Report ha già annunciato che andrà avanti, che le prossime puntate della trasmissione d'inchiesta sono già pronte. Ma gli inquirenti cominciano a nutrire dei dubbi su quanto il giornalista disse nelle numerose testimonianze rilasciate quando fu convocato in procura, soprattutto perché non abbia mai accennato alla sua amicizia con Walter Lavitola, ora in carcere dopo aver confessato di essere il mandante della bomba che distrusse le auto di Ranucci. Da quello che emerge dalle analisi del cellulare del faccendiere nei giorni successivi all'attentato, manifestò allo stesso Ranucci

0: Ipotesi sul coinvolgimento di servizi segreti stranieri, ipotesi però mai espresse dal conduttore di Report ai magistrati, accennando più volte invece a comando di Camorra, clan di albanesi e un ordigno intimidatorio per le sue inchieste. Punti che Ranucci potrà chiarire tra qualche settimana, verosimilmente all'inizio di settembre, quando sarà risentito in procura. Gli avvocati di La Vitola intanto hanno annunciato che il loro assistito ha intenzione di parlare nuovamente con i PM. Sostengono inoltre che Ranucci potesse aver intuito chi fosse il mandante, dato che aveva chiesto più volte di aumentare la scorta. Giuseppe Lisi, GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina è stata una notte di pesanti attacchi su entrambi i fronti, prese di mira le rispettive capitali. Almeno 3 le persone uccise dai bombardamenti russi, 6 le vittime degli attacchi ucraini. Da Mosca, la corrispondente.
2: Uno degli attacchi più violenti dall'inizio del conflitto. Il Ministero della Difesa russo dice di aver distrutto 822 droni. Di questi 600 erano in volo verso la capitale. Danni anche alla raffineria Kapotnia, uno dei quartieri sudorientali della città. A Domodedovo in fiamme un magazzino di un'industria farmaceutica. E ancora una volta presa di mira la Wildberries, colosso russo del commercio online. In fiamme uno dei depositi più grandi. Gli ucraini rivendicano anche l'attacco a una fabbrica legata all'industria bellica a Rostov, sulla regione, lanciati più di 150 droni e missili. Notte di attacchi incrociati. Le forze russe colpiscono Kryvyi Rih, la città dove è nato Zelensky. A Kiev durante la notte il sindaco conferma la capitale è sotto attacco missilistico e invita la popolazione a rimanere nei rifugi. Poco dopo nel centro della città si sentono 4 boati. Zelensky ha detto che solo nell'ultima settimana il paese sarebbe stato preso di mira da 3.000 tra droni e bombe aeree e 62 missili. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: In Romania un caccia spagnolo ha abbattuto un drone che aveva sconfinato nello spazio aereo del paese, membro della NATO, arrivando nella vicina Moldavia. I detriti sono caduti in un'area disabitata. Un portavoce dell'Alleanza Atlantica ha dichiarato all'agenzia Reuters che il drone sembra essere russo e che l'episodio resta da chiarire. Attacco israeliano nel sud del Libano, almeno 11 morti nel villaggio di Ansar, vittime civili, secondo il governo di Beirut. Il presidente Aoun accusa Israele di sabotare così il processo negoziale. Tel Aviv sostiene che l'attacco fosse diretto contro un comandante di Hezbollah, responsabile del ferimento di 3 soldati. Il ministro della difesa israeliano Katz minaccia nuovi attacchi contro chiunque colpisca degli israeliani. Hezbollah promette una rappresentazione. Un lungo applauso ha accolto il nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente durante l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamolo.
3: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a 2 stati per una pace giusta e duratura.
1: Il terremoto in Indonesia, proseguono i soccorsi e le ricerche dei superstiti, oltre 50 i morti, centinaia le scosse di assestamento. Da Pechino il corrispondente.
4: Almeno 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case distrutte o lesionate dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ieri all'alba ha devastato l'isola di Flores, Indonesia orientale. Decine le vittime, oltre 1.000 edifici crollati o lesionati. Lo sciame sismico continua, oltre 340 le scosse di assestamento. Molti sfollati sono accampati sotto tende di fortuna, necessitano di cibo e acqua. In molte zone dell'isola manca l'elettricità. Gli ospedali hanno subito seri danni, i feriti vengono curati nelle tendopoli. Il governo ha inviato 3.500 militari per affrontare l'emergenza e coordinare la distribuzione degli aiuti umanitari. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza per 2 settimane. In Indonesia vivono 5.000 nostri connazionali, 500 turisti italiani sono bloccati nell'isola di Flores. Tra di loro non ci sono vittime. In raccordo con l'ambasciata a Giacarta, l'unità di crisi della Farnesina si sta adoperando per agevolare il loro rientro. Da Pechino nell'Oporto GR1.
1: Rai Radio 1 alle 13:12 minuti lo sport con gli europei di atletica di Birmingham. Ultimo giorno di gare, grazie alla maratona sono ora 19 le medaglie conquistate dalla spedizione azzurra. L'inviato Daniele Fortuna.

0: Altre due medaglie sonanti sudate sui saliscendi infili di Birmingham, Pietro Riva e Argento, come 2 anni fa a Roma, ma quella era una mezza maratona, ha corso con la testa come si era proposto.
1: Secondo me c'è gente più forte di me, ma questo non è un problema, io devo fare il massimo e proprio per questo devo essere perfetto sotto il punto di vista mentale.
0: Il tedesco Pedros ha cambiato ritmo, ha vinto l'oro, Riva è rimasto nel gruppo degli inseguitori, quasi una corsa ciclistica, prima dello sprint e dell'arrivo in Victoria Square. Nella maratona femminile fuga vincente e impressionante della finlandese Vainio. Hanno combattuto per il podio Rebecca Lonedo e Sofia Jaremchuk, sesta e settima. Italia, seconda nella classifica squadre della prova femminile, si sommano i tempi, un altro argento. Sono 19 medaglie in tutto. Allo stadio la serata conclusiva, Iapichino nel lungo femminile, le 4x400 e la nuova 4x100 mista con i 3000 siepi e i fratelli gemelli Zoglami. Per altro stupore, l'Italia è pronta a duellare con la Gran Bretagna per mantenere il primo posto nel medagliere.
2: E sarà l'ultima giornata di competizioni anche a Parigi per gli europei di nuoto, azzurri ancora a caccia di medaglie, a cominciare dalle staffette.
3: Non solo nelle gare individuali, l'Italia è attesa anche nelle prove di squadra ed è un'ottima Italia fin dalle batterie. Sontuosa Sara Curtis, la ragazza dei record, nella prima frazione della 4x100 mista il dorso cancella il vecchio primato italiano di Margherita Panziera che resisteva da 7 anni. 58,75 è il nuovo miglior crono nazionale e le azzurre sono le migliori in mattinata. Al terzo tempo d'ingresso in finale la 4x100 mista maschile, in una gara che si annuncia di altissimo livello, ci saranno tutte le più forti. Instancabile Simona Quadarella, collezionista di ori, dopo i trionfi negli 800 e nei 1500, cercherà la medaglia anche nei 400 stile al quarto tempo. Niente da fare invece per i ragazzi Marco e Luca De Tullio, Alessandro Ragaini, Davide Marchello, tutti eliminati. Dalle 18:30 la gran chiusura con tanto azzurro tra big, leggi Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, Simona Quadarella e possibili outsider, i nostri presenti in quasi tutte le finali. Manuela Collazzo, GR1.
2: Venerdì 21 agosto il Presidente della Repubblica Mattarella sarà a Taranto per la cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia parteciperà anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tanti auguri a Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, compie oggi 25 anni. L'Italia ti ama ed è pazza di te, scrive la federazione in una lettera aperta al campione altoatesino. E noi vogliamo riproporvi alcune delle tappe più significative della sua carriera, a cominciare dal recente bis sul prato di Wimbledon, raccontato dal nostro Emilio Mancuso.
4: C'è Jannik Sinner disteso sull'erba verde di Wimbledon, ha appena battuto Sasha Zverev.
5: La storia si fa con tanti tanti anni che lo fai di continuo, che fai tanto successo anche a 25 a 30 anni e vediamo se riesco a farlo.
4: Pronto al servizio Jannik Sinner da sinistra contro Griekspoor. Gran servizio ad uscire ed è quello decisivo, braccia al cielo. L'abbraccio con Capitan Volandri, vince Jannik Sinner 7-6-6-2, l'Italia rivince la Coppa Davis un anno dopo.
2: Si va verso la conclusione del weekend di Ferragosto, attesi i primi rientri, traffico da bollino rosso su strade e autostrade ed è una giornata ancora molto calda in gran parte d'Europa. In Italia temperature fino a 38 gradi, anche se il bollino rosso resta solo per Bari. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità, con temporali in particolare sui rilievi. Da domani il termometro comincerà a scendere, ma solo al nord. Le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
6: Il cambio di passo arriverà tra giovedì e venerdì, quando una perturbazione porterà una diminuzione drastica delle temperature, ma anche precipitazioni piuttosto intense. Si torna con le temperature nelle medie del periodo sulle regioni settentrionali già da giovedì, su quelle centrali da venerdì, il sud invece dovrà ancora aspettare.
2: Temperature roventi e assenza di piogge continuano ad alimentare vasti incendi in tutta Europa e in Italia nei primi 8 mesi di quest'anno ci sono stati più roghi che in tutto il 2025.
7: Estate 2026, decine di migliaia gli ettari andati in fumo in tutta Europa, dalla Spagna alla Francia, dal Belgio ai Balcani e poi ancora Inghilterra e Germania. Massima allerta della Commissione europea, il meccanismo di protezione civile pronto a intervenire su richiesta degli Stati membri. In Italia, secondo dati ISPRA, dall'inizio dell'anno sono bruciati 75.000 ettari di territorio, perduti ecosistemi forestali preziosi ma anche superfici agricole, il 16%.

0: 10% circa del totale. Al momento critica la situazione nella Carnia, in Friuli Venezia Giulia. Giancarlo Grigoli, funzionario di servizio al Centro Operativo Nazionale Vigili del Fuoco.
1: Abbiamo 11 schede di concorso aereo che vanno dalla Sicilia al Piemonte, all'Abruzzo, alla Lombardia, al Lazio, in Friuli. È un problema che coinvolge tutta la penisola. Dal 15 giugno sono stati effettuati circa 50.000 interventi per incendi di vegetazione, una media giornaliera di 800 interventi e punte massime di circa 1.000 interventi giornalieri.
0: E rispetto agli anni passati?
1: Era più raro vedere delle regioni del nord coinvolte in questo tipo di emergenza.
0: Eleonora Belviso, GR1.
2: Anche a Londra preoccupanti le conseguenze delle temperature elevate, l'inviata RAI.
3: Un'estate da primati, quella del 2026 nel Regno Unito. Con 40 giorni di temperature superiori ai 30 gradi, spalmati nei 12 mesi, è stato superato il record del 1995. Una stagione molto secca, col 71% del paese in siccità e due deragliamenti ferroviari a causa probabile dei binari deformati dal calore. E poi gli incendi boschivi, il più drammatico nelle West Midlands, con oltre 30 abitazioni distrutte e danneggiate e circa 1.000 persone ancora senza casa.
4: I've never seen anything like it.
3: Non ho mai visto niente del genere, così il premier Burnham, che ha visitato le aree in crisi dopo aver indetto una riunione straordinaria interministeriale. Da Downing Street anche aiuti per l'agricoltura al collasso, l'equivalente di 76 milioni di euro più altri 17 per la costruzione di nuovi bacini di raccolta idrica. Ma la siccità persiste. La storica stazione meteorologica londinese di Kew Gardens ha rilevato che quello del 2026 è stato il primo luglio senza una sola goccia di pioggia in un secolo e mezzo. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
2: Estate anche sinonimo di vacanze, viaggi e purtroppo a volte capita qualche inconveniente. Più di 2 milioni e 800 mila sono i bagagli smarriti o rubati nell'ultimo anno. È il risultato di un'indagine del portale facile.it con l'istituto di ricerca EMG.
5: Capita più spesso di quanto immaginiamo. Nell'ultimo anno, secondo l'indagine del portale facile.it e istituto di ricerca EMG, quasi 2 milioni di passeggeri hanno avuto la valigia smarrita in maniera definitiva negli aeroporti. A quasi 800.000 è stata consegnata in ritardo, a più di 160.000 rubata. Cosa fare per tutelarsi? Andrea Polo, facile.it.
6: Si può sottoscrivere una polizza specifica che costa poche decine di euro ed è attivabile anche su un singolo viaggio. Ci permetterà di essere tutelati sia per il riacquisto di beni di prima necessità sia per il valore dei beni che erano contenuti nel bagaglio.
5: Ci sono oggetti che non vengono coperti dall'assicurazione?
6: Non coprono mai comunque l'eventuale presenza nel bagaglio perso, smarrito o rubato, ad esempio di denaro o di altri elementi come i biglietti del viaggio di ritorno. E oggetti come quelli di tecnologia devono essere dichiarati e probabilmente coperti da una garanzia a parte.
5: Paola Nania, GR1.
2: Un premio da cani è quello che oggi pomeriggio viene assegnato a San Rocco di Camogli, Genova. Scopriamo di più nel servizio.
7: Si chiama Premio Internazionale Fedeltà del Cane e ormai dal 1962, fedelmente, torna ogni anno. Come è nato Sonia Gentoso, curatrice?
8: L'ispiratore era un cagnolino, Pucci, che è stato abbandonato nel paesino, San Rocco di Camogli, ed era molto ben voluto, soprattutto dai bambini, perché li accompagnava a scuola, li riaccompagnava sulla piazza e così è nato questa grande amicizia. Il premio per noi è un inno un po' a questo patto d'amicizia tra il cane e l'uomo, che il cane non tradisce mai e che l'uomo molto spesso dimentica o perlomeno non custodisce nella maniera più giusta.
7: Cani da salvataggio come da compagnia, per esempio i 5 che da 10 anni rallegrano i bambini all'ospedale Gaslini. Storie grandi e storie piccole, eccezionali e quotidiane. Oggi di fatto verranno premiate tutte.
8: Ci sono cani che hanno compiuto grandi gesti, ma anche cani comuni che stanno vicino alle persone 24 ore su 24 e non solo sono compagni di vita, ma li aiutano nelle difficoltà, nei momenti di disagio, quindi diventano delle risorse molto preziose.
7: Sonia Filippazzi, GR1.
2: Il Galles tributa l'ultimo omaggio a Bonnie Tyler, la cantante scomparsa l'8 luglio in Portogallo e ieri tornata nella cittadina natale di Mumbles. Ad accogliere il feretro una folla che ha applaudito per tutto il percorso, intonando anche la canzone che portò al successo Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, hit degli anni Ottanta, domani i funerali. Buon compleanno alla pop star più star che ci sia. Madonna oggi compie 68 anni, in classifica in mezzo mondo con

0: l'ultimo album Confessions on a Dance Floor 2.
1: L'anno scorso aveva festeggiato al Palio di Siena, quello precedente a Pompei. In Puglia ha celebrato almeno un paio di compleanni e uno in Sicilia. Ma quest'anno, Madonna, dove sarà?
2: Happy birthday to me.
1: Tacciono i social, l'unica certezza è che Louise Veronica Ciccone, famiglia originaria dell'abruzzese Pacentro, compie 68 anni. 68 magnifici anni, aggiungeremmo. In vetta alle classifiche di mezzo mondo con il secondo capitolo delle sue Confessions on a Dance Floor e con un duetto appena uscito con Kylie Minogue.
3: Dancing's in my DNA and...
1: Perché ballare è nel mio DNA, ha spiegato. E hanno fatto il giro del mondo le sue recenti immagini, diventate subito un meme, scatenata dietro il palco del Coachella, dove è tornata in questo 2026 da incorniciare. E quindi buon compleanno all'eterna Material Girl. Miriam Mauti, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Gianni Tola e Massimiliano Mattia, da Alice Andreoli che ha condotto in studio, un buon proseguimento di giornata.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
5: Verde, viaggiare informati.
6: 13:24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, l'attesa di 30 minuti al piazzale francese, la coda verso Courmayeur. A quello italiano l'attesa di 1:15, la coda in direzione di Chamonix. A 10 Genova Ventimiglia, tra confine di Stato e Ventimiglia verso Genova 2 km di code a tratti. Sulla A1 Milano-Napoli, traffico intenso e code a tratti verso Bologna tra Val Samoggia e il bivio A1 A14 Bologna-Taranto. Sulla 14 stessa, tra Cesena e Bologna Fiera verso la Milano-Napoli ci sono code a tratti per il traffico intenso, i tempi di percorrenza sono stimati in 1:35. Sulla A23 Augovizza verso Tarvisio 4 km di coda a causa del traffico intenso. Torniamo sulla A1, ci sono 4 km di coda in aumento per un incidente tra Fabro e Valdichiana in direzione di Firenze. Sulla A14 ci torniamo, tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari 3 km di coda a causa di un veicolo fermo. E infine tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, coda a tratti per il traffico intenso in direzione di Pescara. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 16 agosto. Tempo in prevalenza soleggiato, ma con la formazione di imponenti nubi sui monti nelle ore più calde della giornata. Attività temporalesca che sarà più diffusa e marcata lungo l'arco alpino, con i temporali che arriveranno anche in pianura, specie in Piemonte e Lombardia. Fenomeni che si svilupperanno anche lungo tutta la dorsale appenninica in Puglia e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Venti per lo più deboli e a regime di brezza, appena più vivaci sulle coste ioniche di Calabria, Basilicata e Puglia. Poco mossi i mari. Temperature che, seppur ancora elevate, subiranno una diminuzione nei valori massimi che saranno generalmente compresi tra 32 e 36 gradi, con locali picchi di 37-39 in pianura padana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio
1: 3.
2: Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Ore 14.
4: Domenica Sport.
5: Proprio alle 14 in punto partiamo in diretta su Rai Radio 1. Buona domenica, bentrovati da Guido Ardoni al microfono. Vado a salutare qui con noi Giovanni De Palma dall'altra parte del vetro, il nostro regista Danilo Giunta, e poi c'è Andrea Pistorio in redazione. Comincia la nostra lunga diretta, una giornata in vostra compagnia fino alle 23, un po' come è accaduto ieri. I piatti principali di giornata ad assaporare poi lentamente con il passare delle ore, le due grandi rassegne continentali che stiamo seguendo in questi giorni: gli europei di nuoto a Parigi da una parte, quelli di atletica a Birmingham dall'altra. Calerà il sipario per entrambe le avventure, ma in realtà già per quanto riguarda l'atletica, mattinata dedicata alle maratone, ne parleremo tra pochissimo con altri due squilli che sono arrivati per la sempre più lanciata squadra azzurra. Dalle 18.30 si riaprirà lo scenario in vasca e daremo aggiornamenti in tempo reale con l'ultime medaglie che saranno assegnate. Le cose vanno molto bene per i colori azzurri anche alla voce nuoto, e poi la serata sarà tutta dedicata all'atletica. Molto prima ovviamente il nostro calcio, il conto alla rovescia si assottiglia. Nel prossimo weekend, sabato, quindi meno 6, partirà il campionato di Serie A. Ovviamente ci proietteremo sulla prossima stagione tra il calciomercato e le aspettative, soprattutto, ma non soltanto, delle big. La Liga Spagnola è l'unico dei cinque principali campionati europei ad aver già aperto i battenti con gli anticipi di ieri. Oggi altre due partite, allora perché non fare un punto proprio sul campionato legato poi alla nazionale fresca campionessa del mondo in carica. E ancora, ovviamente, tornando alla voce discipline acquatiche, non soltanto nuoto, per quello che è accaduto nei giorni scorsi sempre nella capitale francese, la regina davvero di questi europei. Parliamo di tuffi e parliamo di un pocherissimo di medaglie d'oro, così vi ho dato il più facile degli indizi per capire chi ci sarà tra i nostri ospiti nel corso del pomeriggio. Ovviamente il calcio delle serie cosiddette minori sempre affascinante, un punto sul tennis perché si gioca a Cincinnati per il Masters 1000 senza i big, ma intanto oggi è il 25esimo compleanno di Jannik Sinner che prepara, immaginiamo, le valigie per New York. Lo US Open si avvicina, smaltendo così poi i postumi del problema al ginocchio. Molto altro di qui in avanti. 335-699-2949, ricordo come sempre il nostro numero per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Come preannunciavo, già tra pochissimo saremo dal nostro inviato a Birmingham per un quadro della mattinata, per le voci dei protagonisti e soprattutto per rappresentarvi quello che poi sarà il lungo programma della serata. Abbiamo anche il nostro jukebox e quest'oggi, in questa giornata post ferragostana, lo facciamo con Tommaso Paradiso.

0: e non andrebbero agitate le bibite gassate. Un po' questo il senso della canzone di Tommaso Paradiso, che cita quella per eccellenza, quella più conosciuta. Altrimenti c'è un'esplosione metafora che risale alla scorsa estate, giugno del 2025, esplosione di medaglie, da quelle europee a quelle mondiali, perché in tutto questo naturalmente diamo anche conto di un altro podio conquistato dalla straordinaria Sofia Raffaeli, Francoforte, Germania, mondiali di ritmica, vice campionessa del mondo alla cerchio, medaglia d'argento alle spalle, per pochissimi punti peraltro staccata dalla Ucraina Onofriciuk, e davanti però medaglia di bronzo alla sua rivale storica, una delle quantomeno, la tedesca di chiare origini russe Varfolomeyev. Sofia Raffaeli, 22enne, non più formica atomica, anche perché è un soprannome che non le è mai piaciuto, nel frattempo è cresciuta come palmarès e come età, naturalmente aveva già conquistato il bronzo nell'all around, diventando così la prima atleta italiana ufficialmente qualificata per i giochi olimpici di Los Angeles 2028. Poi è arrivato anche il flag football, abbiamo dato informazioni ieri su quella che sarà una nuova disciplina nello scenario a 5 cerchi tra 2 anni, grazie al cielo, insomma manca ancora un po' di tempo, ma si inizia a costruire il panorama. E poi ci sono le rassegne continentali, che a loro volta valgono sì tantissimo, ma sono anche una tappa di passaggio nel quadriennio olimpico. È ottimo lo stato di salute della nostra atletica, abbiamo seguito in questi giorni molto da vicino gli europei di Birmingham, oggi ultima giornata, sarà una ricca, intensa ultima serata di finali, ma è stata un'altrettanta intensa ultima mattinata dedicata alla maratona. Gli acuti, i squilli ci sono stati al maschile e al femminile, rimettiamo insieme i pezzi del puzzle con le voci tra l'altro preziose che ha raccolto nel frattempo con il nostro inviato, che anche per oggi andiamo a salutare, Daniele Fortuna. Buon pomeriggio e sempre ben trovato.
1: Buon pomeriggio Guido, buon pomeriggio agli ascoltatori. Dalla piazza, ad una delle piazze principali centrali di Birmingham, dalla piazza con la cattedrale, con una piccola ruota panoramica, con un'altra gara di corsa che ha seguito la maratona

0: dei professionisti, è una gara che si chiama Unity Run, che è rivolta a tutti, le strade sono ancora chiuse, molto divertimento, è una giornata festosa, quella di chiusura di questi europei di atletica, speriamo che sia festosa anche per l'Italia. È cominciata bene, come dicevi, con due medaglie dalla maratona, l'individuale maschile con Pietro Riva, la medaglia d'argento dietro al fortissimo tedesco Petros, argento peraltro proprio sul finale anche ai mondiali di Tokyo, e lì fu una situazione veramente inedita, proprio sulla linea del traguardo, battuto Petros, questa volta invece ha vinto, ha lasciato tutti quanti indietro, e poi anche un argento a squadre che vale come se non vale, che porta l'Italia complessivamente a 19 medaglie, argento a squadre nella prova femminile, non in quella maschile, grazie al sesto posto di Rebecca Lonedo, al settimo di Sofia Jaremchuk e poi al 21esimo della veterana di Giovanna Epis, al 34esimo invece della novizia Alessia Tuccillo. Insomma, è andata bene anche questa mattina all'Italia per la prova femminile, per la prova squadre in generale, si sommano i tempi e adesso c'è il duello finale con la Gran Bretagna per la vittoria nel medagliere, non semplice, dobbiamo dirlo, perché l'Italia al momento ha conquistato 19 medaglie, 8 d'oro, 6 d'argento, 5 di bronzo, la Gran Bretagna è a 7 medaglie d'oro con 5 argenti e 2 bronzi, poi c'è la Germania, l'Olanda, la Norvegia che è sempre notevole e sorprendente, addirittura con 4 ori, ma insomma ci si gioca tutto stasera perché è una sorta di sfida calcistica in casa però della Gran Bretagna. Torniamo però alle soddisfazioni, alle gioie di questa mattina nelle strade di Birmingham, un percorso veramente difficile da interpretare perché questo è un centro fatto tutto di saliscendi, non di dislivelli particolari, però è un continuo scendere e poi salire, ci sono delle curve, anche delle curve strette, interpretazione perfetta, magistrale direi, quella di Pietro Riva dopo l'argento della mezza maratona di 2 anni fa a Roma, gli altri europei 2024, conferma sulla distanza più lunga, dunque più difficile, le parole di Pietro Riva, ascoltiamo.
1: Massacrante, ma fortunatamente un percorso difficile rende il discorso mentale molto più importante e io sapevo di essere molto pronto da quel punto di vista, oltre che di gambe, quindi ho cercato di spendere il meno possibile in ogni salita e anche in ogni discesa, era importante, e di salvare energie per un finale che è stato direi positivo.
0: Quindi una gara con la testa.
1: Esatto, sì, questo era il piano. Cioè, io ho un talento buono ma limitato, quindi devo compensare dal punto di vista mentale moltissimo.
0: Perché è limitato, dici?
1: Ma secondo me c'è gente più forte di me, ma questo non è un problema, io devo fare il massimo e proprio per questo devo essere perfetto sotto il punto di vista mentale.
0: Una conferma, ma non si può dire conferma rispetto a 2 anni fa perché era una distanza diversa.
1: Sì, però comunque sono un'altra medaglia europea, quindi fortunatamente magari dice che quella non era proprio per caso, ecco.
0: Tornate da Birmingham, tu e la tua fidanzata Nicole Maiori con 2 medaglie, non succede, non succede spesso a casa, abitate anche insieme?
1: Sì, viviamo insieme ormai da ben più di un anno, siamo insieme da più di 3 anni, quindi guarda, ero super felice per lei, sono contento di essere riuscito a pareggiare la cosa.
2: E così scrivono il proprio nome nell'elenco delle coppie di successo del nostro sport, che per fortuna non sono poche. Poi Daniele Fortuna è interessantissimo, meriterebbe quasi una trasmissione a parte il discorso il talento e la testa, le due componenti, diciamo che il binomio può valere, no, miscelato con diversi gradi di inserimento, può valere praticamente per qualunque disciplina, per qualunque specialità. La peculiarità della maratona, tu conosci perfettamente l'argomento, è chiaro che si presta maggiormente a questo tipo di interpretazione, forse un pizzico con eccesso di modestia da parte di Pietro Riva poi nella sua analisi.
0: Sì, perché poi bisogna vincere la medaglia d'argento, bisogna arrivare secondi, quindi tanto piano non corre, ma lui dice: io non sono il miglior maratoneta italiano perché davanti a me ci sono Yeman Crippa, che ha vinto la maratona di Parigi, Awani, che ha fatto il record italiano e che è stato medaglia di bronzo a Tokyo, e io ci provo, però devo fare ancora esperienza, anche perché Pietro Riva, così come Rebecca Lonedo che ci apprestiamo ad ascoltare, arrivano da altre distanze, da distanze più corte, dal mezzo fondo, dai 10.000 e ancora meno, quindi quella è tutta pratica, esperienza, confidenza con la distanza lunga, con

0: con il tipo di problemi che si possono presentare dopo il famoso trentesimo chilometro, ecco, trentesimo chilometro che viene citato da Rebecca Lonedo. Sesta ma felice, non ambiva al podio, era troppo complicato, anche perché la gara si è messa subito in un certo modo con Alisa Vagno, finlandese, che poi ha vinto, che è andata in fuga praticamente dall'inizio, ed è difficile poi vedere una situazione di questo tipo in una maratona, soprattutto in una maratona europea continentale, e invece lei se n'è andato a ritmo altissimo, lo ha tenuto dall'inizio alla fine, ha vinto la medaglia d'oro. Sono state Rebecca Lonedo e Sofia Yaremchuk fino agli ultimi chilometri nel gruppetto delle inseguitrici, dunque magari con l'ambizione di un terzo posto, di una medaglia, poi non hanno resistito e comunque hanno chiuso con buoni piazzamenti, piazzamenti che sommati, appunto, si diceva, a quelli delle altre, i tempi sono valsi all'Italia la medaglia d'argento nella prova a squadre femminile. Possiamo sentire le parole di Rebecca Lonedo.
1: Bisognava avere pazienza, intelligenza, cercare di essere più efficiente possibile sia in salita che in discesa e cercare di sprecare meno energie, quindi io puntavo a stare il più rilassata possibile. Ho cercato di combattere fino alla fine, speravo in una top 5, ma ci accontentiamo anche del sesto posto e soprattutto della medaglia presa a squadre, quindi oggi sono contenta. Poi sono ancora un po' outsider, quindi sto cercando di imparare dalla maratona, insomma.
2: Perché a che maratona sei?
1: No, questa è la mia seconda internazionale, cioè con la maglia azzurra, ma ho iniziato solo l'anno scorso a far maratone, quindi questa è la mia quarta. Principalmente facevo 10 mezze, qualcosa su pista, 5.000, però sì, 10 mezze.
2: Per tutti quelli che corrono non a livello elite, non a livello agonistico, il vostro è uno sport veramente diverso.
1: Sì, è molto molto duro, è tutto quasi testa, perché quando sei lì a far fatica devi pensare che anche gli altri lo stanno facendo e vince chi resiste fino alla fine, sia di fisico ma soprattutto con la testa. È tutto un altro sport, poi sono capaci tutti di correre fino al trentesimo, ma la gara si fa poi gli ultimi 10-5 chilometri.
3: Sì, oltre quella soglia che qualcuno chiama un po' la soglia della morte, con un'eccessiva enfasi, però diventa davvero una fase difficile, complicatissima e decisiva. Non male per una non neofita, ma quasi, insomma, un atleta che sta entrando nel giro delle maratone gradualmente, venendo, come sottolineavi, dal mezzo fondo in pista soprattutto. Daniele Fortuna, le due mattinate che abbiamo alle spalle, metto insieme un po' i dati, quelli appunto in strada per le vie di Birmingham tra marcia e corsa, 7 medaglie in tutto delle 19 di cui parlavi in apertura, che tendono ancora a mantenere l'Italia al primo posto nel medagliere.
0: E 7 medaglie complessivamente nella giornata di ieri, e non era mai successo in una sola giornata che l'Italia ha un europeo, naturalmente, però sono 27 edizioni, si parte dal 1934 a contare, ecco, che l'Italia mettesse insieme in una sola giornata 7 medaglie, un record anche questo, molto spettacolo, lo spettacolo poi della sera con il triplo, quasi con un record del mondo. Beh sì, adesso si può dire, non erano soltanto parole per mettere paura agli altri o per far divertire il pubblico, quelle di Andy Diaz, perché quando ci si avvicina così tanto di 15 centimetri, cosa sono 15 centimetri nel salto triplo? Beh, lui ieri ha ritoccato molto verso l'alto il suo primato italiano, peraltro primato ottenuto da poco, 17,87 agli assoluti di Firenze, lo ha portato a 18 metri e 15 e dunque a 14 centimetri da 18,29 di Jonathan Edwards, record del 1995, e dunque si comincia a vedere il tetto del mondo per Andy Diaz, un'altra medaglia d'oro all'europeo, dunque insomma grandissima soddisfazione. La prima medaglia d'oro all'aperto per lui viene comunque sia da una serie di successi indoor, l'ultima mondiale di Torun, ma prima ancora ad Apeldoorn e poi a Nanchino lo scorso anno 2025, sempre al coperto, però insomma la sua gioia, la sua allegria alla fine della finale di ieri.
2: Com'è un salto da 18 metri e 15 centimetri? È tantissimo, e tu ti rendi conto di aver fatto un salto del genere?

0: di essere andato così lontano?
1: Ho fatto una bella cosa, ma comunque ho visto che stavo rimbalzando tanto. A volte, anche se non voglio, guardo un po' con il filo dell'occhio, dove più o meno arriva il piede, e so che manca pochi centimetri per la buca, no? E poi se riesco a uscire di queste step, sono sicuro che il salto 18 metri, o minimo 17,90, 80, poteva fare. Però quando mi sono girato, che tutti hanno iniziato a urlare, sapevo che era un bel salto. Subito ho visto la faccia del teacher e ho iniziato a urlare di gioia, quindi sapevo che avevo superato questa barriera.
0: È una cosa grande anche per te, o la fai troppo semplice? Questo sembra così naturale, come se fosse una cosa da nulla. Non è una cosa da nulla, lo sai bene.
1: Sì, è una cosa naturale. Penso che tutto un allenamento che ho fatto mentale, fisicamente. Poi mi piace gareggiare, mi piace essere avere questa rivalità con Pichardo. Gliel'ho pure detto alla fine della gara che mi piace gareggiare con lui, perché comunque lui riesce a far portare fuori questa furia di me, no? Però con tanto controllo.
0: E allora questo record mondiale adesso si vede, si può vedere, si tocca.
1: Ormai lo vedono tutti, non solo io. E questa è una cosa che mi fa veramente tanto felice, perché una volta lo dico io, che io lo dico, vabbè sì, sì, ma quando lo fai ti manca tantissimo. Però hanno visto che ce la posso fare, anzi il primo salto era il record del mondo già, lo che era nullo. Nullo non vale, 15 è stato quello valido, record italiano. Nuovo record italiano, quindi ci vediamo alla prossima.
0: Quest'oro, un anno fa a Tokyo piangevi,
1: sì.
0: eravamo lì, insomma eri disperato, volevi vincere la medaglia, volevi vincere l'oro. Sei rimasto con il salto, sei rimasto con le tue idee, sei guarito. Che cosa significa questa medaglia un anno
1: tanto,
0: dopo?
1: Tanto, tanto, tanto, perché mi rendo conto che gli altri mi temono, soprattutto Pichardo, gli altri tripisti mi rispettano. A Tokyo con una limitazione sono passato in finale, sono arrivato a un sesto posto. Subito appena mi sento bene, che riesco a correre, vinco le gare, perché quest'anno abbiamo vinto il Mondiale Indoor, anche se non ero pronto fisicamente, anche se non avevo fatto una preparazione, l'abbiamo vinto. Però all'aperto sempre mi mancava questa medaglia. Peccato che l'anno scorso aveva fatto una stagione veramente favolosa, aveva vinto tutto, soltanto mi mancava quella di Tokyo. Quest'anno andiamo per un buon cammino, abbiamo vinto il Mondiale Indoor, l'Europeo Outdoor, e quindi ci manca la tappa di Mon Li per finire le stagioni come si deve.
0: Tu sei in un'altra dimensione ormai, è in un'altra dimensione anche l'Italia, perché parlavi di una famiglia, questa è la forza dell'Italia dell'atletica.
1: Sì. Siamo un'Italia nuova, ci sono tanti ragazzi talentuosi, che io mi ispiro di ognuno di loro. Mi ricordo che a Saraceni a Firenze l'ho detto, io mi sono ispirato a te, che hai fatto un salto buono. Quindi anche questa volta, dopo che lei ha fatto la qualifica, l'ho ripetuto la stessa frase, ma mi sta ispirando di nuovo. Siamo un'Italia veramente potente, siamo un'Italia forte, siamo il migliore al mondo.
0: La mamma e la nonna dove sono?
1: Questa volta l'ho lasciato a casa, non vedo l'ora di arrivare e dargli un abbraccio forte.
2: E in passato c'erano invece in tribuna sugli spalti a tifare per lui, sempre un misto, Daniele Fortuna, di genuina spontaneità e grande consapevolezza nelle parole di questo ragazzo. Poi con Pichardo tutto bene, tra l'altro gara strana quella del portoghese, ieri hai raccontato tutto in diretta, avrà anche capito che non c'era trippa per gatti dopo quella 18:15 di Diaz. Sì, altra dimensione definitivamente, atleta maturo anche dal punto di vista anagrafico e definitivamente l'uomo da battere a livello internazionale.
3: Vale per lui, vale anche per Nadia Batocletti. Curioso di rivederla il prossimo anno ai mondiali, dunque con le grandissime poi delle sue distanze, sui 5.000, sui 10.000. Piccolo glossario a proposito delle parole di Diaz. Rimbalzare, che cosa significa? Significa perdere in velocità nella rincorsa. La rincorsa deve essere più scorrevole, e quindi se uno rimbalza nelle tre fasi del salto triplo, significa che sta perdendo velocità, il salto verrà inevitabilmente più corto. E poi il teacher, come ha detto lui, è Fabrizio Donato, il suo allenatore. La gara di Pichardo ha deciso di passare tutti quei salti, si diceva Diaz, perché poi ne abbiamo parlato prima dell'intervista, probabilmente ha capito che non sarebbe arrivato, ma insomma tutto chiarito con lui, e si divertono anche a gareggiare insieme, la rivalità rimane.
2: Sì, tutto nasceva da quelle esultanze del passato del portoghese, forse un po' plateali, possiamo dire così, poi alla fine fa parte del gioco, Andy lo sa, insomma.
3: Sì, dello spettacolo, il pubblico si diverte anche in questo modo.

0: Faceva freddo ieri, è stata una questione comunque poi dibattuta dagli atleti, dei saltatori alla fine della finale, e se fa freddo ci si rischia di far male, questo l'hanno detto. Ieri la temperatura è scesa improvvisamente intorno ai 15 gradi, per questo erano tutti intabarrati con le felpe, con la tuta, ma lo stesso vale anche per l'altra sera per Tamberi, soprattutto per i saltatori, ripeto, rischio altissimo, sempre elevato, di farsi male, le sollecitazioni, i tendini, e allora la gara della sera, la gara di ieri sera è stata condizionata in parte da questo freddo. È un discorso diverso per quel che riguarda il mezzo fondo in pista, insomma altre finali, altre gare, e magari potrebbe coinvolgere anche la rissa Iapichino stasera nella finale del salto in lungo. È una giornata al momento tiepida, però ieri sera per la prima volta in una settimana a Birmingham la temperatura è andata notevolmente giù. Fabrizio Donato, in riferimento al mentore, allenatore, amico, tutore all'inizio di Andy Diaz, l'ho intercettato subito dopo la finale e mi ha detto, insomma, espresso delle sue considerazioni a proposito del suo allievo più illustre. Questo salto da 18:15, come l'ha visto Fabrizio Donato, da ex saltatore e da allenatore di Andy Diaz?
1: Beh, un grande salto, onestamente sapevo che Andy stava bene e che poteva fare grandi cose. Io questa mattina avevo detto che Andy avrebbe saltato 18 metri e poi non so chi avrebbe vinto, perché poi abbiamo a che fare con un grande campione quale Pichardo, e poi invece oggi Andy ha vinto. Onestamente devo dire la sincera verità, teoricamente il secondo salto, 18:15, era anche un salto di sicurezza, perché nel primo salto non aveva fatto nulla, quindi teoricamente gli avevo detto di non correre rischi e fare un salto normale. Se poi la normalità è questa, allora non so cosa aspettarmi.
0: Manca poco a questo punto davvero, perché la fa facile Andy, no? Ogni volta c'è il record del mondo, e invece no, adesso è lì 15 centimetri.
1: Sì, siamo molto vicini, no, non diciamo bugie, non l'abbiamo mai detto, non è da noi dire bugie, e quindi quando Andy dice una cosa è quella. Poi è chiaro che io la penso e lui la dice, lui è fatto così, non ha paura di parlare, non ha paura di dire quello che pensa e dire anche cose importanti. La sua forza è anche questa, non porsi limiti e cercare di spostare il limite sempre più avanti.
0: Cosa ha di speciale lui come atleta, come persona, come uomo?
1: Io dico sempre che lui ha grande cuore, e quindi dietro quella corazza d'acciaio c'è un cuore enorme.
2: E meno male che quel secondo salto doveva essere di sicurezza, doveva limitarsi a un valido, perché invece è venuto fuori un capolavoro. Daniele Fortuna, ci avviciniamo alla break della mezz'ora, tra un po' andiamo a Onda Verde, però io ci tengo particolarmente a sentire anche le parole dell'altro triplista medagliato di ieri, quello Andrea Dalla Valle, che peraltro nella serata evocata poco fa dello scorso anno a Tokyo, così amara per Andy Diaz, aveva invece tenuto lui alta la bandiera del triplo azzurro. Ieri è rimasto alle spalle dei due contendenti, ha fatto la sua gara senza scossoni, però sì, migliorandosi, e quindi ha portato a casa un bronzo rapido nel lancio, così riusciamo a sentire anche lui.
0: Sì, contentissimo così, 17:37 Andrea Dalla Valle, vale una conferma, aveva già vinto all'Europeo un'altra medaglia, Monaco 2022, un bronzo anche in quel caso, però lui che ha avuto una carriera funestata dagli infortuni, insomma, è felice, perché si tratta comunque di una conferma da un anno all'altro. Sentiamo.
3: Andrea Dalla Valle si torna sul podio dopo Tokyo, dimensione europea, già la conoscevi? Nulla è mai scontato, ovvero nell'atletica, nello sport, nel salto triplo, è arrivato un bronzo.
4: Sì, nulla è mai scontato, dici bene, anche stasera, nonostante il primo salto, comunque poi sono dovuto stare attento fino all'ultimo, perché sapevo che non era proprio certo, però l'importante oggi era piazzare il salto subito, per darmi fiducia anche di poter fare qualcosa in più. Purtroppo poi non sono riuscito, ma sono troppo contento, perché sono arrivato in gara con l'approccio giusto e questo mi ha portato un bronzo, quindi penso di potermi tenere soddisfatto.
3: Senti, ancora una volta due italiani sul podio, con Andy Diaz medaglia d'oro, 18:15, strepitoso, veramente incredibile. E tante volte in questi europei due italiani sul podio insieme contemporaneamente, che cosa sta succedendo?
4: Sono diversi anni, da Tokyo in poi, che Tokyo 2021, che facciamo sempre bottini di medaglie a tutte le gare che partecipiamo, e il movimento è sempre incredibile, ma soprattutto è bello perché ci esponiamo a vicenda, perché il giorno prima vedi tante medaglie, tanti italiani insieme sul podio, e questo non può che darti ulteriore carica per arrivare in gara e dire ok, voglio fare come loro, voglio arrivare anche al podio.
3: Questi europei riportano

0: riportano un po' quella magia lì di Tokyo del 2021, la serata di ieri per esempio, ma anche tutta la giornata di oggi con le medaglie della marcia e poi con questa serata. È anche un po' la tua impressione di qualcosa di magico?
1: Beh, quando si inizia a vincere si crea sempre un'atmosfera magica, perché Nadia, Leo, Jimbo vincono, ti danno una carica esagerata. Questo non può fare che farti andare in pedana con una carica esagerata anche per te. Si crea sempre questa bolla in cui, finché non finiscono i campionati, tutti vogliono dare il proprio massimo ed è bello per questo.
0: E che cosa ha il triplo italiano di particolare? Cosa avete voi saltatori?
1: Beh, noi siamo abbastanza matti per fare questa specialità ma poi comunque in Italia abbiamo una tradizione esagerata nel triplo e anche stasera l'abbiamo dimostrato. Ma poi avere comunque in tribuna Camossi e Fabrizio
0: Donato
1: sì, non è affatto male, perché comunque sono due generazioni che si danno il testimone praticamente, loro che ormai allenano, però ci sono i loro, anche se vabbè Fabrizio allena Andy, me non allena Paolo, però comunque è un testimone, una bella metafora per dire che ci sono due generazioni che si danno il 5 per proseguire.
2: Il circolo virtuoso, la bolla, la definisce Andrea Dalla Valle. Daniele Fortuna, e poi un concetto che molti atleti hanno espresso al tuo microfono, ti chiederei davvero per punti in 30 secondi di dare appuntamento ai nostri ascoltatori a più tardi, l'ultima serata di finali, 8 in tutto, 3 staffette, una carta speciale tra le altre per i colori azzurri e poi...
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla e da Bruno Montevecchi alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia.

Oggi a Sconfinamenti parleremo di una vicenda che è relativa sia alla Venezia Giulia, all'intero nostro paese, all'Italia, ma anche dell'Istria Fiume e della Dalmazia. Siamo stati recentemente proprio a Carniacco, a pochi chilometri da Udine, nella pianura friulana. Abbiamo visitato il Tempio di Carniacco con il colonnello Massimiliano Fioretti e il primo luogotenente Alessandro Lepore. E a tal proposito noi desideriamo ringraziare per la collaborazione il Ministero della Difesa, Ufficio Comunicazione Difesa e Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa. Ma sarà una trasmissione, una puntata estremamente particolare, non effettuata in studio. È una giornata di primavera, inoltrata, anche se la temperatura è prettamente invernale. Di fronte a me c'è

La catena dei Musi, pieni di neve, paradossalmente ancora pieni di neve dopo una nevicata di alcuni giorni or sono. È l'aria gelida che proviene proprio dalla montagna, è come se provenisse dalla Russia, ci invitasse ad entrare in questo scrigno di

0: a tutto il nostro paese di appartenenza, una bandiera che garrisce proprio qui di fronte a me. Prima di entrare però saluto e ringrazio coloro che saranno i nostri mentori in questa visita che effettueremo qui all'interno del Tempio di Carniacco. Saluto il colonnello Massimiliano Fioretti, che è il direttore del Sacrario di Re di Puglia e responsabile dei siti dei caduti del Friuli Venezia Giulia e Caporetto. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buongiorno a tutti, grazie a questa puntata dedicata alla memoria dei caduti, di Carniacco.
0: Insieme al colonnello Fioretti, il primo luogotenente Alessandro Lepore, benvenuto a Sconfinamenti.
2: Grazie e buongiorno a tutti anche da parte mia.
0: Colonnello Fioretti, un'introduzione però è opportuna e doverosa, cioè per capire le motivazioni del Tempio è forse veramente opportuno fornire alcune informazioni storiche relative alla campagna di Russia.
1: Partiamo ancora dal 1939. Nazisti e sovietici, l'idillio era terminato, non era mai, diciamo, in un certo senso nato, nonostante il trattato Molotov-Ribbentrop. E proprio nel 22 giugno del 1941, di lì a poco l'esercito nazista entrerà proprio in Unione Sovietica, coprendo circa simultaneamente 2000 chilometri di territorio. A Mosca nessuno si aspettava di questo ingresso così perentorio da parte delle forze armate tedesche. Però era anche da aspettarselo, perché nel 1940 Hitler entrerà a Parigi. E quindi di per sé stesso questa guerra lampo, così chiamata, in un certo senso anima anche quello che sono i sentimenti da parte di Mussolini, il quale, sapendo anche che insieme all'esercito tedesco ci sono anche componenti romene, finlandesi, slovacche, vuole partecipare a questa spedizione. E difatti scriverà a Hitler, dicendo appunto che lui aveva intenzione di partecipare a questa spedizione.
0: Truppe tedesche che invadono l'Unione Sovietica, l'opportunità, secondo alcuni, da parte del Regno d'Italia, di inviare un corpo di spedizione italiano, non soltanto per l'aspetto legato al termine militare di corpo di spedizione, ma ideologico, il regime fascista che combatte contro il regime comunista. Viene inviato quindi un corpo di spedizione italiano.
1: Sì, di lì a poco partirà questo corpo di spedizione italiano in Russia, l'operazione Barbarossa, che sarà costituito da tre divisioni di spedizioni, e raggiunse il fronte orientale a metà del luglio 1941. Inizialmente sarà inquadrato nell'undicesima armata tedesca, e aveva, diciamo, una composizione abbastanza articolata. Le tre divisioni erano due divisioni autotrasportabili, la Pasubio e la Torino, e una divisione celere, Principe Amedeo d'Aosta. Più c'erano anche componenti del Genio, del battaglione chimico, supporto aereo con 8 caccia, una sezione di carabinieri, 12 carabinieri, 62.000 uomini, 5.000 automezzi. Tra l'altro anche l'artiglieria parteciperà, ma con dei mezzi di artiglieria abbastanza obsoleti. 24 gruppi di artiglieria erano composti da elementi, da pezzi da 117 che erano preda bellica austro-ungarica della prima guerra mondiale. Altri residuati di guerra della guerra italo-turca, e lì si parla di pezzi da 75-27.
0: Entriamo all'interno del Tempio di Carniacco, ci accoglie subito una visione importante. Noi ritorneremo poi uscendo in un'ala particolare, perché ci sono delle targhe, delle piastre. Fanno vedere idealmente i visi, noi siamo la radio ovviamente, i visi, i volti, ma soprattutto i nomi delle persone che qui hanno voluto ricordare i propri cari. Primo luogotenente Lepore, il Tempio di Carniacco è stato realizzato per volontà di chi?
2: È stato realizzato grazie alla volontà di un giovane cappellano militare. Don Carlo Caneva era al seguito della divisione tridentina degli Alpini ed ha accompagnato spiritualmente e moralmente questi giovani ragazzi nelle battaglie, nella vita della guerra di tutti i giorni. È stato fatto prigioniero. Nel 1943 cade prigioniero assieme a tanti suoi ragazzi e finisce in un campo di prigionia, dove purtroppo vede le situazioni più estreme, giovani ragazzi che muoiono di fame, di stenti e di malattie. Vedendo queste cose si fa una promessa, dice: se ho la fortuna di tornare un domani in patria, in Italia, darò vita, costruirò qualcosa.

0: cosa che sia un luogo di conforto verso tutte quelle famiglie, quelle madri, quelle mogli, quei figli che hanno perso qualcuno in questa triste operazione di guerra. E così è stato, perché lui nel 1946 viene liberato, rientra in Italia, toglie l'uniforme perché ormai il ruolo di cappellano militare nel numero elevato della guerra non era più necessario, e la curia di Udine lo manda a esercitare il suo ministero a Cargnacco. Ed ecco spiegato anche perché nasce questo monumento nazionale a Cargnacco e non in una grande città come può essere Milano, Torino o Roma. Questo cappellano arriva a Cargnacco, lui era di un paesino qua vicino, Pavia di Udine, e quindi era ben conosciuto e radicato nel territorio. E dal niente parte questo suo progetto, questa sua promessa di costruire il tempio, che come sappiamo viene iniziato l'11 di ottobre del 49 e viene inaugurato l'11 settembre del 55.
1: Colonnello Fioretti, a chi fu affidata la cura del progetto e la direzione dei lavori?
2: Fu assegnata a un architetto friulano, che tra l'altro appunto si chiama Della Mea, il quale è reduce di Russia. E quale miglior scelta se non quella di affidare la costruzione di questo tempio a chi aveva, in un certo senso, visto la tragedia con i propri occhi. Della Mea, tra l'altro, come architetto, già si era addentrato in costruzioni di un certo tipo rivolte proprio alla parte ecclesiastica, alla parte della memoria, e quindi ecco perché diciamo, viene individuato come architetto e come diciamo, mentore della costruzione di questo tempio.
1: C'è una curiosità estremamente importante. Sono presenti due orologi che segnano un tempo ben definito, luogotenente Lepore.
0: Sì, volutamente sono stati realizzati per dimostrare, far vedere al visitatore, alle genti che passano per Cargnacco, che magari non vogliono addentrarsi in profondità nel discorso, possono soffermarsi e dire: ma perché tanti orologi? Se scaviamo a fondo a cercare le informazioni, questi orologi vogliono segnare tutto il tempo che è passato. La speranza di queste giovani mogli o madri nel cercare di avere una notizia, carpire una notizia dei reduci che rientravano, dalle informazioni che uscivano di volta in volta dalla terra sovietica. E appunto questi orologi segnano e vogliono indicare tutto il tempo che queste madri hanno dovuto aspettare senza avere notizie dei loro cari.
2: Se posso aggiungere un'altra cosa che si ricollega in un certo senso a quello che ha appena detto il mio collaboratore. Cargnacco vuole essere la Re di Puglia di Russia. E questo che è quello che anima coloro che vogliono costruire questo tempio, che tra l'altro viene costruito, sì, qui a Cargnacco dove opera Don Caneva, ma viene costruito in un posto dove è visibile dovunque. Si vede questa chiesa, questo tempio da lontano con la scritta pace, e tra l'altro costruito con questi mattoni a vista che danno il senso non della povertà, ma dell'essenza, senza dover eccedere nelle forme, ecco, e nel materiale. Il mattone a vista che viene visto proprio come una casa.

0: Io ricordo a chi si fosse sintonizzato solo ora, a chi ci sta ascoltando appena adesso, che i microfoni di sconfinamenti si aprono oggi per questa registrazione a Carniacco. Siamo a pochi chilometri da Udine, nella campagna friulana. Stiamo effettuando una visita al Tempio di Carniacco, monumento nazionale, grazie al colonnello Massimiliano Fioretti e al primo luogotenente Alessandro Lepore. Si diceva prima che il progetto voluto da Monsignor Carlo Caneva, nato a Udine nel 1912 e espirato nel 1992, fu appunto voluto da questo cappellano militare e che il progetto e la direzione ufficiale dei lavori furono affidati nel 1948 all'architetto Giacomo Della Mea Raccolana, 1907, Udine 1968, e questo tempio fu la sua prima opera impegnativa, veramente impegnativa, realizzato secondo i principi dell'architettura monumentalista degli anni 40 del Novecento. La posa della prima pietra avvenne, come abbiamo detto prima, come abbiamo sentito prima, in un periodo particolare della nostra storia, ma aveva Colonnello Fioretti anche una sua particolarità. Solitamente si posa una pietra, qui invece è una pietra estremamente importante per la storia di questo territorio, ma soprattutto per la storia anche delle brigate alpine.
1: Diciamo che per quanto riguarda la parte alpina, la cederei al primo luogotenente che ha chiaramente diritto di dover parlare di qualche cosa che appartiene più alla sua specialità. Però posso dire una cosa: la prima pietra che viene presa dal Canin da parte dell'ottavo reggimento alpini, di cui ha fatto parte, tra l'altro il primo luogotenente, è qualcosa di particolare. Quindi lascio ad Alessandro dire che cosa rappresenta questo blocco granitico che viene posato per la prima volta qui a Carniacco.
2: Va sottolineato anche che la provincia di Udine, ma il Friuli stesso, era terra di alpini, significava molto la presenza della specialità alpina nel territorio. In quel contesto, l'ottavo reggimento alpini volle prelevare dalla vetta del Canin questo blocco di roccia, portarlo a Carniacco per dimostrare cosa? Per dimostrare la forza, il sacrificio. E soprattutto da quei luoghi dove pochi anni prima avevano perso la vita tanti altri giovani ragazzi nel primo conflitto mondiale. E di conseguenza era un legame indissolubile tra la prima guerra mondiale, il sacrificio del nostro popolo e il sacrificio dei ragazzi che combatterono in Russia.
0: Noi entriamo all'interno di quello che è il luogo sacro, nel senso che qui si officiano le messe, si ricorda il sacrificio dei militari italiani nella campagna di Russia, non solo nella campagna di Russia, di tutti coloro che hanno immolato la loro vita sui vari fronti durante il secondo conflitto mondiale, ma non solo, è un luogo sacro, è un luogo di preghiera. Noi in punta di piedi, come tutti coloro che entrano in questo sacro edificio, in questo sacro spazio, siamo entrati, e la visione che noi abbiamo è una visione imponente, veramente imponente. L'architetto Giacomo Dalla Mea è riuscito in maniera veramente encomiabile e compiuta a far comprendere a chi entra qui la sacralità del luogo, ma soprattutto anche l'importanza della memoria, perché le pareti, primo luogotenente Lepore, sono adorne di immagini, ma sono delle immagini particolari, sono immagini che parlano della storia, ma che parlano in un modo non pittorico.
2: Va detto, come hai accennato tu, che la chiesa e il monumento nazionale è a tutti gli effetti una parrocchia. Di conseguenza, quando il visitatore varca la soglia di questo luogo, si aspetta di trovare una chiesa comune. Invece al suo interno tutto parla di ciò che è stata la sofferenza e la drammaticità della campagna di Russia. Ci sono diverse opere, dalle vetrate, le grandi ceramiche e soprattutto i mosaici. Tutte raffigurano dei momenti di battaglie epiche già raccontate più volte sui libri di di storia, ciò che è stato la battaglia di Inzbushensky, la battaglia di Nikolaevka, ma soprattutto a me piace soffermarmi su un mosaico che parla della sofferenza e della tristezza che hanno avuto chi si trovava a casa ad aspettare notizie dei propri cari. E c'è un mosaico in particolare dove al centro c'è la statua di San Francesco. Questo mosaico cosa raffigura? Raffigura da una parte degli anziani genitori che probabilmente dai vestiti sono dei contadini, quindi il lavoro

0: Quell'epoca del contadino era molto faticoso e dopo aver passato una giornata nei campi a lavorare o ad accudire i propri animali, alla sera dopo cena si siedono sull'uscio e guardano con lo sguardo in direzione del cortile, con la speranza di vedere arrivare il proprio caro, il proprio figlio o fratello. E questa speranza li accompagnerà per tutta la vita. Ma la realtà dei fatti qual è? Alla destra della statua di San Francesco c'è la realtà cruda, raffigurata da una croce impiantata in un terreno innevato e sconfinato dell'Unione Sovietica.
1: Colonnello Fioretti, che cosa evoca questo luogo? È un luogo sacro, è un luogo particolare, è un luogo della memoria, un luogo anche di condivisione con coloro che non ci sono più, che hanno immolato la loro vita in terra di Russia.
2: Beh sì, insomma, questo luogo è un luogo dove, con commozione, guardando le opere che costellano le pareti, non viene altro che da pensare alla tragedia che si consuma da parte di questi ragazzi, decine di migliaia di soldati che con i loro volti, tra l'altro proprio quelli scolpiti, dipinti in questi luoghi, in questo luogo, danno la significatività della tragedia, no? Della povertà, della miseria, della fratellanza, di quello che accade in quel periodo, un periodo veramente tragico, dove noi, attraverso l'Ufficio Tutela della Cultura, della Memoria e della Difesa, cerchiamo di dare la giusta significatività. La memoria ci appartiene, una nazione senza memoria non ha futuro e quindi è importante capire la sofferenza di questi giovani, la sofferenza delle famiglie che attendono. La stessa cosa è accaduta 20 anni prima, con la prima guerra mondiale, con la costruzione dei cimiteri che permettevano l'elaborazione dei lutti. E allo stesso modo ecco che questo luogo diventa un luogo di preghiera, di incontro, di ricordo, di memoria. Non ci si può dimenticare della sofferenza di questi ragazzi e di coloro che li aspettavano ancora a casa.
1: Il riverbero che noi sentiamo e che entra nel nostro microfono è come se volesse raggiungere le anime di questi giovani soldati che, come dicevo prima, hanno immolato la loro vita in terra di Russia. E questo tempio nazionale, questo tempio di Carniaco è rappresentativo di tutto il nostro paese, non va, come dire, limitato soltanto alla parte del Friuli, alla parte legata alle truppe alpine, che molto spesso si ricollegano esclusivamente al Friuli. No, qui c'è l'anima dell'intera nazione, dell'intero paese, anche di quelle terre che qualcuno definisce perdute, Istria, Fiume, Dalmazia, e quindi veramente è un sacrario che ricorda l'intera nazione, l'intero nostro paese, declinato ovviamente attraverso il secondo conflitto mondiale, attraverso la campagna di Russia, come viene definita. Noi abbiamo lasciato il luogo, diciamo così, dove vengono officiate le messe, dove il ricordo si sente ancora più forte con il riverbero che entra nell'animo di chi partecipa alle messe, e noi siamo arrivati in un luogo molto più piccolo, c'è una scala che ci conduce a una cripta, però qui ci sono delle targhe in ottone, in rame, con l'effigie di questi giovani militari. Alcuni le fotografie ce le riportano in abito civile, altri in divisa militare. Sono tantissimi quelli con il cappello alpino, e sono tanti nomi che sono scolpiti all'interno di queste targhe, nomi che ci fanno veramente capire che lo stivale, come dicevo prima, qui è rappresentato in tutte le sue forme, sia dal punto di vista militare, dell'appartenenza ai vari corpi, e soprattutto alle varie località, da Roma, dalla Sicilia, dal Friuli Venezia Giulia, dal Veneto, dal Trentino Alto Adige. E poi ci sono le frasi che i parenti hanno voluto scrivere, e cioè: i familiari ti ricordano con affetto, a perenne ricordo.

0: Moglie, figlie, nuore, nipote a ricordo, i tuoi cari, moglie e figli sempre a ricordo, sono tante le diciture. L'invito è veramente di venire qui con l'animo sereno, compito per poter leggere con calma queste targhe, questi nomi, questi cognomi, guardare queste giovani vite spezzate dal secondo conflitto mondiale, dalla guerra. Chissà quale sarebbe stato il loro futuro se non fossero partiti per la Russia, chissà come avrebbero costruito la propria vita o avrebbero continuato a costruire la propria vita se non ci fosse stata quella maledetta guerra. Allora scendiamo perché dobbiamo arrivare in un altro luogo denso e carico di emozione, veramente. Si entra, come si diceva prima, con l'animo calmo, sereno, perché questo è un luogo che emana serenità, anche se è un luogo sacro, anche se è un luogo che paradossalmente ci ricorda la morte, ci ricorda la guerra, ma soprattutto è un luogo che raccoglie i nomi, che raccoglie i nomi di coloro che hanno partecipato alla campagna di Russia. Davanti a me svetta una scritta sul muro: ci resta il nome, primo luogotenente, perché ci resta il nome?
1: Mi collego al mosaico che ho raccontato poc'anzi, la storia di quel mosaico, di questi familiari, questi genitori che aspettano a casa, che ad un certo punto le lettere dei loro figli non arrivano più a casa, non si sa più niente, non ci sono informazioni e notizie che arrivino dal fronte orientale dove combattono i loro cari. E ad un certo punto, quando passa il tempo e nessuno dà queste informazioni, dei loro cari, cosa rimane? Rimane solo il nome, perché non si ha nient'altro.
0: Noi siamo in un luogo molto particolare, colonnello Fioretti. Io vedo davanti a me tanti raccoglitori di colore rosso. Che cosa custodiscono?
2: Lo dico con profonda emozione, ecco. Sono i nomi dei soldati, di coloro che sono partiti, che non sono tornati, che facevano parte delle unità, che partirono appunto sia nel 41 e dopo successivamente con l'Armir. Sono tanti, sono tantissimi, sono tanti e sono quelli che si collegano in un certo senso a quelli che sono stati recuperati, no? Perché dal 1990 siamo riusciti a fare questa opera grazie all'interesse chiaramente di quello che fu il periodo dopo la caduta del muro di Berlino, quindi l'allora Papa Wojtyla, Gorbaciov, che diedero impulso al fine di trovare i nostri soldati sepolti nelle campagne del Voronezh, del Don, dove operavano. Qui sono sepolti 8.777 corpi, tra l'altro venienti dall'Ucraina, Bielorussia, Moldavia, insomma le zone dove si combattevano. E 527 sono i noti, i resti sono tutti ignoti. E tra l'altro proprio ci troviamo di fronte a quella che rappresenta il simbolo, il caduto disperso in Russia, il primo caduto che viene portato qua. Diciamo come parimenti all'altare della patria, qui abbiamo il caduto che rappresenta nella tragicità il corpo di un ragazzo che viene inumato e viene portato per la prima volta qui.

0: con Onello Massimiliano Fioretti, che è il direttore del Sacrario di Re di Puglia, è responsabile dei siti dei caduti del Friuli Venezia Giulia e di Caporetto ed il primo luogotenente Alessandro Lepore. Noi stiamo effettuando questa registrazione all'interno del Monumento Nazionale Tempio di Carniacco. Ci troviamo a pochi chilometri dalla città di Udine, ci troviamo nella campagna friulana. È un tempio incredibilmente carico di emozione, carico di testimonianze, carico di quello che potrebbe essere un aspetto della nostra vita che ormai non ricordiamo più, per fortuna, ce lo ricorda la cronaca dei giornali ogni giorno, ma che per fortuna non viviamo in prima persona, ma entrando qui ci rendiamo veramente conto di che cosa significa la guerra, di generazioni che sono state strappate all'affetto dei propri cari, alla crescita anche del nostro paese. Siamo scesi perché nel vano circolare è proprio posizionata l'arca, un'arca sepolcrale del milite ignoto, dell'Armir. Parlavamo prima del XIR, del corpo di spedizione italiano in Russia, che si trasforma successivamente, grazie all'arrivo di nuove divisioni di soldati italiani in Russia, in Armir, armata militare italiana in Russia. Altre giovani vite che affrontano il gelo, il freddo, non preparate dal punto di vista logistico, e parlo di vestiario, e parlo di vita all'interno di un mondo che è completamente diverso rispetto al nostro. Saranno le proprie famiglie, saranno i propri cari che invieranno la lana, che faranno i maglioni, che in qualche modo cercheranno di alleviare le sofferenze di questi giovani, che si comporteranno però come si è sempre comportato peraltro il soldato italiano in tutti i fronti del secondo conflitto mondiale, ma non solo, in maniera veramente, veramente esemplare. Ci sono tanti libri che narrano, non occorre che sia io a ricordare le gesta dei militari italiani in Russia. Dicevo, quest'arca, un'arca sepolcrale del milite ignoto dell'Armir, dicevo di questi volumi che sono alle mie spalle, che racchiudono i nomi. Perché? Perché sono i nomi che ci rimangono di questa triste storia, però non ci sono soltanto i nomi, c'è la visione di questo luogo, c'è la storia di un popolo, c'è la rappresentazione, fra virgolette, all'interno di questo luogo, di tutto il nostro paese, di tutti quei giovani provenienti da qualsiasi latitudine del nostro paese che parteciparono al secondo conflitto mondiale. Colonnello Fioretti, dalla Russia la salma di un nostro caduto. È in effetti un'arca carica e densa di significato.
1: Sì, è un'arca carica di significato perché non ce n'è solo. Questo rappresenta il primo caduto, il milite ignoto nostro. Però l'operazione di recupero che avvengono attraverso l'Ufficio Tutela della Cultura, della Memoria e Difesa, continuano. Solo 3 anni fa abbiamo ricevuto gli ultimi 20 caduti ed è notizia di altri 32 caduti che arriveranno di qui a poco da parte, appunto, sempre di ricerche attraverso la diplomazia, che ci permette appunto di recuperare ancora i nostri, perché, parliamoci chiaro, qua ce ne sono quasi, come si diceva, 6.000, ma sono più di 80.000 i caduti che ancora, ahimè, sono in quelle pianure. E qua ce ne sono tanti, tra l'altro alcuni dei quali abbiamo i nomi scolpiti proprio sulle pareti della cripta, che fanno capire chi erano e soprattutto che cosa serve. E indicare il nome significa anche dare la possibilità a chi è ancora in vita di venire in questi luoghi e ricordare. Ci sono episodi che fanno parte del nostro lavoro, e io e il mio collaboratore siamo stati tra l'altro partecipi nel 2021, quando due cugini provenienti dalla Francia e da Israele si sono incontrati al Tempio Sacro di Udine. Perché? Perché cercavano lo zio. Lo zio era un italiano della Prima Guerra Mondiale, morto ad Albano di Prepotto durante la disfatta di Caporetto. Ebbene, lo troviamo nella cripta di Udine, A Udine, tra l'altro, sono sepolti sia soldati della Prima Guerra Mondiale che della Seconda Guerra Mondiale, del teatro balcanico. E lo troviamo. E mentre da una parte si prega con rito cristiano, cattolico, dall'altra parte invece si prega con rito ebraico, perché il caduto era un ebreo e i parenti erano ebrei. Storie che comunano tutti questi posti, questi luoghi. Per esempio, abbiamo avuto uno spagnolo che a Re di Puglia ha trovato lo zio medaglia d'oro al valor militare e ha scritto una dedica in spagnolo. Cioè, questi luoghi sono luoghi dove la memoria è viva, dove i

0: ricordo si, in un certo senso, si incastra con quello che è un modo di ricordare chi è venuto prima di noi e di non dimenticarlo. La memoria è questa.
1: Primo luogotenente Lepore, noi ci spostiamo un po', lasciamo alla mia sinistra l'arca, l'arca del Milite Ignoto, ovviamente legata alla campagna di Russia. Facciamo pochi scalini, scendiamo ancora in un altro luogo dove compaiono sulle pareti nomi, cognomi, ma non sono soltanto nomi e cognomi.
2: No, dietro a questi nomi c'è una storia, c'è una famiglia, ci sono dei valori, degli affetti che ancora adesso, a distanza di 80 e più anni, vede il pellegrinaggio dei propri discendenti che vengono a salutarli e vengono soprattutto a ricordare le sofferenze di chi è rimasto a casa e li ha pianti per tutta la vita. E loro si sentono in debito nei confronti di questi anziani genitori che aspettavano il figlio e vogliono venirli a ricordare per una questione di rispetto, seppur non li avessero conosciuti, per una questione ovviamente di anagrafica, però sono cresciuti in una famiglia dove si è raccontato di questi poveri ragazzi. E le racconto un fatto avvenuto nel 2018. Nel 2018 c'è una grande cerimonia perché c'è il rientro in Italia di 100 salme provenienti proprio dalla Russia. Di queste 100 salme, 4 erano noti e gli altri erano ignoti. Quando accadono queste cose, viene data la possibilità da parte dello Stato italiano alle famiglie di poter scegliere se lasciare i resti mortali del congiunto in un sacrario, nel sacrario, oppure portarli a casa nei cimiteri di residenza, nelle tombe di famiglia. E in quel contesto venne dalla provincia di Caserta un anziano signore che era il fratello del caduto. E come sta facendo lei adesso con me l'intervista, intervistarono questa persona e il giornalista gli fece una domanda che mi è rimasta impressa nell'animo. Gli disse: ma adesso lei prenderà i resti mortali di suo fratello e lo porterà direttamente al cimitero a Caserta? No, gli ho detto, io lo porterò a casa e lo farò dormire una notte nella camera di nostra madre, perché l'ha chiamato per tutta la vita. Domani con calma mi sveglierò e lo porterò in cimitero. Questo per significare la tragedia che la guerra ha portato e continua a portare.
1: È una testimonianza la sua, primo luogotenente Lepore, estremamente importante, non soltanto dal punto di vista emotivo, ma soprattutto dal punto di vista anche della cronaca dell'oggi. Ormai ci stiamo forse abituando con troppa facilità a parlare di guerra, a leggere le cronache relative alla guerra, a vedere i filmati in televisione come se fossero un film e che non ci toccassero da vicino. Invece, venendo proprio qui all'interno del Monumento Nazionale Tempio di Cargnacco ci si rende conto veramente di che cos'è la guerra, dello strascico che ha lasciato anche dopo, anche decenni dopo. Tant'è vero che risalendo proprio queste scale, lasciando questo spazio sacro, come tutti gli spazi sacri che si trovano all'interno di questo tempio, laddove sono posizionati questi raccoglitori di colore rosso che racchiudono dei nomi, i fogli sono molto rovinati, ma non rovinati dall'incuria del tempo, ma rovinati nel senso che sono toccati costantemente, cioè c'è una ricerca costante da parte di chi viene qui a ricercare il proprio caro. C'è un quaderno, lo potremmo definire così, dove le persone che vengono qui scrivono i loro pensieri. È un quaderno particolare, un libro che diventa storia perché è relativo proprio al sacrario militare. Non è un semplice quaderno come in una mostra pittorica di un museo, ma è un raccoglitore di memorie, un raccoglitore di sentimenti che diventa storia e che viene a sua volta raccolto da chi in maniera encomiabile gestisce questa struttura, mantiene questa struttura.

scrittura. Ne leggo un paio, che il ricordo vi mantenga vivi in eterno. Onore al nostro e al vostro sacrificio. Ricordo dei nostri defunti, riposano in pace. Questa è una gita con un gruppo di Lumignano, in questo posto di pace. Grazie del vostro sacrificio. La mia emozione e le mie lacrime bagnano questo sacro luogo. E poi ancora c'è chi saluta. Ciao, zio Walter, riposa in pace. Ciao, bisnonno, i tuoi parenti ti ricordano. Ce ne sono tantissime, potremmo stare delle ore a leggere, ma non è lo scopo di questa trasmissione, leggere dei ricordi che sono del tutto personali, ma è quello di rendere omaggio a questi giovani, rendere omaggio a chi quotidianamente e in maniera diuturna mantiene integro questo luogo di preghiera, questo luogo sacro. Allora noi saliamo, perché ci stiamo quasi avviando alla conclusione di questa visita. Chi è abituato ad ascoltare Sconfinamenti si chiederà perché i microfoni della nostra trasmissione si sono aperti qui oggi, 27 marzo, per questa registrazione all'interno del Tempio di Carniacco. Beh, non solo per rendere memoria ovviamente a questi giovani e rendere onore a chi gestisce in maniera veramente encomiabile questo luogo. Difatti noi desideriamo anche ringraziare per la collaborazione il Ministero della Difesa, l'Ufficio Comunicazione e Difesa e l'Ufficio per la Tutela della Cultura, della Memoria, della Difesa, che ci sta dando l'opportunità di leggere in maniera veramente encomiabile questo luogo. Noi siamo rientrati nel luogo sacro dove vengono officiate le messe. Dobbiamo uscire perché alla nostra sinistra troveremo un luogo carico di memoria, veramente carico di memoria. Perché? Perché, come dicevo prima, ci sono tantissime piastre, delle lastre che sono state attaccate, delle targhe che sono state attaccate, sono in ottone e sono in rame. E in questo piccolo luogo dove mi trovo in questo momento ci sono anche testimonianze, ovviamente, del nostro territorio. Noi non citeremo i cognomi delle persone che vengono ricordate qui dai propri familiari, li cerco perché sono tanti, e fra questi c'è un soldato che si chiama Felice e che era nato a Capodistria il 20 febbraio del 1912 ed è disperso nel 1942, nel dicembre del 1942 in Russia. Faceva parte del 53esimo reggimento di fanteria. C'è qualcuno che viene anche da Rovigno e che ha voluto lasciare qui un proprio segno. Si chiama Luigi, un tenente Luigi del 9° reggimento divisione Giulia, medaglia d'argento al valor militare. Era nato a Rovigno d'Istria il 16 dicembre del 1911 ed è morto sul Don il 30 dicembre del 1942. I familiari tutti per sempre apposero questa targa nel 1992 lasciando una frase: cadde sulle steppe del Don con negli occhi il cielo d'Italia e nel cuore la famiglia che teneramente amava. Ma c'è anche Parenzo, c'è anche un'altra località, c'è la località di Parenzo, meglio, di Torre di Parenzo. Giovanni, in ricordo di Giovanni, che era nato il 31 gennaio del 1922 proprio a Torre di Parenzo in Istria ed è morto il 16 dicembre del 1942. La sorella Bruna, i nipoti, i cugini, Ici e Mario apposero questa targa. Su queste parole ci fermiamo perché tra poco avremo un'altra visione, una visione dall'alto di questo territorio che è segnato proprio dal monumento nazionale, il Tempio di Carniacco.

Sì, salgono degli scalini che ci condurranno ad una visione completamente diversa del territorio, ma anche di questo luogo sacro. Noi siamo saliti, ci siamo elevati, abbiamo una prospettiva completamente diversa.

0: diversa primo luogotenente Lepore. Paradossalmente nelle chiese, nel luogo dove ci troviamo noi, che è elevato e che di fronte a noi c'è l'altare, si trova l'organo, per farci capire da chi ci sta ascoltando a casa. E abbiamo una visione ancor più potente di questo luogo.
1: Certo, sembra dare proprio quella sensazione di essere visti dall'alto. C'è qualcuno che vigila su questi luoghi da un'altra prospettiva e di conseguenza ci dà questa sensazione di, quando ci sono le cerimonie con il tempio gremito di gente, trovarsi in questo luogo ti dà l'idea di colui che controlla e vede ciò che sta avvenendo in questo luogo.
0: È un luogo veramente carico di simbolismi, di significato, potremmo definirlo così. Ma se le pareti, come si diceva prima, sono adorni di immagini che ci riconducono alla campagna di Russia, alla guerra di Russia, paradossalmente uscendo e salendo ancora di più. E di questo ringraziamo il colonnello Fioretti e il primo luogotenente Lepore, perché danno l'opportunità a Sconfinamenti di entrare in un luogo che non è aperto al pubblico, questo dobbiamo sottolinearlo. E grazie a loro ci offriranno l'opportunità di avere una visione, come dicevo prima, del territorio in maniera completamente diversa. Ecco, siamo usciti. Chi verrà qui avrà una visione dal basso, noi abbiamo una visione dall'alto di questo splendido territorio che è il territorio del Friuli, della campagna friulana, ma di fronte a noi c'è una sorta di barriera di roccia, barriera della montagna. Ci sono i musi che sono veramente una catena veramente imponente. E poi, come dire, delle fratture tra le montagne. Abbiamo il monte Matajur, che ci ricorda altre epiche geste, però della prima guerra mondiale. Primo luogotenente, io ovviamente ho dato una descrizione molto sommaria e succinta, ma è una corona di monti veramente incredibile.
1: Certo, spazia su tutto l'orizzonte del Friuli Venezia Giulia, partiamo dal Cansiglio, dalle zone del Trevigiano, il Piancavallo, poi ci spostiamo a nord, c'è il Monte Mariana, c'è il Monte San Simeone, tristemente noto per il terremoto, l'epicentro del terremoto del 1976, di cui quest'anno corrono anche 50 anni, ed è giusto ricordarlo. E poi, come ha detto lei, la catena del Musi, che si estende fino al Canin, che domina e controlla la sua pietra portata tanti anni fa in questo luogo. E poi scendendo verso il mare, anche verso il Carso Triestino, il Carso Goriziano, ed è appunto un panorama che raccoglie tutte le sue genti. Da queste zone qua provenivano gran parte dei ragazzi friulani che non sono tornati a casa.
0: Però la visione che abbiamo noi, qui di fronte, primo luogotenente Lepore, è di un piazzale, ma non è il classico piazzale asfaltato dove si parcheggiano le automobili o i pullman di chi viene qui a rendere omaggio a questi nomi che sono racchiusi all'interno di questo tempio, di questa struttura. È un ampio spazio che anch'esso concorre al mantenimento della memoria.
1: Questo piazzale rettangolare è dedicato alla memoria di questi ragazzi, infatti ai suoi lati ci sono 12 cippi che rappresentano i nomi delle divisioni con cui questi ragazzi erano inquadrati, cioè tutto lo scenario del panorama delle forze armate italiane. Al centro c'è un pennone con la bandiera che sventola 24 ore al giorno, come consuetudine nei sacrari è previsto che non venga mai ammainata. Sul basamento è riportato lo schieramento dell'Armir durante la campagna di Russia, con incise le principali zone dove sono tenute le battaglie più importanti. E sul basamento del palo ci sono un mazzo di girasoli. Questi girasoli che sono stati raccontati da tutti i reduci che sono tornati, hanno sempre rimasto nella loro mente distese sconfinate di girasoli. E questo girasole dà la speranza che, maturando e cadendo i suoi semi a terra, possano germogliare piante più forti e libere da qualsiasi conflitto.
0: Paradossalmente,

0: Primo luogotenente Lepore, la campagna friulana molto spesso è divisa in fazzoletti che raccolgono questi girasoli proprio, no? Paradossalmente sembra quasi senza rendersene conto, ecco, diciamo così, quando si affronta l'autostrada, si attraversa la campagna friulana, per chi ha certi sentimenti, per chi conosce la storia della campagna di Russia, sembrano come dei tanti piccoli cimiteri che ci raccontano e ci ricordano la campagna di Russia, ma è un aspetto del tutto naturale, fa parte della natura, come diceva lei, queste piante crescono e poi i semi cadono a terra e quindi di conseguenza perpetuano per sempre la memoria, paradossalmente qui all'interno del Tempio di Carniacco, ma anche nella campagna friulana. In poche parole, per tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, laddove avete la possibilità di vedere un fazzoletto di terra con i girasoli, non è soltanto la beltà della natura o dell'uomo che l'ha coltivata, ma pensate anche che quei girasoli rappresentano una porzione della nostra storia, della storia del nostro paese, di giovani vite che rappresentano uno spaccato della nostra storia e che paradossalmente la natura ce lo ricorda in queste campagne.
1: Vorrei sottolineare un attimo il discorso del girasole. Giustamente lei ha ripreso la mia affermazione che disperde i semi e questi rinascono. Ma anche l'uomo fa parte della natura. E quindi raccontare queste storie, divulgarle alle giovani generazioni, quelli che non hanno vissuto i racconti dei nonni o dei bisnonni, anche questo vuol dire tenere vivo il ricordo e la memoria.
0: Grazie per queste parole, primo luogotenente Alessandro Lepore. Noi siamo in conclusione di questo nostro appuntamento del tutto particolare di sconfinamenti di oggi. Innanzitutto io desidero ringraziare ancora una volta per la collaborazione il Ministero della Difesa, l'Ufficio Comunicazione e Difesa e Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa. Però, colonnello Massimiliano Fioretti, c'è un ruolo importante, il vostro ruolo, di uomini in divisa che servono il paese anche attraverso il mantenimento della memoria, anche attraverso il mantenimento di questi luoghi sacri alla memoria.
2: Sì, beh, intanto io porto i saluti da parte del nostro comandante, il generale di Corpo d'Armata dei Carabinieri, Andrea Rispoli, che è il capo ufficio dell'Ufficio Tutela della Cultura, della Memoria e della Difesa. E siamo grati proprio a lui oggi di poter essere qui a registrare questa puntata dedicata. Sì, ma come ha detto lei, l'Ufficio Tutela della Cultura e della Memoria cura la memoria storica, il culto dei caduti. I suoi principi cardine includono la gestione dei cimiteri di guerra, la ricerca, l'esumazione, il rimpatrio, la sistemazione definitiva delle salme, valorizzando il sacrificio per la patria. Ecco, questo lavoro silenzioso che viene fatto dalle direzioni, ma in particolare questa è la direzione di Re di Puglia, è un lavoro meticoloso che viene fatto giorno per giorno da me e dai miei dipendenti, sia civili che militari. Perché dico questo? Perché spesso e volentieri si dà per scontato che dietro la memoria, la cerimonia, il ricordo, tutto rimanga così com'è perché resta così. No, dietro c'è uno sforzo da parte di chi si prende cura di queste cose, chi taglia l'erba nelle zone monumentali, chi si prende cura delle lastre marmoree, dei nomi, chi fornisce notizie ai parenti, chi fa da guida alle scuole, tutte queste cose che spesso qualcuno dimentica, sono svolte da noi.
0: E allora noi ridiscendiamo perché dobbiamo ringraziare ancora una volta per la collaborazione il Ministero della Difesa, l'Ufficio Comunicazione e Difesa e Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa. E ringraziamo ovviamente i nostri mentori, il colonnello Massimiliano Fioretti, direttore del Sacrario di Re di Puglia e responsabile dei siti dei caduti del Friuli Venezia Giulia e Caporetto, e il primo luogotenente Alessandro Lepore. Sono stati i nostri mentori oggi alla visita del Monumento Nazionale Tempio di Carniacco, a pochi chilometri da Udine.

E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Bruno Montevecchi un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Buon pomeriggio da Maria Spezia, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura parleremo dell'incendio che sta devastando da giorni il Monte Amariana in Carnia. Spazio poi all'attività delle forze dell'ordine per Ferragosto. Si aggrava la situazione dell'incendio boschivo che da giorni sta colpendo la Carnia, il Monte Amariana in particolare. Ecco gli aggiornamenti.
1: Il fumo denso e giallo nascondeva completamente il quel feltrone ieri pomeriggio. Il fuoco avanzando ha superato il rio confine tra Amaro e Tolmezzo, che avrebbe dovuto fare da linea di contenimento dell'incendio. Le fiamme col buio sono arrivate a lambire le abitazioni della località Pissebus, oggetto di ordinanza di evacuazione da parte del sindaco di Tolmezzo. Scatta la mobilitazione, vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile, ma arrivano anche tanti cittadini comuni, le autobotti degli autospurghi, le aziende agricole della Carnia, gli operai delle aziende edili. Creano un perimetro di sicurezza intorno alle case e a un'azienda agricola, un'ottantina di mucche messe in salvo con una staffetta di solidarietà. Circa 25 residenti coinvolti, nessuno alla fine ha avuto bisogno di passare la notte alla palestra comunale dove erano stati predisposti i letti da campo. Ci sono stati momenti di forte preoccupazione, ci dice Lara, che abita nella casa più vicina alla linea del fuoco. Il giardino quasi circondato ieri sera dalle fiamme. Noi abbiamo dormito qui, i nostri figli sono andati a dormire da parenti, conclude. È rimasto a casa anche Roberto, i pompieri sono stati bravi a tenerci tranquilli, afferma. Sopralluogo a Pissebus stamattina del presidente Federiga, della protezione civile e degli assessori regionali. Accanto al lavoro di contenimento dell'incendio, che durerà fino alle piogge di giovedì, si spera risolutive, l'aspetto che ora preoccupa di più è quello legato alle polveri sottili. Per legge sono possibili 35 sforamenti annuali e siamo ben lontani da quella soglia. È una situazione di allarme ma non di emergenza, sottolineano le autorità, l'azienda sanitaria e l'ARPA. Da metà mattina, quando cambia il vento, i fumi vanno verso la Valle del But. La regione diramerà 17 comuni raccomandazioni per tutelare le persone fragili. Sconsigliato aprire porte e finestre, effettuare attività fisica all'aperto, consigliate mascherine FFP2 e FFP3 se necessario uscire nelle ore più critiche. Si è riacceso infine il focolaio sul Monte Dobis, sopra Tolmezzo, di sospetta origine dolosa. Tolmezzo, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: I carabinieri hanno potenziato la loro attività in questi giorni festivi con l'obiettivo di controllo, ma anche di prevenzione.
2: Dal controllo delle strade ai pattugliamenti lungo la riviera, fino alla vicinanza agli anziani rimasti a casa esposti alla truffa dei malintenzionati. I carabinieri aumentano il presidio e la presenza sul territorio in occasione di questi giorni di ferie e pongono particolare attenzione alle fasce di popolazione più esposte, come sottolinea il maggiore Manuel Curreri, comandante della compagnia carabinieri Auresina.
3: La nostra attenzione è particolarmente volta verso le persone, diciamo, più fragili, pensiamo ai numerosi anziani che stanno a casa da soli. Abbiamo assistito infatti a una recrudescenza del fenomeno delle truffe nei loro confronti. Cercano appunto di rubare in questo modo gioielli, l'oro, i soldi che queste persone naturalmente anche per tradizione tengono a casa.
2: Sullo stesso piano anche la prevenzione dei reati commessi lungo le strade, vista la grande affluenza dei turisti nella zona, soprattutto lungo le località costiere, i lungomari, la Baia di Sistiana e Barcola.
3: Svolgiamo attività sia in orario diurno sia in orario serale e notturno, e lì la nostra attenzione viene svolta attraverso anche strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, ma il tutto non per una sorta di persecuzione nei confronti delle persone, ma soprattutto per una forma di prevenzione.
2: Controlli e verifiche realizzate quindi non nell'ottica repressiva, ma per la sicurezza dei cittadini, con lo spirito di vicinanza all'intera comunità che da sempre caratterizza il corpo dei carabinieri. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E quello di ieri è stato un ferragosto di lavoro per la Guardia Costiera di Trieste, che ha rafforzato i controlli per il rispetto delle regole della navigazione.
4: Siamo quasi attraverso di Miramare e

0: andiamo ad effettuare un controllo nell'area marina protetta.
1: Un'attività serrata di controllo sul mare della Riviera Triestina è intensificato nei giorni di Ferragosto. 50 uomini in servizio, 8 unità marittime con 16 missioni tra mattino e pomeriggio e 5 pattuglie a terra per vigilare sul litorale. La Guardia Costiera lavora incessantemente per garantire la sicurezza dei bagnanti e il rispetto delle regole dei natanti. Non un'attività repressiva, piuttosto

0: tante barche che vanno a ancorarsi in zone che sono vietate perché sono riservate alla balneazione.
1: Seguiamo allora a bordo di una motovedetta gli uomini in servizio durante una delle tante verifiche che effettuano in seguito a una chiamata, insieme al capitano di fregata Achille Selleri.
2: Adesso ci dirigiamo verso Barcola ad effettuare alcuni controlli a imbarcazioni da diporto presenti in zona.
1: Avvicinandosi verso l'area di Barcola, la spiaggia urbana di Triestini e non soltanto, sotto il castello di Miramare viene fermata un'imbarcazione.
3: Comandante, allora, cosa state facendo?
2: Sì, in questo momento il nostro battello sta effettuando un controllo ad un'imbarcazione da diporto, sia documentale, sia delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo. Inoltre sta verificando il battello che non stia nelle acque di rispetto dell'area marina protetta di Miramare.
1: E dopo aver verificato che tutto fosse in regola, la motovedetta della Guardia Costiera fa un ulteriore giro di ispezione sul Golfo e torna poi verso la sede della Capitaneria, pronta a riprendere il mare alla prossima segnalazione. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Passiamo al turismo, a Grado si registra quasi il tutto esaurito in questi giorni di agosto, come già avvenuto a luglio, grazie non solo a vacanziere abituali ma anche di nuova provenienza.
5: È da fine 800 che la chiamano Isola del Sole, ma il sole su Grado non ha mai picchiato come quest'anno.
6: Si resiste facendo il bagno e l'aria condizionata a casa.
5: Ma il bagno rinfresca come una volta?
6: No, assolutamente no, l'acqua è calda e le dirò non è neanche tanto pulita.
7: Decisamente più caldo rispetto agli anni passati. Io non ricordo uno così veramente caldo.
5: Il caldo ha cambiato le abitudini anche di chi va in spiaggia. Roberto Marin, presidente della GIT di Grado.
8: Certamente registriamo una diversa fruizione della spiaggia, un po' dettata dalle condizioni climatiche e dal grande caldo. Vediamo che c'è un'affluenza più pressante nelle ore della mattina e verso sera, le ore centrali chiaramente sono meno frequentate e c'è la sensazione che le spiagge di fatto non abbiano utenze e siano meno frequentate. Non corrisponde al vero.
5: Ferragosto quindi alla ricerca dell'ombra per tanti seduti al bar sorseggiando qualcosa di fresco. Che programmi avete per oggi?
9: Ma di stare in spiaggia perché c'è un caldo pazzesco e poi andremo a cena fuori e vedremo i fuochi d'artificio stasera.
10: Amici, a mezzogiorno ci divertiamo così insieme, pranziamo insieme, tranquilli.
5: Per qualcuno però si intravede già la fine delle ferie. Ferragosto per lei qui a Grado come lo passerà?
11: Ma in parte in relax e in parte preparandomi per il rientro, diciamo, dalle ferie che sarà la prossima settimana. Però insomma cerchiamo di rilassarci oggi.
5: Negli alberghi finora la stagione è stata ottima. Alessandro Lovato, vicepresidente Confcommercio Gorizia.
12: La stagione sta funzionando. Luglio e agosto molto buoni e un settembre che lo vedo assolutamente interessantissimo, con delle avvisaglie per lo stesso ottobre che possono essere significative.
5: Grado, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
4: Si chiude oggi la fiera ornitologica di Gradisca di Sonzo, che ha richiamato espositori appassionati anche dall'estero.
13: Piume colorate, gorgheggi melodiosi, morbidi velli da accarezzare in un evento irrinunciabile per tutti gli appassionati di uccelli e altri animali d'affezione. Si è rinnovato in occasione del weekend di Ferragosto l'ormai classico appuntamento con la mostra ornitologica di Gradisca di Sonzo, giunta al traguardo della 60ª edizione, che rispetto del caldo e dei cambi di abitudini ha affollato il Parco della Rotonda e i Giardini della Fortezza. Paolo Pipolo, espositore.
14: È molto importante per noi, guai se manca.
15: Il pubblico che c'era?
14: Ha risposto abbastanza, sì. Con i tempi che corrono sembra più difficile, no?
13: Lorenzo Natali, espositore.
16: Secondo me si sta un po' perdendo la tradizione. Persone di una certa età erano più attaccate a queste tradizioni, magari persone della nostra età tendono ad essere un po' meno interessate.
13: Ad ammirare i 400 volatili di una mostra che domenica si concluderà con il campionato italiano di uccelli canori, sono arrivati molti anche da oltre confine, spiega Alcide Collodet, il presidente dell'Associazione Ornitologica Giuliana che organizza l'esposizione.
17: Specialmente dalla Slovenia, sono più appassionati di noi e spendono.
13: Tra i gazebo, in ogni caso, non mancano gli affezionati e i curiosi di tutte le età.
18: Vengo quasi ogni anno, se posso. Comunque a me piace.
19: Insomma c'è una bella varietà di volatili, ma noi siamo più interessati appunto ai pappagallini e alle cocorite che abbiamo già.
20: Certo, abbiamo 3 coppie a casa di cocoriti, sì.
21: Ci sono parecchie specie che sicuramente non è facile da tenere a casa, quindi cogliamo l'occasione per venire a vederle qui.
22: Però mi piacerebbe tantissimo quel pappagallo enorme verde.
13: Gradisca di Sonzo, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Ed è tutto per questa edizione della Venezia Giulia che

0: State redatte e condotte da Maria Spezia. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Paolo Cassano e Riccardo Stoic. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
1: Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
2: Cari amici radioascoltatori, ben trovati, buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Come sempre abbiamo come ospite il professor Don Sergio Frausin, che ringrazio e saluto, grazie, ciao per essere.
3: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
2: Parleremo dei miracoli o dei segni. Nel Vangelo di Giovanni si parla di segni, negli altri Vangeli non ricordo, forse la parola miracoli l'abbiamo aggiunta noi.
3: Viene usato un altro sostantivo, in greco tera, e plurale terata, sarebbe eventi prodigiosi, anche impressionanti.
2: Però diciamo tendenzialmente sono i segni che è più bello.
3: Nel Vangelo di Giovanni, ma non solo, sono chiamati segni.
2: Benone. Allora, possiamo dire che la religione cristiana, cioè il messaggio di Cristo, passa attraverso un'esperienza di vita quotidiana. Quindi non esiste nulla che sia eccessivamente trascendente se non andando nel profondo, ma la prima parte del messaggio è molto quotidiano e quindi passa anche attraverso questa necessità da parte di Gesù di manifestare che la presenza del Regno dei Cieli è la presenza del Padre ed è la presenza del Padre che si manifesta attraverso Lui. Chi ha visto a me ha visto il Padre. Tutto questo avviene anche attraverso appunto miracoli, segni prodigiosi, ma non solo, anche attraverso la conoscenza molto approfondita di quello che capita tutti i giorni nella vita delle persone. Molto spesso le pagine di Vangelo sono di una semplicità allarmante. Prendiamo per esempio sulla necessità di pregare il raccontino di quel amico inopportuno che va alla mezzanotte da uno a svegliarlo e lo costringe a scendere, lasciare i figli, abbandonare i figli nel letto e portargli i pani, per dire. Cioè, qualcosa di veramente eccellente, questa normalità della vita.
3: Sì, nell'esperienza di Gesù raccontata dai Vangeli ci sono questi momenti in cui avvengono delle esperienze prodigiose, appunto, che sono nel quotidiano segni di qualcosa di più grande, segni che richiedono degli occhi per essere letti, per essere riconosciuti in ciò che vogliono indicare. È vero che c'è un rapporto tra i miracoli e la fede, ci sono state impostazioni di pensiero sulla fede in cui si è dato un po' l'accento ai miracoli come segni che dimostrano la verità del messaggio di Gesù e quindi quasi a far pensare che a partire da quelli si può avere la fede come delle evidenze davanti alle quali non si può non credere. Uno studio un po' più approfondito ha portato a vedere come per riuscire a leggere qualcosa come miracolo, come segno prodigioso, che va oltre quelle che sono le leggi ordinarie della natura, del corso degli eventi, che le supera, ma per far ricominciare un ordine delle cose, della vita, della salute di alcune persone, che sia quello ottimale, è importante che ci sia la fede per riuscire a vederli come tali.
2: Sì, infatti l'esperienza è, i miracoli non finiscono, non è che sono un fatto esclusivamente evangelico. Noi abbiamo nella storia dei santi delle testimonianze, ma anche nella nostra storia quotidiana avvengono dei fatti a volte particolari, ma se non c'è la fede c'è la pretesa poi dopo, oppure c'è la presa in giro. Mentre la fede caratterizza un qualcosa di veramente profondo che giustifica il fatto prodigioso.
3: Sì, allora certamente non è facile oggi parlare di miracoli, perché di fronte a una

0: visione scientifica, tecnica, tecnocratica, tecnologica, ormai nell'era dell'intelligenza artificiale, dove tutto sembra provocato, anche qualunque cambiamento della situazione può essere provocato da un click. Di che cosa parliamo di fronte ai segni prodigiosi posti da Gesù? Dicevi prima giustamente che nel Vangelo di Giovanni vengono chiamati segni. Sono già segni nei Vangeli sinottici, segni del regno, di questo nuovo corso di relazioni con Dio e tra gli esseri umani che Gesù viene a portare, inaugurare anche con dei segni concreti come guarigioni, di ciechi, storpi, zoppi, risuscitazioni di persone, dei segni di qualcosa che nelle intenzioni di Gesù è destinato a estendersi a tutti, ma questo lo si può comprendere correttamente solo alla luce della Pasqua di Gesù. Il segno dopo l'incarnazione del Figlio di Dio è il segno a cui siamo invitati a credere. C'è un passo nel Vangelo di Luca in cui Gesù dice: questa generazione cerca un segno, cerca segni per credere. Ma è Gesù stesso nel Vangelo di Luca a metterci sulla retta via di interpretazione dicendo: a questa generazione, la sua ma quella di ogni generazione, non sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. I nostri ascoltatori e ascoltatrici forse ricorderanno l'episodio di Giona, che viene ingoiato, entra per un certo tempo nel ventre del grande pesce,
1: tre giorni,
0: e poi ritorna alla luce per una missione di misericordia presso i Niniviti.
2: Se non se lo ricordano, sono 4 pagine, potete prenderlo sulla Bibbia e rileggerlo. 4 pagine, facilissimo da leggere.
0: E quando Gesù ci rimanda al segno di Giona, rimanda al segno di quello che avverrà nella sua Pasqua. Senza quel segno, anche gli altri segni che Gesù compie nei Vangeli e nella sua vita prima della crocifissione rischierebbero di essere fraintesi come quelli di un taumaturgo, di un mago. E di taumaturgi ce n'erano al tempo di Gesù, anche presso i pagani, di guaritori. Diciamo subito che, essendo il miracolo, come dire, un intervento oltrenaturale che supera le forze, le capacità, le possibilità che abbiamo di agire sulla natura anche del corpo delle persone, oltre che sugli elementi del cosmo come il mare in tempesta che Gesù placa con la sua parola, lo storico e lo scienziato magari rilevano semplicemente qualcosa di inspiegabile. Vale per le guarigioni, vale per altre cose. Il miracolo non è equivalente all'inspiegabile, per un semplice motivo, perché se qualche tempo dopo che è avvenuto si trovasse la spiegazione, uno dice: allora non era un miracolo, allora non ha nessun significato. Invece, essendo dell'ordine dei segni, il miracolo significa qualcosa di più grande. Faccio un esempio. Quando Gesù si trova davanti a un paralitico che gli portano calandolo da un tetto di una casa per farlo scendere con una barella fatta di fogliame, rami e legni, e lo portano davanti, di fronte a un paralitico, uno si aspetterebbe che la prima cosa che Gesù fa e che il paralitico vuole sia la guarigione. Gesù, la prima cosa che gli fa è perdonargli i peccati. Uno dice: ma cosa c'entra con la paralisi? Forse Gesù con questo gesto, a cui segue la guarigione fisica del paralitico, perché di fronte alle accuse che gli fanno, chi sei tu che perdoni i peccati? Solo Dio perdona i peccati. E proprio per questo Gesù guarisce anche fisicamente quell'uomo, per dare un segno di quella guarigione dalla paralisi esistenziale che è il peccato. Quell'episodio, secondo me, è proprio paradigmatico del senso che ha il miracolo. È un segno di qualcosa di più profondo, di una guarigione, di un ristabilimento dell'essere umano nella sua pienezza di relazioni con se stesso, col proprio corpo, con gli elementi del cosmo, che solo Dio può fare, e a cominciare dalla croce e risurrezione ha iniziato a farlo per tutti. Ciò non vuol dire che questo avvenga automaticamente e immediatamente. Allora i miracoli, in quanto segni,

0: ci dicono qualcosa di più profondo. Non è solo l'inspiegabile. Certo, i miracoli hanno anche una dimensione di inspiegabilità. Ma non è solo questo. Quelli di Gesù sono dei segni specificamente identificati con dei vocaboli come segni di potenza, potenza, opere, segni, lo dicevamo, no? A differenza della mitologia greco-romana, miracolistica, ad esempio il dio Esculapio, presso i cui santuari si andava per ottenere delle guarigioni, nei Vangeli si tratta, anche nei Vangeli apocrifi, si tratta di eventi clamorosi, molto assimilabili a quella che noi oggi diremmo quasi, ci verrebbe da chiamarla quasi magia. Cristo richiede la fede in Lui quando fa i miracoli. Ecco, questo è un segno importante, perché Lui opera talora in disparte dalla folla ed esige spesso il silenzio dai miracolati. Non andate a dire a nessuno quello che è stato fatto a quest'uomo. Perché? Proprio per il rischio del fraintendimento. Lui non è venuto come un semplice guaritore miracolistico e non è questo lo scopo che attirerebbe l'attenzione su di lui e lo esalterebbe lui, gli darebbe successo a lui. I miracoli di Gesù sono espressione del suo amore costante per un'umanità ferita, colpita mortalmente, per persone misere, sofferenti, ma tutti lo siamo in qualche misura. Ma potremmo dire, con il cardinal Ravasi, che i miracoli sono una parabola in azione per dare una testimonianza di come Dio è verso gli esseri umani, tutti gli esseri umani, perché una delle critiche che viene fatto al concetto del miracolo dei Vangeli e nella fede cristiana è: ma perché Gesù non ha guarito tutti? Perché Gesù non ha sfamato tutti e non solo quei 5.000 che lo avevano seguito? Proprio per questo motivo, non è la domanda giusta. In quei segni che Gesù ha dato c'è la rivelazione di un atteggiamento di Dio nei confronti di tutti gli esseri umani, in modi diversi.
1: Sì, quello che tentavo di dire prima forse sono un po' uscito, ma era proprio la presenza di Gesù e la presenza di Dio, e quindi il segno, il miracolo, il segno prodigioso, non sono altro che la visualizzazione efficace del fatto che tu stai bene con il Signore.
0: Ecco, evitano i miracoli raccontati nei Vangeli le luci della ribalta, la spettacolarizzazione. Sì. C'è uno stile di sobrietà anche nel racconto di questi episodi, no?
1: Sono familiari, diciamo. Sono proprio eventi familiari.
0: Sì, esatto, come dicevi tu all'inizio, no? Avvengono nel corso, alla fine di una giornata, dopo che lo hanno seguito in un luogo dove non c'era dove procurarsi da mangiare, c'è la moltiplicazione e condivisione dei pani e dei pesci.
1: Attenzione, perché i gesuiti dicono la divisione dei pani e dei pesci. Scherzo.
0: Questo vuol dire che in quel momento Gesù dà il segno di qualcosa che nella sua Pasqua avrebbe fatto per tutti: la moltiplicazione, condivisione, donazione di quel pane che è il suo corpo, la sua vita, perché la vita di tutti trovi senso pieno. Quindi, evitando il rischio del mito, che fa immaginare un Dio clamoroso, impressionante, non è questo lo scopo dei miracoli, imporre la fede o imporsi da parte di Dio. Tanto è vero che nelle tentazioni che Gesù subisce e che vengono raccontate nei Vangeli, nel deserto, Gesù rifiuta di fare gesti miracolistici, clamorosi, impressionanti, con cui otterrebbe quel successo, possesso, apparenza che costringerebbero tutti a credere in lui e a sottoporsi a lui. Non è questo lo scopo dei miracoli di Gesù. Ma i miracoli escludono anche la tentazione del razionalismo. Non tutto è spiegabile, non tutto è controllabile dalle nostre spiegazioni. Il razionalismo esige prove, dimostrazioni del modo di operare delle tecniche anche guaritorie di Gesù e dei suoi esiti terminali. Le fonti pagane e giudaiche riconoscono

0: anch'esse una presenza strana e superiore in alcuni atti di Gesù. Il filosofo pagano Celso, che era uno molto critico contro i cristiani, ipotizzava addirittura che Gesù fosse emigrato in Egitto, ove avrebbe appreso le arti segrete dei maghi di quel popolo. Mentre per il Talmud, la grande raccolta dei testi tradizionali giudaici, con cui viene interpretata anche la scrittura, la sua condanna a morte, la condanna a morte di Gesù, sarebbe stata motivata dall'aver praticato la magia. Ovvio che si parla di riferimenti ai miracoli. Proprio perché non sono gesti da spettacolo e di autopromozione, sono rivolti alle persone sofferenti, a persone che non possono ricompensare con un riconoscimento gratificante, spettacolare, di consenso. Questo è un indice importante, e anche questo è importante nello stile dei miracoli di Gesù. Certamente, quindi, potremmo dire, concludendo questa prima puntata, i miracoli diventano espressione di amore e attestazione in atto, in azione, di quel regno di Dio che Gesù annunzia in parole, o che meglio dire, è in persona. Molto emblematiche sono le guarigioni degli indemoniati. Molti dicono...
1: Stavo pensando a quello dei Geraseni.
0: Molti dicono, ma quella è quella che oggi la scienza medica ha scoperto essere epilessia. In alcuni casi, ci sono dei sintomi molto accostabili. Porsi in questa prospettiva non ci aiuta a capire il senso di quelle guarigioni, di quegli esorcismi. Esistono anche oggi gli esorcismi, che sono distinti da una guarigione neurologica o da una guarigione psichiatrica, perché toccano un livello della vita della persona, il livello spirituale di rapporto con Dio, con Cristo e con la vita cristiana propria e altrui, molto specifici i casi di possessioni da cui libera l'esorcismo. Tornando a Gesù, al di là del fatto che nella cultura del tempo di Gesù molte malattie erano ricondotte a possessioni demoniache o a punizioni per i peccati compiuti. Pensiamo all'esempio nel capitolo 9 del Vangelo di Giovanni del cieco nato, in cui la malattia della cecità, la menomazione della cecità dai suoi avversari, viene, dagli avversari di Gesù, viene ricondotta a dei peccati suoi o dei suoi genitori. Gesù rifiuta questa prospettiva, anzi vuole liberare da questa prospettiva che collegava una malattia, compresa la possessione come malattia spirituale, a dei peccati commessi dalla persona che la subisce. Gli esorcismi salvifici di Gesù nei confronti di persone prigioniere del male sono il segno della lotta di Cristo contro il male. Anche qui un segno di quell'esorcismo definitivo che avverrà sulla croce, fuori delle mura di Gerusalemme, in quel venerdì pomeriggio, 14 di Nisan, e poi nella risurrezione nel sepolcro vuoto, la liberazione della radice di ciò che ci tiene schiavi del male, della paura della morte, riconducibile al maligno, come dice la lettera agli ebrei. Con la schiavitù della paura della morte, il demonio ci avrebbe tenuti prigionieri per tutta la vita.
1: Bene. Per ora concludiamo, magari riprendiamo dai Geraseni, dall'indomaniato dei Geraseni, perché volevo farti due o tre domande su questa cosa qui. Don Lorenzo Maria Vatti vi ringrazia per l'ascolto, ringrazia Don Sergio Frausin per la preziosa lezione e ringrazia la Caterina Cabrelli per la collaborazione tecnica.
2: Abbiamo trasmesso Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. In apertura, l'omicidio di una donna di 46 anni ad Amendolara, in provincia di Cosenza, è stato rintracciato al porto di Bari in procinto di partire ed è ora sotto interrogatorio il compagno 42enne di origine albanese, già noto alle forze dell'ordine per reati relativi a sostanze stupefacenti. La vittima, Ornella Forastefano, selvaggiamente picchiata ed abbandonata davanti all'ospedale di Trebisacce, era cugina di un presunto boss dell'andrangheta locale, circostanza che però al momento non sembra collegata all'omicidio. Un 21enne di Asolo, in provincia di Treviso, Nicola Maggiotto, è ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo un'aggressione mercoledì scorso nella città catalana dove era in vacanza con amici. Anche un altro ragazzo della comitiva è rimasto ferito ed è stato poi dimesso. Il Consolato Generale d'Italia a Barcellona, riferiscono fonti della Farnesina, sta prestando assistenza sin dalla prima segnalazione ai due connazionali che sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani fuori da un locale. Il furto di Ferragosto al Museo regionale di Messina, in cui sono stati trafugati inestimabili capolavori quattrocenteschi, convocati a Roma l'assessore regionale e la direttrice del museo. Il presidente della regione siciliana Schifani avvia un'ispezione interna, sconcerto e dispiacere dal ministro della cultura Giuli.
3: Due delle sei opere sono state ritrovate fuori dal museo, forse per la difficoltà del trasporto, visto che essendo tavole non sono avvolgibili. I ladri hanno eluso con destrezza e precisione i sistemi di sicurezza del MUME, Museo Regionale di Messina, conosciuto in tutto il mondo per i capolavori di Antonello da Messina e Caravaggio. Hanno portato via tre tavole su cinque del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo prelevata all'interno di una teca blindata. Il furto ha pesantemente mutilato il Polittico datato 1473. Al vaglio degli inquirenti le telecamere del museo, la priorità assoluta è ritrovarle al più presto e assicurare alla giustizia i responsabili, ha scritto in una nota il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani. Andrà chiarito se l'allarme e il sistema di videosorveglianza del museo abbiano funzionato regolarmente. Forse un furto su commissione, hanno spiegato gli investigatori. Tanino Bonifacio, storico dell'arte.
4: Un'opera così importante ha bisogno di un sistema di allarme all'avanguardia, volumetrico, a scudo perimetrale, altri più innovativi con dei sensori. Appena un'opera d'arte si tocca, si chiudono le porte del museo.
3: Elena Paba, GR1.
2: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, gli avvocati di Walter Lavito l'accusano, accusato di essere il mandante, hanno annunciato la richiesta per un nuovo interrogatorio. I magistrati inoltre vogliono ascoltare nuovamente lo stesso Ranucci.
5: Per i pubblici ministeri di Roma, Sigfrido Ranucci resta comunque la vittima di un odioso attentato. Lo stesso conduttore di Report ha già annunciato che andrà avanti, che le prossime puntate della trasmissione d'inchiesta sono già pronte. Ma gli inquirenti cominciano a nutrire dei dubbi su quanto il giornalista disse nelle numerose testimonianze rilasciate quando fu convocato in procura, soprattutto perché non abbia mai accennato alla sua amicizia con Walter Lavitola, ora in carcere dopo aver confessato di essere il mandante della bomba che distrusse le auto di Ranucci. Da quello che emerge dalle analisi del cellulare del faccendiere nei giorni successivi all'attentato, manifestò allo stesso Ranucci ipotesi sul coinvolgimento di servizi segreti stranieri, ipotesi però mai espresse dal conduttore di Report ai magistrati, accennando più volte invece a comando di Camorra, clan di albanesi e un ordigno intimidatorio per le sue inchieste. Punti che Ranucci potrà chiarire tra qualche settimana, verosimilmente all'inizio di settembre, quando sarà risentito in procura. Gli avvocati di Lavitola intanto hanno annunciato che il loro assistito ha intenzione di parlare nuovamente con i PM. Sostengono inoltre che Ranucci potesse aver intuito chi fosse il mandante, dato che aveva chiesto più volte di aumentare la scorta. Giuseppe Lisi, GR1.
2: All'estero ora, notte di attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, i russi subiscono la più imponente offensiva dell'anno.
6: È l'agenzia di stampa russa TASS a descriverlo come il più massiccio attacco subito dall'inizio dell'anno. Oltre 800 i droni intercettati dalla contraerea di Mosca, molti dei quali diretti proprio sulla capitale. Almeno 7 vittime in un bilancio che continua ad aggiornarsi. Centrata nuovamente anche una sede del colosso del commercio online Wildberries. Dipendenti evacuati e messi al riparo durante l'incendio che si è sviluppato. Secondo quanto riportato dal Times, Kiev ha utilizzato per la prima volta droni di fabbricazione britannica per colpire in profondità. Ma la guerra continua a martellare anche il territorio ucraino. Missili e droni russi hanno colpito Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, e la regione meridionale di Sumy. Notti di allarmi antiaerei ed esplosioni anche a Kiev, che ormai priva di intercettori riesce a difendere

0: solo dai droni. La tensione resta alta anche nei paesi NATO al confine con l'Ucraina. In Romania un caccia spagnolo ha abbattuto un drone che aveva sconfinato nello spazio aereo del paese. Secondo un portavoce dell'Alleanza Atlantica, il drone sembrerebbe russo. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Il sisma in Indonesia, 5.000 gli sfollati sull'isola di Flores, colpita da una potente scossa di magnitudo 7.7 che ha provocato almeno 53 morti, decine di feriti e danni a centinaia di edifici. Centinaia le successive scosse di assestamento, in alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici e diverse aree sono ancora irraggiungibili. Sono circa 700 gli italiani sull'isola di Flores in attesa di rientrare, gli aeroporti sono operativi ma l'elevata domanda determina una disponibilità limitata dei posti, lo rende noto il Ministero degli Esteri. E in chiusura torniamo in Italia con il Palio dell'Assunta che è stato rinviato a causa della pioggia che ha cominciato a scendere su Piazza del Campo a Siena, tempo permettendo si terrà domani. A tenere in banco intanto le critiche fatte al drappellone realizzato da un'artista romena per i tratti androgini e le proporzioni della figura con cui è stata raffigurata la Madonna. Amareggiata la sindaca Nicoletta Fabio che si difende: non merito la gogna. È tutta per questa edizione, la linea torna domenica Sport, prossimo GR alle 17. Buon ascolto.
2: Domenica Sport.
3: Sempre con voi in diretta su Rai Radio 1, sono le 16 e 6 minuti e torno a salutarvi Guido Ardoni al microfono e a mia volta saluto Sergio Ciani sempre alla parte tecnica con Danilo Gionta in regia e Andrea Pistorio in redazione. Un tagliando al nostro calcio, non soltanto alla prossima Serie A, poi inevitabilmente siamo scivolati sulla nazionale, su temi federali molto molto importanti fino a pochi minuti fa con Enzo Bucchioni, poi in attesa del campionato riassaporiamo un po' le vecchie abitudini anche attraverso le conferenze stampa della vigilia come da prassi per le gare di Coppa Italia perché si giocherà ancora domani, però andiamo con ordine, prima le quattro partite di oggi, 18 ore 18, Frosinone Juve Stabia, Frosinone ritornato in Serie A, poi il Genoa di De Rossi che alle 18:30 ospiterà l'Ascoli, in questo caso già pronto il nome della potenziale avversaria, dell'avversaria di una delle due al turno successivo, si giocherà tra la prima e la metà settimana di settembre, la metà del mese su due finestre, ci sarà il Sudtirolo in questo caso che è andato a vincere i rigori in casa del Catanzaro, poi 20:45 facevamo riferimento con il veronese Andrea D'Amico Hellas Verona Virtus Entella, in attesa c'è il Cagliari in questo momento che ha battuto l'Arezzo nel primo turno e questa sera si accenderanno anche i riflettori all'Olimpico con la Lazio di Gattuso contro il Mantova 21:15 e siamo nel lato del tabellone che poi attende la vincente di Lecce Palermo. A tal proposito, visto che parlavo di conferenze della vigilia sulle gare di domani, c'è sì Palermo Lecce in realtà in versione di campo, l'ultima gara della giornata, a precedere Pisa Empoli alle 18, Sassuolo Cesena alle 18:30 e Cremonese Sampdoria alle 20:45. Primo turno, 32esimi, ma sono in realtà 16 partite, poi le vincenti si affronteranno tra di loro e ancora quelle che andranno avanti, le 8 che usciranno dal turno successivo, soltanto tra dicembre e gennaio andranno ad affrontare le teste di serie, le 8 formazioni prime classificate, le prime 8 della Serie A della scorsa stagione, le teste di serie che già avanzano in quella fase del tabellone. E poi c'è il calcio delle serie cosiddette minori, ma che ci regalano sempre delle storie molto molto interessanti. Allora saluteremo tra poco un ritorno dopo tanti anni in Serie C, dopo quasi 80 anni, ed è anche una storia molto molto interessante per la proprietà della squadra della quale parleremo dopo il punk rock energetico, davvero a quest'ora ci sta benissimo, di Avril Lavigne.

0: Tornata indietro ai primi anni 2000 con Scooter Boy, Avril Lavigne, era il 2002, la franco-canadese. Bisogna invece ritornare un bel po' più indietro nel tempo per ritrovare l'ultima partecipazione al campionato di Serie C a una squadra che con grande merito si riaffaccia tra i professionisti. Sono delle bellissime storie da raccontare. Ieri siamo stati metaforicamente in Liguria per celebrare il ritorno del Vado, la squadra che nel 22 vinse la prima edizione della Coppa Italia. Qui un'attesa durata appunto dal 1938. Ci spostiamo nel cuore della Brianza, Carate Brianza, e a rendere questa storia ancora più particolare il fatto che a guidare il sodalizio della Folgore Caratese sia colui il quale insomma è conosciutissimo agli appassionati di calcio, perché ancora prima della carriera da dirigente ha fatto fare passi da gigante la sua creatura televisiva che è Sport Italia, da editore, da direttore, tra giornalisti di solito ci si dà del tuo, io però darò del lei, credo, alla presidente, in qualità di presidente della Folgore Caratese. Michele Criscitiello, benvenuto, complimenti e buon pomeriggio, presidente. Oh, non riusciamo a sentirlo però. Eccolo, forse sì.
1: Con il lei me ne vado, con il tu vado avanti fino a domani. Anche il fonico si ribella se con il lei dobbiamo parlarci.
0: Allora ciao presidente.
1: Andiamo
0: hai perfettamente ragione. Ben trovato, benvenuto ovviamente.
1: Grazie.
0: Ti conoscono benissimo i nostri ascoltatori, ed è con noi anche uno dei difensori della Folgore Caratese, che è Nicolò Samotti. Nicolò, ciao, benvenuto.
2: Salve, buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Comincio dalla presidente Michele Criscitiello, perché della cavalcata parleremo, dei progetti per il futuro, delle idee tantissime anche innovative che hai, però poi c'è la cronaca, come dire, gli impegni che incombono, perché, correggimi se sbaglio, la stagione comincia a tutti gli effetti oggi con la Coppa Italia di Serie C e giocherete alle 21 contro la Giana Erminio, quindi praticamente in campo, pronti via, si comincia, presidente, no?
1: Sì, praticamente Samotti, che è il nostro perno della difesa, ora in collegamento e tra qualche ora è in campo. Però questo, diciamo che è un calcio moderno, non siamo più all'antica che devono riposare, dobbiamo fare i ritiri di due giorni prima di giocare. Siamo per l'organizzazione, ci siamo arrivati tra i professionisti in un po' di anni, ma sfruttando soprattutto l'organizzazione, la programmazione. Non ci siamo arrivati come si fa spesso con il jackpot, butto un po' di soldini e vediamo se riesce. Questo è il nostro obiettivo. Siamo contenti di quello che abbiamo creato, e poi al telefono avrete e sentirete uno dei protagonisti della promozione dell'anno scorso, perché davanti al calciatore abbiamo messo gli uomini, lo abbiamo fatto l'anno scorso, lo facciamo anche quest'anno. Secondo me può essere una regola che funziona.
0: Nicolò, questa mi sembra la presentazione migliore che il presidente Michele Criscitiello poteva fare nei tuoi riguardi. Ricordo che poi ci sarà l'esordio in campionato contro la Dolomiti Bellunesi, che è un'altra bella storia di questi anni, ce ne siamo occupati credo la scorsa estate. Nicolò, che cosa vi ha chiesto il presidente per la stagione che sta per cominciare? E

0: Ovvio che il primo obiettivo deve essere, ora al di là della sfida di oggi in Coppa Italia, iniziare a mettere in sicurezza il salto di categoria, che non è cosa semplice, l'arrivo, l'approdo tra i professionisti.
1: Sì, assolutamente. Sicuramente il primo obiettivo che ci abbiamo è la salvezza, perché da matricola è quello il primo obiettivo da mettersi in testa. Sicuramente ogni partita sarà una battaglia, quindi il presidente ci mette tutto a disposizione per fare bene. È ovvio che siamo noi ora che dobbiamo mettercela tutta in campo per centrare il primo obiettivo. Poi quello che chiede il presidente è sicuramente l'atteggiamento, cioè quando entri in campo onorare la maglia e far vedere di non essere secondi a nessuno. Poi c'è anche l'avversario, però sicuramente se metti queste componenti in campo sei un passo avanti, dai.
0: Anche perché parlava di battaglie sportive, giustamente, Nicolò Samotti, girone A tratti, dimenticavo di dirlo, e qui scorrendo la lista, parte la Juve Next Gen, che è sempre un nome che risuona altisonante, il Rinato Brescia, il Treviso, il Carpi, il Novara, formazioni che un po' come spiegavo rispetto al Vado, no, ieri, che hanno conosciuto la Serie A, non la Serie B, anche in tempi recenti. Michele Criscitiello, io credo che su questo saremo d'accordo, sarai d'accordo, a volte tu racconti il calcio da prima di me, credo, e lo fai con molta più frequenza, si parla delle favole delle imprese. Qui di favolistico c'è ben poco, perché io leggevo un po' di cose, ascoltavo un po' di tue interviste. Qui si parla di programmazione, di idee, di settore giovanile, di settore femminile, arriveremo poi al village, allo stadio, a una serie di progetti innovativi. Tutto questo da quanti anni per quanto ti riguarda con la Folgore Caratese?
2: Questo è il quarto anno pieno, perché il primo anno quasi retrocedevo al girone di andata, poi ho cambiato tutto e ci siamo salvati in cavalleria facendo un buon campionato a metà classifica. Per quanto riguarda poi l'anno scorso, siamo arrivati in una situazione dove due anni fa quasi siamo arrivati promossi per un poco, l'abbiamo perso il campionato con l'Ospitaletto e poi invece l'anno scorso il campionato l'abbiamo vinto. Quest'anno noi, è il mio quarto anno, non abbiamo niente di favola, sicuramente non abbiamo 10.000 spettatori allo stadio, ma abbiamo quasi sempre 300 addetti ai lavori su 1.200 persone che ci seguono. Io credo che comunque essere in mezzo tra Monza, Como, Milano, poi vicino la Juventus, il Torino, l'Inter, il Milan, l'Atalanta, il Como e il Monza, non è facile. Noi però sappiamo cosa dobbiamo fare, noi siamo troppo piccoli per pensare a qualcosa di più, ma siamo strutturalmente grandi per accontentarci l'anno scorso della Serie D. Noi dovevamo arrivare tra i professionisti, siamo arrivati, dobbiamo difendere quello che abbiamo giustamente vinto e guadagnato sul campo, però sappiamo qual è la nostra realtà e sappiamo cosa vogliamo senza fare i voli pindarci. Il campo è importante, ma so bene che il bilancio viene prima di tutto. I conti, gli stipendi, il costo azienda, queste sono cose folli in Serie C, perché comunque ci sono dei costi assurdi e noi dobbiamo prima pensare a quello e poi al campo. Se siamo bravi riusciamo a ottenere il doppio risultato.
0: A proposito di conti, di costi e di gestione, non so anche se su questo confermerà il presidente Michele Criscitiello per la prossima stagione, hai fatto a meno di alcuni dirigenti chiave in passato, praticamente gestendo tutto in prima persona, con un'attenzione diciamo molto, molto mirata. E poi mi aveva incuriosito tantissimo la questione legata all'anno scorso, non so se anche alla prossima stagione, di non far pagare l'accesso, il biglietto allo stadio, ma di puntare poi su quello che potremmo definire genericamente l'indotto. Questo è interessante non solo dal punto di vista economico, ma perché anche se in una realtà demograficamente piccola, contenuta come Carate Brianza, è poi un modello, forse dico una norma, Michele Criscitiello, un po' all'inglese, cioè lo stadio come luogo di aggregazione dove le persone vanno, vedono sì la partita, ma poi fanno anche tante altre cose, trascorrono la giornata, il pomeriggio, la serata, è giusto?
2: È giusto, però dobbiamo fare un attimo una parentesi, dobbiamo aprire, dobbiamo spiegare. Noi lo stadio lo facciamo vivere davvero 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, perché di solito chi è il centro sportivo così grande, può essere il Viola Park, Milanello, la Pinetina, non possono aprirlo al pubblico per ovvie ragioni, perché sono società troppo grandi e squadre troppo importanti. Noi invece abbiamo un centro sportivo da big, ma abbiamo una società e una tifoseria, con tutto il rispetto, da piccolina. E quindi noi ci possiamo permettere un centro sportivo aperto tutti H24, quindi il ristorante che vive 7 su 7, il bar, i campi da padel, i campi da calcio, la palestra con 400 iscritti, la gelateria e il parco giochi per i bambini. Tutto questo perché stadio e centro sportivo sono tutto all'interno di 80-100.000 metri quadrati. Io quando sono arrivato a Karate Brianza non c'era neanche un sediolino allo stadio, e adesso abbiamo uno stadio pronto per la Serie C, ci mancano 2 firme comunali e poi siamo pronti, però solo burocrazia all'italiana, ma che confidiamo e dobbiamo per forza risolvere entro

0: queste prossime 48-72 ore, perché in Italia ad agosto, tranne noi, non lavora nessuno, e quindi probabilmente non hanno capito che in Italia invece bisogna lavorare 12 mesi e non 11 mesi all'anno. Detto questo, noi siamo pronti, non abbiamo chiesto un euro alle amministrazioni comunali, alle banche, al credito sportivo, tutto con la nostra forza e tutte sulle nostre spalle, proprio perché non dobbiamo dire grazie a nessuno, perché noi siamo la Folgore Karatese, abbiamo la nostra identità. Prima Samotti dice una cosa giusta, dobbiamo puntare alla salvezza, ma cosa aggiungo? Che noi ogni domenica scenderemo in campo per vincere, che sia Brescia, Cittadella, Trento, Novara, Provercelli. Poi un discorso è vincerle, non sono stupido, so bene che non le puoi vincere tutte, ma un altro discorso è entrare in campo per vincere, che sia caso, trasferta, noi dobbiamo sempre giocare per vincere. Poi quando gli altri vinceranno, saranno più forti, avranno speso di più ovviamente, gli andremo a stringere la mano e torneremo a casa.
1: Nicolò Samotti, sull'onda delle parole del presidente Michele Crescitiello, venendo invece all'aspetto, restando sull'aspetto più tecnico-tattico, poi si riparte all'artefice Nicola Belmonte, dal mister. Noi lo ricordiamo anche bene, tra l'altro, no, con la maglia della nazionale ha fatto la trafila delle giovanili, delle under, lo ricordiamo nelle sue esperienze in campo, diventa quello anche dal punto di vista poi dell'ambiente, dell'alchimia che si deve creare dopo un'impresa di promozione di questo tipo, no? Il fulcro, il centro nevralgico dello spogliatoio.
2: Sì, sì, assolutamente. L'allenatore, io il mister lo conosco dall'anno scorso, ed è un allenatore che ti mette a disposizione tutto per entrare in campo al meglio, conosci l'avversario al 100% una volta che entri in campo. È un allenatore giovane, quindi anche il rapporto con noi giocatori si crea sempre nei limiti, perché comunque lui è stato calciatore e sa bene cosa prova un giocatore prima pre-partita, le emozioni che provi pre-partita, quindi sicuramente è stato un punto chiave l'anno scorso e secondo me sarà anche quest'anno l'allenatore.
1: Difesa 3 o difesa 4, Nicolò? Fammi fare un po', come dire, una mini se mi riesce.
2: Non so se dovrei dirlo pre-partita.
1: Allora, l'anno scorso.
2: L'anno scorso era difesa 4.
1: Presidente, dimmi la verità, ma tu poi metti un po' bocca con l'allenatore e direi no, per carità, assolutamente lo lascio libero. Oppure dal punto di vista tecnico?
0: Ci sono i ruoli, c'è una linea del campo, gliel'ho fatto vedere il primo giorno, Belmonte l'ho preso dalla primavera 2 del Cosenza, tutto lo staff tecnico, compreso Gianluca Della Rocca, che è il vice allenatore, che per noi è una figura fondamentale. Ho preso uno staff tecnico con zero presenze in Serie D l'anno scorso, zero presenze. Abbiamo vinto il campo campionato con gente tra virgolette inesperta della categoria. Io ho sempre detto all'allenatore: vedi questa riga, e sono andato in campo. Da qui in dentro comandi tu, qui in fuori tu non devi neanche parlare, perché l'organizzazione societaria, il mercato lo fa la società, la squadra, l'allenamento, la formazione, i cambi li fa l'allenatore. Lui sa come la interpreto, ci troviamo benissimo con lo staff e con Nicola Belmonte. Ovviamente questo non significa che il lunedì o la domenica notte io non possa mandare al mio allenatore una mail dicendo cosa non mi è piaciuto o cosa secondo me dobbiamo migliorare, ma le scelte sono sue. L'unica cortesia che gli ho chiesto è di non arrivare allo stadio e trovare la formazione indistinta sapendola allo stadio. Me la comunica il giorno prima, dopo la rifinitura, e io arrivo allo stadio che ho già sulla formazione. Questa è l'unica richiesta, non penso di chiedere molto.
1: Pochi paletti ma molto molto chiari per la serie, appunto, patti chiari, e poi capiremo quanto sarà lunga questa amicizia. Però ora, scherzi a parte, come dire, la trasparenza, la linearità deve essere sempre una garanzia. Vengo, presidente Michele Crescitiello, a una nota più personale che ti riguarda, perché poi leggevo, sentivo, ho visto anche un po' di immagini che subito dopo la promozione è svelato quella che era stata una promessa, sì, mantenuta, diciamo, forse non ancora in tempo utile, ma si è sempre in tempo poi quando c'è il legame forse forte che resta con i nostri cari. Insomma, è una cosa che ti riguarda personalmente molto molto da vicino.
0: Ma io sono rimasto un po' sorpreso da questo eco mediatico che quella mia intervista appena finita la partita, vinto il campionato, ha fatto, perché anche tu adesso, a distanza di qualche mese, dal 19 aprile, mi hai fatto questa domanda.
1: Parole che comunque toccano, che fanno riflettere, che ci portano al lato più umano.
0: Però il calcio è questo. Però ragazzi, il calcio è questo, ti fa capire che siamo diventati un mondo costruito, finte parole, finte frasi, e se uno parla con il cuore in mano o parla a cuore aperto sembra quasi un'eccezione, invece per me deve essere la regola. Io, mio padre vedeva tutte le partite dell'Avellino con gli amici, però quando giocava la Folgore e giocava l'Avellino lasciava gli amici in salotto e lui andava in camera e si vedeva solo la partita della Folgore al computer. Lui era il mio primo tifoso, lui ho letto le parole di Lionel Messi in questi giorni, mi sono particolarmente piaciute, mi sono rivisto, ho visto lo spirito di Lionel Messi quando perdi un papà, lui l'ha perso a 66, io l'ho perso a 80, però al di là dell'età quell'amore è un amore incondizionato, io gliel'avevo promesso e il giorno dopo sono andato al cimitero a stampargli la classifica, a regalargli la maglia con la sua foto con la C grande che ti avevo detto. Sono convinto che comunque stasera, che il nostro esordio ufficiale, comunque ancora una volta sarà al mio fianco.
1: Ci sarà un tifoso in più di certo dalla parte vostra. Nicolò Samotti, invece, tornando al campionato che vi attende, ne parlavamo anche ieri, no, con i protagonisti del Vado, perché poi quando comincia una stagione nello spogliatoio ci si confronta, si immagina, si pensa la gara o le gare, viste le avversarie, alcune anche di pedigree, insomma di spessore, che vi attendono. Che aspettate con maggiore ansia, con anche, come dire, con lo spirito di cimentarvi, di misurarvi tra le tante protagoniste di questo girone della C?
2: Ma allora, secondo me, una tra tutte sicuramente che si può dire che l'anno scorso è andato un passo da Serie B è il Brescia, per la caratura della squadra, per lo stadio, tutta la piazza.
1: Però che rifondato, sono sempre loro, è sempre una squadra che si dà del tuo con la Serie A, come dicevo prima.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, infatti, però sicuramente, essendo che siamo una matricola, e qualsiasi squadra bisogna aspettare con quella cattiveria che puoi andare cioè quando vai a giocare contro il Brescia, perché non ci possiamo permettere di sederci, e quindi ogni domenica è una partita da vivere, da, come diceva prima il presidente, da entrare per vincere. Poi, se sono più bravi, stringiamo la mano e passiamo alla prossima. Però l'idea è di entrare in ogni stadio, ogni domenica, che sia in casa o fuori casa, ad affrontarle ogni squadra nella stessa maniera.
1: A che ora la rinoncina, il briefing, visto che sei un classe 2003, parlo anch'io come giovani, premesso per la Gian Erminio, tra poco, così poi ti lasciamo andare, scherzi a parte.
2: Sì, tra poco, alle 17 abbiamo il ritrovo con la merenda, poi la riunione, poi andiamo allo stadio.
1: E allora siamo ancora in tempo utile, rubo qualche altro istante qui al direttore Michele Criscitiello, perché ovviamente Sport Italia è mille cose, ma ha un'attenzione molto molto vicina al calciomercato, insomma. Ma le incursioni di Tancredi sono, come dire, proverbiali nei momenti della chiusura. Ti vorrei chiedere, in questo caso, direttore, se ti sei divertito professionalmente finora, per quello che ha raccontato questa sessione, che ha ancora un paio di settimane abbondanti da vivere rispetto all'andazzo un po' lento di questi anni, e parametriamolo su quello che sono le possibilità del nostro calcio, ovviamente.
0: No, stiamo toccando il fondo, toccando il fondo, non c'è niente da divertirsi. Una volta facevamo un mercato serio, un mercato divertente, adesso aspettiamo gli ultimi 10 giorni per cercare di fare l'affare last minute, prendiamo gli scarti della Premier, non riusciamo a prendere gli scarti a volte della Liga, prendiamo i portoghesi, facciamo due acquisti, li paghiamo 100 milioni, mi riferisco al Milan, ma una volta li pagavi 20-30, la Juventus non riesce a fare un portiere, nonostante per me Carnevali porterà qualcosa di più importante come l'organizzazione strutturale all'interno della Juventus, l'Inter gira forte, il Napoli non riesce a sfoltire, perché tutti parlano di mercato per entrare e per le entrate, è più difficile fare il mercato in uscita che in entrata, e vedi che sono tutti bloccati, non riescono a vendere mezzo giocatore, poi prendi Frattesi alla Lazio e dopo 2 ore ti dicono no, guarda che non lo puoi prendere, devi cambiare la formula. A me sembra davvero un mondo di pazzi, e vivendolo dall'interno mi sembrano ancora più pazzi, e questo sinceramente mi fa capire perché l'Italia ormai sta andando praticamente piano piano nel dimenticatoio del calcio europeo, sia da fuori prima che da dentro. Adesso io vedo delle cose che secondo me sono schizofreniche, ma soprattutto senza un minimo di programmazione, e ripeto, ribadisco, il mio cavallo di battaglia, tanto ci arriverai tra pochissimo prima di salutarci, è che per me non possono una ventina di procuratori guadagnare, avere utili pari a 10-12 milioni di euro, quando nelle società calcistiche sono 100 club tra la Serie A, 97, Serie A, Serie B e Serie C, perché ci sono le seconde squadre, nessuno quasi mai riesce a chiudere con 10-12 milioni di utile all'attivo. E allora tu capisci bene che se io sono l'azienda Sport Italia e il Fonico guadagna più del proprietario, secondo me c'è un problema. problema.
1: E tra l'altro in parte mi anticipavi perché ti sei espresso sulle seconde squadre in queste settimane, in questi mesi, ora nella doppia veste, come dire, professionale, poi dirigenziale, poi 60 in Serie C, sono troppe secondo te format da rivedere?
0: Ma sì, sono troppe perché noi prendiamo 7, allora la colpa non è di Marani, ci mancherebbe, anzi avevo una cattiva idea.

0: di Marani dall'esterno, poi non perché adesso faccio parte della Lega di Serie C, ma perché non ho problemi a dirlo, me ne può fregare di meno, quindi lo dico tranquillamente. Mi è piaciuto nell'intervento quando è stato eletto Malagò, mi è piaciuto quando è venuto a vedere il nostro centro e cosa dice e come le dice, però ci sono delle storture. 60 club, facciamo 57 perché 3 sono seconde squadre, Atalanta, Juventus e Inter, ma non possiamo portare a casa 700.000 euro annui tra la Melandri, diritti televisivi, minutaggio e quant'altro. 700.000 euro per 60-57 società sono pochi, significa che tu almeno mi devi dare un credito d'imposta, cosa che deve fare lo Stato, ma deve essere brava la federazione a sedersi al tavolo del governo politico e trattare per conto nostro. Ma noi non possiamo portare 700.000 euro a casa come introiti quando abbiamo delle spese. Se tutto va bene, se è un fenomeno, 2 milioni, 2 milioni e mezzo. Poi ovviamente più scendi con le piazze importanti ne spendono 7, 8, 10, 15. Il caso Catania è emblematico ed esemplare, anche se secondo me il caso Catania a livello mediatico nessuno l'ha spiegato come andava spiegato, però questo è un altro concetto.
1: Sì, concetto molto ampio, il tema della sostenibilità che poi soprattutto si fa sentire via via che si va nelle serie, io ripeto, cosiddette inferiori. Vi saluto davvero, ti saluto davvero Michele Criscitiello, bonaria provocazione, ma così mi incuriosiva ovviamente. Altro aspetto biografico importante, l'attesa per la Folgore Caratese è finita dopo un po' di decenni, quella per l'Avellino in Serie A quanto deve durare ancora? Siamo vicini ai 40 anni, quindi qui non va tanto bene così, te la lancio lì.
0: Mi auguro per il Papa che l'Avellino resti in Serie B, considerato che ogni volta che l'Avellino viene promosso muore il Papa. Detto questo,
1: per carità,
0: l'Avellino
1: non sia mai abbattiamo
0: non
1: la cabala,
0: mai, non no, ci no. facciamo nemici il Vaticano,
1: no,
0: proprio
1: mai,
0: questo
1: mai,
0: no
1: mai.
0: La Lega, la Federazione sì, ma il Vaticano no, quindi lunga vita al Papa e
1: ci
0: l'Avellino troviamo
1: sì,
0: un'altra soluzione.
1: Bella, la cabala la mettiamo da parte, poi ovviamente per la serie non è vero e non ci credo neanche. Michele Criscitiello, presidente, editore, poi direttore di Sport Italia, Folgore Caratese, bentornati, benvenuti in bocca al lupo per il tuo lavoro, per le tue idee.
0: Ciao.
1: Ti saluto e grazie.
0: Grazie,
1: Nicolò Samotti,
0: domenica
1: vai alla riunioncina, al briefing prepartita.
2: Grazie.
1: Coppa Italia,
2: grazie
1: Gian Erminio. Un bocca al lupo a te e ai tuoi compagni, al mister. In bocca al lupo che facciamo
2: al lupo
1: a tutte le società della bellissima Serie C. Grazie a Nicolò Samotti, grazie a Michele Criscitiello. Un'altra storia del nostro calcio che abbiamo raccontato. E adesso, Danilo Gionta, cosa ci eravamo detti in precedenza? Partenope, sì, proprio Partenope, Merck & Cremont.

e DJ italianissimi Merck & Cremond in questa Partenope, una città o probabilmente una sirena, ci porta alle discipline acquatiche. 18:30 ovviamente l'ultima serata di finali per quanto riguarda le gare in vasca, con un medagliere che potrà crescere ancora, ma gli europei di nuoto a Parigi.

0: complimenti a te Chiara per questo europeo fantastico, complimenti a chi ti allena. Grazie. E qui mi rivolgo a Tommaso Marconi, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Complimenti anche per quello che ha fatto in carriera, ovviamente a sua volta da atleta, a sua volta campione europeo nel 2004 con il fratello Nicola, credo Stefano Bizzotto Docet, no? Quella famosa premiata tufferia Marconi, richiamando ovviamente la PFM, però in questo caso Tommaso, poi come dire, i premi vanno anche attribuiti per quello che fate da allenatori, perché parto da te, correggimi se sbaglio, tutto il gruppo di Parigi, anche con gli altri ovviamente, perché Chiara ha vinto nel sincro, ha vinto nella prova squadre, praticamente tutta la vostra scuderia in sostanza, no Tommaso Marconi?
1: Quasi tutti, dai. Diciamo che un buon 90% dei ragazzi che sono andati a medaglia a Parigi fanno parte della nostra società, la MR Sport, fondata da qualche anno da noi fratelli Marconi.
0: Chiara Pellacani, vengo da te, Parigi toglie tra virgolette, Parigi dà tantissimo, perché tu hai fatto man bassa, si ripartiva dall'esperienza olimpica che sempre nella capitale francese quel pizzico di amarezza diciamo aveva lasciato, però i complimenti si fanno, ma tu in realtà arrivavi a questa edizione degli europei, da quello che leggevo, con le idee estremamente chiare per la serie, io questo pokerissimo lo voglio fare, in questo pokerissimo di 5 medaglie d'oro ci credo fortemente, è vero?
2: Sì, è vero, diciamo l'idea era partita come sempre, il mio obiettivo agli europei è andare a medaglia a ogni gara, e poi poco prima di partire con Tommaso abbiamo detto ma se provassimo a vincerle tutte d'oro, e niente, quindi da lì è stato un po' il nostro obiettivo.
0: Romana, classe 2002 ovviamente, con la prima medaglia conquistata, avevi 16 anni il primo oro europeo nel 2018 probabilmente, quindi voglio dire c'è stata una crescita in questo periodo, e poi un'ulteriore svolta nella tua vita con la scelta di studiare e di allenarsi a Miami, ti credo e ti chiedo, tra l'altro questa è una scelta che molti colleghi non soltanto nelle discipline acquatiche, anche in altri sport fanno, di provare questa esperienza all'estero che fa crescere soprattutto, ma non solo negli Stati Uniti, dal punto di vista agonistico e anche credo personale, cosa ti stai portando dietro da questa esperienza?
2: Sì, assolutamente, per me è stata una decisione, a parte appunto per la mia carriera sportiva, anche proprio di crescita personale, per frequentare l'università, e devo dire che mi ha insegnato tanto, ho imparato a vivere e risolvermi un po' le cose da sola. E questo qua mi aiuta sia nella mia vita privata, personale, che poi anche ad affrontare un po' gli ostacoli della carriera.
0: Che cosa studi?
2: E io mi sono laureata in psicologia e adesso ho iniziato il master in management dello sport.
0: Programmando chissà una carriera ancora lontana, perché dal punto di vista agonistico ancora tanto c'è da dire. Tommaso Marconi, torno su quelle che erano le prospettive, no? Il fatto, diciamo, il presentarsi da parte di Chiara con queste idee così chiare, perdonate l'impiccio di parole, anche tu ci credevi, ti do del tu, perdonami coach, anche tu ci credevi in questo modo, e poi come vedi appunto dall'esterno la sua scelta di vivere questa esperienza lontano dall'Italia, così formativa anche dal punto di vista personale, non avevo dubbi che potesse essere questa la risposta di Chiara.
1: Guarda, allora, per quanto riguarda le 5 medaglie d'oro, è stato un obiettivo molto importante che ci siamo prefissati, però io avevo pochi dubbi che lei ce la potesse fare, perché in questi mesi Chiara si è allenata veramente benissimo, ha accettato dei carichi di lavoro importanti, ha avuto piena fiducia nel mio lavoro, e devo dire che sono 2-3 anni che riusciamo a fare una preparazione veramente ottimale, sin da Parigi alle Olimpiadi, dove è arrivata in formissima, ma anche l'anno scorso a Singapore, dove ha conquistato la medaglia d'oro insieme a Matteo Santoro. Ripeto, sono 2-3 anni che riusciamo a fare una preparazione veramente ottimale, e quindi arrivati a Parigi sapevo che lei ce la potesse fare, perché comunque era veramente in formissima. Invece per quanto riguarda l'America, noi fratelli, noi come società, stimoliamo quasi tutti i nostri ragazzi ad andare a fare provare questa esperienza, perché come ha detto benissimo Chiara prima, sono esperienze che non ti fanno crescere soltanto a livello tecnico come atleta, ma anche come persona, ti danno tantissimo, ti permettono di studiare con la massima tranquillità. E ti fanno crescere, perché ti ritrovi a essere autonomo, a gestirti le cose da solo, a doverti cucinare, e quindi quello che vedo

0: è che i ragazzi quando tornano dall'America hanno veramente una spinta in più, e questo, insomma, ecco, noi per quanto possiamo incidere sulle loro vite, proviamo a convincerli ad andare tutti a fare questa esperienza in America.
1: C'è un non in relazione al caso di Chiara, poi potremmo citare Sara Curtis, anche la Quadarella ha vissuto esperienze fuori, ma non solo, restando nell'ambito acquatico. È un po' un rammarico per il nostro paese non riuscire a offrire forse esperienze di questo tipo anche in Italia, oppure alla fine poi andare fuori, aprire la mente, confrontarsi anche con gli altri atleti, perché poi ci si allena con altri big, con avversari che diventano poi alla fine compagni di allenamento. Comunque sarebbe un valore aggiunto, Tommaso Marconi.
0: Ma sai, questo è un discorso molto complicato. Ripetere un sistema americano in Italia in questo momento la vedo un po' difficile. Però ecco, andare fuori, io quello che ho visto è che anche tornando sul fattore tecnico, i ragazzi quando vanno in America hanno la possibilità di gareggiare tantissimo, e credo sia stato anche l'esempio di Sara Curtis.
1: Certo.
0: Praticamente ogni fine settimana loro partecipano a delle gare contro le altre università, cosa che invece noi da noi non succede, quindi noi riusciamo a fare 4-5 competizioni l'anno, loro ne fanno 20, ed è proprio un'abitudine a gareggiare diversa.
1: Certo.
0: E ti dà proprio un cambiamento su come affrontare la gara.
1: Chiara Pellacani, da una parte c'è Miami, agli antipodi geograficamente c'è ovviamente Los Angeles. Per gli atleti del tuo livello 2 anni non sono un periodo lungo, siamo a metà del quadriennio e la storia, c'è, cioè, un po' un conto in sospeso con l'ambito a 5 cerchi. Poi lì tu sei dominatrice europea, è chiaro che il panorama è diverso, la competizione è diversa, basta la parola Cina per dire, insomma, paese, squadra egemone nella disciplina dei tuffi, però la sfida, il percorso è già cominciato.
2: Sì, assolutamente, e siamo nel pieno della preparazione, l'anno prossimo ci saranno le prime gare di qualifica e ovviamente il nostro obiettivo sarà quello di provare a riportare un po' questo livello degli europei anche a livello mondiale e appunto cercare di avvicinarci un po' di più alle cinesi, però ci stiamo lavorando tanto e sicuramente 2 anni non sono tanti perché passano molto veloci, però noi stiamo cercando di prepararci al meglio.
1: Tommaso Marconi, Chiara, lo dicevamo, classe 2002, è una disciplina ed è già praticamente per i risultati, non dico una veterana ma un'atleta formata, matura a dispetto dell'età, è una disciplina abbastanza precoce, quella dei tuffi, nel senso che l'età può essere anche ancora più bassa. Tu alleni anche bambini più piccoli, è un bellissimo progetto peraltro che ci porta anche all'inclusività, insomma uno scopo più che mai nobile, però al di là di questo tutti gli altri della nidiata, Elisa, la Pizzini, classe 2005, Santoro 2006, Pellegra 2008, è chiaro che quando si scende ancora di più con l'età, come si educa il talento anche in età tra virgolette precoce? Parliamo di una disciplina, tu ce lo insegni, assai peculiare, perché c'è la ripetizione del gesto, c'è il rigore assoluto, c'è quasi, non dico un'ossessività, però insomma bisogna curare il millimetro davvero, il dettaglio, quindi è tutto molto mirato.
0: Allora guarda, in primis insegniamo a questi ragazzi a rimanere umili anche dopo queste medaglie, abbiamo fatto un discorso ai più giovani di non montarsi la testa, perché un attimo perdersi, però ecco il punto, sempre il dito sulla cultura del lavoro, quando questi ragazzi arrivano.
1: Ah, abbiamo perso forse il collegamento con Tommaso, ma eccoti, ti avevamo perso per qualche istante, coach, perdonaci.
0: Eccoci, sono per strada, scusate. Dicevo, metto sempre l'attenzione sulla cultura del lavoro, e in questo devo dire che mio fratello Nicola, che allena i ragazzi più giovani, sta facendo un ottimo lavoro, e questi ragazzi devono sapere benissimo quando entrano in piscina quali sono i comportamenti da seguire. Educazione in primis, rispetto verso gli allenatori, e poi parliamo di tecnica. Sono cose che sembrano scontate dire, ma sono importantissime da fare, perché se non si ha il rispetto del lavoro non si va da nessuna parte.
1: Anche qui non ti trascino su temi che giustamente tu definiresti ampi e da sviluppare, però poi questa cultura del lavoro, questa ricerca del talento in altri sport, e non citiamo sempre lo stesso che tanti dolori ci dà ultimamente, non avviene, lo so, sì è complicato, però un'idea che ti viene in mente rispetto al paragone che inevitabilmente si fanno quando si parla di atletica, di nuoto, di pallavolo rispetto al gigante calcio che vive anni un po' bui?

0: Ma io sono un po' drastico, permettetemi, credo che si debba ritornare a far giocare calciatori giovani e puntare su calciatori giovani italiani. Tante volte si ha la fretta di avere successi, di risultati, si punta su giocatori fatti che vengono dall'estero. Seguo un po' il modello spagnolo, non hanno paura, Barcellona fa giocare gente di 18-19 anni spagnola, senza paura di farli sbagliare, e questo poi alla fine magari per 2-3 anni lavori ma non vinci, ma poi alla fine è un lavoro che ti ritrovi.
1: Chiara Pellacani, un po' di vacanza adesso meritata?
2: Sì, assolutamente. Sì.
1: Per entrambi, vacanze, non so, in Italia, in giro, raccontaci un po' delle tue cose, se ti va e se puoi ovviamente.
2: Ma sì, io allora sono in Italia e ho deciso di rimanere in Italia proprio per evitare grandi spostamenti e per riposarmi. E sono, diciamo, qui a San Felice Circeo, tra Circeo e Ponza, e poi andrò 5-6 giorni in Calabria.
1: Quindi sempre di acqua,
2: tra
1: di mare parliamo.
2: Tra l'altro,
1: credo, no?
2: Raggiungerò Tommaso perché si trova lì, quindi magari ci incontreremo pure.
1: Tommaso, anche per te un po' di riposo, e poi si ripartirà quando? Tra qualche settimana?
0: Sì, ancora un paio di settimane di vacanza, siamo arrivando in Calabria anche noi, e poi insomma a settembre ci riuniremo con gli allenatori, con Nicola, con Domenico Rinaldi che è il presidente della società, e con anche i vertici della Marina Militare e della federazione, per programmare questi 2 anni, perché è veramente importante prima di iniziare la stagione capire quali siano anche i progetti federali e se coincidono con i nostri programmi, perché se lavoriamo tutti nella stessa direzione è anche molto più semplice.
1: E poi i risultati si vedono, perché l'Italia ha chiuso nei tuffi al primo posto nel medagliere, 7 medaglie in tutto, i 5 ori portano la firma di una monumentale Chiara Pellacani, poi li citavamo poco fa, però è giusto tornare a ripetere, visto oltre ai 3 ori individuali, ai 2 ori individuali, poi nel sincro con Elisa Pizzini, nel sincro misto con Matteo Santoro, prova squadre con lo stesso Santoro, con Raffaele Pelligra e con Sara Gioda in Di Maria, così è giusto dare merito a questa squadra fantastica. Tommaso Marconi, grazie a te, a Nicola, a Maria, a un'equipe davvero straordinaria. Chiara Pellacani, complimenti tantissimi, buon riposo e ti aspettiamo ancora al trampolino per altre imprese. Un abbraccio a entrambi.
2: Grazie mille.
0: Grazie mille.
1: Ciao.

visto che nell'acqua clorata di Parigi, delle piscine di Parigi, eravamo fino a pochi minuti fa, così idealmente con la mente, chiacchierando con Chiara Pellacani, straordinaria negli europei di tuffi con 5 medaglie d'oro, e con il suo allenatore Tommaso Marconi, restiamo più o meno da quelle parti, perché io ne approfitto per ricordare quello che sarà il programma delle finali, nuoto in vasca in questo caso, e cala il sipario su questa rassegna continentale. Anzi, prima, seppur rapidamente, quello che è accaduto la mattina, perché uno squillo importante c'è stato, importantissimo, più di uno, ma uno è maggiormente degno di nota. Questa mattina soltanto 4 sessioni di qualificazione, perché poi si andrà soltanto alle finali, senza ovviamente le semifinali, visto che è l'ultimo giorno. I 400, quarto tempo di Simona Quadarella al femminile, 4:08:07, pass per la finale, fuori invece Bianca Nannucci. Invece le cose sono andate meno bene al maschile, con i 4 azzurri che non hanno centrato l'obiettivo di entrare nei primi 8 per le finali. E poi arriviamo qui all'acuto vero e proprio, indovinate un po', ancora una volta Sara Curtis, che ha guidato la staffetta 4% mista femminile, facendo segnare il nuovo record italiano nella prima frazione, che è quella a dorso nella staffetta mista. Soltanto la prima frazione nelle staffette può valere per un record, perché c'è la partenza tradizionale e non quella lanciata, come avviene per i frazionisti successivi, 58:75, e questo ha permesso, anche grazie a Lisa Angiolini, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci, di far segnare il primo tempo di qualifica per la finale della 4% mista. Bene anche la stessa staffetta mista, ma alla maschile, con il terzo tempo Lamberti, Martinenghi, Busa D'Ambrosio. Questi erano i quartetti ovviamente nelle batterie, poi capiremo quali saranno le decisioni per le due finali. A proposito di finali, 18:30 50 stile c'è Giovanni Guatti, 18:35 50 rana Benedetta Pilato, attenzione, poi i 200 misti con Razzetti a seguire, Paola Borrelli nei 200 farfalla, c'è la finale dei 100 d'orso con Thomas Ceccon, e aspettiamo Simona Quadarella nei 400 stile, il tutto attorno alle 19:10 circa, e poco dopo le 20 si chiuderà con le due staffette. Noi daremo aggiornamenti in tempo reale costantemente, come abbiamo fatto ieri con la nostra Manuela Collazzo, e poi comincerà anche la serata degli europei di atletica, quindi programma ricco. Tra poco torneremo con altri ospiti, con altri argomenti, la dimensione più popolare dello sport e non soltanto del calcio, una bellissima storia che arriva da Roma, e poi celebreremo il più classico dei tornei destinato alle formazioni giovanili, che ci ricorda il nome di un allenatore che ha fatto la storia del calcio con il suo Cagliari. Vi do pochi indizi, vi ricordo però anche una grande sequenza cinematografica del film Trainspotting, ma anche un grande brano, quello di Iggy Pop, Last for Life, poi il GR1 e poi ancora noi con Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su es-

0: ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Alice Andreoli, apriamo con un'ultima ora. Allarme all'aeroporto di Malpensa, a fuoco un container di bagagli da caricare in aereo su un volo della British Airways in partenza per Londra. Potrebbe aver preso fuoco all'interno di una valigia uno strumento alimentato con batteria a litio. A Barcellona in Spagna un gruppo di ragazzi italiani è stato aggredito fuori da un locale, ad avere la peggio un 21enne ricoverato in coma farmacologico.
3: Le serate tra i locali di Barcellona, una vacanza come tante per un gruppo di 8 ragazzi provenienti da Asolo nel Trevigiano, che però si è trasformata in tragedia. La rissa con un gruppo di ragazzi spagnoli, i nostri connazionali che hanno la peggio, un giovane di 21 anni, Nicola Maggiotto, ora ricoverato in coma farmacologico e in pericolo di vita. Sono stati proprio gli amici del 21enne ad allertare consolato ed ambasciata, dando una prima ricostruzione dei fatti. Tutto sarebbe cominciato intorno alle 22 di mercoledì sera all'esterno di un bar della città spagnola. Maggiotto, insieme con un altro ragazzo, sarebbe stato avvicinato da un gruppo di catalani che li avrebbe aggrediti apparentemente senza un motivo. Visti gli amici in difficoltà, anche gli altri componenti della comitiva italiana si sono riversati fuori dal locale. Al loro arrivo gli spagnoli si sono allontanati, ma il 21enne era già a terra, colpito alla nuca. Secondo il referto medico ha subito lesioni cerebrali. L'amico che era con lui ha invece riportato una lesione allo zigomo ed è stato già dimesso. I familiari di Maggiotta sono in queste ore in arrivo a Barcellona, in stretto contatto con il consolato, che segue con attenzione la vicenda. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Le indagini sulla donna di 46 anni uccisa in Calabria, il servizio di Michele Cervo.
4: È stato fermato intorno alle 11.30 dalla polizia di frontiera al porto di Bari il compagno della donna uccisa questa notte, ritrovata davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chirichimo a Trebisacce. L'uomo dovrà spiegare cosa sia successo nelle ore prima del ritrovamento e perché la donna sia stata ritrovata davanti all'ospedale in condizioni gravissime. I sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimare, ma per lei non c'è stato nulla da fare perché le ferite erano profonde su tutte le parti del corpo. Il 42enne, che era in procinto di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania, dovrà dare delle spiegazioni agli inquirenti che lo stanno interrogando. Le indagini sono indirizzate su un'ipotesi di femminicidio, anche se la donna ha un cognome molto conosciuto in zona, perché il padre Pasquale Foraste è detenuto al 41 bis in quanto è a capo dell'omonimo clan della piana di Sibari.
2: Il furto dei 4 capolavori quattrocenteschi al Museo di Messina. Gli investigatori stanno sentendo i custodi per capire come i ladri ieri sera siano riusciti a eludere i sistemi di allarme, portando via 3 tavole su 5 del celebre politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà in una teca blindata. Tutte opere inestimabili di Antonello da Messina. I malviventi nella fuga hanno abbandonato 2 tavole fuori dal museo. Convocati a Roma l'assessore regionale, la direttrice del museo. Sono vicino alla città e confido nella polizia, afferma il ministro Giuli. Il terremoto in Indonesia. L'ambasciata italiana a Giacarta ha attivato un nuovo numero di emergenza allo 0062 8139 964 395. Lo ripetiamo: 0062 8139 964 395. Sull'isola di Flores ci sono circa 700 connazionali. L'elevata domanda di voli da parte dei turisti internazionali e della popolazione locale sta determinando una disponibilità limitata di posti sui collegamenti in partenza. Sono almeno 48 i morti, ma nessun italiano tra le vittime del sisma, e ci sono circa 5.000 persone evacuate. Attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, è salito a 8 morti e 39 feriti il bilancio delle vittime dei raid del Cremlino in diverse regioni ucraine. Nella notte pioggia di droni di Kiev su Mosca, 6 le persone uccise. Vicino ad Atene, in Grecia, 2 corpi sono stati ritrovati durante le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato a Peristeria sull'isola di Salamina. Attualmente sono in corso 2 fronti di fuoco in un'area boschiva vicino a un insediamento nella zona di Selinia. Torniamo in Italia con la cronaca per un caso di violenza denunciato da una giovane a Milano.
5: Ai carabinieri ha raccontato di aver incontrato quell'uomo molto più grande di lei all'interno della discoteca e di aver trascorso con lui una parte della serata, divertimento, musica e cocktail. Poi i due si sarebbero appartati in un privé dove è scattata l'aggressione. Una ragazza di 19 anni ha denunciato di essere stata violentata in Corso Como a Milano. È successo attorno alle 5 di questa mattina. Dopo essere riuscita ad allontanarsi, la 19enne ha chiesto aiuto a un passante che ha chiamato i carabinieri e il 118. La ragazza è stata trasportata alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso. I militari sono sulle tracce del presunto aggressore, descritto come un quarantenne dell'Europa dell'Est.

0: l'est. Stanno visionando le telecamere di sorveglianza del locale e quelle esterne per ricostruire i suoi movimenti prima e dopo la violenza. Milano, Simone Gorla, GR1.
1: Il Palio di Siena è stato rinviato a domani a causa della pioggia, la decisione del comune dopo che un temporale si è abbattuto sul tufo di Piazza del Campo rendendolo impraticabile. Meteo permettendo, la manifestazione si terrà dunque nella serata di lunedì. Ed era l'ultima notizia, prossimo GR1 alle 18.
2: Domenica Sport.
3: E di nuovo con voi, sempre ben trovati su Rai Radio 1, 17:06. Un saluto da Guido Ardone al microfono. Salutiamo adesso Max Gambino che completa la rotazione dei colleghi tecnici al di là del vetro. C'è sempre Danilo Gionta in regia e Andrea Pistorio in redazione. Proiettandoci sulla seconda metà della nostra lunga diretta con voi fino alle 23. Nella seconda parte del pomeriggio, dalle 18:30, davamo conto del fitto programma delle ultime finali degli europei di nuoto, sui quali vi daremo costanti aggiornamenti per capire cosa accadrà nella vasca di Parigi. E allora, per par condicio, l'altro grande piatto di giornate legato ovviamente agli europei di atletica, anche qui giornata conclusiva, serata conclusiva, perché si tornerà a gareggiare dalle 20:15 circa, e dunque noi riapriremo i collegamenti con il nostro inviato a Birmingham, Daniele Fortuna, che già in apertura di giornata poco dopo le 14 ci ha presentato, intanto ci ha ricordato le due medaglie, i due argenti arrivati dalla maratona individuale maschile con Pietro Riva e poi quello femminile a squadre, portando il computo complessivo a 19 podi, con l'Italia che è in piena corsa per provare a vincere questo medagliere davanti ai padroni di casa della Gran Bretagna. E allora Daniele ricordava il quadro delle ultime finali, io lo vado a riepilogare per chi non ci avesse seguito. Si comincia alle 20:15 con l'asta maschile, ovviamente la gara in cui promette spettacolo come sempre il campionissimo svedese Duplantis, ma c'è anche l'azzurro Matteo Olivieri. Poi a seguire il giavellotto femminile, limitandoci ai colori azzurri, ci sarà Paola Padovan. Attenzione, poco dopo le 21 a lungo femminile con Larissa Iapichino, che può giocarsi qualcosa di importante. Sono tre le staffette serali, la prima in ordine cronologico è la 4% mista, c'è grande curiosità, e poi i 3000 siepi con Ala Zoglami, il gemello Osama Zoglami, oltre a Yassin Bui, lui 1005 con Ludovica Cavalli, e le altre due staffette, quelle le 4x400, prima la femminile e poi la maschile, che come ricordavamo e come giusto ribadire ha fatto segnare un ottimo tempo di qualificazione, il primo tempo di qualificazione, miglior prestazione europea dell'anno, record dei campionati, naturalmente anche record italiano. In tutto questo, visto che l'ultimo giorno di gare agli europei di atletica di Birmingham, è anche il momento un po' dei bilanci, anche se il medagliere non è ancora chiuso, ma possiamo già dire, anzi è stato già detto, che l'avventura è stata assolutamente soddisfacente dal punto di vista dei risultati. E lo dico perché più avanti confidiamo nella possibilità di ascoltare proprio in viva voce le dichiarazioni raccolte sempre dall'inviato Daniele Fortuna del presidente federale Stefano May, che però insomma già sta dichiarando in queste ore, sta tracciando un primo bilancio a poche ore dalle ultime gare, come assolutamente prassi in questi casi. Ovviamente motivo di grande soddisfazione il fatto che comunque l'Italia sia davvero in questo momento in vantaggio, ma comunque fianco a fianco con i britannici, che sono anche i padroni di casa, da una misura di quello che è stato il risultato, che Roma, ha detto May, non è stato un caso. Che cosa vuol dire? Gli ultimi europei, quelli invece di casa nostra nel 2024, un'analisi poi dettagliata che rimanderemo a più tardi proprio sulle singole prestazioni, nonostante un po' di sfortuna in alcuni casi, ovviamente in primis ha citato Marcel Jacobs e non soltanto, e poi ovviamente rilanciando, ecco questa forse è la frase che è destinata un po' a far titolo eventualmente, rilanciando la possibilità che i mondiali prima o poi possano tornare in Italia, a Roma. I prossimi mondiali di atletica, prossimo anno 2027, saranno a Pechino, quindi c'è spazio dal 2029 e dall'87 che non ospitiamo la rassegna data, ha ricordato Stefano May, che poi è andato ancora oltre dicendo che insomma un'eventuale iniziativa, un eventuale torneo iridato, manifestazione iridata nel nostro paese potrebbe, oltre che rilanciare ulteriormente un movimento che già gode di ottima salute, anche rilanciare una più seria e futura candidatura in chiave olimpica, cosa di cui si parla con un po' più di fiducia, un po' più di convinzione già dopo il successo dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina dello scorso inverno, ma alla fine pochi mesi fa, praticamente 6 mesi fa. L'atletica la riprenderemo parleremo più avanti con il quadro che vi illustravo e che verrà sviluppato in cronaca diretta proprio dal nostro Daniele Fortuna. Dai grandi campioni, dai grandi nomi a un'altra dimensione dello sport non meno preziosa, non meno prestigiosa, ve lo posso assicurare: lo sport popolare attorno a un quartiere, per raccogliere storie, per dare speranze, per creare un movimento che poi dà i suoi frutti a livello calcistico e non solo. Insomma, esploreremo questa avventura romana.

0: Show On.
1: A metà strada tra Chicago e la California, la voce di Chaka Khan incontra un gigante discografico come Snoop Dogg e viene fuori questa Boogie in My Soul, effettivamente molto molto boogie. Qui però non siamo negli Stati Uniti, siamo nel cuore sostanzialmente, comunque all'interno di Roma, dove da diversi anni vive una realtà che ci porta alla dimensione più genuina dello sport, lo sport popolare, che è in primis sport appunto, ma è anche aperto al mondo poi del volontariato, della solidarietà, dell'integrazione, con una serie di storie da raccontare che ruotano attorno all'associazione Liberi Nantes, che è presieduta da Alberto Urbinati, che saluto con molto piacere. Buon pomeriggio e benvenuto.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
1: Tra i tanti progetti, dico subito, non soltanto una squadra di calcio maschile che poi finalmente ha ottenuto il diritto a partecipare al campionato di seconda categoria, ma anche una squadra femminile che milita in eccellenza e che è allenata da Carolina Antonucci, che saluto allo stesso modo su Radio 1. Buon pomeriggio Carolina.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Alberto Urbinati, comincio da te. Liberi Nantes, dotta citazione, anzi parafrasi per essere più precisi. Tu sei presidente, credo, da qualche anno. L'associazione ha già una lunga storia alle spalle che ti chiedo di riepilogare. Ruota attorno alla zona di Pietralata, per chi non fosse di Roma, insomma, non è pieno centro, non siamo neanche in periferia, e da lì un progetto che guarda al mondo.

0: Assolutamente, Liberi Nantes si avvia ad avere ormai quasi 20 anni, insomma il prossimo anno festeggeremo i 20 anni e sì, siamo partiti da un gruppo di amici veramente con l'idea che lo sport dovesse essere un linguaggio universale, soprattutto aperto alle nuove culture, in un paese che si stava scoprendo nel 2007, un paese che assumeva una dimensione multiculturale, e noi abbiamo creduto che lo sport potesse svolgere un ruolo fondamentale. Devo dire che è una grande soddisfazione vedere tanti atleti di seconda generazione che stanno ottenendo dei successi incredibili nello sport. Ecco, questa è l'Italia in cui crediamo noi, in cui abbiamo creduto fin dall'inizio, e abbiamo portato questo progetto appunto nel cuore del quartiere di Pietralata, dove stiamo anche recuperando, anche grazie all'aiuto dei ragazzi migranti, stiamo recuperando uno spazio che era abbandonato e che adesso è di nuovo in vita, il vecchio campo storico 25 aprile, che sta proprio nella borgata storica di Pietralata, e dove noi facciamo sport gratuitamente per tutti, siano essi abitanti del quartiere o provengano da case famiglie, da centri d'accoglienza. Quello è un posto aperto che teniamo aperto per tutti, insomma, che accoglie tutti.
1: Non solo calcio a livello sportivo, e poi il tutto arricchito ulteriormente dall'apprendimento, dal perfezionamento della lingua italiana, perché poi il fattore di integrazione diventa fondamentale non solo per l'attività agonistica, ma in generale, no, per la vita di tutti i giorni, Alberto.
0: Sì, anche quello abbiamo provato a un po' a sperimentare, utilizzando proprio il gioco del calcio come vettore, diciamo, come veicolo per insegnare l'italiano, perché crediamo che insegnare l'italiano con un linguaggio che sia prossimo, facile, di facile approccio per i ragazzi che frequentano la nostra associazione, potesse essere una chiave, e in effetti insomma ha funzionato abbastanza, ecco, questa modalità di insegnare l'italiano. Quindi insomma noi ci occupiamo di questo, ma poi c'è anche un servizio di segretariato sociale che è aperto sia alle persone del quartiere che alle persone migranti, dove ci si può rivolgere per cercare un corso di formazione, per cercare opportunità di lavoro. Insomma, ecco, noi cerchiamo di accogliere le persone a 360 gradi, dove lo sport è l'elemento trainante. Cerchiamo anche di competere a buoni livelli nelle competizioni in cui siamo iscritti, ma poi guardiamo, insomma, cerchiamo di non lasciare nessuno indietro.
1: E soprattutto competere poi per davvero, e qui magari torniamo su questo punto, perché la squadra maschile solo dopo un complicato, da quello che leggevo, iter burocratico, ha ottenuto la possibilità di iscriversi, di partecipare al campionato di seconda categoria, fa parte a tutti gli effetti della piramide calcistica. In eccellenza invece dovrebbe militare la squadra femminile, guidata da Carolina Antonucci, dalla quale torno, e come ci si ritrova poi, Carolina, a essere la coach, l'allenatrice di una squadra femminile inserita, inquadrata in questo contesto così ampio, così nobile e così ambizioso dal punto di vista anche, insomma, della missione, dello scopo sociale? Carolina.
2: Sicuramente per me è un grande onore essere qui a Liberi Nantes, perché appunto, come ha detto Alberto, è un'associazione sportiva che ha una grande storia, una storia ricca da un punto di vista popolare, come l'avete definita voi, ma anche sociale. Quello che dico sempre io è che fare sport femminile, fare soprattutto calcio femminile, è di per sé inclusivo, perché noi, che fa parte di questo movimento soprattutto da tanto tempo, chi lo conosce da tanto tempo sa quanto è stata difficile la strada che ci ha portato a vedere le ragazze giocare su Rai 1, ok? Chi conosce il calcio femminile veramente sa quanto c'è costato in termini di esclusione.
1: Beh, lo sforzo deve essere il doppio rispetto a quello maschile. Questo vale anche per la Serie A, che ha dovuto guadagnare il suo spazio, quindi sì. Penso in proporzione, no, Carolina, lo stesso discorso, ancora più ampio, credo, giusto?
2: Assolutamente sì, perché comunque diciamo c'è stato sempre un grande stigma che ha accompagnato questo movimento, sì. E che piano piano si sta cercando di distruggere e quindi insomma credo che anche per questo è sempre importante, per chi fa sport popolare, per chi fa sport sociale, proporre anche qualcosa che sia rivolto alle donne.
1: Da dove arrivano le tue ragazze? Diceva Alberto giustamente migranti, rifugiati, italiani di seconda generazione, e lo stesso quadro che ti ritrovi tu naturalmente come gruppo, come microcosmo sociale che guidi come allenatrice.
2: Abbiamo anche ragazze migranti, abbiamo ragazze italiane, abbiamo ragazze che provengono che hanno ogni tipo di estrazione sociale, e questo è lo sport, è il bello dello sport. Lo sport si dice sempre che è un veicolo di valori, ma non lo è di per sé, lo è se questo è sia orientato, sia le società che lo fanno, che propongono comunque un'offerta sportiva, lo orientano positivamente. E chiaramente questo Liberi Nantes lo fa. Abbiamo ragazze sudamericane, abbiamo ragazze appunto anche che provengono dalle periferie della nostra città, o che vengono da altre città italiane, e tutte insieme praticano la loro passione, ovviamente ad un livello che è quello della passione vera e propria, e non quello del lavoro, del profitto, o del professionismo, e quindi questo è sicuramente il bello dello

0: sport.
1: Sì, ma poi sicuramente ci disintossica anche un po', non voglio essere retorico, la realtà dei fatti dalla dimensione dello sport macchina da soldi, che a volte ci rende un po' anaffettivi, anche noi che vogliamo e dobbiamo raccontarlo, però quando si supera una certa soglia, no? Abbiamo spesso parlato di atleti come aziende praticamente con le gambe, ma qui andremo un po' lontano. Per andare lontano, anzi per tornare all'origine di Liberi Nantes, Alberto Urbinati, torno da te, l'origine soprattutto del nome. Io parlavo di una citazione, ma in realtà viene parafrasato un celebre verso per raccontare quella che poi è la missione, no, della vostra associazione.
2: Quello dei Rari Nantes in Gurgite Vasto, che cita appunto Virgilio nell'Eneide, in cui parla del naufragio degli esuli della guerra di Troia, appunto guidati da Enea, che naufragano, e i Rari Nantes sono i rari nuotatori che riescono poi a raggiungere le coste laziali, dove da lì poi sorgerà Roma. Quindi ci piaceva, quei rari l'abbiamo trasformato in liberi come messaggio di speranza, e ci piaceva parlare del mondo e parlare contemporaneamente anche della fondazione di Roma, no? Questo è uno dei miti della fondazione di Roma, per cui ci piaceva legare l'origine della nostra città, quella che amiamo, quella in cui operiamo, con anche il destino dell'uomo, che in questo racconto mitologico ci viene detto che la migrazione fa parte della vita dell'uomo da sempre, quindi l'uomo ha sempre migrato ed è quello che per noi è un diritto da garantire. Ognuno deve essere libero di ricostruire la propria esistenza lontano da guerre, da violenze, eccetera eccetera.
1: Sì, espressione, locuzione, tornando a quella originaria, Rari Nantes, che poi ha dato il nome a non saprei quante decine, centinaia forse di società sportive di nuoto, pallanuoto, esatto, naturalmente, ma che voi avete giustamente plasmato rispetto a quella che è la vostra missione. Carolina Antonucci, sulla falsa riga di quello che spiegavi poco fa, per dare poi la dimensione a chi ci ascolta, per un'allenatrice, perché poi lo sport sì, c'è sempre ed è il cuore, questo è anche uno spazio sportivo, quindi ritorno su questo concetto, è soltanto poi una parte, no, del rapporto che si crea all'interno della squadra. Tu dicevi deve essere lo strumento, ma se chi maneggia questo strumento ha la volontà di metterlo al servizio di qualcosa. Insomma, nel tuo lavoro, nella tua attività, in questo caso nell'ambito di un'associazione, c'è l'aspetto agonistico, tecnico se vogliamo, e poi molto altro da mettere insieme, no, con le ragazze che guidi.
0: Assolutamente sì, ma questo in realtà credo che valga a tutti i livelli, in realtà credo che possa essere anche un segreto nelle mani dell'allenatore quello di saper gestire il gruppo. Non saperlo fare può comportare dei rischi. È chiaro che a livelli dilettantistici gestire il gruppo, saperlo condurre in un modo anche divertente e disteso è senz'altro una delle chiavi possibili, sicuramente non l'unica, non tutti la penseranno così, però per me è l'unica possibile dal mio punto di vista, e senz'altro in un luogo che parla di integrazione, che parla di inclusione, non può che essere la via.
1: Quante volte a settimana vi ritrovate, Carolina? Insomma, sedute due o tre volte a settimana?
0: Noi ci alleniamo tre volte a settimana.
1: Quindi siamo più o meno nella media, appunto, di, diciamo, chi vive lo sport in una dimensione. Poi la parola dilettantismo nello sport per me è una parola sacra, nobile, attenzione, non va confusa con altri ambiti. Torno da Alberto Urbinati ancora. Il quartiere Pietralata, attorno al quale ruota questo progetto, già ben, come dire, con basi solide, come interagisce, come reagisce? Perché non ce lo nascondiamo, Alberto, poi magari sentiamo anche Carolina, viviamo epoche in cui al di là, insomma, di chi accoglie con enorme favore, con speranza, iniziative, esperimenti di questo genere, poi c'è anche tutto un contraltare di diffidenza, a volte di intolleranza, c'è chi, insomma, lascia andare un po' più la pancia che non la testa. In tutto questo Pietralata con Liberi Nantes va d'accordo in tutto e per tutto?
2: Assolutamente sì, è un amore che è scoppiato fin dall'inizio e che cresce nel tempo. Non abbiamo mai avuto nessun tipo di episodio, diciamo, discutibile o di violenza o di
1: intolleranza, insofferenza, mettiamo così.
2: Esatto, ma questo anche perché noi siamo un'associazione che si dà molto da fare. Liberi Nantes, io dico che è una bella, insomma, chi entra a fare il volontario in Liberi Nantes sa che non, insomma, se c'è poco tempo libero, cioè ci diamo molto da fare, e partiamo proprio dal territorio. In questi giorni stiamo facendo ulteriori investimenti nel campo, nel nostro centro sportivo, perché è un centro sportivo che è nato alla fine degli anni 60, inizio anni 70, quindi ha bisogno di tantissima manutenzione, e noi stiamo continuando a investire in questo spazio che è un luogo pubblico, e quindi questa attenzione nella restituzione di questo spazio al quartiere chiaramente viene notata, viene, e quindi questo ci fa stare bene anche dentro il quartiere, non solo, ma

0: abbiamo anche guidato il processo di costruzione della comunità educante, quindi noi siamo stati capofila di un processo che ha messo insieme la scuola del quartiere, la parrocchia del quartiere, le associazioni che si occupano di sociale del quartiere, tutte quante insieme abbiamo fatto la comunità educante che è sfociata nella firma del patto educativo nel municipio, quindi ecco, non so se è chiaro, ma abbiamo cercato di muoverci a livello istituzionale in collaborazione con l'istituzione scolastica, con le altre associazioni del quartiere, quindi noi insomma siamo uno dei motori del quartiere
1: e non assolutamente un corpo estraneo, e questa era la cosa fondamentale che, insomma, della quale ero sicuro che mi faceva piacere, insomma, che tu potessi sottolinearlo questo aspetto dalla tua prospettiva, Carolina Antonucci, rispetto tanto il presidente Alberto Urbinati. E poi io scivolo sempre sull'aspetto, come dire, sportivo per deformazione, campionato prossimo alle porte, alle viste, insomma si riparte per un'altra stagione, credo, no?
2: Sì, si parte a settembre con gli allenamenti, il campionato dovrebbe partire intorno a, credo, all'inizio ottobre, e sicuramente sarà un'altra grande emozione, per noi sarà un secondo anno, quindi sicuramente più difficile rispetto al primo, perché insomma il primo c'è sempre la possibilità di dire ok, siamo appena nati, adesso invece dobbiamo sicuramente
1: conferme,
2: darci da fare e confermare di impegnarci per fare un buon lavoro. Per quanto riguarda il quartiere, chiaramente Pedralata non è estrema periferia, come diceva, però è sicuramente una borgata storica di Roma, e quindi essere inseriti in un quartiere del genere, in un contesto del genere, è importante per una società che fa sociale.
1: Poi capiremo se e quando arriverà a fare ombra materialmente il famoso nuovo stadio della Roma, che proprio da quelle parti dovrebbe sorgere, ma per accomunare cose molto molto diverse. A proposito, così, curiosità spicciola, Carolina, anche tifosa, appassionata di calcio, oltre che allenatrice, immagino?
2: Seguo molto di più il femminile, però.
1: Ah, ecco, e in ambito femminile però tiferai, penso, non so se per la Roma, ecco, vedi, che comunque è una delle squadre che ovviamente meglio sta facendo proprio in questi anni di grande sviluppo per il calcio femminile. Per par condicio, la stessa domanda va fatta al presidente Alberto Urbinati, tifoso di che genere? Io poi scivolo su quello, per quanto le cose di cui ci avete parlato sono fondamentali, e poi ha un peso anche quello, però, Alberto, no? Ammettilo.
0: No, ma ovviamente non posso che essere della Lazio, perché siamo una società così aperta, ovviamente mettiamo insieme
1: spazio
0: anche
1: ecumenica in tutto.
0: Esatto. Quindi conviviamo pacificamente tutti, indipendentemente dalle proprie passioni.
1: Quindi stasera correrà all'Olimpico per vedere Lazio Mantova di Coppa Italia, sulla quale noi daremo aggiornamenti da studio. No, non credo, anche ora siamo neppure dell'estate.
0: Non credo, perché siamo in vacanza con la famiglia, quindi no.
1: Meritata, no. Visto l'impegno che vi attende per un'altra stagione. Sì. A me piace anche scherzare, alleggerire, ma poi i temi sono molto importanti, solidi, come solido il vostro impegno, quindi liberi Nantes per chi fosse a Roma, per chi fosse da queste parti, in realtà da scoprire, da studiare, da sostenere, per chi avesse voglia nel volontariato, il cosiddetto terzo settore. Alberto Urbinati, presidente, grazie. Carolina Antonucci, allenatrice della squadra femminile liberi Nantes, che gioca in eccellenza, davvero in bocca al lupo a voi, ai vostri ragazzi, alle vostre ragazze, per i vostri progetti. Saluto entrambi, ciao.
0: Crepi il lupo, grazie, arrivederci.
1: Grazie a entrambi. Previsioni meteo, mi richiama all'ordine giustamente Danilo Gionte in regia, e fa bene, e noi ripartiamo subito dopo.
3: Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo in Europa. Arriva da occidente aria più fresca e umida in quota. Si attenua dunque l'anomalia termica e le temperature tendono a riavvicinarsi alla media stagionale, anche se restano ancora lievemente al di sopra in più zone come la Francia e la parte centro-orientale del continente. Al contempo sarà maggiore l'instabilità in un'area che va dalla Polonia meridionale alla Svizzera. Iniziamo con Barcellona, sulla costa est della Spagna, che vedrà un inizio di settimana stabile e soleggiato, temperatura stazionaria compresa tra 27 e 31 gradi. Alternanza di nubi e sole a Bruxelles, in Belgio, con il tempo che rimarrà asciutto. Temperatura che andrà da 18 a 24 gradi. Giornata grigia a Edimburgo, in Scozia. Molte nubi già dal mattino, con rovesci dal primo pomeriggio. Temperatura tra 14 e 19 gradi. Ad Oslo, in Norvegia, cielo sereno o poco nuvoloso, dove ci sarà ampio spazio per il sole. Temperatura stazionaria aria compresa tra 12 e 21 gradi. A Varsavia, in Polonia, poche invece le aperture. Cielo per lo più coperto, ma senza pioggia. Temperatura massima di 22 gradi e minima di 14. A Bucarest, in Romania, settimana che si apre all'insegna del sole. Temperatura massima in rialzo di 31 gradi, minima intorno ai 18. Infine, condizioni del tempo simili ad Atene, in Grecia. Sole protagonista, con temperatura tra 22 e 32 gradi. gradi. Solo qualche raffica di vento in più però da sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica.

0: tecnica militare.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

Eccoci ancora, ripartiamo 17:31 minuti dopo l'ampia rassegna di condizioni meteorologiche. Devo dire, non saprei quale sia il meteo invece a Cincinnati nell'Ohio. Cosa c'entra? C'entra che è la sede, ovviamente, il teatro del Masters 1000 di questi giorni. Parliamo ovviamente di tennis e tra l'altro ne riparleremo tra un'oretta circa nel giorno, lo ricordo, del 25esimo compleanno di Jannik Sinner. Sinner non è a Cincinnati, lo sapete, non c'è neanche Alcaraz che ha problemini un po' più seri. Sinner invece si è un po' riguardato per qualche fastidio al ginocchio, dovrebbe partecipare, incrociamo le dita, poi insomma aspettiamo notizie, ma crediamo di sì. Allo US Open, all'ultimo slam della stagione, si gioca sì a Cincinnati, considerando il fuso orario, ma ancora non è l'orario appunto per gli italiani. Il primo a scendere in campo sarà Lorenzo Musetti contro il tedesco Altmaier attorno alle 18:30, dunque tra un'oretta circa. Poi soltanto a notte inoltrata in Italia ci sarà Lorenzo Sonego contro Tiafoe. Nel frattempo ieri c'è stata l'eliminazione non solo di diversi azzurri, ahimè, ma anche di Novak Djokovic, sorprendente in realtà per grossi problemi fisici durante la partita del serbo, e allora davvero sembra spianata la strada per Sasha Zverev, che al terzo turno soltanto domani a metà pomeriggio grosso modo, ma credo che il programma sia ancora da formalizzare, da ufficializzare per quanto riguarda gli orari, affronterà il francese Atman, e sembra tutto insomma apparecchiato più o meno, ma poi la dovrà conquistare ovviamente in campo, perché chiaramente il tedesco, che è impredicato di essere virtualmente, lo è già, è numero due del mondo scavalcando Alcaraz per la forzata in attività, sembra tutto pronto per una sua cavalcata verso il titolo. Lo sport popolare, il volontariato, la solidarietà, fino a pochi minuti fa con i due protagonisti della Liberi Nantes con noi. Tra un po' invece torneremo sì al calcio, ma quello dei giovani, con un tradizionale appuntamento, ormai 34 edizioni, pensate, per uno dei tornei più conosciuti dedicati proprio agli under 17. Andremo alla scoperta dell'edizione di quest'anno della Scopigno Cup tra poco.

0: incredibile e ipnotico ritornello che ci riporta proprio agli anni Ottanta, quando Raff per l'appunto cantava in inglese con Self Control. Dalla metà degli anni Ottanta alla metà degli anni 90, poco prima, 93, quando nasceva con la prima edizione all'epoca quello che poi nel corso degli anni è diventato un appuntamento super tradizionale, il torneo riservato di calcio ovviamente agli under 17, alle squadre under 17, il cui nome ci riporta poi a un allenatore che ha fatto la storia di questo sport con il suo scudetto col Cagliari negli anni 70, la Scopigno Cup che ruota attorno a Rieti, ma non solo, perché si gioca in diverse città. Dopodomani si parte con la 34esima edizione, tutto pronto per questo nuovo appuntamento che vi andiamo a presentare con il patron della manifestazione, Fabrizio Formichetti. Buon pomeriggio e benvenuto su Radio 1.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Non è solo calcio ovviamente la Scopigno Cup, perché poi è un appuntamento che nel corso degli anni si è arricchito sempre di più con tante iniziative legate al territorio, legate anche alla moda, legate anche alla solidarietà, insomma a cause ben più grandi. Però ovviamente partiamo dall'aspetto calcistico, Formichetti, perché la formula rimane invariata con i 4 gironi da 3, sempre la presenza di qualche squadra a livello internazionale, l'Atalanta che aveva vinto l'anno scorso, e poi adesso un nuovo roster di formazione. Tra Rieti si gioca Napoli, dalle parti di Napoli si gioca a Roma, anzi ci sarà proprio il derby in diretta Rai per aprire la rassegna dopodomani alle 15:30 il 18 agosto, giusto?
1: Sì, si inizierà il 18 agosto allo stadio Salaria Sport Village a Roma e sarà una partita insomma di alto rilievo. Roma-Lazio, un derby molto sentito, che verrà arbitrato da un arbitro di Serie A, Forno, quindi per noi è ancora un motivo d'orgoglio, mentre la finale sarà arbitrata da un altro arbitro di Cannes, Di Marco.
0: E questo
1: e
0: dimostra...
1: ci fanno ovviamente piacere che dimostra oltre la vicinanza parte dell'AIA e della Canna, ma anche l'importanza dell'evento che cresce sempre più anno dopo anno.
0: Sì, a tal proposito, come l'ha visto crescere, cambiare in questi anni? Perché poi, viste le tante iniziative correlate, anzi magari ci presenterà anche quelle di quest'anno, insomma lo sviluppo parte da un torneo appunto per giovani, per under 17, e poi diventa molto molto di più col passare del tempo.
1: Sì, diciamo che con gli anni è cresciuto in maniera esponenziale, anche perché come ha detto lei, abbiamo inserito ogni anno, cerchiamo di migliorarci con umiltà ma sempre con determinazione, inserendo nuove iniziative, perché l'obiettivo nostro è quello, quando i giocatori arrivano qui e tornano formati, non solo sotto l'aspetto tecnico, con il confronto con altre realtà anche a livello internazionale e altre scuole calcistiche, ma soprattutto a livello culturale, a livello solidale. E quindi noi a tal fine organizziamo convegni sulla violenza sulle donne, il bullismo, calcistici, insomma, proprio per arrivare a questo obiettivo.
0: Sì, che poi sono temi di cruciale importanza nella formazione, nell'educazione, in realtà ad ogni età, però mi viene in mente soprattutto nella formazione di ragazzi di 16-17 anni, degli uomini del domani, soprattutto i temi che lei ha citato sono decisivi. E poi naturalmente il turismo, la cultura, la valorizzazione del territorio, poi leggevo anche ovviamente...
1: la prevenzione della salute, ci sarà anche quest'anno, abbiamo fatto un accordo con la Regione Lazio e l'ASL Rieti 1, ci sarà il camper della salute, dove tutti gli spettatori avranno la possibilità gratuitamente di effettuare i vari screening, da quelli

0: oncologici alla semplice misurazione della pressione, quindi questa è un'altra iniziativa. Ma poi c'è anche il discorso femminile, perché oltre il maschile è conosciuto, diciamo, in tutto il mondo per gli 8 campioni del mondo, 4 vice campioni del mondo, eccetera eccetera, ma c'è anche il torneo femminile, il torneo speciale olimpico, il tutto nell'ottica dell'inclusività.
1: Sì, poi restando invece al torneo maschile, visto che, come dicevo anche prima, la deformazione porta sempre all'aspetto sportivo, ma poi c'è molto altro, come raccontava Fabrizio Formichetti. Ci sono, ovviamente, c'è la fase a gironi, ci saranno le due semifinali. C'è anche, però, anche qui, insomma, riferimento nobile anche a una causa etica, la finale della Coppa denominata appunto Fair Play, e poi fino alla finale del primo e secondo posto, anche qui la copertura Rai e la presenza dell'arbitro Di Marco, giustamente a valorizzare ancora di più il tutto. La Scopigno Cup nel corso degli anni, Formichetti, poi è stata legata, comunque questo nome è stato legato anche all'istituzione di tantissimi premi, anche prestigiosi, perché parliamo del miglior allenatore, dei migliori calciatori della passata stagione, ovviamente proprio tra i big, tra quelli di Serie A, diciamo. Quindi è un brand ormai, detto in senso positivo, ovviamente.
0: Sì, diciamo, allora innanzitutto volevo ricordare che da 8 anni la Scopigno Cup è patrocinata con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo. Calcoli che ogni anno il Parlamento Europeo dà solo 10 patrocini, alti patrocini a eventi sportivi, e quindi è un motivo d'orgoglio per noi, per la nostra città, provincia, regione, ma soprattutto per l'Italia. E poi, come diceva lei, allo Scopigno Cup sono abbinati i premi nazionali e internazionali Maglio Scopigno e Felice Pulici, che diciamo ogni anno premiano il goda del calcio italiano, miglior allenatore di Serie A, Serie B. E poi c'è anche il premio giornalistico, perché Maglio Scopigno, tra l'altro, era anche un giornalista, e quindi da 3 anni abbiamo inserito questo premio, che ricorda, insomma, le antiche passioni anche di Maglio Scopigno, così come la mostra internazionale di arte e pittura, perché lui era un grande cultore di opere d'arte, e quindi cerchiamo di ricordarlo a 360 gradi.
1: Sì, così Scopigno, come era a 360 gradi la sua personalità, il filosofo era un po' il soprannome, poi le sue massime erano fulminanti, sono state tramandate dai giocatori che ha allenato.
0: Era,
1: insomma,
0: stato un po' dimenticato da tutti, diciamo, e noi con questa iniziativa l'abbiamo fatto conoscere anche le nuove generazioni, perché nel corso degli anni, negli anni 60-70, diciamo, è stato un rivoluzionario. È colui, per esempio, che ha inserito per la prima volta due figure importanti: il preparatore atletico e lo psicologo, roba che, insomma, era utopia a quei tempi. Poi l'invenzione di Cera da centrocampista a difensore. Fu lui, per esempio, a inventare il terzino fluidificante, no? Che magari nei dilettanti tutti hanno fu lui proprio a Vicenza con Savoini, che poi Savoini è stato lo scopritore di Roberto Baggio. E quindi è stato un grande allenatore che era un po' stato dimenticato. Non a caso, quando morì, neanche un minuto di raccoglimento venne fatto la partita successiva del campione Serie A.
1: Sì, eppure parliamo di uno, insomma, degli artefici di uno scudetto, quello del 70, che è destinato a restare davvero scolpito nella storia. Ci lasciò a Rieti proprio nel 1993, e in perfetta continuità proprio attorno a questa città da quell'anno ruota, aprendosi anche ad altre realtà la Scopigno Cup. Citava prima i nomi di alcuni calciatori del passato che sono stati visti alla Scopigno Cup quando erano dei ragazzini, giusto per ricordare qualche nome, Fabrizio Formichetti, magari per dare più che speranza, diciamo, per far capire che poi il talento va coltivato, lo ripetiamo sempre, non lo facciamo mai.
0: Il talento c'è sempre, bisogna dargli la possibilità di emergere al talento. Qui sono stati 7 campioni: Lanme, Busquet, Piquet, De Rossi, Amelia, poi vice campione del mondo De Jong, Eitinga, Snyder, e poi i campioni d'Europa, ecco, gli ultimi, Barella e Insigne. Ma ci sono anche calciatori di recente che sono usciti, insomma, che hanno partecipato allo Scopigno, tipo Francesco Pio Esposito, che quattro anni fa vinse anche il premio Paolo Rossi, miglior cannoniere dello Scopigno Cup con l'Inter, oltre a vincere il torneo. C'è quest'anno la notalità, per esempio, con lo scorso anno c'era Croci, che ci ha fatto della Fiorentina, ci ha fatto enormemente piacere vederlo esordire proprio a 16 anni e a 7 in prima squadra con la Fiorentina in Coppa Italia. Quindi sono tutti giocatori che magari visti allo Scopigno e poi magari l'anno dopo qualcuno lo ritroviamo
1: prende,
0: in Serie A, Serie B,
1: prende la strada che deve prendere, prende il volo, esatto, sì, come dovrebbe accadere ai talenti italiani. Possibili progetti di sviluppo, siamo alla vigilia della 34esima edizione, ricordiamo ancora il via dopodomani il 18 agosto, poi si andrà avanti fino alla finalissima del 21 agosto e poi è sempre un qualcosa a proposito di giovani, di futuro, di futuribile, di ampliabile, lei insomma che è l'anima di questa manifestazione. Formichetti, che cosa puoi immaginare ancora per
0: sì,
1: il futuro?
0: Sì, come dice lei, noi cerchiamo sempre andiamo verso il futuro. Stiamo, per esempio, adesso dobbiamo terminare questa edizione, già siamo al 35esimo anno del prossimo anno, dove ci saranno moltissime iniziative che porremo in essere proprio per ricordare questi 35 anni dell'evento, insomma.
1: Quindi non si escludono altre possibilità. Vogliamo dare ufficialmente appuntamento, Formichetti, perché poi io ripeto, tra Roma, L'Aquila, Rieti si giocherà dunque in diverse città, per cui gli appassionati, chi vuole vedere il talento crescere, sbocciare, insomma chi mastica calcio potrà venire a vedere ovviamente le sì, partite, sì. Diretta Rai per
0: ci
1: il
0: sarà
1: derby
0: anche
1: inaugurale.
0: Ci sarà anche Cantalice e Poggio Bussone, il paese natio di Lucio Battisti. Quindi le persone avranno la possibilità di assistere a tutte le gare. L'ingresso sarà gratuito perché non vogliamo gravare sulle tasche purtroppo delle famiglie che
1: degli appassionati
0: in questo periodo.
1: Certo.
0: Esatto. E quindi anche la partita inaugurale, sia la partita inaugurale del 18 alle 15:30 presso lo stadio Salaria Sport Villa, cioè che la finale il 21 alle 16 sempre allo stadio stesso saranno ad ingresso gratuito. E quindi invitiamo tutti gli sportivi a partecipare.
1: Allora, in bocca al lupo unico ai ragazzi, alle squadre che sono in tutto 12 divise in questi quattro sì, gironi da tre, gironi un po', diciamo, all'italiana si diceva una volta. Buon lavoro sì, ovviamente a Fabrizio Formichetti.
0: Grazie
1: per la 34esima edizione.
0: A voi.
1: Grazie a lei naturalmente.
0: E a Rai Sport che da anni, insomma, ci state vicini, grazie.
1: Sia dal punto di vista radiofonico che per quanto riguarda
0: esatto,
1: i cugini televisivi, ciascuno
0: i cugini televisivi,
1: per la
0: tutto
1: propria
0: in Rai,
1: parte,
0: tutto in famiglia però.
1: grazie a Fabrizio Formichetti.
0: Grazie a voi di nuovo.

È tutta l'eleganza della inconfondibile voce di Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Tra 10 minuti, poco meno, l'appuntamento con il GR1, però facciamo ancora in tempo a dare qualche notizia e a fare un riepilogo anche del quadro di giornata di Coppa Italia. Però intanto, visto che ieri davamo aggiornamenti in tal senso, e allora mettiamo il punto definitivo, parliamo di un orizzonte mediamente lontano che già ci porta ai giochi olimpici di Los Angeles del 2028. La nostra nazionale di flag football, ovvero una variante, una versione un po' alternativa, diversa, senza placcaggio, con regole un po' diverse del football americano, ha sì conquistato il pass per questa disciplina che farà il suo esordio, debutto assoluto ai giochi di Los Angeles della California del 2028, attraverso la qualificazione ieri fino alla finale dei mondiali di flag football in Germania. È arrivata sì la finale, è arrivata purtroppo la sconfitta contro gli Stati Uniti nella partita disputata a Düsseldorf, 46 a 26 per gli Stati Uniti, però intanto medaglia d'argento a livello iridato, e poi soprattutto resta appunto questa qualificazione, quindi ci sarà anche l'azzurro nella prima edizione olimpica della flag football tra 2 anni, ormai nell'estate del 2028, uno storico pass grazie alla vittoria ieri sul Canada, che ha permesso appunto la qualificazione alla finale, poi persa quest'oggi contro gli Stati Uniti. Invece alla voce calcio, ed è un bel po' di tempo che il nostro calcio non va alle Olimpiadi, ma non apriamo questo tasto, non apriamo questo capitolo, non tocchiamo questo tasto, restiamo invece sul programma di Coppa Italia, perché tra un po' in realtà si comincia la prima gara di oggi, in programma proprio alle 18, si parte con Frosinone Juve Stabia, e in questo caso il tabellone metterà la vincente di fronte alla vincente di Sassuolo Cesena, in programma invece domani alle 18:30. Restando a oggi, proprio alle 18:30 ci sarà Genoa Ascoli, e in questo caso l'abbinamento è già pronto contro il Sudtirol, che nella serata di ieri è andato a vincere ai calci di rigore in casa del Catanzaro. Poi si andrà avanti con Verona Virtus Sentella alle 20:45 di oggi, e qui l'abbinamento prevede nella griglia, che è già consolidata, che è già stata sorteggiata da diverse settimane, con il Cagliari che ha battuto l'Arezzo nella prima gara. E poi scherzavamo anche appunto sulla serata dell'Olimpico poco fa, parlando di temi ben più seri, Lazio Mantova alle 21:15, la vincente sfiderà la vincente di Palermo Lecce. A completare il quadro, poi, oltre alle partite di domani che ho citato via via ricordando gli abbinamenti, ci sarà anche Cremonese Sampdoria sempre domani alle 20:45, e in palio un posto contro il Parma che ha battuto il Catania 2-0. Poi naturalmente queste 8 partite daranno ovviamente vita alle 8 vincitrici che parteciperanno agli ottavi di finale. I 16esimi si giocano tra il 2 e il 15 settembre, quindi in realtà tra non molto, ma come sempre la Coppa Italia entra nel vivo praticamente a dicembre, sono 3 finestre, 2, 16 e poi ancora addirittura il 13 gennaio 2027, per cui ne passerà di acqua sotto i ponti per vedere poi l'ingresso nel tabellone delle 8 teste di serie. Da una parte l'Inter nella zona appunto su Tirol, Genoa o Ascoli, il Bologna, e qui siamo dalle parti di Lazio, Mantova, Palermo, Lecce. Il Milan attende già la vincente di un abbinamento già predefinito, ovvero tra Torino e Monza, il Como contro il Parma o la vincente di Cremonese Sampdoria, e poi dall'altra parte della griglia c'è la Roma che attende il Cagliari, il Verona, la Virtus Sentella. Per la Juve ancora 4 possibilità: Sassuolo Cesena, Frosinone, Juve Stabia, l'Atalanta contro la vincente di Udinese Venezia, e il Napoli c'è la Fiorentina, ma la Fiorentina dovrà affrontare prima una tra Pisa ed Empoli. Questo è il quadro della Coppa Italia. Ovviamente rispetto alle partite di oggi gli aggiornamenti saranno in tempo reale, dalle 18:30 lo saranno costanti su Parigi, sull'ultima serata, pomeriggio serata di finale degli Europei di nuoto, la nostra serata dalle 20:15 circa e fino alle 23 è dedicata all'atletica, anche qui agli europei e alle ultime gare, speriamo alle ultime medaglie che potranno arrivare da Birmingham. E sarà con noi ancora l'inviato Daniele Fortuna con Kid Rock e Born Free. Arriviamo all'appuntamento con l'informazione, poi subito dopo le 18 tennis, icona del tennis azzurro, per parlare non solo di Sinner, oggi 25enne, tanti auguri, di Cincinnati, dello US Open che arriva e di tante altre cose. A tra pochissimo.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. 9 giovani italiani aggrediti a Barcellona, un 21enne di Assolo è ricoverato in coma farmacologico per gravi lesioni cerebrali. La testimonianza del padre, ascoltiamo.
3: La rissa è scoppiata all'uscita di un locale di Barcellona tra due gruppi di ragazzi che stavano passando la serata insieme. 9 i feriti. Ad avere la peggio un giovane di 21 anni, Nicola Maggiotto, trevigiano di Asolo, ricoverato in terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico per le conseguenze di un colpo alla nuca. Ferito in modo più lieve anche l'amico che ha provato a difenderlo. Abbiamo raggiunto il padre del ragazzo, Daniele Maggiotto, che si trova in Spagna.
4: Erano assieme a questo gruppo che poi è nata tutta questa situazione. È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare, e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito, sta dormendo, è stabile. Adesso andando avanti cercheranno di vedere se possono o non possono, per il modo che si svegli, insomma. L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
5: Andrea Tornago, GR1.

0: Donna uccisa di botte nel Cosentino, interrogato il compagno, un 42enne di origine albanese, Ornella Forastefano, 46 anni, era stata abbandonata davanti al pronto soccorso di Trebisacce con gravi lesioni e politraumi. La donna, madre di due figli, gestiva un bar in città. L'uomo è stato rintracciato mentre stava per partire dal porto di Bari, probabilmente diretto in Albania. Al momento non sono stati presi provvedimenti nei suoi confronti. Proseguono le indagini sul furto di 6 opere attribuite ad Antonello da Messina dal Museo di Messina. 2 tavole del polittico di San Gregorio sono state ritrovate ieri sera sul muretto esterno dell'edificio dopo essere state notate da alcuni passanti. Delle altre 4 opere non ci sono ancora notizie. La polizia sta ascoltando i dipendenti del museo e ha accertato il regolare funzionamento di allarme e videosorveglianza. Sconcerto e dispiacere dal ministro della cultura Giuli. In Indonesia è salito a 53 morti e 135 feriti il bilancio delle vittime del terremoto, almeno 5.000 gli sfollati, mentre si ripetono le scosse di assestamento. Il corrispondente.
1: Per i pazienti dell'ospedale, seconda notte nella tendopoli allestita all'esterno dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ieri all'alba ha devastato l'isola di Flores, Indonesia orientale. Impossibile per i feriti essere curati nella struttura gravemente danneggiata dal sisma. Almeno 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case, oltre 1.000 edifici sono crollati o lesionati. Lo sciame sismico continua con centinaia di scosse di assestamento. Il governo ha inviato 3.500 militari per affrontare l'emergenza e coordinare la distribuzione degli aiuti umanitari. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza per 2 settimane. Sono circa 700 gli italiani sull'isola di Flores. La Farnesina fa sapere che nell'area gli aeroporti risultano operativi. Attraverso l'ambasciata a Giacarta, l'unità di crisi continua a fornire informazioni ai connazionali per agevolare il loro rientro. Da Pechino nell'Oporto GR1.
0: Incendi in Grecia, 2 roghi sono divampati sull'isola di Salamina vicino ad Atene, evacuate centinaia di persone, 2 le vittime nei pressi della spiaggia di Peristeria. Torniamo in Italia, dove il temuto traffico automobilistico di rientro dalle vacanze al momento non c'è. Non sono segnalate particolari criticità su strade e autostrade. ANAS prevede il maggior flusso di spostamenti, oltre 34,7 milioni da domani a giovedì prossimi. Rientri che, stando alle previsioni meteo, saranno all'insegna del maltempo. È infatti in arrivo una perturbazione che dal nord-est si sposterà verso il centro-sud, portando il calo delle temperature e la pioggia. Acquazzone che è stato la causa del rinvio a domani del Palio di Siena. Alimentazione, non vegetariani ma flexitariani, diverse le star che scelgono un regime responsabile per salvare ambiente e salute.
2: Flex sta per flessibile, in contrapposizione alla rigidità della dieta vegetariana che esclude completamente carne e pesce. I flexitariani mangiano la carne solo ogni tanto, prediligono cibi freschi a chilometro zero, un regime alimentare che punta a ridurre le emissioni legate agli allevamenti intensivi e alla catena di produzione dei cibi superprocessati. Negli Stati Uniti escono libri, molte star si dichiarano flexitariane, Serena Williams, Drew Barrymore, Kim Kardashian, Cher. I flexitariani si contrappongono agli ipercarnivori come il vicepresidente J.D. Vance, che seguono la dieta a base di bistecche quotidiane del nutrizionista Sean O'Mara, incuranti dell'impatto sul riscaldamento globale. Sara Farnetti, nutrizionista.
3: La dieta flexitariana è sicuramente sostenibile per il concetto One Health: se sta bene l'ambiente, sta bene il nostro corpo e viceversa.
2: La dieta mediterranea è flexitariana?
3: La dieta mediterranea è un patrimonio dell'UNESCO, è la cucina italiana ad essere flexitariana, dove le verdure hanno il posto principale e sono trattate in modo funzionale, per esempio con olio extravergine d'oliva.
2: Francesca Fornario, GR1.
0: Ci fermiamo qui, la linea torna a Domenica Sport, prossimo giornale alle 19.
4: Domenica Sport.
5: E noi ripartiamo ancora una volta alle 18 e 6 minuti, sempre in diretta su Rai Radio 1, sempre con Guido Ardoni al microfono. Bentrovati, adesso è tornato Sergio Ciani alla parte tecnica. Lo salutiamo con Danilo Gionta in regia e Andrea Pistorio in redazione. Alla voce

Calcio, sì, si muove la giornata, il pomeriggio della nostra Coppa Italia rispetto al quadro che davo in precedenza. Si gioca, ma è appena davvero iniziata, Frosinone Juve Stabia 0-0 dopo appena un minuto di gioco. Poi più tardi, visto che l'abbiamo appena fatto, torneremo a riepilogare il quadro di questo primo turno con vista già con sugli abbinamenti del turno successivo, con le successive 8 partite che andranno a decretare le sfidanti poi delle 8 squadre teste di serie nel tabellone. Poi invece, visto che abbiamo fatto oggi il punto sulla Liga Spagnola, ieri abbiamo parlato di Premier League preannunciando sì l'avvio del campionato la prossima settimana praticamente in contemporanea con la nostra Serie A, ma il prologo importante c'è stato con la vittoria netta dell'Arsenal, il Community Shield, diciamo la Supercoppa dalle nostre parti, no? Vincitrice del titolo contro vincitrice dell'FA Cup, in qualche modo 3-0 a Cardiff sul Manchester City. Ad aprire le marcature è stato dopo appena un minuto di gioco proprio Calafiori, seguito da Kai Havertz e da Odegaard nella ripresa, per cui l'Arsenal fa festa, vince il primo trofeo della stagione. Abbiamo anche scherzato ieri parlando di Premier League un po' sulla cabala, per così dire, ovvero praticamente non accade quasi mai che chi vince la Community Shield a inizio stagione poi riesca a mettere le mani sul titolo alla fine. In ogni caso, magari i Gunners riusciranno a smentire questa tradizione negativa, hanno conquistato in ogni caso il 18° titolo di questo tipo. Resta fermo a quota 7 il Manchester City, insomma primo banco di prova complicato per Enzo Maresca, che allo stesso modo in maniera complicata si appresta a raccogliere, lo ha già fatto, l'eredità lunga decennale di Pep Guardiola. Non soltanto calcio, perché notizia proprio di questi ultimi minuti, dicevamo in precedenza dei mondiali di ritmica, ci spostiamo invece agli europei di artistica. È arrivata pochi istanti fa la medaglia d'argento dell'Italia nella prova a squadre, ceduto lo scettro alla Russia, però comunque resta un secondo posto per l'Italia, prova a squadre europei di artistica alle 18:30. Dalle 18:30 i nostri aggiornamenti costanti sugli europei di nuoto, l'ultima giornata, l'ultimo pomeriggio di finali, e naturalmente oltre ai titoli in sé con un paio di carte molto importanti c'è in gioco anche il discorso legato alla medagliere. La serata dalle 20:15 circa dedicata invece agli europei di atletica, e tornerà a intervenire il nostro inviato a Birmingham Daniele Fortuna. Tra pochissimo un punto sul tennis a Cincinnati e non solo, il 16 agosto il compleanno di Jannik Sinner, ovviamente faremo in maniera così ideale gli auguri al nostro campionissimo che dovrebbe tornare poi in scena per l'ormai imminente o quasi US Open, l'ultimo slam della stagione, ma poi sarà anche un modo per passare in rassegna il momento della nostra racchetta. Ripartiamo intanto con Ligabue però.

0: Non è tempo per noi, Ligabue, è sempre tempo di parlare per parlare di tennis, soprattutto nel giorno del 25esimo compleanno di Jannik Sinner, mentre si gioca a Cincinnati, Masters 1000, il terz'ultimo della stagione nell'Ohio. Non è ancora tempo per Lorenzo Musetti, che scenderà in campo tra poco, tra forse un po' meno di mezz'ora, contro il tedesco Altmaier. È sempre tempo di salutare un'icona assoluta del nostro tennis, ovviamente, anche se lo sanno anche i sassi, il dovere mi impone di ricordarlo sempre, la Davis del 76 e poi capitano non giocatore delle Azzurre della Fed Cup, campionesse quattro volte praticamente nell'arco di un decennio, Corrado Barazzutti, sempre un grande piacere, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
0: Com'è il tennis in questa fase senza i due dominatori della scena? Poi sono discorsi molto diversi e magari cercheremo di approfondire entrambi, perché poi anche su Alcaraz qualche pensierino viene, lì l'orizzonte è un po' più cupo. Sinner dovrebbe star meglio, il ginocchio a posto, si va a New York, si va allo US Open, sì, via libera per Zverev, quando i gatti non ci sono, non che dia del topo al tedesco, ci mancherebbe, però è chiaro che la strada è aperta per lui, Corrado, no?
1: Eh sì, diciamo che quando mancano Sinner e Alcaraz, diciamo che può succedere di tutto, ci possono essere tanti vincitori e in questo caso giustamente Zverev è quello, diciamo, più quotato, perché dopo Alcaraz e Sinner è il giocatore che comunque ha un rendimento, diciamo, più alto rispetto a tutti gli altri, quindi come è successo anche a Parigi, come succede se mancano questi due giocatori, diciamo lui è quello che ha più chance di vincere, e quindi insomma, però è anche vero, insomma, che si aprono tante possibilità, ecco, ci sono giocatori giovani, no, come Khodar, che è un giocatore che in questo momento sta giocando bene, sta vincendo tanto, insomma, il panorama tennistico si allarga, ci sono più giocatori che possono diciamo ambire a portare a casa un titolo.
0: Si allarga ed è già molto largo per i colori azzurri, anche se in realtà a Cincinnati, soprattutto nella giornata di ieri, le cose non sono andate benissimo. Alexander, no. Sasha Zverev, virtualmente classifica in tempo reale, ha già scavalcato Alcaraz, ma gioco forza per la forzata in attività del campione spagnolo, e dunque è il numero due del mondo. Però io, prima di parlare dell'Ohio e poi di parlare soprattutto di New York, dello US Open che arriva, ovviamente è giusto celebrare Jannik, oggi 25 anni. Prima leggevo qualche stralcio in trasmissione della bella, accorata lettera aperta della Federtennis. Poi ci sono i numeri, noi viviamo di questo, Corrado, lei mi perdonerà ovviamente, perché sì, i nostri colleghi si sono divertiti in questi giorni, no? Aspettando questo compleanno facciamo un po' di raffronti, di confronti, a 25 anni gli altri big cosa avevano vinto, e in effetti in questa particolare classifica Sinner è a livello di Djokovic, e non è poco, anzi è tutt'altro che poco, gli restano davanti ovviamente Federer e Nadal, ma insomma lì parliamo proprio di altre icone di questo sport.
1: Beh sì, certo, Jannik sta, diciamo, sulla strada, sta percorrendo questa strada dove certamente può fare dei record straordinari, insomma, ha già vinto, sta vincendo tantissimo e quindi insomma ci auguriamo che possa arrivare a vincere magari insomma più di tutti gli altri. Non c'è dubbio che comunque insomma Sinner sta regalando all'Italia un momento straordinario, insomma, voglio dire, di grandissima visibilità per il tennis, di grandissimo entusiasmo per tutti i giovani. Il tennis è diventato, ritengo forse lo sport più importante in Italia, ha superato anche il calcio, voglio dire, questo anche grazie a un calcio, mi permetto di dire, che non
0: modesto per i risultati, lo diciamo con tutta l'educazione modesto di questo mondo, no?
1: con tutto il rispetto, perché può anche succedere,
0: certo, come una fase storica, così tanti, è chiaro,
1: esatto, per tanti sport che hanno avuto momenti difficili, però insomma noi in questo momento godiamo di un Sinner che ci rende felici, se vogliamo, perché non è solo un grande tennista, ma è un uomo, insomma, che che è di grande ispirazione, insomma, per i giovani, e che porta il nostro bel paese, insomma, in giro per il mondo. Quindi ci fa stare in cima al mondo in questo momento. Questo sicuramente è un grandissimo orgoglio per noi. E poi, ecco, abbiamo tanti giocatori, no? Dietro Sinner, quindi, insomma, è il risultato di un grandissimo movimento. E abbiamo un Sinner che naturalmente ci rappresenta in questa maniera in tutto il mondo sportivo, e non solo, perché in questo momento davvero Sinner è un'icona mondiale, e con un grandissimo movimento che conferma quanto il tennis italiano in questo momento
0: goda di ottima salute, per la semina evidentemente positiva che c'è stata. Poi ci sono state anche altre ondate, quella al femminile di qualche anno fa. Io citavo la Fed Cup che ha preceduto la Billie Jean King Cup, perché proprio Corrado Barazzotti guidava una squadra enorme dal punto di vista femminile. Quindi
1: le ragazze stanno vincendo tantissimo. Abbiamo avuto naturalmente Paolini, che ha fatto risultati fantastici, straordinari.
0: A proposito di Fed Cup,
1: sì,
0: Billie Jean King adesso.
1: Stiamo chiamando in una maniera che ormai è superata, Billie Jean King. Quindi, insomma, mi pare che abbiano vinto già tre Billie King. Quindi, insomma, voglio dire, un'Italia che va bene sia al maschile che al femminile. Adesso, insomma, speriamo che la Paolini si riprenda e magari riesca a ritornare sui livelli di qualche anno fa. E poi dietro di lei comunque anche Raccocciaretto, per esempio, che è giovanissima e che può, secondo me, giocare molto bene, che almeno io credo che valga molto di più della sua classifica. Poi purtroppo passa da un infortunio all'altro, e quindi questo un pochino, cioè, diciamo, frena un po' il suo percorso nella classifica mondiale. Però, insomma, la Cocciaretto è una giovane che secondo me può esprimere un grandissimo tennis. E poi abbiamo sempre Sara Errani, che è un po'
0: intramontabile,
1: sì. Quindi il doppio continua a mietere successi, davvero straordinaria.
0: Giustamente Corrado Barazzotti, e fa benissimo, mi porta anche sugli altri prospetti, presente e futuro del tennis italiano. Io restavo ancora per qualche istante su Sinner, ma non mi piace poi monopolizzare, perché siamo i primi a dirlo, è davvero un collettivo che ha certo l'apice assoluto del movimento, ma fatto da tanti nomi. Il 2026 di Jannik, proprio, diciamo, questa fase è significativa, perché dopo quel pomeriggio assurdo, incredibile, del Roland Garros, quel malore, ma in realtà qui non parliamo di quella problematica nello specifico, contro uno dei due Cerundolo, è un Sinner più ragioniere, tra virgolette, e questa fase di assenza lo spiega molto bene. Cioè, deve fare delle scelte. È chiaro che magari non c'è l'assillo di un Alcaraz inseguitore, per quanto Sinner ha sempre detto che non è ossessionato dal tema del ranking, della classifica. La gestione assieme al suo staff, allora bisogna appunto bisogna dare ascolto alle priorità. Si va verso lo US Open, verso l'ultimo slam della stagione, l'obiettivo è New York. Peccato, perché l'Ohio poteva essere terra di conquista dopo la finale persa dall'anno scorso. Insomma, Corrado Barazzotti, già a 25 anni, però anche grazie alle persone che lo circondano, al di là degli aspetti tecnici che le ha ben spiegato, la maturità di capire cosa devo fare adesso, dove devo andare, dove invece devo rinunciare, tra virgolette, seppur a malincuore, per gestire le forze. Questo è il quadro, credo.
1: No, ma io credo che intanto l'esperienza di Parigi sicuramente, come dire, ha fatto riflettere

0: tutto il team di Sinner, e comunque loro vogliono questa volta certamente hanno stavolta programmato in maniera diversa l'avvicinamento a Flashy Meadows. Adesso, al di là di questo problema al ginocchio, che credo che sia un problema non assolutamente grave, assolutamente che sta gestendo bene, ma penso che non vogliano più commettere l'errore comunque di arrivare in un torneo importante che è lo Slam. Perché io poi voglio ricordare che, al di là di tutti i numeri che si danno e che piacciono molto, no? come si è detto prima su tutti i risultati, però alla fine di una carriera un giocatore si ricorda per tutti gli slam che ha vinto, e forse adesso per un'Olimpiade, perché ritengo che, almeno il mio punto di vista, è che l'Olimpiadi sta diventando sempre più importante anche per
1: Djokovic. Ci ha pianto mezz'ora, ed è un uomo adulto formato che aveva vinto tutto, e siamo rimasti tutti esterefatti nel vederlo in lacrime come un bambino.
0: Sì, perché poi per un tennista, almeno io ricordo i miei tempi, io avrei voluto giocarle le Olimpiadi, non le potevo giocare, ed è una cosa che mi è mancata moltissimo. Per cui non è che uno siccome consideravano il tennis un professionismo, quindi a noi non ci mancava, e come, probabilmente una delle cose più importanti. Per cui alla fine di una carriera i conti si fanno sugli slam che hai vinto, su un'Olimpiadi, se la ritieni importanti, poi puoi andare a contare anche tutti i Master 1000.
1: E 1000 già l'ha vinti tutti in maniera precoce.
0: Però quando andiamo a parlare di Nadal, quando andiamo a parlare di Federer, quando andiamo a parlare di Djokovic, di Murray, di questi giocatori qui, andiamo a vedere, poi facciamo il conteggio degli slam, e il più forte di tutti continua a rimanere Djokovic, perché è quello che ha vinto più slam di tutti. Quindi gli slam sono importanti, per cui è chiaro che la programmazione, poi nel caso specifico, quando ne hai vinti tanti di Master 1000, la fai con un pochino più di attenzione,
1: di selezione tra virgolette, esatto.
0: Certamente, per cui trovo che abbia fatto molto bene a prepararsi per questo slam senza troppe partite o senza partite sulla schiena, anche perché gli slam, i master adesso durano 2 settimane, per cui 2 settimane prima di uno slam poteva arrivare con 4 settimane di partite, perché poi parliamo di giocatori che arrivano in fondo, non di giocatori che perdono il primo o secondo turno.
1: No, l'ha detto anche Zverev, proprio questo, ha detto: sì, voglio cercare su entrambi i campi, però un mese e mezzo in America qui mi ammazzerà praticamente, metaforicamente parlando, quindi ha perfettamente colto nel
0: segno. A Parigi comunque Yannick è arrivato a un certo punto che era stanco, perché aveva giocato tantissimi tornei, tanti master 1000, quindi poi io non lo so se è stata quella la ragione, perché poi ha fatto delle analisi per cui certamente non sappiamo esattamente cosa ha avuto, però certamente arrivi che sei un po' consumato, su questo non c'è dubbio, e se ci tieni a vincere uno slam è meglio che non arrivi troppo consumato.
1: Sì, assolutamente. Poi su quell'episodio resta solo la frase sibillina: abbiamo capito cosa è successo. Poi c'è giustamente anche quell'impenetrabile segreto, e rispettabile da parte nostra, perché è giusto che rimanga una cosa interna. A proposito di segreti, anzi per meglio dire di misteri, prima di salutarla, Corrado Barazzutti, perché poi le voci si inseguono, si rincorrono, quando passano le settimane non si capisce, senza sfera di cristallo, perché quella non ce l'ha nessuno, ma Alcaraz che cos'ha? Perché poi si comincia anche un po' a romanzare attorno, sì, il polso, e poi si parla di altri problemi,
0: Di Alcaraz praticamente non sappiamo niente, perché almeno io non sono riuscito a capire bene, se non un problema al polso, dopo Barcellona, ha giocato la finale a Monte Carlo, vinto il primo turno a Barcellona, il giorno dopo, il secondo turno, ha detto male al polso, e da lì non ha più giocato. Certo, non c'è un referto, non abbiamo visto, almeno io non so voi, non so i media come, ma non si è visto niente, o non hanno fatto nessun tipo di dichiarazione di quello che effettivamente nello specifico ha

0: a questo polso Alcaraz. Quindi sì, rimane un infortunio del quale noi sappiamo ben poco. Poi naturalmente quando si sa poco e quando c'è un'assenza così lunga
1: e quando il personaggio è di livello mondiale comincia tutto, insomma, una trafila di chiacchiericcio.
0: Comunque voglio dire, ormai con i social tutti si divertono pensare a storie, a inventarsi delle storie, quindi insomma quello che posso dire è che mi auguro che Alcaraz comunque possa riprendersi il prima possibile da questo infortunio al polso. Ma per lui naturalmente, perché è un grandissimo campione,
1: ma anche per Sinner, secondo me,
0: per lo spettacolo, per il tennis, perché comunque la rivalità Sinner-Alcaraz fa molto molto bene al circuito, tant'è vero che sono un po' preoccupati tutti di questo fatto che comunque Alcaraz manchi, perché certo, voglio dire, se no un pochino si appiattisce tutto, ecco.
1: Assolutamente, ma io penso che sia, ripeto, nell'interesse stesso di Yannick avere il suo principale antagonista da sfidare. Poi non c'è classifica, non c'è discorso che tenga, naturalmente. Quindi, e poi è patrimonio, questo dualismo è patrimonio, insomma, questa epoca della racchetta, senza ombra di dubbio, così come è stato patrimonio e lo resta ovviamente per sempre. Corrado Barazzutti, siamo andati un po' lunghi, ma io volevo interrogarla un po' su varie cose, quindi no, ma quella è la colpa, è sempre mia, del conduttore. No, sono io che mi perdevo piacevolmente con le sue osservazioni. Ma riproporremo, ovviamente, andremo a rinnovare questo piacere, se vorrà, su Radio 1. Buon tennis e un grande abbraccio a lei.
0: Grazie, un abbraccio a tutti voi, grazie
1: davvero a Corrado Barazzutti. Allora io direi, con Danilo Gionta e con Sergio Cianni nella parte tecnica, andiamo direttamente a Onda Verde con gli aggiornamenti sul traffico e la viabilità, poi sarà cronaca sportiva in diretta, perché inizieremo a seguire le ultime finali di questi europei di nuoto in vasca a Parigi, e dunque si faranno i conti e i bilanci definitivi. A tra pochissimo, Domenica Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: 18:29, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla traforo del Monte Bianco ci sono code al confine di Stato in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia, tempi di attesa un'ora circa. Traffico intenso sulle strade del nostro paese in direzione nord. Sono infatti scattati i primi rientri dalle vacanze degli italiani. Sulla A12 abbiamo code per incidente tra Genova Est e l'allacciamento con la 7. Sulla 7 code alla barriera di Milano. Sulla 8 code per un veicolo in avaria tra Castellanzi e Busto Arsizio in direzione di Varese. Siamo sulla 1, la Firenze-Roma.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Avanza ancora il fronte degli incendi in Carnia, 14 focolai ancora attivi o sotto monitoraggio, evacuata la frazione di Pissebus.
5: Ritrovato il corpo dell'anziano escursionista che veniva cercato nel Cadore sulle montagne del Friuli.
4: Sistiana, arrestato un automobilista che dopo aver investito una motociclista è scappato senza prestare soccorso alla ferita.
5: Le attività dei carabinieri a Trieste in questi giorni di festa, i controlli anche a Barcola sulle due ruote.
4: Lignano, Piancavallo e Trieste, il punto sulla stagione turistica in regione.
5: Per lo sport, Messi 10 Daspo contro altrettanti tifosi del Padova che ieri, prima della partita vinta dall'Udinese per 1-0, avevano aggredito i tifosi friulani nel Parco Desio.
4: Le britanniche vincono la stelletta dei tre rifugi, prestigiosa corsa di montagna a collina di Forniavoltri. Per gli uomini più veloci sono stati i tre frazionisti della Montecoglianse.
5: Buonasera, in studio siamo Maria Spezia e Walter Scherchi. In Carnia la situazione degli incendi rimane molto grave, sono 14 focolai di incendio ancora attivi o sotto monitoraggio. Critica la situazione sul Monte Armariana nell'area di Amara.

0: dove il rogo è ancora attivo e in espansione, oltre che sul monte Dobis, dove l'incendio è di probabile origine dolosa. Particolarmente drammatici i momenti vissuti nella notte nella frazione di Pissebus, nel comune di Tolmezzo, la più vicina al fronte del fuoco. Il sindaco Roberto Vicentini ha emesso un'ordinanza di evacuazione cautelativa del borgo quando il fronte di fuoco è arrivato a soli 50 metri dalle abitazioni. La protezione civile ha coordinato l'allestimento di prima accoglienza nella palestra comunale di Tolmezzo. A Dobis si sono mobilitati anche gli agricoltori del luogo che hanno supportato le operazioni con autobotti e trattori per bagnare il perimetro delle case.
1: Tolmezzo, località Pissebus. Al mattino, sopralluogo dell'autorità regionale, nei pressi delle case oggetto di ordinanza di evacuazione. Tutto sembra tranquillo. Chi ha dormito fuori casa è rientrato. Stesso punto, stessa abitazione, poche ore dopo. In giardino un muro di fuoco. In un attimo una fiammella diventa una fiammata. L'incendio lambisce l'ex polveriera, ogni tanto si sente uno scoppio. Fianco a fianco, pompieri e ditte di autospurghi per tenere a bada il rogo.
2: Anche ieri sera abbiamo fatto, durante la notte, abbiamo bagnato qua vicino alle case. Sono state buttate 200 cubi d'acqua e abbiamo rimarginato un po' l'incendio, dai.
1: L'incendio per il corpo forestale è di ultima generazione, potenza crescente, sempre più difficile fermarlo coi mezzi tradizionali, che si trovano a doversi dividere su più fronti. Troppi i focolai. Nel pomeriggio, fuoco sul Quelfeltron, sulla Mariana, ma anche sul Dobis. Roberto Vicentini, sindaco di Tolmezzo.
3: I sospetti sul dolo li abbiamo sempre da quella parte.
1: Al mattino il ristagno di fumi non consente di operare dai cieli né di effettuare sopralluoghi dall'alto. Patrick Candido, direttore dell'operazione di spegnimento.
4: Con le ore calde invece soffiano le termiche che alimentano le fiamme. Come potete proprio avvertire, c'è un vento e anche guardando un po' la dinamica dei fumi crea le condizioni favorevoli alla propagarsi delle fiamme.
1: La protezione civile ha emanato raccomandazioni sanitarie per 17 comuni per le polveri sottili. Limitare l'esposizione all'aperto, mantenere porte e finestre chiuse, sospendere le attività fisiche, utilizzare quantomeno mascherine FFP2. Riccardo Riccardi, assessore regionale alla protezione civile.
5: La cosa importante è informati delle cose che è opportuno evitare, perché ricordiamoci che siamo in una condizione di allerta e non di emergenza.
1: Annunciate misure di ristoro per i danni subiti a supporto delle attività economiche. Vania Gava, viceministro all'ambiente.
6: Il governo c'è per qualsiasi necessità, adesso in emergenza e anche soprattutto per quelle future, perché qua c'è un patrimonio da ricostruire.
1: A Tolmezzo si torna a guardare la montagna con preoccupazione.
7: Adesso guardando qua che ha ripreso per colpa del vento un po' preoccupato. Di nuovo. Speriamo che i vigili del fuoco e gli elicotteri riescano a spegnerlo e che stanotte possiamo ritornare a dormire a casa.
1: Tolmezzo, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
8: La speranza per fermare gli incendi è nella pioggia, ma il tempo per ora rimane estremamente caldo. Guardiamo dunque il meteo, il cielo è sereno, in pianura e sulla costa, da nuvoloso a coperto in montagna. Queste le temperature registrate in regione alle 17, a Trieste 29,5 gradi, il mare è quasi calmo con temperature di 28,5 gradi, a Pordenone 32,5 gradi, Udine 33, a Gorizia 35 gradi. In Aramontana, Sappada 12,5 gradi, Piancavallo 22, Forni di Sopra 26, Tarvisio 28 gradi, a Tolmezzo 29,5 gradi, in quota sul Monte Zoncolan 17,5 gradi, sul Monte Lussari 21 gradi, sulla costa Grado 29,5 gradi, la temperatura del mare è di 28,5 gradi, a Legnano 30,5 gradi, la temperatura del mare qui è di 28 gradi.
0: E le previsioni domani su pianura e costa, il cielo sarà variabile, sui monti nuvoloso. Di notte al mattino non è escluso qualche rovescio su bassa pianura e costa, dal pomeriggio probabili rovesci temporali sparsi a partire dalla zona montana in successiva estensione a pianura e costa. Qualche temporale potrà essere forte accompagnato da forti raffiche di vento, brezza sostenuta nelle ore centrali, temperatura in calo.
8: La cronaca, è stato ritrovato senza vita l'escursionista di 79 anni di Domegge di Cadore, che ieri non era rientrato da un'escursione in montagna. Durante uno dei sorvoli, l'elicottero dei Vigili del Fuoco, con a bordo due tecnici del soccorso alpino del centro Cadore, ha individuato il corpo dell'uomo senza vita. Nel rientrare dal bivacco Gervasutti sul sentiero Alto in Cresta, secondo quanto riporta una nota del soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia, l'uomo sarebbe scivolato nei pressi della cima del Ciadin degli Elmi sugli spalti di Toro, cadendo per una

quarantina di metri, finendo bloccato in una fessura. La salma è stata recuperata e trasportata al campo sportivo di Domegge. Alla ricerca hanno preso parte oltre 50 persone del soccorso alpino della zona del Cadore, del Friuli Venezia Giulia, oltre a Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

0: la fuga, solo per ribaltarsi dopo pochi chilometri nel tentativo di proseguire la fuga, è stato rintracciato dalle forze dell'ordine e arrestato. Le condizioni della donna non sarebbero gravi, è tuttora però ancora in ospedale, ma non è in pericolo di vita. A bordo dell'auto c'erano anche due passeggeri, a loro volta ricoverati in ospedale in seguito al ribaltamento del veicolo, ma anche questi non sarebbero in pericolo di vita.
1: I carabinieri hanno potenziato la loro attività in questi giorni festivi per eseguire controlli, ma anche per attività di prevenzione, soprattutto per un fenomeno che non accenna a diminuire, cioè le truffe agli anziani.
2: Dal controllo delle strade ai pattugliamenti lungo la riviera, fino alla vicinanza agli anziani rimasti a casa esposti alla truffa dei malintenzionati. I carabinieri aumentano il presidio e la presenza sul territorio in occasione di questi giorni di ferie e pongono particolare attenzione alle fasce di popolazione più esposte, come sottolinea il maggiore Manuel Curreri, comandante della compagnia carabinieri Auresina.
3: La nostra attenzione è particolarmente volta verso le persone, diciamo, più fragili, pensiamo ai numerosi anziani che stanno a casa da soli. Abbiamo assistito infatti a una recrudescenza del fenomeno delle truffe nei loro confronti. Cercano appunto di rubare in questo modo gioielli, l'oro, i soldi che queste persone naturalmente anche per tradizione tengono a casa.
2: Sullo stesso piano anche la prevenzione dei reati commessi lungo le strade, vista la grande affluenza dei turisti nella zona, soprattutto lungo le località costiere, i lungomari, la Baia di Sistiana e Barcola.
3: Svolgiamo attività sia in orario diurno sia in orario serale e notturno, e lì la nostra attenzione viene svolta attraverso anche strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, ma il tutto non per una sorta di persecuzione nei confronti delle persone, ma soprattutto per una forma di prevenzione.
2: Controlli e verifiche realizzate quindi non nell'ottica repressiva, ma per la sicurezza dei cittadini, con lo spirito di vicinanza all'intera comunità che da sempre caratterizza il corpo dei carabinieri. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Ora torniamo ad occuparci del caso della cinquantina di scout, tutti minorenni che ieri sono rimasti intossicati a Cavazzo Carnico, dove si trovavano per un campo vacanza. La centrale operativa regionale SORES aveva dichiarato l'emergenza sanitaria. Sentiamo un aggiornamento.
4: Doveva essere il momento dei saluti e del rientro a casa dopo 15 giorni di campo scout in Friuli e invece poco prima di partire, nel giorno di Ferragosto, una cinquantina di ragazzi ha cominciato a stare male tra nausea e vomito. È scattata la maxi emergenza sanitaria e sono arrivati i soccorsi, l'ipotesi è quella di un'intossicazione alimentare. Il gruppo, proveniente da Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova, aveva appena smontato le tende nella frazione di Cesclans, dove si trova il villaggio Aldo Braida, e raggiunto il campo sportivo di Cavazzo Carnico, dove li aspettava il pullman. È qui che uno dopo l'altro una cinquantina di ragazzi minorenni ha iniziato a sentirsi male, nausea e vomito i sintomi principali. La centrale operativa regionale SORES ha dichiarato la maxi emergenza sanitaria e inviato sul posto 8 equipaggi sanitari, allestendo un triage nell'area del campo sportivo. Per alcuni si è reso necessario anche il ricorso alle flebo, soprattutto per evitare il rischio di disidratazione. Una trentina fra ragazzi e accompagnatori sono stati quindi distribuiti negli ospedali di Udine, Tolmezzo e San Daniele del Friuli. Nel corso della notte tutti sono stati dimessi e alcuni hanno già fatto rientro a casa. Soltanto uno dei capi scout è rimasto in osservazione, ma anche per lui non dovrebbe essere necessario il ricovero. A pranzo il gruppo aveva consumato pasta con tonno e formaggio, l'unico alimento comune a tutta la comitiva, e che, se l'ipotesi dell'intossicazione alimentare fosse confermata, potrebbe essere all'origine dei malori. Sono stati comunque effettuati alcuni campionamenti e ora spetterà al Dipartimento di Prevenzione di ASU-FC effettuare l'indagine epidemiologica per chiarire quanto accaduto. Accertamenti in corso anche da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Udine. Cavazzo Carnico, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il sindacato infermieristico NURS in via di Pordenone ha lanciato un allarme per la situazione organizzativa della terapia intensiva del centro di riferimento oncologico CRO di Aviano, denunciando condizioni di lavoro non più sostenibili e gravi rischi per la sicurezza di pazienti e personale. In una nota diffusa dal sindacato si legge infatti come al centro della criticità si trovi la carenza di organico, aggravata dall'obbligo di smaltire sia le ferie estive sia quelle arretrate. La riduzione delle presenze ha portato a una rimodulazione di turni con un solo infermiere in servizio anziché due e una conseguente riduzione dei posti letto con il supporto garantito dal personale centro trapianti.
0: Una situazione che secondo il sindacato richiede l'abbandono del reparto, del reparto dell'unico infermiere presente in terapia intensiva in caso di emergituto, mentre il collega del centro trapianti dovrebbe farsi carico dei pazienti presenti. A confermare le criticità, si legge ancora nella nota, è stato il

0: test della scorsa settimana, in cui un intervento di 16 ore ha richiesto 3 giorni di ricovero in intensiva per un paziente, rendendo necessarie continue reperibilità e turni oltre i limiti di legge. Ad alimentare il malcontento, si legge ancora nella nota, anche il nodo incentivi, perché a fronte di 280 euro al mese destinati al personale amministrativo con un progetto regionale, per gli infermieri sono previsti 350 euro l'anno in quella che il segretario del NURSE in Pordenone, Gianluca Altavilla, ha definito una sproporzione inaccettabile.
1: A Vergarolla, Pola, il 18 agosto di 80 anni fa, l'esplosione di ordigni bellici ammassati in un causava la morte di decine di persone, il cui numero esatto non è mai stato chiarito, tra i quali erano molti bambini che erano riuniti per assistere a una gara sportiva che rappresentava anche un segnale di italianità. La strage è stata a lungo dimenticata e solo da 3 anni gli esuli la commemorano con le autorità croate. Ascoltiamo lo storico Raul Pupo.
2: Questa è la prima grande strage della storia dell'Italia repubblicana. Quando è avvenuta, Pola faceva ancora parte dello Stato italiano, avrebbe cessato di farne parte appena il 15 settembre del 1947, quindi è storia dello Stato italiano.
3: Cosa chiarì l'inchiesta delle autorità britanniche fin da subito?
2: L'inchiesta chiarì che non si trattava di un incidente. Questa era stata la prima ipotesi, una massa di residuati bellici inesplosi, si poteva pensare all'incidente, invece assolutamente no, non potevano esplodere. Quindi doveva esserci stato un innesco, quindi un attentato.
4: Nel nuovo millennio sono emersi documenti che ricondurrebbero le responsabilità ai servizi segreti jugoslavi. Qual è il grado di attendibilità?
2: Basso, purtroppo. Allora, l'inchiesta britannica non disse nulla sui mandanti e sugli esecutori. Prove non ce ne sono. Voci sono girate moltissime, ma prove attendibili non ce ne sono. Anche i documenti britannici più recenti fanno riferimento semplicemente ad un'informativa di carabinieri italiani che ipotizzava, facendo anche il nome, un possibile tentatore locale, membro dell'OSNA. Però certezze non ce ne sono.
3: Quell'attentato fu una delle molle che spinsero la popolazione di Pola a lasciare la città.
2: Assolutamente sì, al di là degli storici che devono parlare soltanto quando sanno cosa dire, cioè quando hanno le fonti sotto mano, la percezione degli abitanti fu univoca. È stato un attentato per farci capire che cosa ci succederà se non ce ne andremo, perché già da un mese si cominciava a parlare di esodo totalitario. Questa fu chiaramente l'ultima spinta, la spinta del terrore. Strage impunita, strage di grandi dimensioni, 65 accertati, più verosimilmente un paio di decine di altri, che non è stato possibile accertare per varie ragioni, lo stato dei corpi, ma anche perché a Pola in quel periodo erano confluite parecchie migliaia di persone dalla zona B sotto responsabilità jugoslava che avevano cercato rifugio a Pola. Comunque una strage di dimensioni enormi, no? Strage dimenticata per decenni, strage divisiva, appunto perché imputata da parte italiana senza con dubbio alla responsabilità jugoslava, da questa negata, finalmente dopo tantissimi anni riscoperta, già da qualche tempo a questa parte, a questo punto ricordata, commemorata congiuntamente sia dagli esuli istriani che dalla città di Pola. Questo sono passati 80 anni, ecco, poco meno, perché già da 3 anni che lo fanno, però un traguardo significativo.
4: Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il gran caldo sta condizionando anche la stagione turistica a Lignano. Le abitudini dei turisti sono cambiate, in calo gli italiani, costante la presenza dell'Austria e della Germania, in aumento i turisti che arrivano dai paesi dell'est. Un'altra caratteristica di quest'estate, le prenotazioni last minute, ma ascoltiamo il giudizio di un rappresentante dei commercianti e degli albergatori di Lignano.
5: Siamo con Luigi Sutto, vicepresidente di Confcommercio Lignano. Si può tracciare un primo bilancio di questa stagione turistica a Lignano? Sabbiadoro, com'è andata?
6: Parliamo di impressioni perché i dati precisi non li abbiamo. Abbiamo avuto un ottimo inizio di stagione, maggio-giugno, con un luglio che ha sostanzialmente intenuta. Agosto che ha un andamento un po' particolare, con il riempimento che avviene in last minute.
5: Turisti che vengono prevalentemente da dove?
6: Tradizionalmente i nostri turisti vengono dall'Austria, ma quest'anno abbiamo avuto un aumento, almeno alla percezione questa, di cechi, slovacchi e ungheresi.
5: Italiani?
6: Sono in calo, decisamente in calo.
5: Il caldo, secondo lei, ha condizionato in qualche modo questa stagione estiva?
6: Secondo me sì, intanto nelle scelte della località dove trascorre le vacanze, se la seconda è anche di come trascorre le vacanze in Lignano. Probabilmente le aree più calde qualcuno trova

0: La spiaggia libera. Ti
1: Cosa ci aspetta per questo fine d'estate?
0: auguriamo intanto un po' più di fresco per tutti noi e che poi le prenotazioni che abbiamo, che sono già buone, vengano consolidate e rinforzate dalle ultime prenotazioni che aspettiamo.
1: Vignano Sabbiadoro, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Una delle mete preferite da chi in regione sceglie la montagna è Piancavallo, un luogo che garantisce attività sportive ma anche un po' di fresco.
3: Da dove arrivate?
4: Oderzo.
3: Giornata in famiglia,
4: In famiglia e anche con un po' di amici, con tutti i bambini.
3: Che cosa vi piace della località?
4: I giochi, così i bambini stanno pacifici.
3: Stagione estiva da tutto esaurito a Piancavallo. Complici le alte temperature in pianura e l'offerta in crescita della località, specie per le famiglie, gli operatori si dicono soddisfatti. Piero Toffoli, presidente Cooperativa Piancavallo 1265.
5: Un'ottima stagione, diciamo che è cominciata coi fiocchi rosa, perché dal Giro d'Italia, quindi da fine maggio, abbiamo avuto sempre tanta tanta gente. Gli ultimi 15 giorni sono stati dei piccoli ferragosti che si sono susseguiti, il caldo chiaramente ha aiutato, però anche le attività sono migliorate, i servizi, quindi bella stagione.
6: Una stagione lunga, iniziata col Giro d'Italia, adesso Ferragosto, adesso dopodomani finirà un po' tutta sta gente, dopo vedremo come sarà. Comunque è una stagione bellissima, sì.
3: Meglio dell'anno scorso?
6: Diciamo di sì, dai, un po' più di presenza.
3: Gli alberghi sono al completo grazie ai gruppi sportivi e poi c'è la riscoperta delle seconde case, anche se mancano guardia medica e farmacia.
7: Una seconda casa, quindi passo la settimana di Ferragosto a Piancavallo.
3: Punti di forza della località e punti su cui migliorare?
7: Beh, sicuramente il clima è il punto di forza di Piancavallo e le varie attività che ci sono a Piancavallo. Giochi per i bambini, i camp, abbiamo il mini golf, abbiamo il calcio, abbiamo il golf da quest'anno, quindi bellissimo. Cosa migliorare? Sicuramente i servizi, la sanità pecca un po'.
8: La viviamo da un sacco di tempo, quando c'era molto meno turismo, molto meno gente, e adesso approfittiamo di questo momento boom.
3: Qualcosa che vi manca?
9: Ci manca una guardia medica, questo sicuramente, ed è importante perché con tutta la gente che c'è. L'ambulanza c'è, non c'è. Direi che questa è una cosa fondamentale.
8: Ci sono troppi bambini adesso per non dare questo tipo di assistenza. Poi per il resto non manca niente.
3: Piancavallo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Anche Trieste in questi giorni è piena di turisti da ogni dove il servizio.
10: Trieste fa registrare il tutto esaurito. Nelle ultime settimane, soprattutto in questo weekend di Ferragosto, la città si presenta gremita di visitatori, con alberghi, B&B e strutture ricettive che viaggiano verso la saturazione quasi totale. A passeggio tra le rive, Piazza Unità e il Mall Audace si respira un'atmosfera vivace e multiculturale. A spingere i numeri del turismo è un mix perfetto. Da un lato un ritorno massiccio di turisti stranieri, in testa austriaci, tedeschi e visitatori dell'Europa dell'Est.
11: For the most beautiful site.
10: Sto cercando i luoghi più belli della città.
12: Holiday 5 giorni.
11: I love Trieste.
10: Amo essere qui, passeggiare in centro. Dall'altro la forte presenza di italiani che ci raccontano aver scelto Trieste per la cultura, la storia e l'architettura.
13: Ogni anno vengo a fare una passeggiata. Mi piace il porto, mi piacciono i palazzi, l'eleganza, insomma, il mare. È una bellissima città.
14: È molto molto bella, una bella sorpresa, sinceramente. Non ce l'aspettavamo così bella.
15: Palazzi meravigliosi, si intuisce che c'è un passato veramente importante. Tornerò sicuramente a Trieste.
10: Una stagione che conferma il capoluogo giuliano come una delle destinazioni più amate e dinamiche della regione. Trieste, Giulia Magro, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Per lo sport, un'ultima ora da Parigi, Giovanni Guatti, classe 2003, Udinese, risultato ottavo nella finale dei 50 stile libero agli europei di nuoto, appunto di Parigi. Studente di ingegneria a Firenze, al momento nuota per la Rarinantis Firenze. E continuiamo con lo sport. Ieri l'Udinese, giocando in casa, ha vinto la partita di Coppa Italia contro il Padova per 1-0. Il derby del Triveneto è però stato preceduto da una serie di scontri tra le tifoserie. Un gruppo di circa 50 ultras del Padova ha raggiunto il parco Ardito Desio a bordo dei propri mezzi, confondendosi con gli oltre 800 tifosi padovani e tentando di eludere i servizi di scorta. All'interno del parco hanno lanciato petardi e oggetti contundenti verso i tifosi friulani. Nel frattempo tempo usciti dalla propria sede associativa situata nei pressi del parco. L'intervento congiunto delle

0: questure di Padova e Udine, ha permesso di separare tempestivamente le due tifoserie evitando che vi fossero feriti. 10 tifosi padovani, di cui 4 con precedenti specifici nell'ambito sportivo, sono stati identificati, denunciati per rissa aggravata e colpiti da provvedimenti di DASPO che vanno dagli 8 ai 3 anni. Nel corso dell'intervento di polizia sono stati sequestrati mazze, bastoni, nonché materiale pirotecnico. Proseguono gli accertamenti della Digos, delle questure di Padova e Udine, al fine di identificare gli altri 40 padovani protagonisti della spedizione. E altro argomento: si è svolta oggi a Collina, una frazione di Fornia Voltri, la staffetta dei tre rifugi, gara storica di corsa in montagna. Nella competizione femminile si sono imposte le atlete della Gran Bretagna, mentre tra gli uomini i più veloci sono stati i tre frazionisti della Monte Collians. A presentarci la corsa è Ottavio Toc, presidente dell'Unione Sportiva Collina.
1: La staffetta Tre Rifugi, una gara internazionale di corsa in montagna, giunta ormai alla 63esima edizione, quindi una delle più storiche in Italia. Si svolge a Collina di Fornia Voltri, esattamente, e viene chiamata Tre Rifugi perché tocca i tre rifugi, il Tolazzi, il rifugio Tolazzi, il Lambertenghi Romanin e il rifugio Marinelli. Quindi rientrano in paese a Collina. Sono tre elementi, uno fa la salita praticamente, uno attraversata e l'altro la discesa.
0: Quanto è il dislivello che superano gli atleti e quanto è lunga la corsa e quanto è lunga ogni tratta?
1: Più o meno ogni tratta è sui 4 km. Il dislivello della prima frazione è circa 1200 metri, secondo 800 metri circa e il terzo anche quello 1000 metri di livello, tutto in discesa, tutto ad un fiato.
0: Nella gara femminile si è imposta la squadra della Gran Bretagna.
1: Il tempo totale è stato di 1:33:35 35 secondi, al secondo posto l'Aldo Moro di Paluzza e al terzo la locale squadra Montecoglian di Fornia Voltri.
0: E tra i maschi invece com'è andata?
1: Tra i maschi hanno vinto la squadra di casa, la Montecoglians, seguita anche qui dalla Gran Bretagna, e al terzo posto Gemona Atletica, con atleti di alto spessore, infatti Moia Tiziano e Simonetti Giulio sono nella nazionale, così come i primi che hanno vinto, sia Costa Isacco che Cagnati Lorenzo, sono elementi della nazionale. E anche gli Gran Bretagna schierava tutti atleti di alto livello.
0: Quanti atleti hanno partecipato in totale alla corsa? Quante squadre e quanti atleti?
1: Praticamente erano quasi 120 squadre, quindi 360 atleti. Le nazioni rappresentate erano la Gran Bretagna, la Slovenia, la Croazia, tutti gli italiani provenienti anche da fuori regione, da tutta l'Italia, insomma.
2: Proseguiamo con una notizia di cronaca giunta ora in redazione. Un agente di polizia è stato investito da uno scooter a Trieste la scorsa notte intorno all'1:30 nella zona di Cavana in via San Sebastiano, riportando lesioni gravi. Sul ciclomotore viaggiavano 3 persone, tutte senza casco, in stato di ebbrezza. L'agente, impegnato in servizi straordinari di controllo alla Movida, ha intimato l'alta al conducente, ma il mezzo lo ha falciato, rovinando poi a terra. Il conducente e i passeggeri sono stati fermati e identificati. Ora dovranno rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che di violazione al codice della strada.
0: Questa era l'ultima notizia. La parte tecnica è stata curata da Samuel Montalto, in redazione Zeno Dubana, al microfono Maria Spezia Walter Scherk. Il prossimo appuntamento con la redazione della TGR, il telegiornale sulla terza rete alle 19:35. Potete seguire il flusso delle notizie sul nostro sito web. Alla radio, su queste frequenze, ritorneremo domani mattina alle 7:18. Passate una buona serata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: dottor Scotti.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
2: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Europei di nuoto, pilato d'argento per un centesimo, tra poco in acqua c'è Conne e Quadarella. Atletica, ultima serata della rassegna continentale con gli azzurri che provano a conquistare il medagliere in casa della Gran Bretagna. Italiani aggrediti a Barcellona, un 21enne in coma farmacologico, il padre del ragazzo, l'unica cosa importante è che si svegli. Colpo al museo, rubati i capolavori di Antonello da Messina. Il ministro Giuli, sconcerto e dispiacere. Focus del GR1 sul mercato di furti e falsificazioni delle opere d'arte. Grecia, incendi sull'isola di Salamina vicino ad Atene, due morti, fatti allontanare centinaia di residenti e turisti dalle spiagge. Fine settimana di Ferragosto, previsto bollino rosso, ma niente controesodo. Il caldo allenta la morsa, pioggia e sollievo al nord, rinviato il Palio di Siena per il maltempo. Irriducibili miti, Renato Zero svela il progetto degli ultimi due anni, un album di cover dedicato ad artisti e canzoni che sono stati i suoi punti di riferimento. L'annuncio via social. Buonasera da Sonio Ranges. Sono ore di apprensione per un ragazzo del Trevigiano gravemente ferito in un'aggressione in Spagna all'uscita da un locale.
3: Era con un gruppo di amici, Nicola Maggiotto, 21 anni, mercoledì notte all'uscita da un locale di Barcellona. Quello che poi è accaduto lo racconta suo padre Daniele.
4: È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare. E poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
3: Uno scontro con un gruppo di ragazzi del posto, al termine del quale il giovane di Asolo, in provincia di Treviso, ha riportato un grave trauma cranico. Ricoverato in ospedale,

0: è in coma farmacologico e la prognosi è riservata. Nella colluttazione sarebbe poi rimasto ferito a uno zigomo in modo non grave un amico che aveva cercato di difendere Nicola. Gli aggressori, che sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo della polizia, sembra non avessero intenzione di rapinare i due ragazzi italiani ai quali non è stato sottratto nulla. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola. Per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
1: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
0: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Furto nella notte in un museo messinese dove sono state rubate 4 opere attribuite ad Antonello da Messina e Caccia ai ladri.
3: Sarebbero entrati da un piccolo varco lungo la recinzione del museo gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le 5 tavole superstiti del Polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno 2 dei pannelli del Polittico sottratti, poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante. Marisa Mercurio, direttrice museo regionale.
4: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente funzionanti.
3: Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero 4 custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia. Da Messina per il GR1, Maurizio Di Lucchio.
2: Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha espresso sconcerto e dispiacere per il furto al museo di Messina. Abbiamo chiesto a Giovanni Carlo Federico Villa, studioso di Antonello da Messina, quale sia il valore artistico delle opere rubate.
5: Opere assolutamente iconiche, opere capaci di farci capire quanto Antonello da Messina sia stato uno dei maestri essenziali della nostra storia e della nostra civiltà. Opere che non hanno un mercato perché conosciute universalmente, e quello che è avvenuto è veramente un atto di violenza contro la cultura europea per opere che erano sopravvissute, nel caso del Polittico, al terremoto drammatico di Messina.
2: Tra furti e falsificazioni, il mercato illegale delle opere d'arte in Italia è sempre molto florido.
6: Difficile calcolare quanto vale il mercato delle opere trafugate in Italia. Un punto di riferimento però è l'attività del reparto dei carabinieri, che si occupa della tutela del patrimonio artistico e culturale del nostro paese. Numeri impressionanti. Nel 2025 sono stati recuperati quasi 85.000 beni manufatti, un numero in crescita, come purtroppo anche quello dei furti, soprattutto nelle chiese, più 45%, ma anche in musei e pinacoteche, più 21%. Ammontano a circa 1.300.000 le opere sottratte illegalmente, cifra a cui fa da contraltare il valore di 73 milioni di euro di opere recuperate. Soltanto dagli Stati Uniti sono stati rimpatriati 337 tra reperti archeologici e documenti di archivio. Un altro mercato purtroppo florido è quello dei falsi, oltre 4.000 quelli scoperti e sequestrati lo scorso anno, un business che vale 300 milioni di euro, il settore archeologico quello più colpito da ladri e trafficanti. Fabio Comini, GR1.
2: In Calabria una donna è morta dopo essere stata brutalmente picchiata nel Cosentino. Il compagno l'avrebbe abbandonata in fin di vita davanti all'ospedale.
7: Chi frequentava il bar che Ornella Fora Stefano gestiva a Trebisacce con i propri figli non riesce a credere a ciò che è accaduto. Cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Matvelai, 42 anni di origini albanesi, fermato al porto di Bari questa mattina dopo un vero e proprio inseguimento da parte delle forze dell'ordine, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46enne la notte scorsa, ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. I sanitari hanno cercato di rianimarla, ma le gravissime fratture non le hanno lasciato scampo. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Fora Stefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era invece già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Trebisacce, Michele Cervo, GR1.
2: Una 19enne ha denunciato di essere stata violentata in una discoteca a Milano. La giovane è stata soccorsa in stato di shock da un passante in una zona della Movida.
8: I carabinieri stanno cercando di dare un nome all'uomo ripreso dalle telecamere all'interno del locale. Lo si vede insieme alla ragazza che denuncerà di essere

0: essere stata violentata a fine serata una volta appartatisi nel privé della discoteca dove nessuno li poteva osservare. Lui appena conosciuto e più grande di lei. Milano Corso Como, le 5 di domenica mattina, dopo essere riuscita ad allontanarsi l'aiuto a un passante che chiama i carabinieri e il 118, si segue la procedura. La ragazza viene portata in ambulanza alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso, esami medici ma anche sui vestiti. L'identikit, un quarantenne con accento dell'Europa dell'Est, ora ricercato. I video della sorveglianza riprendono il prima e il dopo, il resto è da ricostruire. Sono state raccolte anche le testimonianze di chi era nel locale, parecchia gente per la serata di Ferragosto, in una delle zone di Milano dove la vita notturna sfocia spesso nella cronaca. Da Milano, Alessandro Franzi per il GR1.
1: E anticipiamo la pagina di sport, andiamo a Parigi all'ultima serata degli Europei di nuoto, appena iniziata la finale dei 100 d'orso con Thomas Ceccon, Manuela Collazzo.
2: Thomas Ceccon, il primatista del mondo, il campione olimpico impegnato nella gara che lo ha consacrato a livello internazionale. Gli avversari sono pericolosissimi, la gara sta per cominciare, abbiamo il tempo allora di riepilogare quel che è accaduto nei 50 rana. I big in vasca stasera a Parigi, Benedetta Pilato, argento per appena un centesimo dietro alla lituana Ruta Meilutite Pilato McSherry racchiuse in due centesimi, questo è stato il podio dei 50 rana, ma Benedetta Pilato ha detto non recrimino, ho fatto quello che potevo, va bene così, sono felice, e questa è la sua seconda medaglia a Parigi dopo il bronzo nei 100 rana. Nel frattempo i monitor di servizio inquadrano il primatista del mondo e campione olimpico Thomas Ceccon, che a Parigi ha già conquistato un bronzo nei 200 d'orso e che prova a confermarsi tra i migliori al mondo nella gara che è la sua gara, ribadiamo, primatista del mondo e campione olimpico in carica proprio a Parigi 2 anni fa. Tutti in linea i migliori, con Ceccon che deve guardarsi anche tra gli altri da Christou, ma Ceccon alla virata dei 50 è in prima posizione, 25-16 per lui. Si apre, comincia dunque la seconda vasca, è un testa a testa tra Ceccon e gli avversari, ma Ceccon riesce a mantenere la posizione, prova ad accelerare, un testa a testa come a Roma 2022 con il greco Christou, arrivo tirato, Ceccon è secondo dietro a Christou. Christou argento, Ceccon argento, e dunque il greco si conferma campione d'Europa per un centesimo. Thomas Ceccon, medaglia d'argento, proprio come Benedetta Pilato era stata medaglia d'argento nei 50 rana. Non finisce qui il programma dell'ultima serata di finali a Parigi, perché fra poco sarà in vasca Simona Quadarella nei 400 stili. A voi la linea.
1: E noi torneremo a collegarci con Parigi, ma alle 19:10 minuti arrivano le notizie dall'estero. Emergenza incendi in Europa, le fiamme attraversano il continente dalla Gran Bretagna alla Grecia, dove ci sono delle vittime.
3: Sono divampati quasi simultaneamente i due incendi sull'isola di Salamina, vicina ad Atene. I roghi hanno interessato l'est e il sud dell'isola, dove sono stati rinvenuti i corpi di due persone. Le fiamme si sono sviluppate nei pressi di frequentate zone balneari. Le autorità hanno evacuato centinaia di persone, hanno inviato 150 vigili del fuoco, 4 aerei, 6 elicotteri, 5 imbarcazioni per le operazioni di spegnimento e soccorso, e lottano contro il più grande incendio nella storia del Belgio, i 250 pompieri inviati nella regione delle Hauts-de-France al confine con la Germania. Le fiamme hanno divorato 3.000 ettari di bosco, 2 villaggi sono stati evacuati, i tentativi di domare le fiamme sono ostacolati dalla conformazione del terreno, dal rapido mutare dei venti. È stato attivato il meccanismo della protezione civile europea, Olanda e Repubblica Ceca hanno inviato degli elicotteri, la Svezia 2 aerei. In Francia, nel sud-ovest, è stato arginato l'incendio nelle Landes, ma il rogo non è domato né in via di spegnimento, affermano le autorità locali. In Gran Bretagna le squadre di soccorso stanno cercando di domare 14 roghi, nel Galles meridionale e anche in Spagna, in Aragona e in Andalusia divampano 2 grandi incendi ancora fuori controllo. Alla spegna dei Rigolos le fiamme hanno divorato 11.200 ettari di bosco e il perimetro dell'incendio è di quasi 58 km in rogo. Minaccia gli antichi monasteri del complesso di San Juan de la Peña. Enzo Arcieri, GR1.
1: In Indonesia è salito a 53 morti e 135 feriti il bilancio delle vittime del terremoto nell'isola di Flores. Almeno 5.000 gli sfollati, mentre si ripetono

0: le scosse di assestamento, la Farnesina è impegnata nell'assistenza di circa 700 turisti italiani. Ora la guerra in Ucraina, attacchi su entrambi i fronti, Kiev lancia centinaia di droni verso Mosca, la Russia bombarda diverse città, la corrispondente.
1: Nella notte il sindaco di Kiev avverte la popolazione. La capitale sotto attacco missilistico, invita tutti a rimanere nei rifugi. Attacchi anche al mattino, a fuoco il mercato dei libri, colpita anche Kryvyi Rih, la città dove è nato Zelensky, qui la più grande acciaieria dell'est Europa, si ferma, centrata da un missile, ci sono morti e feriti. E intanto un drone viola lo spazio aereo della Romania, viene abbattuto da un caccia della NATO che dice potrebbe essere russo. La guerra non è più confinata al fronte, entrambi gli eserciti aumentano la pressione sulle città e le infrastrutture.
2: E così stamattina a Mosca ci siamo svegliati scoprendo che degli 822 droni lanciati sulla Russia, 600 erano diretti proprio qui, sulla capitale.
1: In fiamme la raffineria a Capotnia, uno dei quartieri sudorientali della città, e a Domodedovo un magazzino di prodotti farmaceutici, e per l'ennesima volta Wildberries, l'equivalente di Amazon in Russia. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: La crisi nel Golfo Persico. L'Iran mette una taglia sui militari americani. $30,000 a chi cattura o uccide un soldato statunitense. Intanto Axios rivela che a maggio l'amministrazione Trump avrebbe aperto un canale segreto con i vertici dei Pasdaran attraverso la mediazione del presidente del Kurdistan iracheno. Raggiunto un memorandum d'intesa, poi naufragato. Restiamo in Medio Oriente, gli Stati Uniti accelerano sul piano per Gaza, mentre il patriarca di Gerusalemme Pizzaballa ha fatto visita a un villaggio cristiano teatro delle violenze dei coloni. Il corrispondente.
3: In Cisgiordania, per l'ottavo giorno consecutivo, gruppi di coloni hanno posto sotto assedio tre case a Qusra, all'interno delle quali sono intrappolati 15 palestinesi. Inutili finora i tentativi dell'esercito di allontanarli e di ripristinare acqua e luce, le cui condutture erano state tagliate dagli aggressori. Così come Qusra, anche l'antica città cristiana di Taib è stata dichiarata zona militare chiusa, con l'obiettivo di impedire ai coloni di farvi irruzione. Ma i coloni continuano a dare l'assalto a case e terreni per allontanare i palestinesi. Per questo è giunto a Taib il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pizzaballa, che celebrando la messa nella festa dell'Assunta ha assicurato ai fedeli che continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere per preservare la presenza cristiana. Intanto gli Stati Uniti seguono con preoccupazione la crescente tensione in Medio Oriente. L'inviato di Donald Trump, Kushner, ha incontrato al Cairo il capo di Hamas, Khalil al-Haya, rivela Axios, al quale ha chiesto di attuare l'impegno per il disarmo di Hamas a Gaza e al trasferimento dei poteri al governo tecnocratico palestinese previsto dal piano americano. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: E proprio alla popolazione palestinese Papa Leone ha rivolto il suo pensiero durante l'Angelus a Castel Gandolfo.
4: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
0: Ora l'atletica a Birmingham, tutto pronto per l'ultima serata degli europei. Italia a caccia della vittoria nel medagliere. L'inviato.
5: Adesso si può dire, anche se manca il finale, un'altra serata per gioire ancora. L'Italia difenderà il primo posto nel medagliere dall'assalto della Gran Bretagna nelle staffette nei 1500 donne, ma il giudizio di Stefano May sulla nazionale vista a Birmingham non cambierà.
6: La migliore di tutti i tempi e sarà poco meno bella di quella di quest'altro anno. Come sempre, ogni anno la nazionale migliore di sempre.
5: L'atletica azzurra è costante nei successi, migliora nei suoi campioni Diaz, Batocletti, si rinnova Sofia Fiorini nella marcia, nell'alto e Tamberi è sempre lui. Dal centro di Birmingham sono arrivate altre due medaglie d'argento nella maratona da Pietro Riva e dalla prova a squadre femminile. Si sommano i tempi individuali. L'Alexander Stadium, casa moderna dell'atletica inglese, saluterà con Duplantis. L'Italia guarderà ancora i salti, la risaia Pechino, 3.000 siepi da vivere con i gemelli Zoglami e poi le staffette 4x400. A chiudere Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
0: E torniamo a Parigi.

0: dove è in corso la finale dei 400 stile libero femminili con Simona Quadarella. Ci aggiorna in studio Manuela Collazzo.
1: E con Simona Quadarella che prova a conquistare un altro podio dopo i trionfi negli 800 e nei 1500, le avversarie sono sempre le stesse degli 800 e dei 1500, ossia le tedesche Gose e Werner, con Simona Quadarella attualmente in terza posizione ai 300 metri. Gose, Werner, Quadarella, il podio si deciderà tra queste tre atlete. E sostanzialmente non sappiamo l'ordine, ma sarà lo stesso podio che abbiamo visto anche negli 800 e nei 1500 con i trionfi di Simona Quadarella, la campionessa romana che ha nella distanza i 400 meno probabilità, meno possibilità rispetto agli 800 e 1500, ma adesso riesce alla virata dei 350 a superare la Werner e prova anche ad attaccare Isabel Gose in seconda posizione, Simona Quadarella e lotta a tre per la prima, la seconda e la terza posizione. Il podio è decretato, il podio è stabilito. Simona Quadarella attualmente davanti a tutti e testa a testa con la tedesca, e Simona Quadarella riesce a superarla ed entrare così nella storia, nella leggenda, perché così si conclude con Simona Quadarella che vince anche i 400 stile, tripletta d'oro dopo gli 800 e 1500, record dei campionati per lei, tripletta storica come a Glasgow 2018, come a Budapest 2021, la mezzofondista più vincente d'Europa, undicesima medaglia d'oro per lei, davvero è anche il campionato europeo di Simona Quadarella. A voi la linea.
0: E torniamo allo sport, sempre ginnastica ritmica. Il mondiale di Francoforte si chiude con una medaglia per l'Italia. Sofia Raffaelli conquista l'argento al cerchio dopo il bronzo, con tanto di passo olimpico conquistato venerdì nel concorso generale. Agli europei di ginnastica artistica a Belgrado invece l'Italia chiude con l'argento nella gara a squadre alle spalle della Russia. E venerdì 21 agosto il Presidente della Repubblica Mattarella sarà a Taranto per la cerimonia di apertura dei 20° Giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia parteciperà anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questo weekend di Ferragosto segna due cambiamenti del meteo e del traffico. Finisce l'ondata di calore e non c'è il controesodo.
2: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale, quella che ci voleva per abbattere l'ondata di calore con l'AFA. Da domani le temperature saranno più sostenibili, con graduale rientro nelle medie stagionali. Ma il sospiro di sollievo che verrebbe da tirare resta un po' a mezza via, perché dopo l'allerta per il caldo è arrivata quella per la pioggia. La protezione civile per lunedì l'ha estesa a 13 regioni da nord a sud, in previsione di rovesci e temporali come quello che oggi ha portato all'allunamento del Palio di Siena, rinviato a domani. Ma ormai l'abbiamo imparato, col cambiamento climatico il passaggio da troppo caldo a troppa acqua tutta in una volta è una costante. Sono cambiate anche le abitudini degli italiani. Niente più controesodo di Ferragosto, cioè il tutti a casa tutti insieme. Si rientra scaglionati, tanto che ANAS conferma oggi un traffico intenso ma senza criticità e stima un alto tasso di circolazione diluito tra lunedì e giovedì con 34.700.000 spostamenti. Donatella Gori, GR1.
0: E la pioggia è stata la causa del rinvio a domani, tempo permettendo, del Palio di Siena.
3: Ancora un palio rimandato per maltempo a Siena, in Piazza del Campo, poco prima delle 14 è cominciato a piovere, l'acquazzone è durato un'oretta rendendo impraticabile la pista di tufo. La sindaca Nicoletta Fabio, dopo la riunione con i capitani delle contrade, ha deciso il rinvio di 24 ore, come già accaduto per la carriera dello scorso 2 luglio. La bandiera verde è stata quindi esposta alle trifore di Palazzo Pubblico, annunciando così a contradoglio dei turisti il rinvio. La sicurezza di cavalli e fantini viene prima di tutto. Il capitano della contrada della Chiocciola, Alessandro Maggi.
4: Non possiamo rischiare l'incolumità della cavalli e dei fantini. Abbiamo votato all'unanimità 10-0, siamo happy.
3: Domani tutto riprenderà da dove si è interrotto oggi, poco prima delle 17, l'ingresso in Piazza del Campo del corteo storico. A seguire, a 19, l'uscita di 10 cavalli dall'entrone di Palazzo Pubblico, meteo permettendo. Negli ultimi anni sono registrati vari rinvii del palio a causa del maltempo. Siena, Iuri Guerranti, GR1.
0: Chiudiamo con la musica. Senza preavviso a mezzanotte Renato Zero ha pubblicato una nuova canzone, Si può impazzire, cover di un successo dei primi anni 60. Farà parte di un album tributo ai classici della musica internazionale.
5: le mie radici.

0: ci stanno prendendo forma. Vuoi saperne di più? Azzarda!
1: Renato Zero ha letto la curiosità dei fan, ma tranne la data di uscita, le informazioni fondamentali ci sono già tutte. Irriducibili Miti sarà una raccolta dedicata al grande pop internazionale. Ultimo tassello, Si può impazzire, rilettura di Don't Make Me Over, composta da Burt Bacharach e cantata in origine da Dionne Warwick.
2: Si può impazzire, non dirmi che fanno fuori l'amore.
1: Avviato nel 2024, il progetto include già 8 canzoni. Senza alterare le melodie, Zero ne riscrive i testi secondo la propria sensibilità.
2: La rabbia e la crudeltà che adesso ingabbia.
1: Un pantheon di classe, da Elton John a Bob Marley, Elvis e Louis Armstrong, passando per classici come Ed Lester, resa celebre da Etta James e Aretha Franklin. Nei solchi di queste canzoni, rivela Zero, ho voluto depositare la mia anima.
2: Ovunque vedo te.
1: Francesco Riccardi, GR1.
2: Quella tua immagine c'è.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Stefano Catini e Massimiliano Mattia. Da Sogno Orange, un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Verona.
2: Un dottore della legge lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? La domanda posta a Gesù risponde ad una questione del tempo, non senza una punta di malizia. La questione era il numero eccessivo di comandamenti che si erano accumulati via via, 613 divieti di cui 325 obblighi e 248 impegni. Insomma, uno per ogni giorno ed uno per ogni parte del corpo, secondo le conoscenze scientifiche del tempo. Ma c'è dell'altro, e cioè il solito tentativo di incastrare il giovane rabbi di Nazareth, che però non si lascia intimidire e ne approfitta per chiarire il rapporto tra l'amore di Dio e quello del prossimo. Dunque puntualizza Gesù, il primo comandamento è quello intorno a Dio e il secondo, che è simile, riguarda l'uomo. L'uno è specchio dell'altro. Ma viene da chiedersi perché amare Dio è il primo e amare il prossimo è il secondo comandamento. Anzitutto perché, come ha scritto un poeta, Dio è una virgola, non un punto fermo. La virgola rimanda a qualcosa in più, manda avanti il discorso, lascia aperta la possibilità di comunicazione. Il punto chiude il discorso, mette un termine alla discussione, ferma il dialogo. Sì, Dio è una virgola e ama le domande. In secondo luogo, Dio è il primo comandamento perché sottrae l'amore del prossimo all'essere semplicemente uno sforzo volontaristico legato alla spontaneità ed evita di chiudersi nella polarità io-tu, sempre a rischio di violenza, di assorbimento dell'altro. Se viene prima Dio è perché solo chi si sente amato da Lui e non gettato in questa avventura che è la vita avrà la forza di essere magnanimo, grato e fiducioso.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Domenica Sport.
7: Sono in questo momento le 19:26 minuti e noi siamo di nuovo in vostra compagnia su Rai Radio 1. Domenica Sport, sempre ben trovati da Guido Rodone al microfono, e torno anche a salutare Sergio Ciani che garantisce la messa in onda con Danilo Giunta in regia e Andrea Pistorio in redazione. Sessione serale della nostra lunga diretta, andremo avanti fino alle 23 e di qui a tre quarti d'ora circa torneremo a raccontare, anzi cominceremo per quanto riguarda la giornata di oggi, le ultime 8 finali degli europei di atletica leggera a Birmingham.

0: con l'inviato Daniele Fortuna, con un medagliere davvero prezioso per gli azzurri, con le due medaglie che sono arrivate in mattinata dalla maratona individuale maschile a squadre femminile, ma quello è un capitolo che si riaprirà tra poco. Rispetto a quanto è accaduto di buono o addirittura di ottimo nella vasca di Parigi negli ultimi minuti, beh, su quello siete informati perché abbiamo seguito in tempo reale con Manuela Collazzo all'interno della GR1 tutte le novità nella altrettanto ultima serata di gare, pomeriggio serata di gare per quanto riguarda il nuoto in vasca nella rassegna continentale, ma da Manuela ritorneremo tra pochissimo per riepilogare, per un bilancio ancora parziale se volete, perché mancano ancora due finali, tre per essere precisi, ma due che riguardano i colori azzurri con le staffette 4% mista femminile prima e maschile poi, e le aggiorneremo ovviamente in diretta. E allora aggiungiamo anche qualche elemento rispetto al tabellone di Coppa Italia, quindi alla voce calcio, perché intanto le cose sono andate avanti anche in maniera significativa nelle due partite che sono in corso. Andiamo a ricucire un po' il quadro Frosinone Juve Stabia, siamo al quarto d'ora della ripresa, anzi quasi ventesimo minuto del secondo tempo. I padroni di casa Ciociari conducono 3-1 in virtù delle reti realizzate, ne avevamo dato conto, da Kvernase, Cichella e Raimondo nel primo tempo. Ha accorciato le distanze la Juve Stabia all'inizio della ripresa con Candellone. Cominciata successivamente, tant'è che stiamo attraversando l'intervallo, un'altra partita che vede in campo una delle squadre di Serie A, il Genoa di Daniele De Rossi, che dopo i primi 45 di gioco più recupero è avanti 2-1 sull'Asco, che si era portato in vantaggio con Sidipo al 25esimo, poi nell'arco di 3 minuti 42esimo Marcandalli, 45esimo Tommaso Baldanzi, dunque a riposo il Genoa conduce 2-1. Il programma che andrà avanti con altre due partite di giornata e altre quattro poi sono previste invece per domani. Comunque restando al programma di oggi, 20:45 Verona Virtus Entella, 21:15 Lazio Mantova, il primo turno completo di Coppa Italia dopo il turno preliminare, il turno che vede già in campo formazioni di Serie A. Seguirà l'ulteriore fase poi con 8 partite e soltanto successivamente si arriverà agli ottavi di finale con le 8 teste di serie che attendono in questo momento i nomi delle loro avversarie. Questioni di centesimi, questioni però di forza, di prova di forza offerta da una delle protagoniste più attese. Sto tornando gradualmente al nuoto, come avrete intuito, sto tornando da Manuela Collazzo. Diciamo che lì non si tratta di fortuna o sfortuna, un pizzico di sfortuna l'avevano avuta Benedetta Pilato, lo abbiamo seguito in diretta e nel corso del giornale radio ha detto bene di Thomas Ceccon, poi la classe immensa e infinita di Simona Quadarella, lì non si tratta di centesimi, si tratta di un ultimo 50 ben sotto i 30, io stavo facendo un po' i conti come sempre e per la Gose davvero non c'è stato scampo, un oro straordinario per la romana.
1: Quasi tratta di secondi.
0: Quasi tratta di secondi, altro che centesimi.
1: Che Simona Quadarella ha dato a Isabel Gose, terza Werner, come negli 800, come nei 1500, l'azzurra ha battuto le tedesche 4:01:34, ribadivi bene l'ultimo 50 di spessore di Simona Quadarella, terza a metà gara, poi pian piano ha ripreso sia la Gose sia la Werner, record dei campionati, ma davvero record di medaglie per lei, 11 ori continentali, mai nessuna come la romana, mai nessuna aveva vinto 3 volte i 400 stile a livello continentale, mai nessuna aveva fatto tripletta per 3 volte agli europei, perché la tripletta d'oro era già riuscita Simona Quadarella a Glasgow nel 2018, a Budapest nel 2021. Davvero ci sono adesso poche parole per definirla se non infinita, e ricordiamo che ha 27 anni e ha dimostrato ancora una volta una maturità e un livello internazionale impressionanti, ha costruito un successo in una gara che da qualche anno non la vedeva protagonista, perché nelle sue corde ci sono soprattutto gli 800 e i 1500, ma in una gara che l'ha vista con saggezza e anche intelligenza tattica restare attaccata alle rivali. Davvero può essere anche lei, come Sara Curtis, come Chiara Pellacani, poi si faranno i bilanci di questo europeo, la donna
0: con una tripletta
1: degli europei di
0: questo
1: di Parigi.
0: Spessore, sicuramente uno dei simboli, ora al di là dei record, al di là del fatto che Quadarella la conosciamo da anni, Sara Curtis si sta imponendo la nostra attenzione in epoca un po' più recente, considerando anche l'aspetto anagrafico, di gran lunga il suo personale, dicevi, record dei campionati, chiaramente va a bussare un po' alle porte, anche se c'è ancora qualcosa, insomma quel muro quasi invalicabile dei 4 minuti sui 400 ed è stato superato soltanto in passato dalla Divina, che però non è più parte di questo sport evidentemente, ma si tratta di un
1: fa
0: crono.
1: Ancora un po' impressione vedere, no? Il record europeo di Federica Pellegrini
0: che ancora resiste
1: stile.
0: Assolutamente sì, con quella 3:59:15 proprio di Federica Pellegrini. Poi andando a ritroso, comunque ancora prima dell'oro della Quadarella sui 400 erano arrivate due medaglie d'argento accomunate appunto da quel dettaglio beffardo, forse un po' più beffardo per Tommaso Thomas Chacón, perché

0: Il cento dorso chiaramente non è il 50 rana, perché in quella tipologia di gara della velocità pura lo dimostra il fatto che Benedetta Pilato è incastonata in un podio dove tutte sono separate di un centesimo l'una dall'altra. Forse l'altro tratto comune, ma insomma l'immagine che io posso seguire a monitor poi può essere ingannevole, entrambi erano davanti a 3, 4, 5 metri dal tocco sulla piastra. E quindi è stato davvero un frammento, un dettaglio per entrambi.
1: Peraltro nei cento dorso la sua gara, campione olimpico e primatista del mondo, Thomas Ceccon, primo ai 50, e poi al tocco beffato per un centesimo dal greco Christou, che lui stesso Ceccon aveva battuto a Roma 2022, e quindi c'è stata un po' il ribaltamento della situazione. Crediamo che Ceccon, conoscendo un po' il suo agonismo e il suo carattere, non sia particolarmente soddisfatto, come poteva magari dalle parole sembrare Benedetta Pilato dopo l'argento per un centesimo dietro a Ruta Meilutite. Peraltro ricordavamo prima fuori onda, Guido, che quel centesimo è un po' legato a Benedetta Pilato, perché proprio a Parigi, alle Olimpiadi di 2 anni fa, per un centesimo Benedetta Pilato non salì sul podio, in quell'occasione beffata dalla McSherry, che però almeno oggi
0: è rimasta
1: alle spalle di Benedetta Pilato, e quel centesimo è stato fatale a Thomas Ceccon. Pur sempre di argenti si tratta, però certo i nostri big, Ceccon, Pilato, ovviamente si aspettavano forse e pretendevano, visto il loro spessore, la medaglia d'oro. In ogni modo siamo a quota 3, l'oro di Simona Quadrella nei 400 stile, l'argento di Thomas Ceccon nei 100 dorso, quello di Benedetta Pilato nei 50 rana, e ci avviamo a una conclusione che secondo i nostri pronostici potrebbe diventare scoppiettante, perché ci saranno le staffette 4% mista al femminile per cominciare intorno alle 20, qualche minuto dopo le 20, e poi a seguire la 4% mista al maschile. Abbiamo anticipato prima le formazioni, ci saranno i big in vasca sia da una parte sia dall'altra, dunque ci sarà Pilato, per esempio, protagonista della finale dei 50, cercherà evidentemente forse riscatto Ceccon, che aprirà la frazione a dorso, aprirà la staffetta maschile, e poi ci saranno i nomi grossi per quanto riguarda i ragazzi. Dunque puntiamo a chiudere in bellezza. Sì. Ricordiamo, le donne hanno il miglior tempo d'ingresso in finale, gli uomini il terzo, ma quella dei ragazzi sarà una finale di altissimo livello.
0: Sicuramente competitiva. Ricordiamo ovviamente che in quella femminile verrà straconfermata, è straconfermata secondo il quartetto che già ci annunciavi poco fa, al netto di un paio di ritocchi. Sara Curtis, che nelle batterie del mattino, nella frazione di apertura, ha fatto segnare il nuovo record italiano nei 100 dorso con 58,75, mentre un paio di innesti arriveranno in quella maschile con Ceccon al punto al posto di Lamberti, e poi ci sarà un cambio anche per quanto riguarda la terza frazione, quella Delfino, confermati Martinenghi, Arana e D'Ambrosio invece nella frazione di chiusura a stile libero, mentre per quanto riguarda il Delfino ovviamente dovrebbe esserci l'infaticabile sempre Alberto Razzetti. Quindi da qui dipenderà poi l'epilogo, la conclusione, il bilancio definitivo di questi europei di nuoto, perché così come torniamo a ribadire anche per quanto riguarda il medagliere soltanto del nuoto in vasca, sì, c'è stato l'acuto della Gran Bretagna proprio nel pomeriggio, quindi i britannici che si portano a quota 13 medaglie con 7 d'oro. L'Italia in questo momento è in una situazione di totale equilibrio con 18 podi, 6 più 6 più 6, oro, argento e bronzo. È chiaro che il peso specifico delle medaglie d'oro in questo caso ci mette alle spalle dei britannici, per quanto gli azzurri e le azzurre abbiano conquistato 5 medaglie in più, e c'è in gioco anche il medagliere poi del European Aquatics nel loro complesso, considerando dunque anche l'artistico, le acque libere, ovviamente i tuffi e le grandi altezze, e in questo caso davvero c'è un testa a testa con l'Italia, che comunque ha conquistato molte molte più medaglie, 41 in tutto complessivamente, davvero cifra stratosferica, 13 13 e 15, la Gran Bretagna 25, ma avendo 13 medaglie d'oro proprio in vista delle staffette si può andare a pescare l'ago della bilancia definitivo per decretare poi, che comunque è un parametro che va tenuto in considerazione. Molti sono contrari a questi conteggi perché sono discipline prettamente individuali al di là delle prove di squadra o delle prove di coppia come in altre specialità, però è chiaro che sono un ottimo termometro dello stato di salute comunque eccezionale del movimento. Lo stesso discorso lo faremo più avanti per l'atletica. Quindi appuntamento poco dopo le 20.
1: Alle 20:02 per

0: la staffetta femminile, le 20:11 per quella maschile, al netto di ritardi naturali.
1: Sì, perché poi in tutto questo a Parigi ci sarà, anzi è proprio di questi minuti ormai, la finale dei 400 stile al maschile, poi ci saranno delle premiazioni, ci sono anche delle finali paralimpiche, è un programma molto vasto e completo. Noi ci dedicheremo soprattutto alle gare che riguardano i colori azzurri e sono appunto le 2-4%

E ci accompagnano anche trionfalmente i Clash in questo tardo pomeriggio, ormai serata, su Rai Radio 1 con Domenica Sport e con questa Training Vein, mentre torniamo ad aggiornare il quadro relativo alla Coppa Italia, perché si segna e tanto. Il Frosinone si è portato sul 4-1 nei confronti della Juve Stabia. Siamo adesso al 75esimo, dunque un quarto d'ora al 90esimo più recupero, e pochi minuti fa la rete, doppietta personale per il georgiano Kvernadze. Dunque Frosinone 4, Juve Stabia 1. Siamo nel lato del tabellone, tanto per rinfrescare sempre la situazione, che poi conduce alla Juventus, per essere chiari. La vincente di questa sfida, piuttosto ben avviato al netto di impronosticabili sorprese, andrà poi a trovare la vincente di Sassuolo Cesena, in programma domani alle 18:30. Verrà fuori la squadra che affronterà appunto la Juventus negli ottavi di finale, spalmati praticamente su un mese e mezzo, tra il 2 e il 16 dicembre e il 13 gennaio, le date ufficiali che poi verranno stabilite anche sulla base degli impegni internazionali, perché non a caso accedono direttamente agli ottavi. Ma questa è storia già di diversi anni per la Coppa Italia: le otto squadre classificate, le prime otto classificate della precedente stagione, le squadre che hanno per lo più impegni appunto internazionali. C'è anche un'altra partita in corso, non lo dimentichiamo, anzi è appena cominciato il secondo tempo tra Genoa e Ascoli, quarto minuto, ma la situazione dopo l'intervallo non è cambiata. Si riparte dal 2-1 in favore della squadra di De Rossi, del Genova, che ha ribaltato la situazione dopo l'iniziale svantaggio con la rete di Silipo, poi in tre minuti le marcature prima di Marcandalli e poi di Baldanzi per il 2-1, ancora più che mai parziale perché siamo soltanto a inizio secondo tempo. Siamo invece a circa mezz'ora, poco più dall'inizio dell'ultima serata di finali degli Europei di Atletica a Birmingham, senza dimenticare che, come abbiamo annunciato poco fa, avremo ancora un'ampia finestra dedicata al nuoto poco dopo le 20 per le ultime due finali di staffetta 4x100 mista femminile e maschile, mentre il programma dell'Atletica è molto corposo e soprattutto può portare ancora gloria ai colori azzurri, soprattutto in un paio di gare. Comunque per completezza 20 e 15, ma poi ci racconterà tutto l'inviato Daniele Fortuna, la finale dell'asta maschile, quella del campionissimo Duplantis, che però vedrà per l'Italia Matteo Olivieri, poi il giavellotto femminile a seguire, Paola Padovan in gara per l'Italia, Larissa Iapichino, e questa di certo è una gara da sottolineare in maniera evidente, nel lungo femminile poco dopo le 21, poi ci sarà una prima stagione

0: staffetta, la 4% mista, che è una novità interessante, ovviamente Italia presente, tre gli azzurri schierati nei 3000 siepi, Ala Zoglami, Osama Zoglami e Yassin Bui, ancora Ludovica Cavalli nei 1500 e poi le due staffette conclusive per tracciare un bilancio che in realtà poi già c'è stato anche nelle dichiarazioni dei dirigenti, del presidente May e non soltanto del direttore tecnico Latorre, insomma le due 4x4, prima la femminile e poi la maschile, che è accreditata del miglior tempo d'ingresso con il nuovo record nazionale. Allora, a tal proposito, visto che in mattinata abbiamo ascoltato, in tarda mattinata, dopo le 14 per essere precisi, diverse voci raccolte dal nostro inviato Daniele Fortuna, ne ascoltiamo altre, poi ci ritroveremo con lui e magari, vi preannuncio, andremo anche un po' a sentire cosa hanno detto Stefano May, presidente federale, Antonio Latorre, il direttore tecnico, però per proiettarci sulle finali di questa serata, dicevo dei 3000 siepi, allora le parole di Osama Zoglami dopo la qualificazione, dunque rivolte proprio alla gara che assegnerà poi le medaglie, il gemello di Ala, uno dei tre azzurri presenti questa sera in questa gara molto particolare, come ci si prospetta, come ci si avvicina a questo appuntamento. Sentiamo cosa ha detto nelle ultime ore proprio a Daniele Fortuna Osama Zoglami.
1: Ho fatto diversi lavori, ho completato il cerchio lavorando tantissimo sulla parte aerobica, sulla parte veloce e molto sulla parte della forza. Sono riuscito a metterli insieme tutti allo stesso modo e quindi sono salito di condizione mese dopo mese. Ho fatto un ritiro in altura prima di venire qua, che quello mi ha dato tantissimo come condizione fisica.
2: Conosciamo un po' meglio te e anche tuo fratello. Beh, intanto questa particolarità dei 3000 siepi in due, la stessa specialità per voi due, è già da tanto tempo.
1: Sì, è da tanto tempo, ha iniziato a praticarla lui, io facevo 1500 quando eravamo più piccoli, mi sembra junior, poi a fine stagione ho detto a Polizzi: guarda, voglio provare anch'io le siepi, sul 1500 il livello è troppo alto. Ho fatto la prima gara, ho fatto 9.30 e da lì ho detto vabbè dai, cioè anzi Polizzi, buttiamoci due sulle siepi che secondo me facciamo grandi risultati.
2: Tutto questo quando è cominciato?
1: Secondo anno junior, una roba del genere. Okay. O primo anno addirittura.
2: Quindi voi siete, avete 32 anni, siete del 94?
1: Sì, del 94, ormai sono parecchi anni che corriamo e posso dire che oggi mi sento meglio rispetto a quando ero più ragazzino.
2: Che cosa hanno gli speciali 3000 siepi?
1: Secondo me è la gara più bella di tutti, perché è una gara, è come se fosse una battaglia, perché tra gli ostacoli può accadere tutto, può accadere gente. L'ultimo giro, se sbagli due ostacoli, hai sbagliato già il tempo di 3-4 secondi. È una gara molto nervosa.
2: E il rapporto con tuo fratello, fratello gemello peraltro?
1: È molto bello perché ci sfidiamo ogni giorno, qualsiasi lavoro facciamo, comunque l'ultima ripetuta dobbiamo cercare di arrivare uno davanti all'altro, ma è un modo per spronarci.
2: Quali sono le ambizioni per te e anche per lui?
1: Ovviamente siamo qui per una medaglia, sappiamo che il livello è tostissimo, è molto alto, soprattutto ci sono questi due tedeschi che sono di un'altra categoria.
0: Eppure l'ambizione c'è nelle parole di Osama Zoglami, gara insidiosa, sì, di ostacoli, di riviera, quell'ostacolo che porta poi anche ad attraversare una sorta di vasca piena d'acqua alla fine durante il percorso. Classe 94, dicevamo, i due gemelli, i due fratelli, Osama e Ala Zoglami. La seconda gara invece in ordine cronologico che andremo a seguire è quella del giavellotto femminile, anche questa disciplina per carità diversissima ma a sua volta peculiare. In questo caso troveremo in gara Paola Padovan, anche lei il modo di proiettarsi nei confronti di questo appuntamento che assegnerà le medaglie. In realtà anche qui la preparazione, aspetto molto interessante, è il fatto di andare a cercare anche una crescita dal punto di vista tecnico e agonistico all'estero, lontano dall'Italia, magari in paesi che hanno una tradizione ben più consolidata. Giavellotto che ha una storia molto molto particolare e giusto in un paio di minuti poco abbondanti ha messo tutto insieme nella sua intervista Daniele Fortuna con la giavellottista Paola Padovan.
3: Anche nel femminile ora si sta creando qualcosa e spero che sia un buon seme che possa fruttare veramente una bella realtà. Ecco, sì, è vero, c'è un movimento giovanile che si sta muovendo, ma senza i grandi mi inserisco anche perché mi sento di essere un po' responsabile, è difficile, no? Anche motivare e creare un po' di sì, pensavo anche oggi, sì, c'è una grande aspettativa rispetto a questa finale, sia mia sia di insomma del movimento dell'atletica italiana. Però sicuramente il movimento italiano si sta muovendo verso questi palcoscenici.
2: Che cos'ha di affascinante il giavellotto? Tu come arrivi? Beh, insomma, intanto sport antichissimo. Adesso il giavellotto, prima magari era la lancia, però nelle antiche Olimpiadi c'era proprio il lancio del giavellotto o di quello che era ai tempi.
3: Per me è una danza. Non che abbia mai danzato in vita mia, però secondo me è molto

0: molto elegante. Io fin da subito ho avuto, da quando ero piccolina, prima con il Vortex, poi con l'attrezzo più leggero, ho sempre avuto questa sensazione di fluttuare nell'aria e avvicinarmi a, con una rincorsa a poi lanciare tutto quello che ho, no? Per me è una danza vedere questa lancia fluttuare nell'aria e andare lontano. Sapevo che questo europeo era possibile, era nelle mie carte, ero ancora nel ranking fino anche agli italiani, ma agli italiani arrivavo da, diciamo, infortunata. Sembrava che fosse svanito tutto in quel momento lì, perché da gennaio sono uscita di casa, sono andata in Finlandia, mi sto allenando fuori.
1: Perché in Finlandia?
0: Perché in Finlandia c'è una storia del giavellotto, cosa che non c'è in Italia in primis e non la vedo da altre parti. Il mio vecchio allenatore comunque mi ha sempre impostato su una tecnica finlandese di lancio, per cui mi sembrava quasi scontato scegliere poi la Finlandia un domani che c'è stata questa voglia di conoscere il mondo, andare fuori e vivere anche un'esperienza all'estero.
1: Ti alleni e basta in Finlandia oppure studi a distanza, non so, fai altre cose oppure la tua vita lì è soltanto giavellotto, giavellotto, giavellotto?
0: È soltanto giavellotto, al momento ho studiato e appunto perché avevo...
1: Cosa hai studiato?
0: Ho studiato architettura, c'è stato questo cambiamento perché mi sentivo di adesso o mai più fare questo salto di qualità. Ho 30 anni, quindi non sono giovane nel senso, anche se comunque il mio sport mi permette di andare avanti ancora qualche anno sicuramente, però mi sentivo di dover fare uno step per me, per crescere anche personalmente, per cui ho scelto di andare all'estero e mi sto trovando bene. Al momento sto soltanto facendo giavellotto, chiaramente è quello che voglio fare anche, quindi me lo sto anche godendo, così per me è abbastanza. Go!

caffè ormai ha quasi 20 anni, questo Gino e l'Alfetta, la voce di Daniele Silvestri, 7 minuti allo scoccare delle 20 e dunque prima ancora degli europei di atletica, tra poco avremo ancora spazio per le ultime due finali in vasca degli europei di nuoto con le due staffette, spazio ce n'è per gli aggiornamenti relativi alla Coppa Italia, in realtà non è cambiata la situazione per quanto riguarda le due gare che sono in corso di questo primo turno, è il terzo giorno in cui si gioca, tutto iniziato venerdì, ieri sabato, si gioca oggi, altre 4 partite domani, vicinissimo al traguardo della Frosinone che a 1 minuto e mezzo dal 90esimo, poi ci sarà il recupero, ma è avanti saldamente 4-1 sulla Juve Stabia, dunque vicinissimo, come dicevo in precedenza, ad aggiudicarsi un posto al turno successivo per andare a sfidare la vincente di Sassuolo Cesena domani 18:30, ad attendere tutte, ma comunque una sola, quella che arriverà ovviamente, la Juventus nella griglia degli ottavi di finale. Non è cambiata la situazione anche per quanto riguarda Genoa-Ascoli, ma qui siamo ben un po' più indietro, a Marassi scocca il quarto d'ora della ripresa, 2-1 per la formazione di casa guidata da Daniele De Rossi, ricordo ancora i marcatori, Silipo per i marchigiani in apertura, in realtà a metà del primo tempo il vantaggio momentaneo, poi Marcandali al 42esimo, Baldanzi al 45esimo, sempre nel corso del primo tempo ovviamente, dunque vantaggio in rimonta in questo momento per il Genoa. Siamo dalla parte opposta del tabellone, già conosciamo il nome dell'avversaria di una delle due squadre, il Südtirol, che a domicilio in casa del Catanzaro è andato a vincere Intera Calabrese ai calci di rigore, e anche qui discorso poi legato alle teste di serie in tabellone, agli ottavi in attesa c'è l'Inter che in qualità di vincitrice della competizione dell'ultima edizione, testa di serie numero 1, dunque affronterà una tra Südtirol, per certo lo sappiamo che sarà lì, e poi una tra Genoa e Ascoli. Genoa in questo momento si porta sul 3-1 proprio la rete realizzata pochi istanti fa, tant'è che non abbiamo ancora il nome del marcatore. Poi ci spostiamo invece al tennis Cincinnati, perché è cominciata la giornata degli italiani, a dire così sembra strano, ma era nel nostro tardo pomeriggio in programma il match di Lorenzo Musetti, che è in campo da poco, da un quarto d'ora, ed è avanti 2-1 sul tedesco Altmaier, ha già conquistato un break poi consolidato nel secondo game, ha tenuto il servizio il tedesco nel terzo gioco, dunque Musetti 2-1, ma siamo soltanto ancora agli albori praticamente del primo set. Nel caso dell'azzurro qui siamo nella zona bassa del tabellone, lo statunitense Zheng, avendo eliminato il francese Humbert, attende il vincitore di questa sfida. In tabellone c'è ancora Lorenzo Sonego, che però giocherà quando in Italia sarà notte fonda, contro lo statunitense Tiafoe, qui Lerner Tien contro l'argentino Baez per quanto riguarda il match successivo, e dunque il vincitore andrà a incrociare proprio il vincitore della sfida che riguarda Lorenzo Sonego, è rimasto in corsa, esclusi ovviamente Musetti in campo e Sonego atteso tra poco, soltanto l'azzurro Flavio Cobboli, che domani affronterà il belga Bloch. È stata una giornata, quella che abbiamo ormai alle spalle, di diverse eliminazioni patite dai vari Berrettini e ancor prima da Arnaldi, e ancor prima è uscito anche Bellucci, insomma ieri abbiamo raccolto ben poco in questo terzultimo Masters 1000 della stagione, che ovviamente non vede nastri di partenza, come abbiamo ampiamente ricordato, né Carlos Alcaraz né anche Yannick Sinner, che però dovrebbe breve poi raggiungere New York in prospettiva, in proiezione dello US Open, dell'ultimo slam della stagione. Io direi che tra poco possiamo ritrovare la nostra Manuela Collazzo per andare a definire il quadro a quel punto complessivo di questi europei di nuoto, con due staffette che si preannunciano interessanti. Concediamoci un grande classico dei Red Hot Chili Peppers, questa Scar Tissue.

aspirando comunque alla completezza, eravamo debitori del marcatore della terza rete del Genoa, Coppa Italia, nella gara contro l'Ascoli. Il gol è il 3-1, ma siamo al quarto d'ora, al ventesimo minuto in realtà della ripresa. È stato realizzato da Lorenzo Colombo, che al suo secondo anno con la maglia del Grifone rossoblu. Dunque minuto 66, al quarto d'ora della ripresa era appunto il gol, ma adesso siamo andati un po' più avanti. 3-1 per il Genoa, Silipo per l'Ascoli, poi la situazione è stata ribaltata, Marcandalli, Baldanzi nel primo tempo e adesso Colombo nei minuti di recupero. No, finita in questo istante, ufficializziamo la vittoria del Frosinone neopromosso in Serie A 4-1 sulla Juve Stabia, dunque passaggio del turno per i ciociari di Alvini che affronteranno la vincente di Sassuolo Cesena. A proposito di neopromosse, a proposito del fatto che ci siamo occupati di Liga Spagnola questo pomeriggio per inquadrare un po' il campionato che è già partito, l'unico dei cinque principali campionati europei ad aprire le danze già in questo fine settimana, ancora sostanzialmente ferragostano con le due partite di ieri, con le due in programma quest'oggi. Una è finita, sì, ne ho promossa il Santander 2-2 in casa contro il Villarreal, che è ben accreditato, e lo diceva anche il nostro collega esperto di calcio spagnolo Raffaele Riverso, mentre in corso l'altra partita, ma siamo nell'intervallo, con l'Espagnol avanti 2-0 sul Levante. Molto particolare il calendario, il cronoprogramma per essere precisi di questa prima giornata di Liga, perché sì, hanno cominciato a Ferragosto ma in realtà un po' a scartamento ridotto, perché ci sarà ancora una partita domani, il Deportivo La Coruña contro l'Elche, poi mercoledì 19 l'Atletico Madrid affronterà il Malaga, poi che cosa succede? Che nel prossimo weekend c'è la seconda giornata direttamente, la prima resta incompleta ancora per qualche giorno e se ne riparla dal 25 al 27 agosto con altre quattro partite, e lì ecco il Real Madrid contro la Real Sociedad, il Barcellona che affronterà l'Athletic Bilbao. Ad alcune delle big sono stati concessi un po' di giorni in più perché i loro protagonisti sono le squadre che hanno dato più giocatori alle varie nazionali. Non dimentichiamo che il mondiale è finito poco meno di un mese fa e dunque sconto di pena o comunque supplemento, ecco, di riposo per alcune squadre della Liga Spagnola, ma data di partenza proprio fissata per la giornata di ieri con Ferragosto. Nel prossimo weekend la nostra Serie A, la Serie B, poi partirà anche la Premier League. Oggi l'Arsenal ha vinto il Community Shield battendo 3-0 il Manchester City, e anche la Ligue 1 francese comincerà, mentre soltanto tra due settimane, e mi limito ancora ai cinque principali campionati europei, comincerà anche la Bundesliga tedesca. Noi torniamo però a raccontare gli eventi in diretta, lo stiamo facendo in ogni caso con questi aggiornamenti sulla Coppa Italia e non solo sul calcio internazionale, ma qui parliamo di un europeo di nuoto che sta per vivere le sue ultime due pagine con tutto ciò che comporterà questo anche in termini di medaglie.

0: ieri, con l'Italia che nelle primissime posizioni, al secondo posto di quello relativo soltanto al nuoto in vasca, ed è di questo che parliamo. Poi tra l'altro c'era una terza finale ancora che mancava all'appello, Manuela Collazzo. Io parlavo di completezza, non riguardavi i colori azzurri, però quando riguarda i campionissimi comunque è giusto dar conto del fatto che è arrivato tra l'altro di un padrone di casa, idolo beniamino assoluto delle folle parigine, e quindi diciamo anche cosa è successo nei 400 stili al maschile.
1: E ha vinto Léon Marchand, che si è imposto e ha vinto il suo secondo oro a Parigi dopo il trionfo ieri nei 200 farfalla. Léon Marchand che ha battuto Papai ungherese e soprattutto ha battuto il grande campione Lucas Martens bronzo. Dunque così 400 stile, l'unica finale che non vedeva azzurri al via, azzurri invece, e tu tieni il conto delle medaglie complessive, Guido, io già devo tenere troppi conti e non sono neanche bravissima, e arriva il momento delle staffette. La staffetta femminile sta guadagnando il piano vasca l'Italia. Le nostre ragazze sono Sara Curtis, Benedetta Pilato, Anita Gastaldi, Erma Virginia Menicucci, 3:57:11 il loro tempo stamane, miglior tempo di ingresso in finale, naturalmente aiutato, lo ricordavamo prima, anche dalla grandissima frazione a dorso di Sara Curtis, nuovo record italiano 58:75 strappato a Margherita Panziera, resisteva da molto tempo, dal 2019, e dunque le azzurre possono giocarsi davvero una medaglia in una staffetta che storicamente non le ha viste protagoniste. Ricordiamo un bronzo agli Europei di Budapest nel 2021, quando ancora leader azzurra era Federica Pellegrini. Peraltro c'è una novità che avevamo già visto nelle batterie di oggi, che riguarda l'Olanda, che schiera nella frazione a rana la primatista dei 100 stile, la primatista del mondo, Stenbergen. Era stata una sorpresa già stamattina in batteria, confermata, per poi lasciare a Van Wijk la chiusura nella frazione a stile. Intanto è tutto pronto, comincia Sara Curtis con il dorso, e qua dobbiamo aspettarci di tutto, perché dopo il 58:75 di stamattina, la potenza della ventenne, 20 anni fra pochi giorni, il 19 agosto, può davvero emergere in maniera evidente. C'è anche poi la francese Molu, che è la neoprimatista europea, e dunque da tener d'occhio la Francia senz'altro. L'Italia in corsia 4, quella destinata alle migliori, e prima la Curtis ai 50, un buon passaggio.
0: Veloce
1: ai 50, 27:95
0: sì, sì,
1: esatto, okay. Quindi molto bene Sara Curtis, che potrebbe portare le nostre in testa dopo la prima frazione, la frazione a dorso. Poi scenderà in vasca Benedetta Pilato dopo l'argento per un centesimo nei 50 rana, lei è stata anche di bronzo nei 100 rana. Resiste Sara Curtis rispetto al ritorno delle avversarie, chiude al comando 58:43, ancora un record
0: migliore
1: italiano,
0: ancora, sì.
1: Dunque migliore ancora il record italiano, 58:43, davvero una grande Sara Curtis, lancia l'Italia in testa. Benedetta Pilato, la sua frazione a rana, sicuramente vorrà rifarsi dopo la beffa per un centesimo nella distanza breve individuale di 50 rana, potente la nuotata di Benedetta Pilato, che ai 50 riesce a mantenere la testa.
0: Incrementa
1: l'Italia,
0: il vantaggio in modo
1: incrementa
0: significativo,
1: il vantaggio
0: sì,
1: rispetto alla Gran Bretagna, rispetto alle altre concorrenti. Dunque molto molto bene le nostre big, Sara Curtis in testa e poi anche Benedetta Pilato, che è davanti e di gran lunga alla Gran Bretagna e alla Russia. Poi toccherà ad Anita Castaldi, fresca peraltro di argento nel 200 misti ieri, e lei nuoterà la frazione a farfalla, recupera la Evans nella frazione a rana, ma l'Italia con Benedetta Pilato riesce a chiudere in testa con un cambio però molto molto rischioso, davvero al limite. Adesso l'Italia schiera Anita Gastaldi, dicevamo, lei la grande sorpresa della giornata di ieri, la penultima di semifinali e finali, ancora in testa dopo i primi 50 davanti a Gran Bretagna e Russia, e deve

0: tenere Anita Gastaldi, deve tenere la posizione, deve cercare di resistere per poi lasciare l'ultima frazione a stile a Emma Virginia Menicucci. Intanto sembra riuscirci l'azzurra, l'Italia sempre leader della 4% mista, punta a tornare sul podio dopo Budapest 2021, porta insomma c'è un po' di difficoltà la Gastaldi rispetto alla rivale britannica. L'ultima frazione sarà decisiva, Italia, Gran Bretagna, Russia, sempre questa la situazione, ancora un buon cambio per le azzurre e adesso tocca a Emma Virginia Menicucci con l'Italia che comanda ancora, ma adesso si allineano le prime tre, e cioè Italia, Gran Bretagna e Russia, con l'Italia, con la Menicucci sempre leggermente avanti ai primi 50 ed è testa a testa con la Gran Bretagna. E come ricordavi Guido, un testa a testa importante da capire anche il medagliere degli europei di nuoto in vasca, da capire anche se le ragazze riusciranno a limare il record italiano. Intanto Emma Virginia Menicucci deve resistere all'assalto dell'Inghilterra e anche della Russia, è un testa a testa con la Gran Bretagna, si deciderà tutto all'ultima bracciata e vediamo un po', è seconda
1: ancora
0: l'Italia
1: fatale, proprio.
0: Fatale,
1: sì.
0: Ancora un tocco,
1: 10 decimi.
0: Gran Bretagna, Italia, Russia, questo il podio, record dei campionati, 10
1: sì.
0: centesimi. Fatale il tocco per l'Italia, Emma Virginia Menicucci nella frazione a stile bruciata dalla Gran Bretagna, dunque Italia argento davanti alla Russia. Certo che qualche anno fa dire di poter essere delusi da un argento nella 4% mista,
1: beh, la fotografia insomma della situazione del movimento complessivo, no? Il rammarico qui è dato dal fatto che anche qui stessa fotocopia, anche se in una gara diversissima rispetto a Pilato e a Ceccon, praticamente negli ultimi 5 metri è avvenuto il sorpasso, sbriciolato il record italiano per quel che conta, perché questo 3:53:60 cancella nettamente il 55:79 che pure resisteva dai giochi di Tokyo, quindi sono passati praticamente 5 anni e l'Italia si è presentata in testa davvero agli ultimi 5 metri, non esagero.
0: Dall'inizio alla fine, da Sara Curtis che ha stampato ancora il record italiano nei 100 dorso, Benedetta Pilato davvero ottima la sua frazione a rana, ha retto Anita Gastaldi nel delfino e poi Emma Virginia Menicucci ha subito il ritorno della Gran Bretagna che con il record dei campionati si prende l'oro davanti all'Italia, sul podio anche la Russia bronzo e aspettiamo adesso l'ultima gara di questi campionati, la staffetta maschile. Siamo però comunque a quota oggi 4 medaglie e dunque comunque è un ottimo bottino, perché davvero per pochissimo l'Italia non ha preso il podio, non ha preso l'oro sia nelle competizioni individuali 50 rana, 100 dorso, sia in questa staffetta. Poi c'è stato l'oro di Simona Quadarella nei 400 stile, grande Italia in ogni modo, argento nella staffetta mista 4% e dunque l'Italia al femminile torna sul podio continentale dopo il bronzo di Budapest nel 2021. Archiviamo anche questa gara e ci proiettiamo verso l'ultima, ricordando quella che sarà la composizione della staffetta azzurra di altissimo livello. Thomas Ceccon dorso, Nicolò Martinenghi rana, doppio oro per lui nei 50 e nei 100 a Parigi, Alberto Razzetti farfalla, Razzetti che aveva cominciato con un argento nei 400 misti, poi comunque ha confermato la sua costanza entrando in diverse finali e in alcune ha anche sfiorato il podio, Carlos D'Ambrosio chiuderà con lo stile libero, dunque una staffetta di spessore per la nostra nazionale. Certo è che, lo dicevo prima Guido, qui la concorrenza è davvero elevatissima, Francia, Russia, Gran Bretagna per citarne tre, ma non ci sono solo queste tre, insomma c'è una finale da vivere, ma una finale con interpreti di altissimo livello, quindi sono chiamati i nostri davvero a superare
1: se stessi.
0: Prova.
1: Poi Italia incastrata un po' in vasca 3 tra la Francia e la Russia in qualche modo, quindi anche
0: però
1: il gioco delle onde,
0: buon
1: posizione centrale
0: punto di
1: sicuramente
0: da
1: sì.
0: questo punto di vista, certo il gioco

0: delle onde non favorirà i nostri, che con questa staffetta sono stati d'oro a Roma nel 2022, parliamo sempre di europei, hanno vinto loro ai mondiali di Budapest nel 2022, quei mondiali straordinari da record, e poi di bronzo a Doha 2024. Dunque negli ultimi anni è una staffetta che ci ha dato grandi soddisfazioni, e vediamo un po' se Cecon avrà qualcosa da riscattare, se Martinenghi avrà ancora voglia di prendersi qualche medaglia a Parigi,
1: avrà voglia di restare
0: città,
1: davanti a Piti, Adam Piti, anzi Ramsey Piti, per voler essere aggiornati, sì, e poi ribadire il suo dominio,
0: il cognome della moglie
1: francese, assolutamente. No, la chiusura della Francia è mostruosa, cioè si preannuncia mostruosa, ovviamente con le ultime due frazioni da Marchand a Grosset. E la Russia mi sembra in questo momento, non soltanto perché sia in corsia centrale con il primo tempo di qualificazione, mi sembra assolutamente destinata poi a salire sul primo gradino del podio. Poi le previsioni di tutte sono fatte per essere smentite, ovviamente anche questa, però chiaramente il quartetto, il roster è quello, diciamo, da vittoria sulla carta, assolutamente. E con queste quattro, guardando invece nella parte destra della vasca, Germania, Spagna, Svizzera, va bene, forse qui andiamo più alla voce outsider, per quanto anche la Germania abbia un paio di nomi naturalmente di tutto rispetto, però
0: diciamo che Francia, Italia, Gran Bretagna, Russia
1: in quattro per il podio,
0: io credo,
1: dai,
0: che il podio si giocherà tra queste quattro. E vediamo comunque, come ribadivi, hanno schierato tutte campioni di un certo livello, insomma ci sarà da divertirsi. Vediamo che cosa darà intanto Thomas Cecon nella frazione a dorso, lui che per un centesimo ha perso l'oro.
1: Vediamo quanto paga fisicamente e mentalmente quel 52 e
0: conoscendolo a livello fisico e mentale, non credo pagherà molto.
1: Avrà riazzerato tutto.
0: Agonista davvero come pochi, però tutto può succedere, anche perché Cecon ha vissuto momenti altalenanti nell'ultimo anno, negli ultimi periodi, anche a livello psicologico, la fatica degli allenamenti avevano pesato, quindi non si è presentato in grandissime condizioni.
1: Ha puntato anche un po' sul 200, sulla doppia distanza, che comunque...
0: Infatti il suo cruccio adesso è capire se mantenere anche i 50. Intanto Kolesnikov è partito alla grande, molto bene, vediamo la virata di Cecon ai 50, che è sesto, però
1: comunque, a parte la Russia c'è una certa compattezza, devo dire.
0: Sì, la Russia ha un po' scavato un piccolo solco, gli altri sono tutti un po' là allineati, fatica un po' Cecon, contrariamente a quello che ci auguravamo e speravamo dopo la gara individuale, prova a risalire l'azzurro proprio nelle ultime bracciate, arriva secondo, bravissimo Cecon, dal cambio a Martinenghi in seconda posizione,
1: 52-72,
0: buono per quello che sta dando adesso Cecon nei 100 dorso, e soprattutto bravissimo a risalire nella seconda vasca, e qui testa a testa Piti Martinenghi, lo annunciavi anche se non è più il Piti di una volta, mentre un Martinenghi stratosferico.
1: Va a virare per primo ai 50, suo 50.
0: Primo Martinenghi, e si è presentato davvero in grande spolvero Martinenghi, anche se Piti risale, sembra che la staffetta e la prova di squadra gli abbia ridato smalto, ma c'è sempre Martinenghi davanti a tutti, lui che ha già vinto l'oro individuale nei 50 e nei 100 rana, ma siamo lì, adesso Piti rinviene e dovrebbe riuscire a toccare per primo, guardiamo un po', no,
1: è
0: sempre,
1: noi, sì,
0: è sempre l'Italia in testa con un ottimo cambio di Martinenghi. Razzetti adesso si occuperà della frazione a Delfino, farfalla che dir si voglia, anche lui instancabile, nel frattempo Martinenghi ha fatto il suo, si è comportato benissimo come 58 netto è un ottimo tempo, arriva sempre in prima Alberto Razzetti, tiene lì in testa l'Italia davanti a Russia e Gran Bretagna. Razzetti che potrebbe, lui sì, accusare la fatica, non sembra in questo momento, però credo che la Francia con Marchand potrebbe in qualche modo dare grandi problemi.
1: No, sono le quattro che avevamo immaginato che si giocheranno il podio prima dell'ultima frazione.
0: È lì l'Italia, è lì però, vediamo, Razzetti perde un po', terza l'Italia, prima la Gran Bretagna, seconda la Russia, comunque l'Italia è lì, ha perso un pochino Razzetti rispetto alle rivali. Adesso c'è Carlos D'Ambrosio, lui deve spingere il più possibile, a siglato il record italiano, ma nei 200 stile in questi campionati deve però riuscire a mantenere il podio. Terzo Carlos D'Ambrosio, Korniev in testa per la Russia. L'Italia deve riuscire a conservare la posizione, sono tutti lì dietro alla Russia, sono lì, la lotta per il podio è abbastanza agguerrita e intensa, e dunque Carlos D'Ambrosio prova con le ultime bracciate ad acciuffare.
1: D'Ambrosio sta mettendo alle corde Korniev,
0: eh? Davvero bravissimo Carlos D'Ambrosio, ed è seconda l'Italia. Russia, Italia, Francia, argento 3:28:86. Questo è il tempo dell'Italia, e l'Italia che si prende il lusso di battere la Francia padrona di casa
1: e di buttare giù dal podio la Gran Bretagna.
0: Bravissimo.
1: Poi non cambia più per il medagliere, no, perché ormai quella è cosa fatta, visto insomma l'oro britannico nella 4% femminile, però insomma le quattro pretendenti erano quelle che la Gran Bretagna restasse
0: fuori.
1: Esatto, fosse quella buttata giù, no?
0: Esatto.
1: Dalla torre, perché la Francia, che era molto indietro anche su questo, in realtà poi ci avevamo visto bene con Marchand e Grosset, la Francia ha fatto il capolavoro nella seconda parte di gara, sembrava fuori dai giochi fino al passaggio ai 200 metri complessivi, fino al cambio e rana farfalla.
0: D'altra parte i campioni servono a questo e la Francia li ha sfruttati tutti, e però l'Italia ha fatto davvero il suo, e dunque si chiude con un doppio argento della staffetta mista femminile e di quella maschile, e quindi Guido tu fai bene i conti.
1: Beh, intanto è la quinta medaglia di oggi, il quarto argento, c'è l'oro di Simona Quadarella, e con questo l'Italia, solo del nuoto in vasca, quindi senza considerare le altre ampie specialità dello European Aquatics, chiude a quota 20 medaglie, 6 d'oro, 8 d'argento, 6 di bronzo, e comunque alle spalle della Gran Bretagna che con 8 medaglie d'oro ma 14 complessive ci precede per quello che è il meccanismo di contabilità, no? Il criterio che viene adottato in tutte le discipline tradizionalmente, ovvero il peso delle medaglie d'oro. Mettiamoci anche però che nel medagliere complessivo di questi europei siamo sempre al secondo posto e sempre alle spalle della Gran Bretagna, con una montagna di podi, 43 complessivamente, di gran lunga la squadra che ha ottenuto più podi in questa edizione 2026 parigina delle discipline acquatiche, quindi considerando anche l'artistico, il fondo,
0: sì,
1: i tuffi e le grandi altezze,
0: medaglie in tutte le discipline, prima
1: assolutamente
0: di tutto. E comunque guardando anche i nomi e l'età degli staffettisti, sia al maschile sia al femminile, sono comunque staffette, soprattutto quella femminile direi, di grandissima prospettiva, e fa anche piacere vedere come l'Italia, al cospetto di una Russia che tornava comunque agli europei, e
1: questo
0: quindi
1: è un fattore non secondario, perché quello cambia di molto
0: i
1: valori in campo.
0: Il direttore tecnico,
1: certo,
0: della nazionale alla vigilia, dobbiamo fare i conti con la Russia. L'Italia comunque ha tenuto testa,
1: seppur come atleti
0: Russia
1: neutrali, noi semplifichiamo ovviamente, però senza inno, senza bandiera, insomma sapete quella che è la situazione già da diversi anni a livello internazionale. C'è un bel siparietto poi nella nostra bassa frequenza con le due staffette che si incrociano, che
0: stavo cercando di capire dal viso di Ceccon quale fosse la
1: se avesse smaltito quel centesimo dell'altro centodorso, quello individuale, non quello di apertura della staffetta.
0: Esattamente, sembra di sì, anche se diciamo lui è un po' sempre critico con se stesso e un po' con il mondo alcune volte.
1: Ma è un giocatore di poker a livello di espressione, diciamo, a volte non lascia trasparire, più solare Tete Martineng, che chiaramente si può godere a questo punto in europeo davvero da grande protagonista, così come è stata protagonista tutta la squadra azzurra. Rapidissimo riepilogo di questa ultima giornata e poi archiviamo questo europeo aspettando altre avventure in vasca.
0: Andiamo in ordine di tempo a questo punto, in ordine cronologico, perché la giornata si era aperta a livello di medaglie con l'argento di Benedetta Pilato nei 50 rana dietro alla rivale di sempre, la lituana Meilutite, poi era arrivata sempre a livello individuale l'argento nei 100 d'orso di Thomas Ceccon, lui che è campione olimpico e primatista del mondo, e crediamo che un po' quell'argento bruci al campione azzurro. E poi le staffette, la 4%

0: femminile, un argento di prospettiva anche importante per le nostre, e l'argento della staffetta mista al maschile. E dunque davvero, davvero una gran chiusura questa. Sì, questione di centesimi, ho lasciato per ultima la regina Simona Quadarella, dicevamo questione di centesimi in alcune occasioni anche nelle staffette, però questione di secondi, secondi che rifila Simona Quadarella alle rivali, si prende anche 400 dopo 800 e 1500, inarrivabile, 11 ori europei. Davvero a livello continentale mai nessuna come lei, e applausi a una campionessa infinita, Simona Quadarella, tripletta d'oro, 400, 800 e 1500.
1: E grazie davvero a Manuela Collazzo, ci risentiremo tra pochi giorni per un altro europeo, prima parte, perché adesso si va a un'altra disciplina che pure in questi anni davvero sta regalando enormi emozioni ed enormi gioie ai colori azzurri, parlo della pallavolo, ci sarà prima l'europeo femminile a partire da venerdì prossimo e poi a settembre penseremo a quello dei maschietti, ci penserà ovviamente la nostra Manuela Collazzo, che ringrazio davvero. Aggiungo solo che nei minuti di recupero del secondo tempo il Genoa ha ormai chiuso la pratica Coppa Italia 4-1 sull'Ascoli, perché è arrivata anche appunto la quarta rete del Grifone con Elias Havel, ma è il momento di voltare radicalmente pagina, c'è un altro europeo ancora, lo sapete perché lo abbiamo seguito minuto per minuto in questi giorni, soprattutto nelle serate di finali e di verdetti, e l'ultima, anche qui cala il sipario a Birmingham sugli europei di atletica, quindi dovremmo essere in grado di collegarci con il nostro Daniele Fortuna, anche perché l'ultima serata di finale è cominciata da pochi minuti. Buonasera Daniele, ben trovato ancora.
2: Guido, buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori dallo stadio Alexander Stadium di Birmingham. Si sta riempiendo, si dovrebbe riempire anche abbastanza alla svelta, perché il campione ha già saltato Duplantis, questa è la sua serata, non soltanto la sua, ma insomma quando c'è Duplantis in pedana e quando c'è il suo rivale Karalis, beh, lo spettacolo dovrebbe essere garantito. Ieri c'è stato questo biglietto speciale da una cifra speciale che corrisponde al record di Duplantis, all'ultimo record a 6,31, 6 sterline e 31 per l'ingresso junior. L'altro ieri, la mattina, Karalis intanto salta molto molto bene la misura di ingresso, 5 metri e 55 centimetri, compito già svolto con lo stesso agio da mondo Duplantis. Ecco loro due, gli unici due con il norvegese Guttormsen a essere stati in grado di saltare sopra i 6 metri, non soltanto loro, Duplantis, Karalis e Guttormsen hanno già saltato tutti e tre. Poi altri saltatori interessanti come il francese Thierry, c'è anche un italiano e per fortuna per una volta, magari con ambizione di personale, si tratta di Matteo Oliveri, piuttosto giovane, deve ancora compiere 24 anni, ligure, sono tutti entrati in finale, un finale un po' particolare, a 14, non a 12, perché 5,60 è bastato a tutti l'ingresso, la misura per la qualificazione diretta a 5,80, e invece anche Duplantis ha saltato a 5,60, si è accontentato, sono entrati anche tre saltatori con 5 metri e 45 centimetri, e dunque è una finale abbastanza allargata. Andando avanti però in questa serata, abbiamo detto di Duplantis che seguiremo sperando in un tentativo di record finale, ma giavellotto femminile che sta per avere inizio la finale, e anche qui c'è un'atleta azzurra, Paola Padovan, entrata con l'ultima misura, è già una buona notizia, però come abbiamo detto, perché nella storia degli europei l'Italia non ha mai portato due giavellottisti alle finali rispettive dalla prima edizione, anzi no, la prima edizione era soltanto aperta agli uomini, quella del 1934, ma poi per il resto non era mai successo nelle edizioni successive. Questa volta Giovanni Frattini ieri nono nella finale maschile del giavellotto, e oggi Paola Padovan che ha strappato l'ingresso alla finale proprio all'ultimo lancio e con l'ultima misura, misura abbastanza bassa anche per il suo personale, ma insomma saremo a vedere se riuscirà a migliorarsi al 21, un po' più avanti, 21.05, la risaia Pechino per il lungo femminile.

0: Assolutamente, finale sempre sulla stessa pedana, la pedana di Diaz, di Dalla Valle, ieri la pedana di Daria Derkac, anche sempre per proposito di triplo. E poi staffette, si comincia con la staffetta inconsueta, inedita in un europeo, a 4% mista l'Italia, ancora devono essere comunicati i nomi degli staffettisti, quindi aspettiamo una certa curiosità. Poi 3000 siepi, qui possibilità per l'Italia con Osama Zoglami, che comunque ha già vinto medaglia in un europeo, a quello di Monaco nel 2022 era stato medaglia d'argento, il fratello gemello ala, e poi Yassin Bui, 21 e 13, qui meno possibilità nei 1500 per Ludovica Cavalli. Si chiude con le staffette 4x400 donne, 4x400 uomini, in attesa della composizione, insomma, anzi della comunicazione sulla composizione delle staffette, che arriva proprio puntualmente in questo momento dalla Federazione Italiana Atletica. Avevo una piccola anticipazione confermata, Eloisa Coiro nella 4x400 in ultima frazione con Bonora, Polinari e Mangione. E poi 4% mista, risolviamoci subito la curiosità, il dubbio, Longobardi, Fontana, Desalu e Paglierini, sì, abbastanza inedita, mista veramente anche per quel che riguarda l'età, l'esperienza, con Edoardo Longobardi in prima, a cui ci sono stati cambiamenti, retromarce da parte della Federazione Internazionale di Atletica, cioè prima erano, il senso era invertito, anzi prima correvano le due ragazze, poi i due ragazzi, poi invece si è deciso di fare diversamente, allora in prima frazione e in terza frazione gli uomini, in seconda e quarta le donne. Manca la 4x400 maschile, garanzia, qui non ci sono cambiamenti rispetto alla formazione che ha ritoccato il record italiano, l'ha portato a 2 minuti 58 e 10 e ha preso anche il record dei campionati, che resisteva veramente da tanto tempo, da tanti anni. Sono sempre loro, Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e poi Lorenzo Benati. Qui formazione invariata, formazione confermata, insomma questo è un po' il programma della serata. È inserito degli europei di nuoto, la Gran Bretagna e l'Italia, anche qui più o meno si ripete la stessa cosa, mentre Oliveri non riesce a passare la prima misura, 5,55 metri nel salto con l'asta, l'asticella che va giù, dunque il primo errore per il saltatore ligure. Qui assistiamo alla stessa situazione, però l'Italia,
1: con la differenza che i britannici sono padroni di casa, che ovviamente insomma non si può parlare di un fattore campo, ma in qualche modo no. Sì, poi può avere un peso anche in discipline diverse. Allora Daniele, allo scoccare della mezz'ora 20 e 31, noi ne approfittiamo, così andiamo anche per qualche istante alle previsioni meteo che incombono, e poi dopodiché saremo liberi fino alle 23 con gli appuntamenti regolari con il GR1 per raccontare quest'ultima serata. Peraltro hai anche incrociato ovviamente le voci di bilancio ancora parziale, perché si gareggia ancora, però Stefano Mei, Antonio Latorre, mi dicono anche le ragazze della 4x4, riusciremo ad ascoltare le cose che hai proposto e hai raccolto intanto in queste ore nel corso della serata, sarai tu a disporre dei tempi. Intanto previsioni meteo e poi torniamo subito in diretta a Birmingham con il nostro inviato Daniele Fortuna per l'ultima serata degli europei di atletica. Tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Ancora qualche temporale nelle ore serali tra Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, con le nubi e le piogge invece lungo l'Appennino che andranno diradandosi. Per domani, lunedì 17 agosto, sale la probabilità di maltempo, con la situazione meteo che inizia a cambiare. Pur in un contesto di tempo soleggiato, avremo delle nubi sparse e qualche piovasco già ad inizio giornata tra Levante Ligure e Alpi Apuane e sull'alta pianura Padano-Veneta. In mattinata ci saranno temporali intensi sull'Alta Toscana, seguiti poi nelle ore pomeridiane sul nord-est da altri eventi temporaleschi diffusi ed intensi. Sempre nel pomeriggio torneranno dei temporali anche lungo l'Appennino e sulle zone montuose della Sicilia. Ancora sole per gran parte della giornata invece lungo le coste tirreniche e sulla Sardegna. Vento e moto ondoso che aumenteranno un po' tra Liguria ed Alto Tirreno, restando scarsi sul resto del paese, fatta eccezione per le raffiche durante i temporali. Temperature infine in diminuzione al nord e sulla Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Domenica Sport.
1: Detto fatto, rieccoci a voi ancora alle 20:33. Ufficializziamo rapidamente i risultati delle due gare di Coppa Italia che abbiamo seguito a distanza nel corso del pomeriggio. Un duplice 4-1 con lo rifilato dal Genoa all'Ascoli. Il Grifone di De Rossi affronterà il Südtirol nel prossimo turno e in attesa di una delle due poi agli ottavi di finale c'è l'Inter, mentre il Frosinone, come già dicevamo, ha liquidato con lo stesso punteggio 4-1 la Juve Stabia e la vincente di Sassuolo Cesena sarà la squadra che affronterà appunto i ciociari. La Juventus attende il verdetto di questa parte del tabellone. Tra poco comincia Verona Virtus Entella 20:45, alle 21:15 la prima partita ufficiale della Lazio targata Gattuso contro il Mantova. E poi vi posso dire che a Cincinnati Musetti ha vinto il primo set contro Altmaier 6-4, secondo turno per l'azzurro che adesso sta affrontando il secondo set. La situazione è ancora sullo 0-0, nel senso che è in corso il primo game del secondo parziale, per cui siamo appena inizi. Comunque Musetti avanti di un partito, ma noi siamo pronti a rituffarci e così sarà fino alle 23, dunque fino al termine delle gare della nostra lunga diretta nell'ultima serata degli europei di atletica a Birmingham. Quindi torniamo subito da Daniele Fortuna e poi ci ripromettevamo anche di cominciare ad abbozzare un primo bilancio. Lo faremo ovviamente attraverso le voci della federazione, del presidente May, del direttore tecnico La Torre, intanto con ordine anche per seguire l'attività in pista. Daniele, ancora a te.
4: Ancora con le finali che sono in corso, una in particolare, il salto con l'asta Ben Brothers, il belga, 31 anni, con un personale non all'altezza dei primi, buono però 5,85 metri, 5,75, qui deve passare i 5,55 e dall'applauso della curva potrete capire che è riuscito anche abbastanza facilmente. In tanti hanno sbagliato l'ingresso alla prima misura sui 5 metri e 55 centimetri, misura comunque già abbastanza alta per essere la prima di questa finale, almeno per alcuni. C'è anche il nostro Matteo Oliveri, poi hanno sbagliato in 5, e tra questi Ben Brothers, che è il marito da questo inverno di Fenke Boll, che adesso ha il doppio cognome Fenke Brothers Boll anche sulla pettorina. Insomma, Fenke Boll che è stata medaglia di bronzo negli 800, è passata dai 400 ostacoli agli 800. Beh, l'inizio non è stato comunque malvagio, se così si può dire, dietro alla Verro impressionante e poi alla favorita, la beniamina di casa, Kiri Hodgkinson. Stasera ce n'è un'altra di protagonista, forse la protagonista assoluta di questi europei di Birmingham è Demi Hunt. È una cosa che riguarda anche l'Italia, perché Demi Hunt dovrebbe essere schierata nella 4x400. Ha già vinto 3 medaglie d'oro, perché poi ieri ha vinto anche l'oro con la 4% della Gran Bretagna. Va per il quarto oro dunque, e sarebbe la prima volta nella storia degli europei, 4 ori tutti nella stessa edizione per lei, 24 anni, insomma, notevole, davvero, davvero un personaggio, insomma, protagonista. E protagonista è stata però anche di Nasher Smith, la sua connazionale, che con l'oro della 4% è arrivata alla 10ª medaglia negli europei. Ne sono come lei 7 ori, e qui insomma invece ce ne sono altri come Ingebrigtsen negli europei e come anche la lanciatrice della disco Sandra Elkasevich. Ci sono le ragazze del salto in lungo adesso, e intravedo qui da lontano anche Larissa Iapichino. Inizio però, come detto, tra più di mezz'ora, un riscaldamento lungo. Proviamo a seguire Matteo Oliveri nel salto con l'asta maschile, prima di andare a dare uno sguardo anche alla finale del giavellotto femminile, per capire se ha già lanciato nostra Paola Padovan, arrivata a questa prima finale, insomma abbastanza tardi, 30 anni, no, ancora una fase iniziale, una fase di riscaldamento. La finale del Giavellotto comincerà tra un quarto d'ora circa, quindi tutti a guardare la pedana del salto con l'asta. Oliveri

dovrebbe saltare da qui a poco. Intanto il finlandese Al-Azhari, forte di una personale da 5,71, ha passato una misura 5,55, prova a farlo anche Matteo Oliveri e ce la fa anche piuttosto bene. Poi

con il gruppo sportivo dei Carabinieri, pratica atletica dal 2016, dunque da 10 anni, quando ne aveva 23. Il suo allenatore è Marcello Palazzo, è stato 5 volte campione italiano. Ecco, servirebbe anche per il salto con l'asta, nella quale l'Italia fatica un po', e anche a livello femminile, dobbiamo dire, perché c'è Roberta Bruni che è sfortunatissima. Non sono andate bene le italiane che si sono presentate qui a Birmingham agli europei, così come Elisa Molinarolo, dopo il bellissimo 6° posto alle Olimpiadi di Parigi non ha saputo confermarsi. Qui l'altro belga Filtiens riesce anche lui a passare i 5,55 metri, e allora magari qualcuno con dei patimenti in più, come il belga che ha appena saltato, vanno avanti. Però adesso si sale davvero con l'ascensore del salto con l'asta, si sale fino ai 5,70 metri, e questa è una misura che farà certamente molta molta più selezione. Per esempio Matteo Oliveri ha come personale 5,71 metri, e come miglior misura stagionale 5,66. Seguiamo il norvegese Guttormsen, appunto uno dei tre ad aver superato i 6 metri. Lui è norvegese, 27 anni, anche allori vinti a livello giovanile, non solo, perché comunque quando Duplantis decide di non presentarsi, perché sceglie anche le manifestazioni alle quali partecipare, e allora lascia l'oro agli altri, come è successo agli europei indoor a Istanbul nel 2023. E allora Guttormsen ha vinto la medaglia d'oro, è stato bronzo invece ad Apeldoorn, sempre europei, ma lo scorso anno. Tra l'altro poi c'è anche una sorta di condivisione con Duplantis, perché anche qui insomma è passato il papà a portare Sandre Guttormsen, e anche il fratello, perché è un altro saltatore, a fare atletica, perché il fratello minore è un altro astista. Andiamo a vedere sul 5,70 il saltatore norvegese, comunque ancora piuttosto giovane, 27 anni, se riuscirà a superare questa misura già più impegnativa. Certamente però alla sua portata la partenza, la rincorsa di Guttormsen, mentre ridano e scherzano seduti Duplantis e Karalis. Vediamo il salto di Guttormsen, semplice il passaggio sui 5,70 metri, lasciando tanta aria tra sé e l'asticella, parecchi centimetri. Può andare in alto, non so fino a che punto, però insomma si prospetta davvero una bella finale del salto con l'asta. E si diceva dei bilanci, Guido, bilanci, insomma bisogna aspettare la fine, bisogna capire quello che succederà. Certamente la Gran Bretagna è in casa, e l'Italia comunque ha già fatto insomma qualcosa di grandioso, direi, anche rispetto a Roma. Lì le medaglie erano 24, sono state 24 con 11 ori, con 9 medaglie d'argento e 4 di bronzo. Qui sono già 19, 8 ori, 6 argenti, 5 bronzi. La Gran Bretagna però con la prova a squadre femminile nella maratona, l'Italia ha vinto l'argento, si è portata lì a ridosso 7 medaglie d'oro, 5 d'argento, 2 di bronzo, meno medaglie complessivamente, sono 14. La Germania ne ha vinte tante, però è sotto al 3° posto, 4 ori, 7 argenti e 2 bronzi, è a 13, meno medaglie si diceva. Però stasera bisogna essere sinceri, la Gran Bretagna ha maggiori possibilità di vincere ancora, però l'Italia potrebbe stupirci di nuovo, e le possibilità sono dalle staffette. La staffetta femminile, la 4x400, di cui parlavo prima con Amy Hunt, ma insomma vedremo anche la 4x100 maschile, perché comunque c'era medaglia d'oro nei 400, l'eroe di casa Matthew Hudson-Smith, la curva dedicata a lui, almeno temporaneamente, qui all'Alexander Stadium, è proprio quella della pedana del salto con l'asta, quindi due buone possibilità per la Gran Bretagna per vincere altre medaglie d'oro. Poi anche quella nei 1500 alla femminile, ci sarà anche Ludovica Cavalli con meno
possibilità filti.

0: Sensin tanto non passa il primo tentativo sui 5 metri e 70, il belga che aveva sbagliato già due volte a 5,55, 1500 vuol dire Georgia Hunter Bell, 32 anni, nella Gran Bretagna, un bronzo olimpico a Parigi, stata medaglia d'argento a Tokyo, ma sugli 800 e poi è stata anche quest'anno oro sui 1500 ma al coperto a Toruno, dunque prima favorita, e poi ci sarebbe anche Laura Muir che è scozzese, però naturalmente anche lei gareggia sotto la bandiera della Gran Bretagna, è stata argento nel 1500 ma a Tokyo, la Tokyo che ci ricordiamo di più, però adesso insomma ci saranno altre Tokyo, già ce n'è stato un'altra lo scorso anno ai mondiali. E quindi insomma sono candidate alla medaglia d'oro, non ce lo nascondiamo, magari qualcosa potrebbe fare Larissa Iapichino, però anche qui le due rivali per la medaglia più preziosa sono comunque di livello altissimo, ma Malaika Miambo non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, così come Agathe De Sousa che ha battuto proprio Larissa negli ultimi mondiali al coperto a Torun con 6 metri e 92 centimetri, insomma staremo a vedere.
1: I giudizi si possono magari abbozzare come in parte ha fatto poi come prassi, noi dirigenti parlano generalmente nel pomeriggio che precede l'ultima serata di gare, anche se il quadro non è ancora del tutto completo, l'asta maschile va avanti, aspettiamo ovviamente, ormai comincia tra pochi istanti il giavellotto femminile, tra qualche minuto a dire il vero, non so se vogliamo andare ad ascoltare un po' del tuo lavoro di giornata, delle voci che hai raccolto partendo dal vertice della federazione, Daniele, no?
0: Certamente, possiamo ascoltare allora il presidente Stefano May, le sue riflessioni che esulano appunto rispetto a quello che succederà poi questa sera, vittoria o meno nella medagliere, sarebbe un titolo in più, dobbiamo dircelo, però la valutazione resta quella e anzi una valutazione a mente fredda dovrà essere fatta successivamente. Ascoltiamo May.
2: Presidente May, com'è stata questa Italia agli Europei di Birmingham?
3: La migliore di tutti i tempi? E sarà poco meno bella di quella di quest'altro anno. Come sempre, ogni anno è la nazionale migliore di sempre.
2: Migliora e abbiamo rivissuto delle serate, dei momenti che ci hanno fatto ripensare a Tokyo. Anche lei ha ripensato, per esempio, la sera di Tamberi e di Nadia Batocletti?
3: Sì, in modo differente, è chiaro, ma non perché uno è europeo e l'altro è mondiale, Olimpiade. Semplicemente perché passano gli anni, atleti diventano più maturi, sto parlando di Jimbo, e Jimbo cambia, ma è sempre uguale, è sempre un animale, è sempre un alieno in questo mondo di saltatori in alto, è un atleta che il giorno prima, su cui il giorno prima nessuno, tranne pochi, e io sono tra i pochi, avrebbe scommesso una lira o un euro, e invece ha tirato fuori una prestazione straordinaria nel giorno del compleanno di sua figlia, cioè stiamo parlando di un alieno, come ho detto prima. Nadia non c'è bisogno, è veramente, fa un altro sport nei confronti delle altre atlete europee, ma non ti sto a dire, Diaz ieri sera era da record del mondo, Fabbri primo al mondo quest'anno, dovrei parlare delle ore se comincio a parlare di tutto.
2: È un'altra dimensione ormai quella dell'Italia.
3: Benissimo, così forte questa nazionale che stiamo dimenticando che ci mancava Jacobs e ci mancava Furlani perché entrambi si sono infortunati in gara. Io non posso più di così, cosa vuoi, il sangue, no? Si diceva una volta, più di così non possiamo fare, i ragazzi sono stati veramente encomiabili e hanno dato tutti il 101%.
2: Più di così possono fare le istituzioni perché nelle città, magari anche in quelle grandi, mancano le piste, mancano i campi, alcuni sono vetusti e allora sì, questo è un altro merito della federazione, come si fa?
3: Dobbiamo cercare di far capire alle amministrazioni locali, che sono quelle che poi hanno generalmente la proprietà degli impianti, bisogna far capire loro che un campo di atletica è un presidio di sicurezza, di salute e che non serve all'atletica, serve a tutto lo sport, perché per fare preparazione atletica del tennis, quello ti serve, perché comunque la pista serve anche a quello. È chiaro che è difficile, ma io sento i presidenti di società, e sono 2980, un giorno per uno chiaramente, non tutti insieme, e l'unico problema che sollevano è quello degli impianti. C'è gente, soprattutto al sud, che dipinge le righe, le strisce per terra e fa i 100 metri sulla strada provinciale quando non passano le macchine. Dobbiamo ragionare su cosa queste società diano alle istituzioni in termini di salute, quindi in termini di

0: l'età, perché crescono i ragazzi che altrimenti magari farebbero altre cose, e quindi dobbiamo cercare di aiutarli. Capisco che è difficile, ma non serve una pista a 8 corsie con impianto di illuminazione come San Siro, serve magari un semplice rettilineo con 2 pedane.
1: Daniele Fortuna, sacrosanto il tema che hai sollevato con il presidente della Federazione Italiana Atletica Stefano Mei rispetto alle strutture, perché poi celebrare queste ragazze e questi ragazzi dopo 19 medaglie è un quadro non ancora definitivo, dico è doveroso ma anche semplice tra virgolette, poi c'è dell'altro e poi magari si rischiano anche di fare, non dico voli pindarici, però tra le tante dichiarazioni di giornata ovviamente Mei sovrasollecitato immaginava scenari del tipo, ma non è la prima volta che lo dice, tu me lo insegni, riportare i mondiali a Roma e dunque il 29, perché la prossima edizione sarà ovviamente a Pechino, quindi insomma l'espansione ulteriore del movimento, bella la cosa nazionale, splendida, ma meno bella di quanto non sarà auspicabilmente domani, poi però
2: più
1: restano
2: di ieri,
1: appunto
2: meno di domani.
1: esatto secondo la prassi, e resta però il tema, appunto lì faceva un esempio credo non tanto forzato, cioè l'arte di arrangiarsi e creare una pista su strada perché l'impianto per allenarsi semplicemente non c'è.
3: Beh, è un'immagine che colpisce, è molto molto efficace, insomma conosciamo la situazione delle strutture in Italia per esperienza personale, perché comunque abbiamo letto qualche cosa, perché conosciamo anche la situazione delle scuole, è chiaramente una questione che non compete alla federazione, è lì una programmazione, c'entra anche la politica certamente, e beh, però insomma restiamo tutti quanti colpiti nelle nostre piccole microscopiche esperienze personali quando magari andiamo all'estero o anche in Inghilterra e vediamo insomma palestre, campi da atletica, ma non solo, che sono tutti di un altro livello rispetto ai nostri, piccole città nell'Inghilterra. Non parliamo degli Stati Uniti e di quello che fanno le istituzioni scolastiche negli Stati Uniti, anche nelle zone più remote, nelle città più periferiche. Ben Brothers, chiedo scusa, aggiorno intanto il salto con l'asta, il belga non è riuscito a passare i 5,70 metri, invece l'unico ad averlo fatto, Duplantis, ha passato la misura, l'unico ad averlo fatto è stato Baptiste Thierry, questo ragazzo francese da tenere in grandissima considerazione perché ha da poco ritoccato il suo personale, lui ha 25 anni, non gioca ma abbastanza giovane, 5,93 metri proprio nel mese di luglio a Parigi, poi grande atleta, lui che è appunto fatto in passato il decathlon, quindi insomma già 2 tentativi senza errori, prima misura passata 5,55, anche 5,70 metri e piuttosto bene, 25 anni, sì, particolarmente giovane. Poi c'è Duplantis che di anni ne ha 26 e per 15 volte ha migliorato il record del mondo, e l'ultima volta a casa in questo inverno a marzo a Uppsala, 6,31 metri, ecco per ora è questo il record di Duplantis, e ripeto, per me, per tutti gli spettatori, magari anche per chi ascolta, mi piacerebbe che alla fine della serata ne tentasse un altro, però ci sono anche gli altri, vediamo. Ultimamente per la prima volta ha conosciuto la sconfitta, si diceva oggi pomeriggio Guido a Stoccolma, tappa Diamond League, probabilmente una serata storta, lì ha vinto l'australiano Marshall, è rimasto molto sotto ai 6 metri invece Mondo Duplantis. La presentazione adesso della finale del giavellotto incerta, perché manca per esempio la campionessa di Roma, l'austriaca Hudson, però c'è la medaglia d'argento sempre degli ultimi europei, quelli che abbiamo visto e ammirato all'Olimpico 2 anni fa, la serba Villagos, anche piuttosto giovane, dunque da seguire, non c'è una favorita, ci sono 2 o 3 lanciatrici che potrebbero gareggiare, potrebbero lanciare per loro, e c'è anche la nostra Paola Padovana, già molto soddisfatta di essere arrivata in finale, devota del giavellotto, perché ha avuto la possibilità di intervistarla e dalle sue parole si percepiva questa passione, questo trasporto che l'ha portata addirittura ad allenarsi in Finlandia. Questa è la sua decisione di spostarsi in inverno, prima si allenava a Bologna, adesso ha deciso per questo trasferimento, per pensare solamente alla Giavellotto. Lei che insomma è anche abbastanza grande, perché ha 30 anni, una laurea in architettura, questa è la sua scelta. Giavellotto che lei ha definito

progetto come una danza, ripeto, c'è un progetto della federazione che finalmente sta portando a qualche cosa, curato da due ex giavellottisti come Antonio Fente e come Roberto Bertolini. Finale a 12, tra poco la presentazione di Paola Padovan che si intravede piuttosto emozionata con un piumino. Guido, la questione del freddo è stata risollevata poi anche oggi pomeriggio anche dal direttore tecnico Antonio Latorre a proposito degli inciampi della staffetta, non quella maschile, non gli inciampi veri di Samuele Ceccarelli, che poi ha anche perso il testimone, quindi l'Italia della 4% uomini è stata squalificata, ma a quelli della 4% femminile, perché c'è stato un lungo passaggio dovuto anche alla disorganizzazione, a volte può succedere, nella quale le ragazze sono rimaste appunto al freddo, perché ieri la temperatura è scesa improvvisamente, è scesa fino ai 15 gradi. Sì, è tutto vero, questo vale per tutti, però ripeto, nell'atletica di più, insomma, ci si ferma, ci si raffredda, loro imputavano anche a questa pausa lunga dovuta anche a ragioni televisive e poi il mancato risultato che poteva arrivare, perché abbiamo visto poi appunto nell'ultima frazione la Pavese poteva arrivare veramente al podio. Si comincia il finale del giavellotto con una delle possibili favorite, con la norvegese Borge, poi oltre alla Villagos la serba anche Kolak, che è stata oro tanto tempo fa a Rio de Janeiro, però insomma sempre un oro olimpico, e queste sono le atlete da seguire con maggiore attenzione. Si è fermata forse la finale del salto con l'asta, sì, così sembra in questo momento. Siamo fermi al tentativo di Matteo Oliveri, che è riuscito a passare la prima misura, quella iniziale 5,55 metri, 5,70, però no, c'è stato un errore da parte sua, adesso dovrà ritentare. Quindi giavellotto dall'altra parte della pedana del lungo, e tra 10 minuti ci sarà anche la presentazione delle finaliste del salto in lungo, e poi via via i vari appuntamenti della serata con le possibilità di medaglia per l'Italia. Eccolo qui Matteo Oliveri in pedana, pronto, si prepara, pronto a saltare lui sui 5,70 metri, dopo aver passato i 5,55 metri, ripeto, questa è già una misura molto molto impegnativa, in effetti non la passa, tocca con i piedi l'asticella Matteo Oliveri, che però ha una personale di 5,71, ecco qui si va quasi sulla miglior misura della carriera di questo ragazzo ligure. Un po' sconfortato, ha saltato benissimo, ricadendo ha toccato l'asticella con i piedi, una linguaccia a favore di telecamera da parte di Matteo Oliveri. Allora dall'altra parte primi lanci, Sigrid Borge, ma siamo all'inizio, 59,55 centimetri, lei alla miglior misura in stagione, questa ragazza norvegese di 29 anni, 66,50 metri, poi appunto come si diceva la serba Villagos, che è molto più giovane, 22 anni, 63,83 per lei come miglior misura stagionale, la croata Kolak, altra lanciatrice esperta, 62, non ci sono picchi particolari in questa finale, almeno nel corso del 2026, le medaglie no, non mancano, le medaglie del passato. Altro francese pronto in pedana per la stessa misura, Mathieu Collet, 5,70, passato senza errori, 5,55 metri, due francesi tradizione del salto con l'asta, la Villeni naturalmente un nome per tutti, poi ci sono anche questi ragazzi più giovani e ho citato Battista.

0: East. Thierry che 5,70 li ha passati, ma li passa anche Mathieu Collet, anche con un certo margine. Sento la sigla però, e allora
1: sì, tra pochissimo ci avviamo alla GR1. Sì, non faremo in tempo a seguire il primo tentativo del giavellotto di Paolo Padovano, ma ovviamente la gara è soltanto alle prime battute, e poi, come ha ben ricordato Daniele Fortuna, proprio alle 21:05 circa, e quindi subito dopo il GR1 prenderà il via una delle finali più attese, almeno per i colori azzurri, ma di certo non l'unica, quella nel lungo femminile con Larissa Iapichino. Il programma fitto denso di quest'ultima serata di finali per gli europei di atletica in quel di Birmingham, alla voce calcio è iniziata anche Verona-Virtus Entella, Coppa Italia, 11° minuto, ancora 0-0, tennis Cincinnati, Musetti è nettamente avanti anche nel secondo set, quindi potrebbe chiudere la pratica contro il tedesco Altmaier, al secondo turno ha già vinto il primo parziale 6-4 e conduce 5-1 nel secondo. Su questo e molto altro daremo aggiornamenti, ma in primissimo piano l'atletica con gli europei ancora di Birmingham con Daniele Fortuna, GR1, e poi ripartiamo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. L'Italia non si ferma agli europei di nuoto e fa incetta di medaglie, lo avete sentito nelle nostre radiocronache. Simona Quadarella conquista l'oro nei 400 stile libero, 4 gli argenti, Ceccon nei 100 dorso e Pilato nei 50 rana, entrambi a un centesimo dal titolo, e le due staffette 4% miste, le donne battute nel finale dalla Gran Bretagna, gli uomini secondi dietro alla Russia. La cronaca caccia i ladri che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della città siciliana, 3 tavole del Polittico di San Gregorio e le tavolette bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere, sentiti anche i custodi che avrebbero ignorato l'allarme. Sconcerto del ministro Giulia sul valore delle opere, lo studioso Giovanni Carlo Federico Villa.
3: Opere assolutamente iconiche, opere capaci di farci capire quanto Antonello da Messina sia stato uno dei maestri essenziali della nostra storia e della nostra civiltà. Opere che non hanno un mercato perché conosciute universalmente, e quello che è avvenuto è veramente un atto di violenza contro la cultura europea per opere che erano sopravvissute, nel caso del Polittico, al terremoto drammatico di Messina.
2: Un pedone è stato investito e ucciso sulla statale Domiziana a Castelvolturno, nel Casertano, a travolgerlo un mezzo pesante il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. La vittima non è ancora stata identificata, il corpo è stato poi colpito da altre auto, una vettura è finita fuori strada e 2 donne sono rimaste ferite. È in coma farmacologico il giovane della provincia di Treviso, aggredito all'uscita da un locale in Spagna.
4: Era con un gruppo di amici, Nicola Maggiotto, 21 anni, mercoledì notte all'uscita da un locale di Barcellona. Quello che poi è accaduto lo racconta suo padre Daniele.
5: È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare, e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
4: Uno scontro con un gruppo di ragazzi del posto, al termine del quale il giovane di Asolo, in provincia di Treviso, ha riportato un grave trauma cranico. Ricoverato in ospedale in coma farmacologico e la prognosi è riservata. Nella colluttazione sarebbe poi rimasto ferito a uno zigomo, in modo non grave, un amico che aveva cercato di difendere Nicola. Gli aggressori, che sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo della polizia, sembra non avessero intenzione di rapinare i 2 ragazzi italiani ai quali non è stato sottratto nulla. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola. Per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
5: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Le notizie dall'estero: in Medio Oriente 8 paesi, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita e Turchia, accusano Israele di ostacolare il piano americano per Gaza e chiedono un intervento di Washington. Intanto, secondo i media, Jared Kushner ha incontrato i vertici di Hamas per sollecitarne il disarmo e la rinuncia al governo della striscia. Domani l'incontro con Netanyahu. Fiamme vittime in diversi paesi europei. Sull'isola greca di Salamina, vicino ad Atene, 2 persone sono morte negli incendi che hanno raggiunto anche alcune abitazioni, mentre sono in corso delle evacuazioni. In Belgio, bruciati oltre 27 chilometri quadrati di territorio, 14 roghi sono attivi in Galles. In Spagna è morto un soldato impegnato nello spegnimento di un incendio in Aragona.

0: Di nuovo in Italia con l'Etna, nuova intensa attività esplosiva dal cratere Voragine. Il tremore vulcanico è segnalato in risalita su valori molto alti dal sistema di monitoraggio dell'INGV di Catania. L'allerta volo al momento resta arancione, monitorato lo spazio aereo. Il grande rientro dalle vacanze si fa ancora attendere, nessuna particolare criticità per ora su strade e autostrade. Il traffico aumenterà da domani a giovedì con oltre 34 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS. Cambierà anche il tempo, in arrivo piogge e temperature in calo, prima al nord e poi al centro-sud. Allora sentiamo le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
1: Il cambio di passo arriverà tra giovedì e venerdì, quando una perturbazione porterà una diminuzione drastica delle temperature, ma anche precipitazioni piuttosto intense. Si torna con le temperature nelle medie del periodo sulle regioni settentrionali già da giovedì, su quelle centrali da venerdì. Il sud invece dovrà ancora aspettare.
0: E noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 è alle 22, adesso la linea torna a Domenico Sport. Buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
2: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
3: Domenica Sport.
4: E ripartiamo ancora una volta, rush finale della nostra lunga diretta con voi fino alle 23 per Domenica Sport su Rai Radio 1. Sempre ben trovati da Guido Ardone al microfono, Max Gambino con noi alla parte tecnica. Salutiamo il nostro regista Danilo Gionta e Andrea Pistorio in redazione. Coppa Italia, vantaggio della Virtus Entella in casa del Verona, una delle quattro partite di oggi. Siamo al 18esimo minuto e proprio nel corso del GR1 che abbiamo appena ascoltato, Guio per i Liguri e per questo quantomeno temporaneo 1-0 della Virtus Entella in casa del Verona. A precedere le due vittorie che andiamo a ribadire, abbiamo già dato aggiornamenti in precedenza, il 4-1 del Genoa sull'Ascoli, con lo stesso punteggio il Frosinone ha battuto la Juve Stabia, Genoa che affronterà il Sudtirolo, Frosinone che attende invece la vincente di Sassuolo Cesena e tra pochi minuti all'Olimpico comincerà Lazio Mantova. Pochi punti dalla vittoria, ci auguriamo davvero, Lorenzo Musetti che serve per il match, 6-4-5-2 sul tedesco Altmaier. Siamo a Cincinnati, Ohio, il terzultimo Masters 1000 della stagione e anche su questo daremo poi a breve il risultato finale, ma il clou della serata sono sempre gli europei di atletica a Birmingham. Credo che nel momento giusto torniamo proprio da Daniele Fortuna con tre gare in corso, una in particolare. Daniele.
5: Beh, c'è stato il primo lancio di Paolo Padovan alla finale del Giavellotto ed è arrivato il personale e quindi grande soddisfazione che comunque trapelava dall'espressione anche un po' esultante di questa ragazza veneta, 58 metri e 91 centimetri, migliorato non di poco, 58 e 69 era il suo personale. La porta a un quinto posto provvisorio, è chiaro, una misura sotto i 60 metri non può bastare, non basterà mai per un podio in una manifestazione, in un campionato europeo. Il personale però è sempre il personale, significa qualche cosa, per più di qualche cosa, per gli atleti in generale, appunto per il lancio del giavellotto ancora di più. La finale dell'asta, Mathieu Collet, i due francesi davanti senza errori, Mathieu Collet, Baptiste Thierry davanti all'ucraino Onofriev che ha superato anche lui 5.70 però con un errore sulla prima misura, 5.55, poi il portoghese Buaro Guttormsen con un errore sui 5.70 ma poi ha passato la misura, così come Ben Brothers, Duplantis come detto ha passato la misura, due errori per il britannico Erd, sostenuto dal pubblico di casa Karalis, anche lui ha passato la misura, un errore per Matteo Oliveri. Però siamo ai primi salti e il primo salto di Larissa Iapichino è stato eccellente, 7 metri esatti a tondi dietro Malaika Miambo, grande rivale, grande amica anche di Larissa Iapichino, 6 metri 94 centimetri, 6.84 per Agathe De Sousa, giusto così.

per questo primo giro. Atlete le uniche in questa finale, anche in realtà con la britannica Sawyers, in grado di salire sopra i 7 metri, così come la francese Pacha. Sono 5 saltatrici che hanno 7 metri o più come personale, 7-12, è la misura più alta della carriera di Larissa Iapichino, che vale anche il record italiano, magari insomma se lo ricorderanno i nostri ascoltatori, chi segue più l'atletica, record che apparteneva a Fiona May, la mamma di Larissa Iapichino, record che ha battuto, ha stabilito un nuovo primato italiano e finalmente ha riconosciuto anche Fiona May proprio a luglio a Eugene nell'Oregon, in una manifestazione comunque che è stata molto propizia anche per Leo Fabbri, che ha lanciato il peso più lontano di tutti al mondo, 22 metri 74 centimetri, ancora la miglior misura in questa stagione, sì, stiamo parlando soltanto di questa stagione, miglior misura stagionale. Beh, insomma, anche questo però è molto molto significativo quando si è davanti a tutti nel mondo, nel pieno della stagione dell'atletica, anzi qui stiamo andando verso la fine. E comunque Larissa Iapichino 7 metri con 2 metri e 1, quindi insomma è una misura ventosa, ancora di più però quella della Sawyers, che si è avvicinata, 6,95 in questo momento è seconda, Malaika Miambo terza, 6,94. sì, c'è vento, non fa freddo come ieri sera qui a Birmingham, si è cominciato con misure piuttosto alte, ecco, con salti lunghi. La finale che vede protagonista, che vede tra le protagoniste Larissa Iapichino con il giubbotto della Svezia, anche Duplantis lì a parlare. Finale anche questa che potrebbe essere interessante per Duplantis, ma non solo, per i due francesi, con lei la dinastia, allenato dal papà, ex saltatore con l'asta, lui è il fratello maggiore di Thibaut Collet, che è un po' una gloria dell'atletica e del salto con l'asta in Francia, e qui non c'è, però c'è Mathieu, il fratello maggiore. Matteo Oliveri si prepara invece con il suo salto, ha superato i 5,55 metri, primo errore a 5,70 metri, adesso riprova a superare la misura personale di 5,71, qui passa sotto addirittura. Ripeto, è difficile, è impegnativo, con un personale di 5,71 è molto molto complicato, ecco, bisogna superarsi davvero, ecco, anche in senso figurato. 5,70 non ha passato allora la misura e adesso si allena invece Karalis, lui entrerà dopo 5,85, poi c'è un altro grande dislivello alla prossima misura, si passa dai 5,70 ai 5,85, poi 5,95. Lì insomma veramente per i migliori si creerà ancora di più la selezione in questa finale a 14 per il salto con l'asta. In questo momento però sono ancora tutti in corsa, due errori per il belga Filiens, così come per Oliveri, per il finlandese Alasari, per il tedesco Litabere, per l'altro tedesco Ludwig, con Karalis che ha passato la misura, poi con gli altri invece sono in 6 ad aver superato i 5,70, in 3 senza errori, altri 3 invece con errori assortiti, anche il norvegese Guttormsen, l'ultima possibilità per il belga Fittiens, e passa 5,70 metri, e anche lui stabilito, anzi uguagliato il personale, e che soddisfazione, si mette lì in posa quasi da statua, mani sui fianchi, Fittiens è passato e anche lui resta in corsa. Spostiamoci però per sulla pedana del salto in lungo femminile, lì possono succedere cose molto molto interessanti per l'Italia, per Larissa Iapichino, è entrata bene, ma con 6,94 era passata al primo salto, quindi senza sudare più di tanto, lei che comunque soffre e teme le qualificazioni, e lo abbiamo visto anche a Tokyo ai mondiali, non ha superato nemmeno le qualificazioni.

0: qualificazioni si presentava in un grandissimo momento Larissa Iapichino, e le cose poi sono cambiate. Il lavoro fatto anche con il papà allenatore, con Gianni, anche la decisione di rinunciare al psicologo sportivo, cosiddetto mental coach, proprio per potersi concentrare soltanto sul salto, sulle qualificazioni, sui singoli momenti della gara, un lavoro che adesso fanno insieme e che sta portando lontano, è il caso di dire, Larissa Iapichino, prima al record italiano e alla sua personale 7 metri e 12 centimetri, e adesso anche a questa finale, questa medaglia d'oro all'aperto che vorrebbe, che le manca, lo ha dichiarato senza infingimenti Larissa Iapichino, che qui almeno così aveva detto dovrebbe essere seguita da tutti i parenti inglesi, Fiona May, dunque parenti londinesi che staranno facendo il tifo per lei, per Larissa Iapichino. Prima, dopo il primo salto insomma, stato condizionato dal vento per alcune e non per altre, e anche qui insomma anche un po' la fortuna di saltare al momento giusto. È successo a Daria Derkac nel triplo, quando poi è andata a vincere la medaglia d'oro e a stabilire il suo personale, era un salto al limite con l'evento, se non ricordo male, a 1,9, dovrei andare a rivedere, ma insomma è stata una grandissima serata per Daria Derkac. Ne ha parlato poi oggi pomeriggio anche Antonio Latorre, celebrando la sua resistenza, la capacità di resistere agli infortuni, di andare avanti in uno sport, insomma, una specialità che mette a dura prova la schiena, i tendini, come lei ha potuto sperimentare. La francese Yanis Davide, buon personale per lei, firmato in questa stagione 6,86, qui vicino ai 7 metri, un po' più indietro però, e dunque non dovrebbe avere la possibilità di avvicinarsi alla Larissa Iapichino, ma magari alle altre sì. In questo momento Iapichino davanti, Sawyers Gran Bretagna secondo posto, Malaika Miambo Germania al terzo 6,94, Agathe De Souza 6,84, lei Sao Tomé originaria ma naturalizzata portoghese, e medaglia d'oro si ripeteva davanti alla Larissa proprio agli ultimi europei al coperto a Torun. A chiudere questo primo giro di salti nel lungo, l'olandese Hondema, mentre Paola Padovan ancora deve lanciare, qui siamo al secondo lancio, la finale del giavellotto femminile. In questo momento Paola Padovan è scivolata al sesto posto, conduce la croata espertissima e già vincente Sara Kolak 62,43 al primo lancio, poi Ulbricht Germania, poi una delle favorite Adriana Vilagos terzo posto, la serba, la norvegese Borge, che ha la miglior misura in Europa in stagione, è terza 59,55 in stagione, lei invece è stata capace di arrivare fino ai 65 metri, salto non troppo convincente l'olandese Hondema, che lascia anche molto sull'asse di battuta, quasi 9 centimetri, 6,47. Boati invece, che arrivano dalla pedana del salto con l'asta, dove il tedesco Lita Bayer ha passato al terzo tentativo dopo due errori i 5,70 metri, dunque restano in 8 ancora sui 5,70. Ci sarà poi l'opportunità per Oliveri, perché sono già usciti Ludwig Germania, Erd Gran Bretagna, tre errori sui 5 metri e 70 centimetri. Adesso toccherà al finlandese Alasari, ma si sta per perfezionare, sta per completare il giro, la prima rotazione del salto in lungo, e allora aspetterei per il ritorno in pedana di Larissa Iapichino per capire se potrà migliorarsi. Sì, dovrebbe poi ricominciare subito lei. Intanto il salto precedente della francese Davide, lo stavamo raccontando in diretta, oltre ad essere condizionato da un vento forte, 4,1 addirittura, era comunque un salto nullo. Ha chiuso il giro la romena Verman, deve chiuderlo adesso, è lei in pedana, prima poi di ricominciare, di andare da Larissa Iapichino sui 7 metri, insomma, una misura notevolissima per essere il primo salto, non certo un salto di sicurezza, come diceva Fabrizio Donato a proposito di Andy Diaz su quel salto nel triplo che è valso a Diaz il record italiano con vista sul record del mondo, 18 metri e 15 centimetri. È invece un avvio molto molto positivo per Larissa Iapichino. Ricordiamoci però appunto che e Malaika Miambo, ma così anche Agathe De Sousa, sono poi capaci di uscire alla distanza. Malaika Miambo si è salvata dall'eliminazione proprio all'ultimo salto, 7 metri esatti per lei in qualificazione, prima aveva fatto 6,37, dunque una misura non da lei, non da campionessa anche extra sport, perché noto il suo impegno anche contro il razzismo, contro la discriminazione, ne ha parlato nella sua biografia, per questo molto apprezzata anche dalla stessa Larissa Iapichino. Il papà della Tanzania, la mamma tedesca, lei ha anche studiato scienze politiche, ha raccontato più volte di questi atti di discriminazione subiti anche alla scuola dell'infanzia, alla scuola materna. Larissa Iapichino a concentrarsi con degli occhiali da sole fascianti per cercare di isolarsi forse anche dal resto dello stadio, per mantenere la concentrazione. Anche lei si è andata a coprire. Invece Malaika Miambo tornare per il secondo salto, 6,94 il primo. Lei ha un personale folle di 7 metri e 30 centimetri risalente, per carità, 2019, i mondiali di Doha vinti proprio la saltatrice tedesca, medaglia d'oro in quel caso, non l'unica ai mondiali per lei. Malaika Miambo con lo stacco, qui va oltre i 7 metri, se il salto è valido. Se il salto è valido, sicuramente prima Malaika Miambo, 6,94 cm al primo tentativo, e invece no, è nullo, è 10 cm sulla tavoletta, oltre. Anche per questo era un salto così buono, dunque nullo per Malaika Miambo. Tocca a Larissa Iapichino non rispondere, perché è davanti, 7 metri esatti. Lo sguardo sembra essere quello giusto di Larissa Iapichino, uno sguardo anche alla tribuna, a Gianni, all'allenatore, al papà, che lì si dice qualche cosa. Larissa Iapichino prima di questo secondo salto parte seria, concentrata, non un sorriso, però lo vuole l'applauso del pubblico. Italy chiama la speaker, poi tutta la concentrazione, la grinta di Larissa Iapichino, pronta alla rincorsa al salto, vedere, certamente non supera i 7 metri, siamo lì anche in questo caso, capire se il salto è valido o meno, a dire qualche cosa subito verso la tribuna, sembrato sull'asse di battuta un po' troppo avanti Larissa Iapichino. Poi buono stacco, così come l'atterraggio, invece no, con la punta, qui è proprio una situazione quasi da VAR, direi. Guido va a toccare
1: nullo,
0: con
1: ma di poco, sì.
0: Sì,
1: meno di un centimetro
0: meno di un centimetro, sì, addirittura, sì. Meno di un centimetro, è nullo resta comunque in testa la rissa.
1: In tutto questo, Daniele, lascia ovviamente la gara che noi continueremo a seguire, perché c'è un campionissimo e il nostro Matteo Oliveri nell'asta, e poi torneremo anche sul giavellotto, ma intanto non si è migliorata Paola Padovano, giusto per tenere un po' tutto insieme. È chiaro che siamo focalizzati soprattutto sul salto in lungo di Larissa Iapichino, anche qui siamo alle prime battute, gara già molto interessante però.
0: Sì, Oliveri terzo errore sui 5,70 e quindi insomma esce, però già bene essere andato in finale per lui. Guttormsen ha sbagliato sui 5,85, adesso sì, insomma, misura notevole, si va in alto adesso nel salto con l'asta maschile. Hanno passato 5,70 e Duplantis e Karalis, hanno cominciato gli altri, il primo a cercare di saltare, di superare i 5,85 è stato il norvegese Guttormsen, uno stagionale molto più alto, 6,06 l'abbiamo detto, uno dei tre in questa finale ad aver superato i 6 metri, gli altri sono naturalmente Duplantis e Karalis. Filiens adesso, il belga che si è salvato l'eliminazione sui 5,70 all'ultimo salto, sarà lui il prossimo invece a tentare di passare la misura. C'è stato il secondo lancio di Paola Padovano nella finale del giavellotto femminile, ci spostiamo da una parte all'altra, da una curva all'altra, 52,60, insomma, quindi brutta misura rispetto invece all'ottimo primo lancio, 58 metri e 91 centimetri per lei. E anche il personale in questo momento, Paola Padovano è sesta, conduce davanti a tutte nella finale del giavellotto Sara Kolak. Gli applausi sono per il belga Fiennes, che va a provare i 5,85, ma lui ha già pareggiato, ha già uguagliato il suo personale a 5,70, 15 centimetri in un colpo solo, non semplice. Potrebbe già essere soddisfatto in questo modo. Tra l'altro lui giovanissimo, che ha appena compiuto 20 anni, questo ragazzo belga che va a provare i 5,85 metri, insomma, urta l'asticella in caduta, nella fase di caduta l'aveva passata, però non riesce a superare i 5,85 metri, e naturalmente gli occhi, le orecchie, insomma tutta l'attesa sono per Duplantis, ma anche per Karalis. E adesso c'è la 4x100 mista, grande curiosità, cominciano a entrare gli staffettisti
1: a sfilare molto lentamente, sì, dall'esterno all'interno dello stadio, come suggeriscono anche i nostri monitor qui in studio a Saxarubra. All'interno dello stadio c'è Daniele Fortuna, un paio di cose rapide anche da studio, perché Coppa Italia Calcio, il Verona ha ribaltato la situazione contro la Virtus Centella, siamo alla 38esimo, dalla rete iniziale dei Liguri di Guio poi sono arrivati i gol di Compagnone e di Amin Sarr per i padroni di casa Scaligeri. Ufficiale invece Lorenzo Musetti avanza al terzo turno del Master 3000 di Cincinnati, il successo in due set 6-4, 6-2 contro il tedesco Altmaier, e adesso per l'azzurro ci sarà lo statunitense Cheng. Rapido quadro di riepilogo con te, Daniele Fortuna, poi allo scoccare della mezz'ora, tra poco andremo al breve break con Onda Verde, ma poi andremo avanti di filato perché le cose si fanno interessanti e per il lungo, tra poco le staffette, ovviamente l'asta al di là dell'uscita di scena di Oliveri e via via tutto il resto della serata. Il quadro in tempo reale da Birmingham, Daniele.
0: Beh, intanto Larissa Iapichino è al primo posto provvisorio dopo due salti nella finale del lungo 7 metri, si è avvicinata la francese Caccia, 6 metri e 98 centimetri per lei è la seconda, poi anche la Sawyers, la britannica, si è migliorata, 6,96 Malaika Miyambo in questo momento è quarta, 6,94 quinta Agathe De Souza, insomma anche qui una finale che si preannuncia molto incerta. Il giavellotto Paola Padovani in questo momento è sesta nel salto con l'asta maschile, è uscito sui 5,85 metri Matteo Oliveri, e aspettiamo Duplantis e Caralis sui 5,85 metri 4% mista tra qualche minuto.
1: Benissimo, Daniele Fortuna, è iniziata da poco anche la stagione ufficiale della Lazio targata Gattuso, 0-0 contro il Mantova, ma siamo al 13° minuto all'Olimpico, è sempre il primo turno di Coppa Italia. Aggiornamenti da studio, il racconto in diretta delle ultime finali degli europei di atletica da Birmingham.

0: Tra pochissimo continua Domenica Sport su Radio 1 dopo Onda Verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, sono le 21:29 in punto, traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione di Chamonix, dunque in direzione della Francia, tempi d'attesa 15 minuti circa. Coda tratti vengono segnalate sulla A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Traffico intenso per i primi rientri dalle vacanze degli italiani. Ancora sulla Firenze-Pisa-Livorno abbiamo code per incidente tra Lavoria e Gello, code poi tra Tirrenia e Livorno Centro. Grande raccordo anulare, rallentamenti per incidente allo svincolo con via Prenestina. Sulla Tirrena inferiore, siamo al sud, ci sono rallentamenti tra Scalea e Diamante. Siamo per concludere adesso in Sicilia, sulla A19, rallentamenti per incidente allo svincolo con la provinciale 138, sulla tangenziale di Catania, code per incidente tra Bicocca e l'asse di servizio per il porto, e ancora sulla 20 code a Buonfornello, code poi alla barriera di Messina Nord, infine sulla 18 code alla barriera di Catania. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
0: Rieccoci subito puntuali, 21:30, restando alla voce calcio, lo dicevamo nella prima parte della nostra diretta, calcio sì d'agosto amichevoli, lo strano caso di Liverpool-Como, due volte si sono affrontate nel corso della giornata, una prima volta a porte chiuse, una mini partita di due tempi da 35, 0-0, e poi nel centro di allenamento del Liverpool, poi invece ad Anfield con tutti i crismi, con i big che da una parte e dall'altra sono stati schierati, la vittoria del Liverpool per 2-0 sul Como, magari un anticipo, un assaggio della Champions che sarà in questa strana, bizzarra, doppia amichevole nell'arco di una giornata. Torniamo ovviamente a concentrarci su ciò che accade a Birmingham in questa ultima serata degli europei di atletica, l'asta maschile, il giavellotto femminile, il lungo femminile soprattutto, tra un po' la quasi praticamente sì inedita a livello continentale staffetta 4% mista, tutto insieme con Daniele Fortuna, l'inviato, ancora a te.
3: Allora, Duplantis è entrato bene, naturalmente, su 5,85 metri, ma percorso netto per il francese Baptiste Thierry, lo abbiamo detto, primo tentativo senza errori, 5,85 metri, superati anche da lui, poi toccherà al prossimo lato francese, a Collet, ha sbagliato invece Ben Brothers, il belga, per quel che riguarda il salto in lungo femminile, la risaia Pichino è sempre in testa, 7 metri esatti al primo salto, il secondo è stato nullo. Hilary Pacha, la francese, 6,98, invece è seconda Sawyers, britannica, 6,96, e questa è la situazione con il seconda rotazione ancora in corso, il momento della 4%, mentre va a saltare anche Karalis, 5,85, facile, dice anche lui, rialzandosi come se fosse un tappeto elastico, no? Su quelli su cui giocano i più piccoli, veramente molto elastico, molto molleggiato, passa benissimo la misura, poi rimbalza, sorride, un po' di spettacolo anche da parte di Karalis, questo si aspetta il pubblico di essere coinvolto qui adesso. 4%, concentriamoci però sulla prova, la prova mista, sono andate a cercare le telecamere Amy Hunt, potrebbe arrivare la quarta medaglia d'oro per lei, lo abbiamo detto in presentazione, per l'Italia questo quartetto abbastanza inconsueto, inedito, giovane ed esperto, Edoardo Longobardi, Vittoria Fontana, poi

Di Salo, Pagliarini a chiudere la quarta frazione, Gran Bretagna, una formazione difficilmente battibile a giudicare dai nomi, con Asu in prima, poi Di Nascher, Smith, dunque magari un'altra medaglia per lei sarebbe l'undicesima, Zarmel Hughes in terza, Amy Hunt in quarta frazione, poi è una prova inedita agli europei, ai mondiali di staffetta a Gaborone in Botswana. L'Italia ha corso in 40 secondi e 69, anche lì con una formazione di tutti giovani, con Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Zainab Dosso, anche un po' di esperienza, e con questo tempo, con 40 secondi e 69, si è conquistata la qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Svizzera in seconda corsia, in terza la Belgio, poi la Gran Bretagna, la Spagna, poi c'è l'Italia, il boato è per Asu per la presentazione della Gran Bretagna. Corsia 4 Spagna, Italia, corsia 6 Olanda, poi Germania e il Portogallo. Amiant, nome per nome vengono presentati tutti i frazionisti, tutti gli staffettisti di ogni singola squadra. È successo così anche per l'Italia dalla prima all'ultimo. Adesso tocca alla Svizzera, poi si chiuderà la presentazione di questa 4% mista. Può sorprendere, ha detto Antonio Latori, il direttore tecnico dell'Italia, della nazionale di atletica italiana. Insomma, sì, speriamo, magari è stato difficile trovare la combinazione giusta, però la preparazione è stata come sempre accurata agli ordini della professor Filippo Di Mulo. Secondo salto effettuato da tutte le finaliste del lungo a 4%. Allora andiamo a seguire i blocchi per la partenza. Edoardo Longobardi si è fermato in semifinale sui 200, però ha stabilito anche lui il personale, così come Filippo Lezza, che invece è andato in finale e che però non è stato preso in considerazione per un acciacco, per un problema prima al ginocchio, alla polpaccio, perché sennò forse, anzi sicuramente, sarebbe è stato lui in questa 4% mista. Andiamo a vedere il primo cambio, Longobardi e Fontana. Non è un cambio buonissimo, e in effetti l'Italia in questo momento è quarta, terzo cambio, dunque si va per malissimo De Salu, male il cambio, è rimasta lì l'Italia, non c'è più l'Italia, no, l'Italia squalificata. Vediamo la fine, Amiant a giocarsi l'oro con la Germania, Amiant a tagliare il traguardo, oro Gran Bretagna nella storia degli europei, Amiant, 24 anni, quarto oro, 100, 200, 4% e 4% mista, four, fa il segno con le dita della mano, intanto tiene stretto il testimone e poi va ad abbracciare Asu, mia Asu che l'aspettava lì al traguardo. Ha completamente sbagliato il cambio l'Italia, il terzo cambio, il terzo cambio, Fontana, De Salu è partito forse prima. De Salu bisogna rivedere, senza dare a debiti, però certamente qualcosa non ha funzionato. Italia che chiude all'ottavo posto, non so se ci sia stata una squalifica, a questo punto poco importa, il podio con la Gran Bretagna che adesso si riprende, l'Italia che è ancora sopra però, 8 medaglie d'oro per l'Italia, ma l'Italia ha più medaglie d'argento, 6 contro le 5 della Gran Bretagna. Il problema poi è che ci saranno le altre staffette e l'Italia nelle altre staffette dovrà difendere questo primato. 1500 sarà difficile, se non impossibile, dovranno pensarci magari le altre mezzofondiste, non Ludovica Cavalli, che come tempo individuale non può certamente

direttamente insidiare le favorite, la favorita Georgia Hunterbell. Posano con la bandiera con la Union Jack, uno a testa, Hughes, Amy Hunt, Dina Asher Smith, la sua undicesima medaglia agli europei, ancora più record, e poi un altro oro, record europeo, e qui però ci sono state veramente poche possibilità.

0: God did not finish, quindi gara non completata, lo stesso discorso vale certo. per l'Olanda, per cui non un'irregolarità, ma anche io sono poi curioso di vedere con l'ausilio dei monitor che tipo di pasticcio ci sia stato, ma sicuramente poi la gara non è mai stata portata a termine. Terzo lancio intanto per Paola Padovan.
1: Il terzo lancio di Paola Padovan non si migliora, 56 metri e 28, resta il primo, il lancio migliore della ragazza veneta. Cerco di rivedere, non lo so, non c'è il passaggio del testimone, questo mi sembra di capire, tra Desalu e Fontana, questa è insomma anche qui da rivedere. Poi invece c'è il passaggio del traguardo di Amy Hunt, e poi sì, insomma qui si rivedono i vari cambi, insomma non è quello che ci interessa, questo è quello che ci interessa forse. Sì, no, non arriva, non è semplicemente Desalu parte, e qui probabilmente sono meccanismi che non sono stati sì provati, ma non troppe volte, non così bene, è strano per l'Italia perché comunque sempre con grandissimo scrupolo vengono provati, e ho assistito anche appunto ultimamente a un raduno di tutte le staffette aperto alla stampa, sono prove di ogni genere, prove anche da fermo, i movimenti, anche un po' il ritmo del passaggio del testimone.
0: Proviamo noi a consolarci con Larissa, vediamo
1: con Larissa Iapichino, sì, con il terzo salto per lei, terzo salto da vedere, tanto dovrebbe essere un salto valido, vediamo qual è la misura di Larissa Iapichino che guida 7 metri per lei davanti a Kpacha, la francese, 6,98, vicina.
0: Non superiore ai 7 metri, poi scuoteva anche un po' la testa.
1: No, 6,93, va a parlare con Gianni Iapichino, dice qualche cosa, però insomma continuità, non è un brutto salto, 6 metri e 93 centimetri, potrebbe anche essere, in altre occasioni potrebbe anche essere un salto da podio, 6,94 a Roma 2 anni fa. La misura è poi una misura ricorrente nella carriera di Larissa Iapichino, la misura per la medaglia d'argento. 7 metri adesso invece, 6,98 Kpacha, ripeto, Ilari Kpacha, la francese, e poi Sawyers, Gran Bretagna, 6,96. Adesso però tocca a Agathe De Souza, un'altra saltatrice sopra i 7 metri in stagione e in carriera, la portoghese. Applausi della tribuna, la partenza di Agathe De Souza, adesso seguiamo, magari ci rispostiamo sul pedana del giavellotto femminile. De Souza, salto valido, non superiore ai 7 metri, pensato dovrebbe essere valido, però il migliore finora 6,84, non basta per il podio, è quinta la portoghese, il salto è valido, ha anche lasciato qualcosa sull'asse di battuta. Credo così, a occhio, questo mi sembra, il salto è comunque discreto, 6,96, si migliora e di molto, e non basta per il podio perché la Sawyers ha il primo salto da 6,95 metri, il secondo da 6,96, dunque il secondo miglior salto, e invece la De Souza 6,96 e 6,84, livello alto però Guido, come ti potrei accorgerti dalle misure, sopra i 6,90 metri sono in 5, la quinta è Malaika Miambo, che poi magari andremo a seguire per il quarto tentativo, però perché dopo i 6,94 in avvio Malaika Miambo per due volte ha fatto nullo, e allora in questo momento è giù dal podio Sawyers, adesso per la Gran Bretagna invece al terzo salto, magari completiamo

attimo di aspettare anche il salto per una delle rivali più prossime dal punto di vista della misura di Larissa Iapichino, e anche rivali che hanno la possibilità per frequentazione con queste misure di superare Larissa, di avvicinarsi e di poter contendere il primo posto a Larissa Iapichino. Tra poco ci sarà anche la finale dei 3000 siepi uomini, sono tre italiani in gara. Sawyers sopra i 7 metri, però potrebbe essere un salto nullo. Sì, è nullo, nullo. Non era soltanto una speranza, no. Dico la verità, mi era. Avevo visto abbastanza bene. Poi, insomma, non si tifa per i nulli degli altri, delle altre, quindi insomma è stato semplicemente un salto nullo. E Larissa Iapichino comunque resta davanti con i 7 metri del primo salto. Ilari Kapcha 6,98 però è seconda, si allaccia le scarpe, è pronta per il terzo salto. Poi magari ci spostiamo con la presentazione di questa finale, magari sarà movimentata come è stata la finale femminile dei 3000 siepi. Può sempre succedere di tutto, anche all'ultima riviera, all'ultimo ostacolo. Faccia intanto a saltare, comunque saltatrice esperta, già con conoscenza di medaglie, rincorsa nullo e comunque non sopra i 7 metri. Questo salto di Ilari Kapcha nullo da verificare, ma sì, effettivamente è nullo anche di tanto, 10 centimetri, quindi insomma si sbaglia anche in pedana. Resta davanti Larissa Iapichino, 7 metri. Adesso salteranno anche le altre ancora in gara per questa finale del salto in lungo. Poi ci sarà il taglio adesso dopo il terzo salto, esattamente a metà gara. E a metà gara, beh, intanto rimane in gara fino alla fine Paola Padovan al quarto tentativo. In questo momento è settima, non si è mai migliorata, ha fatto il personale al primo lancio, 58 metri 91 centimetri, settima, sempre davanti a tutti. Con il primo lancio Sara Kolak, la croata, la medaglia d'oro a Rio, 62 metri e 43. Duplantis, Karalis, Baptiste Thierry a 5,85, in tre hanno superato i 5 metri e 85, non Mathieu Collet invece, l'altro francese, primo errore però, e poi tutti gli altri due errori, qualcuno vicino anche all'eliminazione. Adesso dovrebbe toccare proprio a Mathieu Collet il salto per cercare di passare i 5 metri e 85. Andremo poi dall'altra parte in pista di nuovo, 3000 siepi, Osama e Ala Zoglami, speranza per l'Italia, è una specialità che ha visto trionfare l'Italia anche agli europei in passato con grandissimi nomi, con Francesco Panetta, con Alessandro Lambruschini, un oro a testa per loro, anche un argento a testa. L'argento, si ricordava prima, quello di Osama Zoglami, questi due fratelli gemelli classe 1994, arrivati, erano piccoli, dalla Tunisia nel Trapanese a Valderice, ma si allenano ormai da sempre a Palermo con Gaspare Polizzi, rivalità, naturalmente affetto tra loro. Però poi dicevano in pista all'ultimo giro, ci sono soltanto avversari, e giustamente, per la fatica che si fa nei 3000 siepi, Mathieu Collet non riesce a superare i 5 metri e 85 centimetri. Allora la partenza di questa 3000 siepi, 7 giri, c'è un favorito, lo ricordava proprio Osama Zoglami, ci sono favoriti e sono i tedeschi, in particolare c'è Rupert che è sceso sotto gli 8 minuti,

0: nel 2026, insomma 7,57 e 80, ma non solo lui, ci sono poi veterani della specialità, c'è Daru per esempio, il francese che ha 38 anni, classe 1988, a Tokyo Mondiali del 2025, i primi due europei sono stati appunto Daru settimo e Rupert il tedesco dodicesimo, El Baccali è un po' il fuoriclasse della specialità del Marocco, poi lì a Tokyo aveva vinto Beamish, Nuova Zelanda, Serem, Kenya, medaglia di bronzo, però qui siamo in Europa, chiaramente c'è un'altra concorrenza e per questo Osama e Ala Zoglami vogliono cercare di salire sul podio, ma è una battaglia come l'hanno definita, sono spettacolari, bellissimi, però anche brutali, i 3000 siepi sono lì in partenza, c'è stato dominio francese nelle ultime edizioni perché un ostacolista possiamo dire, sia mezzo fondo, insomma una specialità mista, è comunque un francese, ha vinto in 6 delle ultime 7 edizioni. La presentazione proprio Daru appena presentato alla Zoglami, adesso non ci dimentichiamo di Yassin Bouhi, l'altro italiano alla partenza di questi 3000 siepi.
1: Intanto Daniele, prima della partenza nullo di Padovan al quinto e poi facendo due conti praticamente la gara si concluderà a ridosso del segnale orario, magari chiederemo un minuto extra prima del tassativo, così chiudiamo ovviamente il 3000 siepi e poi andremo alla GR1 dopo il segnale orario che verrà differito di un minuto, indicazioni anche di servizio. A te Daniele Fortuna per il racconto.
0: Sì, con la partenza, chiaramente qui però una partenza abbastanza blanda, sono 7 giri, 3000 siepi, si va a contatto, magari nel finale Bouhi si mette davanti, Osama Zoglami passa all'esterno, qui non si fa ritmo almeno, non c'è ritmo in questo primo giro, nell'inizio di questi 3000 siepi. Spagnolo Arce che ha il terzo tempo in Europa in questa stagione lì davanti, però da seguire veramente con grandissima attenzione Rupert, l'abbiamo detto perché è sceso sotto gli 8 minuti, poi anche Bebendorf e sono loro, anche un altro tedesco Buchholz. Poi via via gli altri, insomma, sono questi poi i favoriti per le medaglie, però ci sono anche Osama e Ala Zoglami. Non si fa gioco di squadra, l'hanno detto chiaramente, ognuno pensa a sé, magari all'inizio, ma insomma veramente molto difficile, sono gare da decifrare, per ora sono lì davanti, comunque davanti ci sono i tedeschi, cercano di tenere il ritmo che ripeto non è altissimo, siamo ai 400 metri, siamo appena al secondo giro, ostacoli da saltare alti 91 centimetri, si ferma per un attimo la finale del salto in lungo femminile, non per il passaggio dei 3000 siepi naturalmente, in questo momento non si salta nemmeno sulla pedana del salto con l'asta, ma visto che la situazione è praticamente, insomma, è una situazione statica quella dei 3000 siepi, cioè c'è tutto il gruppo compatto, però non c'è selezione, sono tutti lì, però gli italiani Ala Osama Zoglami così come Yassin Bouhi sono tutti lì davanti, poi c'è anche una tecnica nell'entrare nella riviera così come hanno fatto adesso, perché entrare male può costare una medaglia, può costare una gara, è successa alla tedesca Beyer nella finale dei 3000 siepi femminili, Osama Zoglami e alla a fianco anche Bouhi, adesso Osama va davanti, ancora 5 giri da percorrere in questa finale dei 3000 siepi, qualche ambizione c'è da parte dell'Italia, da parte di Osama Zoglami assolutamente, la

rivelato naturalmente, ma così anche l'Italia, anche la federazione, anche i tecnici sperano che possa arrivare qualche cosa. Ci sono anche dei contatti leciti, secondo me passa all'esterno Ruppert, il tedesco, è davanti a tutti. Mattia Collet nel salto con l'asta, ci spostiamo, fatto due errori sui 5 metri e 85 centimetri, gli unici ad aver passato senza errori la misura, anzi tutte le misure, sono Duplantis, Karalis e Battistieri, però Duplantis e Karalis hanno passato sui 5 metri e 70 centimetri, quattro giri, adesso le cose cominciano a farsi interessanti, ma siamo ancora a meno di metà della gara della finale di 3000 Siepi. Deve cominciare adesso, comincia proprio in questo momento il quarto tentativo nella finale del lungo femminile, il quarto tentativo con Larisa Iepichino, che lo ricordo è davanti dall'inizio, davanti a tutte, 7 metri esatti, qui da lei la classifica, adesso concentrazione sui 3000 siepi, mentre un errore, il secondo errore sui 5,85 nell'asta di Onufriev, l'ucraino, 3000 siepi sempre lì davanti, ma Osama Zoglami non riesce, non si fa staccare. Adesso sono due, Alaya Zoglami è dietro, Osama è davanti, Bouye nel gruppo, Ruppert, Buchholz il tedesco e poi Arce lo spagnolo. Ancora tre giri da completare, siamo più della metà, 1600 metri già percorsi, si passa un ostacolo in curva, poi si va dall'altra parte, altro rettilineo appena nel secondo ostacolo e poi l'ostacolo a quello che porta alla riera prima della curva finale del rettilineo, con un altro ostacolo da saltare prima del traguardo. Alla Zoglami passa all'esterno in due, bisogna anche trovare i tempi giusti nel traffico, nel gruppo per saltare l'ostacolo, lo fanno, però non bisogna rallentare troppo, non è semplice. Eccola la Riviera toccando l'ostacolo, Osama Zoglami, poi scende bene e adesso accelera il tedesco Frederik Ruppert, prova ad andare via, primo piccolo strappo, lo spagnolo Arce resta con lui, Buchholz, vediamo se alla Zoglami prova ad andare a riprendere i fuggitivi. Adesso mancano due giri e adesso si comincia ad accelerare, in grado di farlo Frederik Ruppert, tedesco, 29 anni, lui, Arce e poi Zoglami dietro, Osama Zoglami è terzo davanti a Buchholz, leggermente staccato, un po' inghiottito nel gruppo alla Zoglami, così l'altro italiano Bui. Adesso il ritmo si fa più brutale, più vertiginoso prima della Riviera, l'ostacolo da saltare veramente senza errori con i tempi giusti. Osama Zoglami adesso è quarto perché c'è Ruben Kerenjean del Lussemburgo, lo ha passato da dietro, è un ritmo che Osama Zoglami non riesce a tenere, la campanella dell'ultimo giro, stanno andando forte e c'è anche il francese Daru di cui si parlava prima che è quarto, Zoglami è quinto, ma Ruppert fa veramente una gara a sé, lascia lì Arce che stringe i denti visivamente, letteralmente, per cercare di stare dietro al fortissimo tedesco. Ruppert, Arce e poi Kerenjean però del Lussemburgo, che invece prova ad andare a riprendere Ruppert. Questa potrebbe essere una sorpresa fino a un certo punto, perché comunque questo ragazzo del Lussemburgo ha uno dei tempi migliori in stagione in Europa, non come Ruppert. Naturalmente l'ultima riviera, si arriva alla rettilinea, sono indietro Osama e Ala Zoglami, non vinceranno una medaglia, peccato purtroppo.

0: Ma Rupert prova ad andare via, c'è sprint, ma Rupert accelera e va a vincere davanti a Kerin Jean il terzo, e l'altro tedesco Bebendorf, poi arriva Arce, situazione di Osama e Ala Zoglami, Osama Zoglami undicesimo, Ala Zoglami tredicesimo, Bui sedicesimo, e va bene, sì, con un po' di delusione soprattutto per questa accelerazione finale, tempo alto non conta qui un europeo, campione europeo sui 3000 siepi Frederik Rupert ha vinto la medaglia d'oro. Guido,
1: perfetto, Daniele Fortuna ancora un'ora in compagnia del nostro inviato a Birmingham per aggiornare le ultimissime finali di questi europei di atletica. Andiamo al GR1, abbiamo atteso un minuto per completare il racconto dei 3000 siepi, 0-0 tra Lazio e Mantova al 45esimo, quasi alla fine del primo tempo. Coppa Italia, sempre avanti il Verona 2-1 sulla Virtus Entella, giornale radio e poi l'ultima ora con voi per gli europei di atletica e non soltanto, con tanti aggiornamenti da studio. Tra pochissimo Domenica Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22 e 1.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. L'Italia brilla agli europei di nuoto e fa incetta di medaglie, 43 in tutto. Nell'ultima giornata Simona Quadarella conquista l'oro nei 400 stile libero, 4 invece gli argenti. Thomas Ceccon nei 100 dorso e Benedetta Pilato nei 50 rana, entrambi beffati per appena un centesimo. Secondo posto anche per le due staffette 4% miste, le donne battute nel finale dalla Gran Bretagna, gli uomini preceduti dalla Russia. Stati Uniti, una persona è morta e altre 4 sono rimaste ferite in una sparatoria durante un concerto al Charles Young Park di Lexington in Kentucky. I feriti, 2 adulti e 2 minorenni di 14 e 4 anni, non sono in pericolo di vita. La sparatoria è avvenuta vicino a un evento elettorale del governatore Andy Beshear. Nessun arresto per ora, al momento la polizia esclude ulteriori minacce. È in coma farmacologico Nicola Maggiotto, 21 anni di Asolo, nel Trevigiano, aggredito all'uscita da un locale a Barcellona. Il giovane, in vacanza con 8 amici, secondo il racconto di un testimone, sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e poi aggredito da un gruppo di ragazzi. La famiglia ha presentato denunce e le autorità spagnole indagano. Il femminicidio di Amendolara, in provincia di Cosenza, ha fermato l'uomo accusato di averla picchiata a morte e abbandonata davanti all'ospedale. Incredulità tra i conoscenti della donna.
3: Sono rimasto sotto shock, conoscendo la proprietaria e i figli, diciamo una persona molto gentile.
4: Chi frequentava il bar che Ornella Forastefano gestiva insieme ai propri figli non riesce a credere a ciò che è accaduto, cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Metvelai, di 42 anni, di origine albanese. Fermato al porto di Bari dalla polizia di frontiera dopo una vera e propria caccia all'uomo, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46. Ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Forastefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori approfondimenti si conosceranno dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti della procura di Castrovillari, che coordina le indagini. Da Trebisacce, Michele Cervo per il GR1.
2: L'incendio al carrello di trasporto dei bagagli in pista all'aeroporto di Milano Malpensa. A causarlo non un problema di surriscaldamento di batteria al litio, come ipotizzato in un primo momento, bensì probabilmente un cortocircuito al mezzo che aveva appena scaricato i bagagli dei passeggeri arrivati da Londra con un volo British Airways. Due giovani schermidori italiani sono stati assolti dall'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un atleta minorenne per un episodio del 2023 a Chianciano Terme.
5: Impossibile provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il consenso non ci fosse. E questo è il nucleo delle motivazioni con cui il giudice del Tribunale di Siena, lo scorso maggio, ha assolto Emanuele Nardella.

0: e l'apo Jacopo Pucci dall'accusa di violenza sessuale di gruppo perché il fatto non sussiste. La presunta vittima, Fernanda Herrera, schermitrice anche lei, all'epoca dei fatti minorenne. Secondo il giudice, la notte del 5 agosto 2023 a Chianciano Terme non era in condizione di vulnerabilità perché in un video delle telecamere di sorveglianza si vede camminare sulle proprie gambe e saltare sulle spalle di Nardella, lungi quindi dall'essere incosciente. Le sue dichiarazioni, inoltre, non sono state considerate credibili perché a un'amica, il giorno dopo, aveva confidato che quei rapporti non erano avvenuti contro la sua volontà e non c'erano state forzature. Ilaria Boiano, di Rete Nazionale Differenza Donna.
1: Invece di approfondire la dinamica dei fatti partendo dal vissuto della persona offesa, il processo finisce per concentrarsi sulla sua non credibilità presunta.
0: Marina Borrometi, GR1.
2: In chiusura il meteo, dopo il grande caldo arrivano i temporali, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porterà domani rovesci e pioggia anche intensa su gran parte della penisola. I fenomeni interesseranno inizialmente il nord per poi estendersi a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Allerta gialla per rischio meteo idro in 13 regioni. Su Radio 1 torna domenica Sport, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
0: Domenica Sport.
3: E ringraziamo i colleghi della GR1. Domenica Sport torna nel momento opportuno perché si fa via via sempre più interessante la situazione in pista, in pedana, a Birmingham Europei di Atletica, l'ultima serata di finali nel lungo, e poi seguiremo ovviamente anche l'asta e via via le staffette che arriveranno, ma non solo. Daniele Fortuna, ancora a te il microfono.
4: Allora, da qui vedo che Karalis ha passato, adesso poi confermiamo la misura, però c'è la rissa Iapichino. E è un momento delicato perché conduce ancora la rissa Iapichino, quarto salto per lei, la rincorsa, ma si è avvicinata moltissimo la britannica Sawyers, e invece la rissa Iapichino non va oltre i suoi 7 metri e infatti fa una smorfia di disappunto e va a parlare con il papà allenatore Gianni. Si è avvicinata ed è lì a un centimetro, cambia niente, sempre davanti la rissa Iapichino a 7 metri, però situazione si fa più complessa, anche se adesso mancano soltanto 2 salti, ne basta uno, come sappiamo. Ancora le parole, la mimica, la gestualità di Gianni e Iapichino verso la rissa per spiegare cosa cambiare nel salto, e si diverte intanto Yasmin Sawyers, peraltro molto popolare in Gran Bretagna, classe 1994, quindi molto molto esperta, ha già cominciato a saltare addirittura a Rio 2016 come sua partecipazione olimpica, viene anche da trascorsi giovanili nel bob, ha partecipato anche a un programma musicale televisivo in Inghilterra come concorrente, insomma conosciuta, sostenuta, un look particolarmente curato, l'hanno seguita durante il salto e poi hanno esultato i tifosi inglesi qui quando appunto è stata rivelata la misura 6,99, 6,71. Invece questo quarto salto di Larissa Iapichino, 1500 metri, questa è la prossima gara invece sulla pista, fra 5 minuti circa c'è Ludovica Cavalli, c'è soprattutto Giorgia Anterbell, anche la francese Guillemot, insomma poi ricordiamoci che i 1500 al maschile più spesso riservano sorprese, quello che abbiamo visto ieri quando appunto Whiteman e Hayward, britannici favoritissimi per la vittoria, soprattutto Whiteman, e invece sono scivolati alla fine giù dal podio, filati un po' da una sorpresa, l'olandese Nielsen che ha vinto la medaglia d'oro, medaglia d'argento per lo svedese Fistrom, poi Koskoran, insomma abitué dei 1500, ma le sorprese, il campione del mondo a Tokyo, il portoghese Nader, è finito all'ultimo posto, c'era anche Pietro Arese, poi abbastanza deluso dalla dall'esito di questi 1500 metri, ma non era andato bene nemmeno in qualificazione, bisogna dire, in batteria. Pietro Arese, medaglia di bronzo Roma 2024, due anni fa, insomma, una medaglia che non è stata difesa, ne sono arrivate altre. Non ci si può lamentare. Arrivati a quest'ultima serata con questa grande possibilità, questa grande opportunità per la rissa Iapichino, che ha due salti dalla fine e in testa alla classifica della finale del salto in lungo. E adesso si comincia con il quinto salto a partire dal basso. Ero debitore della misura passata da Karalis, 5 metri e 95 centimetri, 5 metri e 95, che invece Duplantis ha deciso di passare. Battistieri, due errori, gli altri sono fuori, no? Con qualche eccezione ancora il norvegese Guttorms, se no fuori anche lui,
3: sono rimasti in tre, sì.
4: si arriverà al solito finale con Karalis e con Duplantis. Magari adesso cerchiamo di cogliere il momento del terzo tentativo sui 5,95 di Baptiste Thierry, la chiusura del giavellotto femminile, se non altro per vedere la situazione di classifica di Paola Padovan. Due nulli alla fine, ha chiuso al settimo posto, lo ricordo, però con il primo personale, il primo lancio valido, 58 metri e 91 centimetri, dunque soddisfazione per lei. Ha vinto la medaglia d'oro a Sara Kolak, anche per lei il primo lancio è stato quello buono, 62 metri e 43 centimetri, argento per Ulbricht, Germania, bronzo per Adriana Villagos, Serbia, Malaika Miambo, che in una serata difficile, 6,94 e poi 3 nulli in questo momento, si trova al quinto posto, ha parlato a lungo con il suo allenatore, riprova, capace di tutto, fuori classe del salto in lungo, ma stavolta però non supera i 7 metri, scuote la testa. Non arriva nemmeno vicino ai 7 metri, lo sa bene Malaika Miambo, penso che questo salto sia valido. A Roma due anni fa aveva vinto la medaglia d'oro con un salto da 7 metri e 22 centimetri, aveva un'altra medaglia europea a Monaco nel 2022, l'argento, poi l'oro a Berlino. Insomma, le cose evidentemente sono diverse in questo momento della sua carriera, però abbiamo visto anche con Tentoglu che poi le cose possono cambiare, questi sono campioni che ritornano sempre. Tentoglu, dopo lo scorso anno, insomma, un po' di difficoltà fisiche, è tornato a vincere e a esprimersi nella maniera migliore, anche con la sua migliore misura personale, e non per Agathe De Souza, che è andata a saltare in questo momento. La portoghese non si migliorerà al quarto posto, 6,96, questo è un salto da 6 metri e 73 centimetri. Adesso Sawyers che va a saltare, in questo momento è seconda dietro alla rissa di Iapichino, un centimetro in meno, è uscito Battistieri, dunque restano Duplantis e Karalis, e tra poco dovrebbe andare Duplantis a saltare gli occhiali da sole di Yasmin Sawyers, dunque ancora qualche istante, mentre Battistieri comunque riceve l'applauso del pubblico, c'è la rissa Iapichino pronta anche lei a saltare. Allora dovrebbe andare prima la rissa Iapichino, perché il sistema segnava un'altra cosa, il computer, ecco, che abbiamo a disposizione per le misure, anche per l'ordine dei salti, invece no. Giustamente Yasmin Sawyers si è presa il suo tempo, questa sua coperta, a proteggersi le gambe, a ripararsi dal freddo, coperta con le stelle. Parte Yasmin Sawyers per il suo quinto salto, 6,99 fino a questo momento, salto lungo, salto molto lungo, forse nullo, sì, decisamente nullo. E allora c'è Capaccià, la

0: francese che arriva dalle discipline multiple per poi invece stabilizzarsi sul salto in lungo. 6,98 per loro, tutti lì in 2 centimetri, 7 metri Larissa Iepichino, 6,99 Yasmin Sawyers, il Ri Quaccià 6,98 Agathe De Souza 6,96 Alaika Miambo 6,94 loro in gara per le medaglie, direi. Quaccià adesso per cercare di superare e di superarsi, perché comunque un personale da 7 metri e 2 centimetri. Un boato di stupore forse a segnalare l'errore di Duplantis, così sui 6 metri sbaglia al primo tentativo. Mondo Duplantis, 1500 in pista. Intanto seguiamo Quaccià, però che non so, si migliorerà un tanto, è lungo, bisogna vedere se è valido. Bisogna vedere se è valido. 6,98 per ora, è terza, provvisoriamente terza, 1500 metri da vivere tutto in un fiato di fatto, ancora 3 giri però prima
1: valido la
0: passata,
1: vale, sembra valido
0: di questo quinto salto, sì intenzione, sa di aver saltato bene, questo è un buon salto, questo è un buon salto per il Ric Quaccià. Sarà con il suo allenatore, ci vuole tanto e aspettiamo anche noi perché
1: potrebbe andare in testa a questo punto.
0: Potrebbe andare in testa, potrebbe scavalcare la rissa Iepichino, sono tutte lì, vediamo. Sì, salto valido, anche vento non tanto, regolare, 1,5 favorita ma leggermente regolare, vediamo, non esce questo salto di Larry Quaccià.
1: No, non supera i 7 però.
0: 6,79, sì. 6,79 Larissa Iepichino. Allora poi per andare in pista per l'ultimo giro dei 1500 donne resta comunque davanti prima dell'ultimo salto. Ha il penultimo però Larissa Iepichino.
1: Sì.
0: È davanti a tutte. 7 metri, Sawyers 6,99. Vediamo se riesce a migliorarsi. O comunque se riesce a fare un buon salto. 7,693, un nullo in mezzo, poi 6,71 è sotto i 7. Sospira, sbuffa, non di tanto, ma è sotto i 7 metri, non si migliora. Allora andiamo a vedere questo finale dei 1500 metri a donne con la campanella che suona per l'ultimo giro. Gianni Larissa Iepichino sono a colloquio, Giorgia Anterbelli invece in pista è davanti sui 1500, però questo è lo strappo finale. Ludovica Cavalli indietro, dodicesima, si decide tutto, si decidono le medaglie, si decide magari anche adesso, ma poi anche si deciderà anche per le staffette il posto, la posizione nella medagliere dell'Italia che in questo momento è prima, ma Giorgia Anterbell è davanti alla polacca Kazimieska e poi la francese Guillemot, e queste sono le prime tre. È andata via però Anterbell, è andata via sul rettilineo, ha creato un bel divario e continua ad allungare fino al traguardo invisibilio, i tifosi inglesi e anche quelli neutrali per questa vittoria di Giorgia Anterbell per la medaglia d'oro. 4,07,08 davanti a Kazimieska e poi la portoghese Silva, medaglie di bronzo, arriva un altro oro per la Gran Bretagna che in questo momento
1: ci scavalca,
0: ha superato l'Italia. Vediamo con Larissa Iepichino. Duplantis diciamo, si emenda subito e va a superare i 6 metri, e lui è Karalis. Allora sono rimasti soltanto loro, vedremo Karalis fino a che punto arriverà, però insomma, Duplantis ha sbagliato sui 6 metri, ogni tanto succede, non fa sempre percorso nero.

0: Netto. L'ultimo, adesso l'ultimo salto, sono le ultime 8, dalla ottava fino alla rissa Iapichino. Fotopoulou, Cipro 6,67 all'ottavo posto, poi via via le altre, mentre Antarbella si fa dare la bandiera della Gran Bretagna, Union Jack, altra festa per la nazionale di casa. Siamo sulla pedana però del salto in lungo, perché insomma arriva il momento decisivo, per la rissa Iapichino e per questa finale. Ricordiamo, è davanti la rissa Iapichino, 7 metri, Manolo Caralis, come si fa chiamare su uno dei suoi profili social, è pronto in pedana. Il salto con l'asta per saltare i 6 metri, anche lui errore al primo tentativo. Duplantis, dopo un errore invece, è passato e quindi guida, è davanti. Qui ha saltato Fotopoulou, 6,46, chiuderà all'ottavo posto. Adesso è il turno della svedese Askag, saltato anche lei 6,69, settima resterà, 6 metri e 51. Adesso Diame, spagnola, 6,80, già una buona misura per lei che ha un personale firmato in stagione da 6,85 metri. E poi le medaglie. Dopo Fatima Diame arriveranno Miambo, De Sosa, Kpacha, Sawyers e infine la rissa Iapichino per ultima. Chissà in quale situazione. Caralis intanto, dopo un errore, passa i 6 metri. Diame nel salto in lungo. C'è anche la festa del giavellotto di Sara Kolak con la bandiera della Croazia. Diame, forse sì, rinuncia al salto, anche un po' sofferente, allora resterà sesta, va ad abbracciare il suo allenatore Malaika Miambo. Adesso entriamo nel vivo.
1: Da questo momento ogni salto è decisivo per determinare le posizioni da podio, perché sono le 5 che si giocheranno la medaglia.
0: E sono le 5 in grado, e sono le 5 in grado di andare sopra i 7 metri. Vale anche per la rissa Iapichino, 7,12. Eugene a luglio, Miambo in stagione 7 metri e 0,5, 7,5 centimetri. Lo ripeto, lo ricordavo prima, forte di un personale abbastanza antico in realtà, è 7,30, però due anni fa 7,22, quindi sempre grandi misure. 6,94 e poi 3 nulli e poi 6 metri e 70 centimetri per Malaika Miambo. Vinto tutto quello che c'era da vincere, anche di più. L'oro appunto a Tokyo, oro olimpico, argento a Parigi, dietro all'americana Tara Davis-Udall. Mondiali due ori all'aperto, Doha, ricordavo, 7,30 metri, anche a Eugene però 2022, argento lo scorso anno a Tokyo, sempre dietro all'americana Davis-Udall. E poi gli europei, medaglie assortite, però due ori, ricordavo, tutta la sua concentrazione e anche una respirazione per cercare tranquillità, concentrazione, occhi fissi davanti per Malaika Miambo, che si prepara a saltare. L'ultima possibilità per salire sul podio è quinta, adesso Malaika Miambo si prende ancora qualche secondo prima di cominciare la sua rincorsa. Intorno a lei provano a cercare concentrazione anche le rivali per questa medaglia, anche la rissa Iapichino. L'appoggio

0: tifosi tedeschi, e mentre passeggia per la pedana con questa gonna, questa coperta a mo' di gonna, coperta rosa con le stelle, alla britannica Sawyers. Malaika Nyambo si prende ancora un po' di tempo, qualche secondo prima di partire, però adesso dovrà cominciare la sua rincorsa e alla fine chiede l'applauso al pubblico prima di partire, poi si ferma, prima i gesti, gli appoggi, una gamba indietro prima di cominciare la rincorsa, accelera il salto, sembra buono, non sufficientemente buono e forse anche nullo, se ne è accorta Malaika Nyambo, perché ringrazia, saluta, non è andata bene la sua serata, non è andata bene, un sorriso amaro prima di salutare, non so se è nullo in realtà, vediamo se è nullo, potrebbe essere valido. 6,86, non vale la medaglia, resta al quinto posto, si è accorta benissimo che non sarebbe arrivata fino a, insomma, lì ai 7 metri, perché poi in realtà 6,98 qua c'ha, Sawyers 6,99, Larissa Iapichino 7 metri, è saltare soprattutto per una saltatrice dell'esperienza di Malaika Nyambo, una cosa è saltare 6,86, una cosa è saltare 7 metri, se ne è accorta benissimo.
1: Tanto Daniele Duplantis ha quasi fretta di chiudere, perché ha portato direttamente al suo primo tentativo l'asticella a 6,10, poi riuscito tra l'entusiasmo generale che avrai colto ovviamente attorno a te.
0: Sì, Duplantis 6,10.
1: Saltando i 6,05, intendevo.
0: Sì, tutti e due, sì. Tutti e due hanno passato. Sì. Agathe de Souza, che ha sfilato la medaglia d'oro agli ultimi mondiali indoor in Polonia a marzo, proprio alla Larissa Iapichino all'ultimo salto. Lascia qualcosa qui. E lascia anche le possibilità di salire sul podio, perché è un 6,89 e allora è medaglia.
1: Quindi, podio c'è per Larissa, podio c'è,
0: è medaglia,
1: sì.
0: Larry Pacià, poi Yasmin Sawyers e poi qualche tifoso italiano in tribuna con il tricolore pitturato, dipinto sulla fronte. Larissa Iapichino si prepara, piccoli scatti per tenersi riscaldata, preparata. Karalis sbaglia sui 6,10. Kpacha adesso per il lungo femminile, sono le ultime tre. Larissa Iapichino è già sicura di una medaglia, arriverà un'altra medaglia europea all'aperto dopo l'argento di Roma. Kpacha è sul podio per migliorarsi, 7,02 la sua miglior misura, sotto i 7 almeno è medaglia d'argento. Larissa Iapichino almeno è medaglia d'argento, è anche un nullo quello di Larry Pacià, ma non avrebbe superato né Yasmin Sawyers né Larissa Iapichino. Abbraccio con Malaika Nyambo. Larissa Iapichino più volte ha raccontato del rapporto bellissimo di amicizia e solidarietà tra saltatrici. Yasmin Sawyers, vediamo se si è liberata della coperta adesso che cinge anche i fianchi per coprirsi le gambe di Larissa Iapichino. Fa freddo adesso, sì, non come ieri, però comunque la temperatura è scesa e cammina in circolo quasi su se stessa Larissa Iapichino, che adesso invece si piega sui talloni, mentre Yasmin Sawyers deve cominciare questa svestizione di questa coperta, ma prima di tutto però vuole un applauso lungo, un sostegno forte e prolungato da parte del suo pubblico, del pubblico britannico. Parte Yasmin Sawyers e vediamo.

0: Il suo ultimo salto non supererà la rissa Iapichino, non la supera la rissa Iapichino, che è medaglia d'oro agli europei di Birmingham. 6,92, lungo ma non abbastanza, altro abbraccio con la Miambo, la campionessa, ma questa sera la campionessa è la rissa Iapichino, anche lei in un'altra dimensione, ha vinto l'oro. Salterà, non salterà, la cerco, sì, è lì in pedana la rissa Iapichino, potrà sorridere dopo questo salto se deciderà di effettuarlo, è certamente più distesa e allora vuole regalare un salto al pubblico di Birmingham per celebrare insieme questa medaglia d'oro vinta. La rissa Iapichino con 7 metri finora al primo salto, ce n'è un altro però, accelerazione, stacco e poi insomma è un salto così, però si lascia andare sulla sabbia, estenuata all'indietro, poi adesso può sorridere finalmente, forse per la prima volta in tutta la serata, via la tensione e via anche gli errori del passato, può saltellare, può gioire con le ragazze che l'accompagneranno sul podio, Yasmin Sawyers e poi la Ricquaccia, ma poi adesso il colloquio con Malaika Miambo, che è commossa perché l'Isa Iapichino deve aver detto qualche cosa per rassicurarla, per consolarla. La campionessa più giovane ha l'ispiratrice, perché questo è ancora adesso Malaika Miambo per tutte queste ragazze che saltano, e evidentemente deve aver detto qualche cosa di forte, ecco, che ha toccato Malaika Miambo, che continua a piangere, invece sorride la rissa Iapichino. È arrivato un altro oro meraviglioso per l'Italia anche in quest'ultima serata, l'oro dal salto in lungo, la crescita di tutte queste campionesse, di questi campioni, la rissa Iapichino, Nadia Batocletti, Andy Diaz, Leo Fabbri, senza dimenticarci delle sicurezze, Sofia Fiorini naturalmente nella marcia, le sicurezze, la sicurezza Gianmarco Tamberi, però insomma sono ormai atleti giovani. La rissa Iapichino comunque sia ancora un atleta giovane, per non parlare poi di chi non è riuscito a fare la propria gara, sempre nel salto in lungo, Mattia Furlani, che è soltanto una classe 2005. La rissa Iapichino è certamente più grande, perché ha 24 anni, insomma è giovane anche lei, e adesso comincia a vincere, comincia a non sbagliare più, soprattutto vediamo se si sbaglia, ecco l'abbraccio, abbraccio bellissimo con il papà, con Gianni, e Iapichino dice qualche cosa all'orecchio, poi le consegna la bandiera dell'Italia, perché è giusto fare festa, finalmente si può fare festa, e anche per lei una trasformazione, ecco, da quello che era successo in maniera incomprensibile lo scorso anno ai mondiali di Tokyo, e la consolazione, i messaggi di consolazione da parte di tutte le saltatrici verso la regina Miambo, Malaika Miambo, mentre può sorridere e mostrare la bandiera alla rissa Iapichino. Vediamo qui però con Karalis che vuole raggiungere Duplantis sui 6,15, sarebbe quasi personale per lui, 6,17, no, asticella urtata, quindi non passa i 6 metri e 17, credo che abbia un altro tentativo, sì, da sfruttare, fermo a 6,15 invece Duplantis. Guido.
1: Sì, intanto la medaglia del momentaneo controsorpasso, quella vinta dalla rissa Iapichino, sì, poco fa, in un flash davvero non cambia la situazione in Coppa Italia, all'Olimpico 0-0 ancora per la prima Lazio ufficiale, targata Gattuso contro il Mantova, siamo al quarto d'ora della ripresa, ci avviamo invece al 90esimo tra Verona e Virtus Entella, 82esimo minuto, gli scaligeri padroni di casa sono avanti 2-1, però ovviamente torniamo sulla pista di Birmingham, allo stadio con Daniele Fortuna.
0: Beh, qui si segue la festa di Larissa Iapichino, ma si segue adesso, insomma, sono le due staffette finali, la 4x400 femminile con Bonora, Polinari, Mangione e Coiro. Qui

sono cambiate le cose rispetto alla composizione della 4x400 che ha portato l'Italia in finale. Lì Akame, Polinari, Sara Cirillo e Alessandra Abbonora, insomma cambiamenti ci sono stati, perché ci sono Alice Mangione ed Eloisa Coiro, anticipava oggi pomeriggio Antonio La Torre della disponibilità data da Eloisa a Coiro, nonostante gli sforzi, nonostante comunque le tre prove sugli 800, la batteria nella quale ha stabilito il nuovo record italiano, quello che resisteva da 46 anni, di Gabriella Dorio. Fa vedere la medaglia d'oro intanto Larissa Iapichino, saluta qualcuno in tribuna e distribuisce baci, veramente rilassata, finalmente molto molto sorridente. Insomma, si diceva della 4x400 due anni fa a Roma, quarto posto, con parecchio dispiacere, con qualche rimpianto, ma anche con il record italiano. Adesso magari cose saranno diverse, però come diceva La Torre, insomma, sulla 4x400 si riferiva soprattutto a quella maschile. Beh, insomma, l'Italia alla fine le ha portate, ha portato tutte le staffette in finale. Magari le cose potevano andare un po' meglio per la 4x400 mista, la prima staffetta di questa edizione degli europei. Proprio nel primo giorno è andata bene, al settimo posto ha chiuso. Poi ancora la Gran Bretagna per insomma, ancora per rivaleggiare con l'Italia nel medagliere, bello, interessante. Però c'è anche la Germania da seguire. L'Italia è andata in finale con il terzo miglior tempo dietro alla Gran Bretagna e dietro all'Olanda, poi la Germania, la Spagna, la Francia, il Belgio e la Polonia. Anche il Belgio comunque potrebbe fare qualche cosa, anche perché poi a Roma due anni fa il Belgio aveva vinto la medaglia di bronzo dietro all'Irlanda, invece non si è qualificata per questa finale della 4x400 femminile, aveva vinto l'oro l'Olanda. C'era Frankie Ball, c'è anche adesso naturalmente, con il doppio cognome, e in ultima frazione, sempre una garanzia, sempre una sicurezza, l'Italia che parte con Alessandra Bonora nella prima frazione in corsia 8, poi Anna Polinari è riuscita a centrare la finale dei 400 metri prova individuale. Vediamo come la partenza di Alessandra Bonora, confermata comunque, ma spostata in prima frazione. Buono il tempo di reazione di Alessandra Bonora, il primo cambio che poi andremo a seguire. Questo momento però Alessandra Bonora dovrebbe essere seconda, andiamo a vedere la curva e poi quella che porta al rettilineo, Belgio, poi la Polonia, la Spagna, vediamo al primo cambio, però Alessandra Bonora è lì al terzo posto in questo momento. Vediamo il cambio con Anna Polinari, a me questo cambio arriva, il cambio abbastanza lanciato, sempre al terzo posto. Adesso l'Italia, c'è l'Olanda, poi c'è la Spagna e poi c'è l'Italia con Anna Polinari, Olanda, Francia, Gran Bretagna e adesso Italia. Anna Polinari al terzo posto, al terzo posto Olanda, Gran Bretagna, Italia. E poi il Belgio tiene la posizione in curva prima di entrare sul rettilineo finale, Olanda staccata, poi Gran Bretagna, poi Italia e poi Belgio. Cambio adesso il terzo, Anna Polinari e Alice Mangione. Anna Polinari però energia, prova a passare all'esterno, il cambio, vediamo, zona di cambio. Aspetta un po' troppo, alla fine deve partire quasi da ferma Alice Mangione. Terza però l'Italia, ancora Olanda, Gran Bretagna, l'Olanda staccata, poi Gran Bretagna, poi c'è l'Italia.

Che però deve subire il ritorno del Belgio. Anna Polinari, vediamo se riesce a resistere. Alice Mangione, chiedo scusa, Alice Mangione, curva e poi ancora il rettilineo finale.

0: Italia, vediamo se riesce a conservare la terza posizione, ad andare sul podio. L'Olanda con Fenkeboll, attenzione alla Newman che però prova a passare all'esterno, e allora qui c'è lotta, c'è duello. Fenkeboll è incredibile, si va a passare all'esterno, vediamo però Eloisa Coiro che sta mantenendo la terza posizione. L'Italia è terza davanti, gran duello Gran Bretagna-Olanda, Fenkeboll e Newman spalla a spalla, il rettilineo arrivano, noi seguiamo Eloisa Coiro che è terza, proviamo a seguire tutto, Fenkeboll poi se ne va via come al solito sul rettilineo, ma Eloisa Coiro è andata via, va a portare l'Italia della 4x400 femminile al terzo posto alla medaglia di bronzo. 4x400 è bronzo, non è record italiano questa volta come era stato 2 anni fa all'Olimpico, però lì c'era stato soltanto il quarto posto, questa volta è medaglia di bronzo. Grande ultima frazione di Eloisa Coiro, poi andremo a vedere i tempi, ha vinto l'Olanda sulla Gran Bretagna, alla fine Fenkeboll è riuscita a mantenere il primo posto sul rettilineo finale, grandissima campionessa. Il disappunto, il dispiacere invece delle staffettiste della Gran Bretagna, c'è tutta la soddisfazione invece dell'Italia per questo terzo posto, vale la medaglia di bronzo. 3 minuti 23 e 57 per l'Italia, 3 21 e 10 per l'Olanda, 3 21 e 68 per la Gran Bretagna, arriva un'altra medaglia per l'Italia e facciamo i conti, sono 21 con la,
1: esatto,
0: stasera,
1: sì,
0: con la medaglia d'oro di Larissa Iapichino che, come ricordavi tu giustamente Guido, ha riportato l'Italia in avanti nel medagliere rispetto alla Gran Bretagna. Adesso 9 medaglie d'oro per l'Italia, adesso arriva però anche un bronzo, quindi sono 9 ori, 6 argenti e 6 bronzi, e adesso con l'asta, la finale del salto con l'asta con Duplantis e Cara. Duplantis ha già passato i 6 metri e 20, quindi tornerà in pedana magari per stupire il pubblico, lo vedremo. 4 per 400 maschile poi a chiudere la serata, insomma alla fine però l'Italia riporta a casa una medaglia anche dalle staffette.
1: Dopo tanta sfortuna e tante amarezze, non ultimo il pasticcio nella mista veloce che hai raccontato poco fa, Daniele, diciamo che almeno, ecco, e c'è ancora la 4x4 maschile che ha fatto un'ottima batteria di qualificazione.
0: Sì, sì, diciamo che forse aveva meno credito questa 4x400 femminile rispetto a quella maschile, e invece sono andate molto bene dall'inizio, sempre lì dietro alle imprendibili direi Olanda e Gran Bretagna, che poi sono andate a lottare per loro. Karalis parte sui 6 e 20, sarebbe personale, non riesce a passare l'asticella, poco l'aveva passata, poi ricadendo con il corpo esce Karalis e resta soltanto Duplantis in gara con se stesso, ha vinto la medaglia d'argento. Karalis ringrazia, altro personaggio molto molto apprezzato e come conosciuto, il rivale sì di Duplantis, però atleta eccelso anche lui, 6 metri e 17 centimetri alla fine come personale, quando non c'è Duplantis, poi magari può vincere anche Karalis. Duplantis, vediamo che cosa decide di fare. Intanto va a salutare tutti gli altri finalisti, ad abbracciare, ha vinto un'altra medaglia d'oro europea per Mondo Duplantis, 4x400 uomini in pista adesso per l'ultima finale, l'ultima gara. Duplantis saluta, ma
1: saluta, non continua?
0: Ah, non lo so, saluta, manda saluti verso la telecamera, vedo le ragazze della staffetta dell'Italia che si fanno fotografare con le bandiere e sono lì a festeggiare, e adesso toccherà ai ragazzi, e lì

0: la composizione della frazione della 4x400 uomini è confermata, si potrebbe fare diversamente, poi sanno bene dopo il gran tempo della semi, insomma della batteria, 2 minuti 58 e 10 lo ricordo, il record italiano, il record della competizione. E quindi sono ancora loro, sono Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e poi Lorenzo Benati, il romano a chiudere. Duplantis si va a mettere la medaglia d'oro al collo, allora mi sa che è finita qui, devo dire, spiace per chi è qui all'Alexander Stadium, per chi è a casa, per chi sta ascoltando il racconto, non ci sarà
1: un supplemento di spettacolo, sì.
0: No, un tentativo di record del mondo questa sera non c'è, c'è stato a Tokyo e insomma poi e non era stato nemmeno quello definitivo, perché poi come ricordavo in inverno proprio a casa in Svezia ha portato il suo record a 6 metri e 31 centimetri, mondo Duplantis, oro per lui, argento per Karalis e la medaglia di bronzo per il francese Baptiste, comunque molto molto soddisfatto, lui ha 25 anni, il Diamond anche qui, certo, in Gran Bretagna, quindi nazionale inglese e anche Duplantis per la chiusura della serata con la 4x400, anche gli Oasis, tutto il repertorio al completo, ma insomma 4x400 Guido che adesso diventa decisiva per il primo posto nella medaglia.
1: Sì, l'ago nella bilancia, diciamo l'importante è stare davanti alla Gran Bretagna o comunque che i britannici non vincano loro, perché poi in caso contrario c'è un margine in termini di medaglie complessive che comunque vedrebbe l'Italia davanti. L'unica possibilità è la anzi no, in questo momento c'è un argento in più, però attenzione, a parità di medaglie d'oro, quindi comunque la Gran Bretagna è tornata avanti grazie alla 4x4.
0: Esattamente, sì, ancora non lo avevamo.
1: Sì.
0: E ancora non è, sì, no, è aggiornato e come
1: sì, sì.
0: Il medagliere è davanti, sì, per un argento in più sono 9 medaglie d'oro, 7 d'argento e 2 di bronzo, anche se complessivamente l'Italia poi si avvicina al bottino, così al risultato complessivo di medaglie di Roma, erano 24, qui sono 21 come la Germania che ha vinto tante medaglie d'argento, però 10 medaglie d'argento, Germania in pista per la 4x400 uomini, chiuderà la serata e chiuderà anche questa edizione degli europei di Birmingham, la 27esima edizione degli europei. Benati, Soudassi, Scotti e Sito. Scotti, insomma, il staffettista anziano, ed è difficile con la Gran Bretagna in questo caso, bisognerebbe fare meglio della Gran Bretagna, così sì, probabilmente sì, no, cioè bisognerebbe vincere,
1: no, bisognerebbe prendere l'argento o l'oro addirittura, perché un bronzo non basterebbe,
0: no, bisognerebbe magari prendere l'argento, ma la Gran Bretagna dovrebbe prendere la medaglia di bronzo,
1: esatto.
0: Perché comunque l'Italia ha vinto più medaglie di bronzo, ma insomma ed è difficile perché comunque c'è Hudson Smith e comunque questa è una staffetta molto molto forte che è favorita per loro, non è scaramanzia, non è pretattica, è la verità, è quello che dice la pista, è quello che dicono i tempi di questa 4x400 uomini. Ripeto, non cambia il giudizio, è solo prestigio, è solo un titolo, perché comunque la Gran Bretagna ha ospitato questi europei e si sa che comunque l'ospitare l'europeo significa qualche cosa, l'ho visto benissimo l'Italia 2 anni fa all'Olimpico, è più che una conferma, ecco, è qualcosa di eccezionale, la verità, come
1: considerando
0: come
1: due assi che sono mancati per mille motivi, Jacobs, Furlani, quindi voglio dire, lì poteva arrivare ancora qualcosa, ma sono parole non mie, soprattutto del presidente May, una parte delle riflessioni che ha fatto, quindi in fase già di bilancio, poi magari ci ricaviamo gli ultimi 4-5 minuti davvero per ascoltare, per dare l'ultima parola alla direttore tecnico La Torre che tu hai intervistato, però ovviamente

0: C'è ancora un podio da assegnare, sono le 22.50, abbiamo ancora 10 minuti scarsi. Daniele.
1: È una bella gara, una bellissima gara con l'Ungheria, la Svizzera, la Polonia, l'Olanda, il Belgio, la Gran Bretagna e poi l'Italia con Edoardo Scotti, con Luca Sito, con Mohamed Soudassi e poi con Lorenzo Benati. Poi c'è anche la Germania, sì. Germania in corsia 9, altra staffetta molto forte, la partenza dell'Italia buona con Edoardo Scotti. Andiamo a vedere dopo le prime curve come va a sistemarsi l'Italia prima del cambio tra Scotti e Luca Sito. Scotti però sta andando bene, sta andando forte, eh? Così come era successo anche nella batteria della 4x400. Arriva sul rettilineo e addirittura primo Edoardo Scotti, è addirittura primo. Italia, poi Germania, ma adesso arriva la Gran Bretagna. Eccolo Scotti al cambio con Luca Sito che parte, vediamo se parte veloce, vediamo se tiene la posizione. No, non la tiene perché Harris va via e va via bene e si ritrova addirittura in terza posizione. In Italia c'è il Belgio davanti, adesso si va alla corda con Gran Bretagna, con il Belgio e poi con Luca Sito che magari ha qualche problema, però comunque riesce a mantenere il terzo posto. Sempre la Gran Bretagna, Gran Bretagna, Belgio, Italia, Olanda, rettilineo e poi terzo cambio. Luca Sito sarà il testimone a Soudassi. Sito che va a recuperare posizioni però proprio alla fine, vediamo come parte Soudassi. Parte bene Mohamed Soudassi, porta l'Italia al primo posto, deve tenere la posizione. Gran Bretagna adesso che prova l'attacco all'esterno con Jeffries, Soudassi però resiste, vediamo. L'Italia sta andando bene in questa staffetta, però manca ancora tanto, manca l'ultima frazione, manca anche una parte, una buona metà di questa frazione sui 200 metri. Soudassi però bravissimo in curva, ancora la curva prima del rettilineo che porta al traguardo, resiste all'attacco all'esterno di Jeffries, ancora Soudassi, Italia prima, poi Gran Bretagna, poi il Belgio, poi l'Olanda, ma Soudassi accelera sul rettilineo questo ragazzo e Lorenzo Benati è pronto a partire. Andiamo con questo cambio Benati, via l'Italia, prima Gran Bretagna, poi Belgio, poi Olanda. Che cosa può succedere? Va via Lorenzo Benati, deve resistere, è per il medagliere qui Dobson, però altro quattrocentista forte. Benati va via, doveva fare meglio nella prova individuale, non ci è riuscito. Qui si riscatta e qui può portare l'Italia veramente in paradiso. Italia, Gran Bretagna e Belgio, siamo alla fine sul rettilineo finale al traguardo. Dobson prova a passare ma Benati resiste, Italia prima, attenzione gli ultimi metri, dai Benati, manca poco, dai Italia oro! 4x400, oro, fatto finish, ma è arrivato prima Lorenzo Benati. Speriamo. Sì, è primo posto, è medaglia d'oro. Che sforzo Lorenzo Benati, è medaglia d'oro e non ci crede nemmeno lui, e non ci crediamo nemmeno noi per quello che ha fatto l'Italia, che vince la medaglia d'oro sui 4x400 sulla Gran Bretagna, medaglia di bronzo all'Olanda. E questo significa che il medagliere l'ha vinto l'Italia. È successo qualcosa di straordinario, davvero, ancora di più, culmine giusto, necessario di questa manifestazione veramente dei sogni, europeo memorabile per l'Italia che anche nella serata finale è andata a vincere due medaglie d'oro con la rissa Iapichino nel lungo e poi con la staffetta 4x400. Si deve aggiungere anche il bronzo, non ce lo dimentichiamo, della 4x400 femminile. Edoardo Scotti si fa consegnare la bandiera tricolore, comincia la festa per la 4x400, vittoria storica direi. e poi anche per la vittoria

0: nella medagliere in trasferta in casa della Gran Bretagna. Guido,
1: fantastico, Benassi per tre, Benati per tre centesimi alla fine, neanche foto finish, ma alla fine lo scarto c'era ed è stato sufficiente per precedere la Gran Bretagna e chiudere davvero in maniera straordinaria. Daniele, per chiudere davvero, Antonio Latorre, sono un paio di minuti e mezzo, lo possiamo ascoltare, poi ti lascerò davvero i saluti per quest'altra straordinaria avventura dal punto di vista del racconto radiofonico e dal punto di vista dei risultati. Andiamolo a sentire, ce la facciamo? Sì, in due minuti? Dai Danilo, dai, sentiamo.
2: Antonio Latorre, adesso si può dire, è la nazionale più forte di sempre.
3: Sicuramente. Però quando diciamo che è la nazionale più forte di sempre, secondo me chi ci ha preceduto è contento. Io lo dico con questo spirito. Noi dobbiamo rendere onore e far vedere a chi ci ha preceduti che abbiamo provato a seguire i loro solchi.
2: E questa spedizione è meglio di Roma, per le condizioni, perché sono passati due anni, perché questa è una conferma, ma in Inghilterra.
3: Esattamente. Allora, molti avevano detto che Roma è stata facile. Fa niente, per noi Roma è stato il trampolino di lancio per arrivare qui e dico che è una spedizione più forte di quella di Roma perché abbiamo ripetuto la consistenza, ci stiamo avvicinando addirittura come numero di medaglie, come numero di finalisti, come numero di punti e ce la giochiamo fino all'ultimo con l'Inghilterra, nella patria di una nazione che è stata la culla dello sport moderno.
2: E da questa spedizione però ci sono i presupposti per il prossimo biennio, forse per il prossimo quadriennio, guardando anche al Mondiale Under 20.
3: Io credo che noi dobbiamo guardare in maniera particolare, con estrema razionalità, a gestire al meglio tutto il talento a nostra disposizione da qua a Los Angeles, ma quella sarà la traccia di continuità, per cui una ragazza come Kelly Dualla che verrà a Los Angeles, avrà 18 anni, è normale immaginarla nel pieno della sua maturità tra Brisbane e dove sarà l'Olimpiade del 36, e così come tanti altri nomi, pensate solo a Serena Di Fabio, marciatrice, se la marcia ci sarà ancora, che quest'anno ha dominato la gara femminile anche se le hanno cambiato la distanza, perché è successo anche negli junior, o pensiamo a tanti altri ragazzi che hanno già fatto molto bene, ma soprattutto Mattia Furlani, 21 anni, i due fratelli Inzoli l'hanno fatto sembrare quasi vecchio. Ecco, io spero di avere tante di queste situazioni per cui si potrà parlare in futuro di un'atletica italiana che sta dando, forse questa è la piccola differenza rispetto al passato, tanta continuità. Io sono arrivato in un momento abbastanza delicato, se dovessi comparare questo europeo con quello di Berlino del 2018 che ho vissuto direttamente, sembra di parlare di un'era dei dinosauri, io mi occupavo solo di mezzo fondo e marcia e dicevo ma non è possibile. E quando dicevo che dobbiamo fare le cose non da bar dello sport, è proprio perché purtroppo in quella spedizione il bar dello sport era il tema più ricorrente.
1: E gli spunti sono tanti nelle parole, di una parte delle parole di Antonio Latorre con Daniele Fortuna, che io ringrazio davvero. Daniele, grande chiusura, 22 medaglie, 10 d'oro, 6 d'argento, 6 di bronzo, grazie all'ultimo acuto della 4x400 maschile, grazie per il gran lavoro che completerai nelle prossime ore, ti riascolteremo anche nel corso dei giornali radio, ti abbiamo seguito con molta passione in questi giorni. Si chiudono gli europei di atletica, l'Italia vince il medagliere proprio davanti ai padroni di casa della Gran Bretagna, chiudiamo anche noi all'Olimpico, il Mantova è avanti, Coppa Italia 1-0 sulla Lazio, mancano 6 minuti al 90esimo, ai rigori Verona e Virtus Entella, Max Gambino e tutti gli altri colleghi tecnici che si sono alternati al di là del vetro nel corso di questa lunga diretta, grazie davvero. Danilo Giunta in regia, il nostro Andrea Pistorio in redazione, noi diamo la linea al GR1 e poi naturalmente ci ritroveremo nei prossimi giorni nei nostri spazi di approfondimento sportivo e poi il prossimo fine settimana, sabato e domenica sport, spazio al campionato, ma naturalmente ci sarà anche la Formula 1, cominciano gli europei di pallavolo, prima le donne, poi seguiranno gli uomini, tante altre avventure sportive da vivere su Rai Radio 1. Da Guido Ardone, grazie davvero per averci seguito, viva l'Italia dell'atletica e non soltanto, anche quella del nuoto con i successi che sono arrivati nella giornata di oggi. Oggi Giornale Radio, restate con noi su Rai Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da

0: GR1.
1: Buonasera da Sonio Ranges. Finale di medaglia agli europei di atletica di Birmingham. Larissa Iapichino d'oro nel salto in lungo, 7 metri al primo tentativo, un centimetro più dell'inglese Sawyers. Oro anche per l'Italia nella 4x400 uomini con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati davanti alla Gran Bretagna. Bronzo per la 4x400 donne e argento per Pietro Riva nella maratona. Dal nuoto arrivano ancora 43 medaglie nell'ultima giornata degli europei. A Parigi oro a Simona Quadarella nei 400 stile e 4 argenti, tra cui Cecconi e Pilato. Ora la politica estera, Medio Oriente. Hamas chiede al Board of Peace, l'organismo voluto da Trump per Gaza, di costringere Israele ad accettare il piano di pace. La richiesta dopo l'incontro in Egitto tra il leader del movimento Khalil al-Ahya e Jared Kushner, inviato del presidente americano. Secondo il sito di informazione Axios, Hamas ha confermato l'impegno al disarmo e alla smilitarizzazione della striscia. Domani Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu. Escalation nella guerra in Ucraina con una pioggia di droni sulla Russia e nuovi attacchi su Kiev. Mosca sostiene di averne abbattuti 1500, 600 dei quali diretti verso la capitale, almeno 12 le vittime complessive nei raid. Un F-18 spagnolo della NATO ha inoltre abbattuto in Romania un drone che secondo l'alleanza sembra essere russo. Sul fronte diplomatico, Francia, Germania e Regno Unito lavorano a un formato europeo per i futuri negoziati. Ora la cronaca, un gruppo di italiani aggrediti a Barcellona in Spagna, in coma farmacologico un giovane della provincia di Treviso.
2: La rissa è scoppiata all'uscita di un locale di Barcellona tra due gruppi di ragazzi che stavano passando la serata insieme. 9 i feriti. Ad avere la peggio un giovane di 21 anni, Nicola Maggiotto, trevigiano di Asolo, ricoverato in terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico per le conseguenze di un colpo alla nuca. Ferito in modo più lieve anche l'amico che ha provato a difenderlo. Abbiamo raggiunto il padre del ragazzo, Daniele Maggiotto, che si trova in Spagna.
3: Erano assieme a questo gruppo che poi è nato tutta questa situazione, è rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito, sta dormendo, è stabile, adesso andando avanti cercheranno di vedere se possono o non possono, per il modo che si svegli. L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
2: Andrea Tornago, GR1.
1: Emergenza incendi in diverse aree d'Europa, alimentati da siccità, caldo e venti. In Spagna un soldato è morto durante le operazioni di spegnimento in Aragona, dove le fiamme hanno bruciato 16.600 ettari e costretto oltre 1.000 persone a lasciare le proprie case. 2 morti anche a Salamina in Grecia, dove sono in corso evacuazioni. Situazione critica inoltre in Belgio, Francia e Croazia, dove sono state arrestate 4 persone sospettate di avere appiccato alcuni roghi. In Venezuela è di almeno 3 morti il bilancio delle piogge che hanno colpito la capitale Caracas nella notte tra sabato e domenica. Tra le vittime 2 giovani di 16 e 17 anni sono stati travolti da un'alluvione. Una donna di 49 anni è invece morta a causa del crollo di un muro. Gravi inondazioni in diversi quartieri, dichiarata l'allerta per la protezione civile e vigili del fuoco. E torniamo in Italia, vacanze, c'è chi parte dopo Ferragosto. Boom di passeggeri all'aeroporto Galilei di Pisa. Ascoltiamo alcuni di loro nel servizio di Cristina Benedetti.
4: 5 giorni in Sicilia, tempo bello, mare bello, cibo buono.
5: E Alghero, una bella vacanza ce la siamo guadagnata, dai.
6: Un piccolo trolley o più di un bagaglio, uno sguardo all'orario dei voli e poi tutti in fila all'imbarco. L'Italia fa le valigie e va in ferie. Chi può scappa verso mete più fresche per sfuggire all'implacabile anticiclone.
7: Creta, speriamo che là sia un pochino più fresco.
8: Andiamo in Albania, c'è un po' più di fresco rispetto all'Italia.
6: Affollatissimo l'aeroporto di Pisa dopo un luglio dal record. Oltre 700.000 i passeggeri transitati, più 5,7% rispetto allo stesso mese del 2025. Chi va, chi viene, non solo mare. Quando le

0: strade si svuotano a rapire lo sguardo è la grande bellezza. Piazza dei Miracoli, presa d'assalto fin dal mattino.
1: Per questa emozione così forte è caldo e superabile.
2: Una sensazione che riempie il cuore.
0: Positivi numeri anche negli hotel. Intanto in città presto debutterà la Pisa Card, un nuovo strumento per valorizzare gli itinerari meno noti del centro storico.
3: E in chiusura una notizia dell'ultima ora: improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima in provincia di Lecco, un ventenne di origini africane, intorno nel tardo pomeriggio si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Subito dopo la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature, vani soccorsi che sono stati mobilitati quando il corpo è stato ripescato, ormai il giovane era morto. Ci fermiamo qui, il giornale torna a mezzanotte.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
4: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
6: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
7: Un fantastico viaggio nel tempo.
6: Antonella Clerici, padrona di casa.
8: Ti fidi di me?
7: No.
6: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Una notte con nubi sparse sulle Alpi, sul nord-est e tra Liguria e Alta Toscana. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Per domani, lunedì 17 agosto, sale la probabilità di maltempo, con la situazione meteo che inizia a cambiare. Pur in un contesto di tempo soleggiato, avremo delle nubi sparse e qualche piovasco già ad inizio giornata, tra Levante Ligure e Alpi Apuane, e sull'alta pianura Padano-Veneta. In mattinata ci saranno temporali intensi sull'Alta Toscana, seguiti poi nelle ore pomeridiane sul nord-est da altri eventi temporaleschi diffusi ed intensi. Sempre nel pomeriggio torneranno dei temporali anche lungo l'Appennino e sulle zone montuose della Sicilia. Ancora sole per gran parte della giornata invece lungo le coste tirreniche e sulla Sardegna. Vento e moto ondoso che aumenteranno un po' tra Liguria ed Alto Tirreno, restando scarsi sul resto del paese, fatta eccezione per le raffiche durante i temporali. Temperature infine in diminuzione al nord e sulla Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 23:30, una buonanotte da Lucio Giordano, Rai Mobilità, traffico regolare sulle strade del nostro paese. Attenzione però ai temporali che si sono scatenati nel nord Italia, in particolar modo su Piemonte e Lombardia, sta piovendo proprio a Milano. Sulla statale 36 del lago di Como, rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio di Nibionno. Sulla statale 24 del Monginevro, rallentamenti invece per un incidente a Cesana Torinese. Sulla A32, attenzione al vento forte tra Rivoli e Avigliana Ovest. C'è poi da segnalare un veicolo in fiamme all'area di servizio Mascherone sulla Firenze-Roma. Infine l'allerta meteo per domani: dalla tarda mattinata ci sono temporali su Lombardia, Trentino Alto Adige.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Monza. Matrimonio. Dino. Occasione. Sei giovane, potrai rifarti. Scendi dalla tua Ferrari e lasciala a lui. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia di Peter Collins, che rinunciò al mondiale di Formula 1 e lo consegnò a Juan Manuel Fangio.
3: Numeri primi, uomini e storie senza uguali. And here in my heart you will stay. Why?

Era un lunedì sera quando incontrai per la prima volta Peter. Una settimana dopo eravamo già sposati. Era il 1957 e io ero un'attrice. Peter era di passaggio a Miami, dove io recitavo in una commedia. Arrivò a teatro dopo che il nostro amico comune Stirling Moss aveva suggerito a entrambi di incontrarci. Restammo seduti al bar tutta la sera a chiacchierare. Era così affascinante e bello. Era così pieno di vita.

0: Allora un giorno chiamai Peter nel mio ufficio a Maranello. Gli dissi: Collins, vorrei conoscere la tua opinione. Fangio ha buone possibilità di vincere il mondiale, ma potrebbe avere la necessità di essere supportato anche dal suo compagno di squadra. Però anche tu hai ancora le tue possibilità di vincere il titolo. Non chiedo una tua rinuncia a suo favore. Ho fatto il pilota e non lo farei mai. Però vorrei sapere il tuo pensiero, adesso che siamo alle strette.
1: Se parlava così, Enzo Ferrari davvero si sentiva alle strette. E se un uomo spigoloso come lui aveva deciso di convocare il suo pilota più giovane per fargli un discorso del genere, davvero non c'era un minuto da perdere. Anche Juan Manuel Fangio era alle strette. Aveva già 3 mondiali in bacheca, ma avvertiva che i suoi 45 anni lo stavano rincorrendo più dei rivali in pista. Era arrivato in Ferrari da pochi mesi. La Mercedes, che l'aveva portato al titolo nelle ultime 2 stagioni, si era infatti ritirata dalle corse dopo che una propria vettura aveva falciato e ucciso 84 spettatori sulle tribune della 24 ore di Le Mans. Anche Fangio, mito dell'automobilismo non solo di quell'epoca, in quell'attimo si trovava in quel punto della pista, ma era riuscito ad evitare l'impatto con tutta la sua prontezza e la sua abilità. Alla fine della stagione, nonostante tutti i suoi anni, però non aveva mollato come la Mercedes. Anzi, aveva insistito perché sentiva che quando il

Tempo manca, non c'è mai un minuto da perdere. E poi c'era Peter Collins, lo chiamavano The Boy, il ragazzo, e non perché fosse viziato o immaturo, ma perché era il ritratto di una primavera che sembrava destinata a non bruciarsi nell'estate, così biondo e sorridente come era. E poi con Stirling Moss e Mike Hawthorn era uno dei tre giovani piloti britannici in forte ascesa che, amici anche fuori dalla pista, tutti conoscevano come i ragazzi prodigio. Sì, il futuro apparteneva a loro e Peter Collins questo lo sapeva. Del resto, a 25 anni la Ferrari lo aveva voluto in squadra accanto al più grande mito dell'automobilismo, non solo di quell'epoca. E Peter Collins aveva fame del suo futuro e, se necessario, accelerava per conquistarlo il prima possibile, tenace e veloce, non solo in pista. Anche perché la vita glielo aveva suggerito nel modo più brutale, che non c'è mai un secondo da perdere. E mica solo in gara, visto che Peter Collins, appena arrivato in Ferrari, aveva stretto amicizia con il figlio di Enzo.

0: Di lunedì ci siamo conosciuti e il mercoledì mi ha fatto la proposta di matrimonio. Ho detto subito di sì. Mio padre lavorava all'ONU e si precipitò per cercare di fermare le cose. Passò tutta la giornata con Peter per convincerlo, ma alla fine anche mio padre realizzò che non avrei potuto incontrare un uomo migliore. A quel punto la vita è diventata un vortice. Viaggiavamo da un paese all'altro, da un gran premio all'altro. Io sedevo ai box mentre lui correva. Eravamo sempre insieme.
1: Avevano su per giù la stessa età, il figlio e il pilota di Enzo Ferrari, che si erano trovati immediatamente. Alfredo Ferrari, che tutti chiamavano con il diminutivo, aveva studiato ingegneria in Svizzera, poi un passaggio anche alla facoltà di economia a Bologna. Tutto curriculum per prendere un giorno le redini della ditta. Forse, perché anche il futuro di Dino Ferrari sembrava scritto, ma con un inchiostro diverso da quello usato per Peter Collins. Suo padre, Enzo Ferrari, è come se si rivedeva in lui e di lui diceva così.
2: Dino era nato nelle corse e con le corse. Era pervaso da una passione esclusiva per questo sport. Del resto, pilotava con disinvolta perizia le macchine che potevo dargli ogni volta.
1: Perché sì, Dino Ferrari aveva attraversato la passione per la pista, ma presto aveva capito che la sua strada non era quella d'asfalto ed era quindi passato alla progettazione dei motori. I suoi sviluppi erano spesso molto innovativi, a volte pure troppo per un padre che, si sa, anche con i figli non era un tipo facilissimo. Però di fronte ad una mente brillante c'era solo da riconoscere quella brillantezza. Però presto il fatto più evidente di tutti non sarebbe stata solo l'intelligenza di questo ragazzo, quanto la fragilità del suo corpo. Gli era stata diagnosticata una forma di distrofia muscolare e le sue gambe facevano fatica a reggerlo. La malattia avrebbe poi fatto il proprio corso fino al 30 giugno di quel 1956, quando a 24 anni Dino Ferrari era morto. L'amicizia di pochi mesi tra Dino Ferrari e Peter Collins aveva però lasciato un segno profondo, e non solo nel pilota britannico. Lo stesso Enzo Ferrari e la moglie Laura non è che in quel ragazzo biondo della stessa età di Dino rivedessero il figlio, però quello ormai non era più

l'uomo che pilotava la tua auto. In qualche modo, Peter Collins era diventato una fonte di conforto alla quale era possibile aggrapparsi anche per un uomo difficile come Enzo Ferrari.

0: perdere, e Peter Collins sapeva essere rapidissimo anche nelle decisioni che proprio la vita imponeva di prendere. Louise King era un'attrice americana di 24 anni. Si trovava in un tournée come protagonista di Quando la moglie è in vacanza, la commedia nata sull'onda del successo del film di un anno prima. Sul palco a Louise King era affidato il ruolo che sullo schermo era stato di Marilyn Monroe. Anche Louise King, non serve dirlo, bellissima. Certamente meno appariscente delle mille curve di Marilyn. Quella di Louise era una bellezza serena e il suo sguardo non era inquieto come quello di Marilyn. Si erano incrociati a Miami, dove lei era in scena e lui in pista. L'idea di farli incontrare era stata di Stirling Moss, uno dei tre ragazzi prodigio della Formula 1. Una settimana dopo, Peter e Louise erano già con la fede nuziale al dito. Enzo Ferrari, che non sopportava molto quando i suoi piloti mettevano su famiglia, lì per lì non aveva gradito, ma poi aveva messo a disposizione degli sposini una villa nei pressi di Maranello. Tutto questo, però, era accaduto nel 1957, e cioè un anno dopo l'unica volta nella vita nella quale Peter Collins aveva sentito che il tempo sarebbe bastato e che per una volta non era il caso di accelerare come aveva fatto di fronte alla decisione di sposarsi.
1: The European Grand Prix at Monza is more than a motor racing classic. It's the last of the year to count towards the World Racing Championship. Juan Fangio of Argentina holds the title, and he's a good chance of retaining it. There's only one man who can still take it from him, his Ferrari teammate Peter Collins.
0: Anche il mondiale di Formula 1 del 1956 era partito con Juan Manuel Fangio campione del mondo. Aveva cambiato scuderia e adesso correva per la Ferrari perché, lo sappiamo, la Mercedes si era ritirata dalle corse dopo i fatti della 24 ore di Le Mans. Quell'anno il campionato era su 8 prove, la prima in casa di Fangio, Argentina, l'ultima a Monza, dove di casa era la sua Ferrari. Due gare che sarebbero state legate da un filo rosso come la livrea delle vetture italiane. In Argentina, dove le Ferrari al via erano ben 5, Fangio era partito molto più che in pole position. Il secondo e il terzo, che poi erano i due ferraristi Luigi Musso ed Eugenio Castellotti, nelle prove si erano presi un distacco sul giro di 2 secondi e 2 decimi. Sulla carta non c'era partita, ma la gara è sempre su un asfalto che spesso si diverte a rimescolare le carte. E infatti, al 12° dei 98 giri previsti, il motore di Fangio aveva cominciato a mostrare problemi. Era durata 1 minuto la sua sosta ai box e, quando era ripartito, dalla prima era precipitato all'11ª posizione. Il peggio, però, doveva ancora arrivare perché tempo altri 10 giri e il carburatore aveva salutato tutti e lasciato Fangio fermo ai box. Fangio, però, non si arrendeva mai. All'epoca era possibile cambiare vettura. Non si trattava di tirarne fuori una da chissà quale garage. Le squadre erano davvero squadre e se un pilota decideva di cedere il proprio mezzo ad un collega di scuderia, questo era concesso. L'unica condizione era dividere i punti tra chi a fine gara era al volante e chi invece era rimasto al muretto dei box. per questo

0: Ha ragione, la Ferrari aveva richiamato alla base Luigi Musso e consegnato la sua vettura a Fangio, che era ripartito come ultimo della gara con un giro di ritardo. Per risucchiare tutti e riprendersi quello che il carburatore aveva provato a togliergli, gli sarebbero bastati 40 di quei 98 giri. Per il regolamento, però, quella era una vittoria a pari merito e gli 8 punti del vincitore erano stati divisi tra Musso e Fangio, che però, grazie al giro più veloce in gara, a sera aveva non 4 ma 5 punti. Luigi Musso però aveva masticato amaro, molto amaro. Vincere così non aveva avuto alcun sapore. In cuor suo si era detto un mai più che non ammetteva repliche. Quando il mondiale poi era arrivato alla vigilia dell'ultimo atto di Monza, Juan Manuel Fangio aveva sì vinto 5 dei 7 Gran Premi disputati, ma ancora non aveva la certezza del titolo mondiale. Aveva 8 punti di vantaggio sia sul francese Jean-Marie Bérard, che correva per la Maserati, che su Peter Collins con la sua Ferrari. 8 punti come quelli assegnati al vincitore dell'ultimo Gran Premio. Per questo Enzo Ferrari aveva chiamato nel suo ufficio di Maranello Peter Collins, quel suo pilota giovane a cui si era particolarmente legato, e sappiamo bene il perché. Quello stesso Peter Collins che tutti chiamavano The Boy, e non perché fosse viziato o immaturo, ma perché così biondo e sorridente era il ritratto di una primavera che sembrava destinata a non bruciarsi nell'estate. Ferrari aveva voluto parlargli fuori dai denti, ma con un tono comprensivo, a suo modo accogliente, forse più quello di un padre che del padrone della ditta.
1: Fangio ha buone possibilità di vincere il mondiale, ma potrebbe avere la necessità di essere supportato anche dal suo compagno di squadra. Però anche tu hai ancora le tue possibilità di vincere il titolo. Non ti chiederei mai una rinuncia, però vorrei sapere il tuo pensiero. Cosa faresti se ti fosse chiesto di cedergli la tua auto in corsa?
0: La gara era fissata per il 2 settembre 1956.
2: Fangio and Collins, Stirling Moss and Ron Flockhart are all doing well.
0: Anche oggi Fangio parte dalla pole position. Al giro numero 19 però lo sterzo cede. Collins sale al terzo posto e adesso il mondiale non è più così difficile, perché con la vittoria raggiungerebbe Fangio in testa alla classifica. E poi c'è anche quell'asso nella manica chiamato giro più veloce. Se fosse Collins ad aggiudicarselo, ecco racimolato anche il piccolo decisivo punto che porterebbe Peter Collins in cima al mondo da solo a 24 anni. Al box della Ferrari a quel punto si consuma una tragedia, forse però una sceneggiata. Il manager di Fangio, Marcello Giambertone, urla a Eraldo Sculati, direttore sportivo della Ferrari, che deve fermarlo, che quell'auto spetta a Fangio, che quel Peter Collins, lanciatissimo verso un possibilissimo mondiale, deve rispettare le gerarchie e lasciare macchina e titolo al mostro sacro. In realtà ci sarebbe anche la vettura di Luigi Musso, ma il pilota italiano non ne vuole sapere di fare come in Argentina, quando sì, ha vinto il suo primo Gran Premio, ma solo perché aveva ceduto la sua Ferrari al campione del mondo primo sul traguardo. Un successo che non aveva avuto alcun sapore, quello, e il mai più che allora aveva pronunciato in cuor suo, davvero

0: non avrebbe ammesso repliche. Il direttore sportivo della Ferrari risponde che no, non può fermare Collins mentre è lanciato verso il titolo mondiale, e allora il manager di Fangio grida e strepita anche mentre se ne va imbestialito. Poco dopo, il direttore della Ferrari, Eraldo Sculati, richiama al box Peter Collins.
1: Era un grande pilota, Peter. Quando vinse il Gran Premio di Gran Bretagna nel luglio del 1958, dissero che sarebbe potuto diventare il migliore.
0: Eraldo Sculati guarda The Boy e gli spiega la situazione che si è creata. La risposta di Peter Collins è una sola e scende dall'abitacolo. Un gesto, avrebbe detto poi Fangio, che mi commosse fino quasi alle lacrime.
2: Dopo la gara, Fangio riconosce per primo di dovere tutto alla generosità di Collins. Afferma: Peter non aveva alcun obbligo di cedermi la macchina. Con la vittoria e il punto veloce, oggi campione del mondo sarebbe lui.
0: Non era stata una decisione del momento. Non era stato un istinto e nemmeno un calcolo con chissà quale tornaconto. Con quel gesto, Peter Collins aveva solo confermato quello che, a parole, aveva spiegato ad Enzo Ferrari, che gli chiedeva se fosse disponibile ad aiutare Fangio nell'ultima gara del mondiale. Di fronte al padre del suo amico Dino, che se ne era andato così in fretta, Peter Collins aveva risposto:
3: non ho mai pensato che un giovane di 25 anni come me possa assumersi una responsabilità tanto grande. Io ho molto tempo davanti. Fangio deve restare ancora per quest'anno campione del mondo, perché se lo merita. E io sarò sempre pronto a dargli la mia macchina ogni volta che questo potrà agevolarlo.
1: Dissero che sarebbe potuto diventare il migliore dopo quella vittoria in Gran Bretagna del 1958. Invece morì 3 settimane dopo. Aveva 26 anni. Perse il controllo in una curva durante il Gran Premio di Germania. Fu sbalzato dall'abitacolo e colpì un albero. Non mi piace pensarci. In quel momento io ero ai box. Poi ho visto l'elicottero che lo trasportava in ospedale. Ho capito che la cosa era molto seria. Quando sono arrivata da lui, mi hanno subito accompagnata a un telefono. Era mio padre dagli Stati Uniti. Aveva molte conoscenze ed era riuscito a sapere quello che ancora non mi era stato detto. Fu lui a darmi la notizia che Peter se n'era andato. Non voleva che lo sapessi da uno sconosciuto.
0: A Peter Collins il tempo per diventare campione del mondo non sarebbe stato concesso da quella vita affrontata senza mai perdere tempo. Sarebbe morto 2 anni dopo aver consegnato il titolo a quel Juan Manuel Fangio, che poi in carriera ne avrebbe 25, che a 45 anni temeva di non avere più tempo per vincere un mondiale di Formula 1 e che attraverso il suo manager aveva preteso che gli fosse consegnata la vettura di quello che tutti chiamavano il ragazzo, che di anni ne aveva la metà e che aveva ancora tutta la vita davanti. Peter Collins, che ci aveva messo un attimo a diventare amico di Dino Ferrari mentre la distrofia muscolare gli portava via il tempo e l'esistenza. Peter Collins, che aveva avuto frettissima di prendersi tutto il bello della vita quando aveva deciso di sposarsi con Louise King, che conosceva da una sola settimana. Peter Collins, che era morto in Germania in un giorno del 1958, quando la sua Ferrari 246 F1 era uscita di strada sul circuito del Nürburgring prima di sbattere, cappottata, contro il tronco di un albero.

0: così il loro ultimo incontro in quella stessa stanza dove, sappiamo, i due si erano visti anche alla vigilia del Gran Premio di Monza 1956.
1: Stringendogli la mano, prima che partisse per il Nürburgring, lo guardai. Mi sentii prendere da un senso di profonda tristezza. Rientrando nel mio ufficio, mi domandai se fosse un presentimento.
2: Poi mi hanno portato di fronte al suo corpo. Ho visto il suo piede spuntare da sotto il lenzuolo e ho detto che per me bastava così. Ho sempre quella scena negli occhi. Avevamo appena comprato la nostra prima casa, stavamo appena iniziando la nostra vita insieme ed ecco qua, finita. Ho trascorso solo un anno e mezzo con Peter, ma è stato il periodo più gioioso della mia vita. Era meraviglioso, un pilota brillante, con uno spirito brillante. Mi sento fortunata ad aver fatto parte della sua vita.
0: Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1. Edizione della mezzanotte.
2: Italoro, la staffetta 4x400 batte al photo finish la Gran Bretagna e regala all'Italia il medagliere dell'Europeo di atletica. Vince anche Iapichino nel lungo. Nel nuoto 5 medaglie con il trionfo di Quadarella nei 400 stile. I complimenti della Premier Meloni. La vacanza a Barcellona finisce in tragedia. 21enne di Treviso, picchiato fuori da un locale e in coma farmacologico. Il padre, decisive le prossime ore. Colpo al museo di Messina e caccia ai ladri, rubati 4 capolavori dal valore inestimabile. L'allarme ignorato dai custodi. Il ministro Giuli, sconcerto e dispiacere. Gaza, pressing americano

0: Sul piano di pace, Kushner incontra Hamas e chiede il disarmo, oggi faccia a faccia con Netanyahu. Dal caldo record ai temporali arrivano pioggia, grandine e calo delle temperature. Allerta gialla in 13 regioni, un ragazzo annegato nel lago di Como. L'Odissea di Nolan fa riscoprire il poema di Omero e il Metropolitan di New York riespone il più antico frammento, tre versi su una pergamena di 2300 anni fa. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano lo sport con il trionfo italiano agli europei di atletica a Birmingham e agli europei di nuoto a Parigi. Agli azzurri i complimenti di Giorgia Meloni per gli straordinari successi. Ogni medaglia, ha scritto la Premier su X, racconta anche un'Italia che sa vincere e che non smette mai di crederci. Cominciamo dai successi nell'atletica, l'Italia prima nel medagliere anche grazie alle gare dell'ultima giornata. Larissa Iepichino, meraviglioso oro nel lungo, poi la staffetta 4x400 maschile, l'inviato.
1: All'ultimo metro per 3 centesimi l'Italia chiude con l'oro in attesa per questo bellissimo nella 4x400 maschile. Era il duello con la Gran Bretagna per la vittoria nel medagliere. Benati e Dobson fianco a fianco nell'ultima frazione. Il ragazzo romano ha resistito. Oro, mentre Larissa Iepichino ancora sorrideva in pista, ha vinto anche lei 7 metri al primo salto. Il podio in 3 centimetri, 6,99 la britannica Sawyers, 6,98 la francese Pakcha. 10 ori per l'Italia, 6 argenti e 6 bronzi. Con quello conquistato dalla 4x400 femminile, protagonisti Duplantis ha vinto nell'asta con un 6,10 per lui ordinario. Amy Hunt chiude con 4 ori, con quello nella 4x100 mista, nessuno come lei in un'edizione dell'Europeo nel quale la squadra più forte è stata quella italiana. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
0: Ed anche nel nuoto è stato un europeo trionfale per l'Italia. L'ultima giornata ha regalato altri successi azzurri. Una seppur strepitosa Simona Quadarella non è riuscita purtroppo a far vincere il medagliere.
2: 5 medaglie per finire, tra prestazioni di livello assoluto, anche un po' di rammarico, centesimi fatali, ma un futuro che sorride. Simona Quadarella, infinita, 3° oro a Parigi, 11° trionfo continentale, 3ª tripletta, nessuna come lei in Europa. Dopo 800 e 1500 vince pure i 400 stile, sempre battendo le tedesche Gose e Werner, grazie a un'ultima vasca imperiale. La gioia, anche la commozione di una campionessa che fa della costanza il suo punto di forza. Impressionante, lo conferma lei stessa. Thomas Jeccon, Benedetta Pilato, accomunati dal centesimo, quel centesimo che a entrambi ha fatto perdere l'oro. Uno nei 100 d'orso, brucia, ammette. L'altra nei 50 rana. È comunque un argento da celebrare dopo un anno complicato, dice la 21enne tarantina, che poi con le compagne della 4x100 mista si mette al collo un altro argento con il record italiano e con Sara Curtis che lima ancora il primato nazionale dei 100 d'orso. Giovane e di grande prospettiva la staffetta femminile. Si conferma quella mista maschile di un soffio preceduta dalla Russia. È d'argento. L'Italia in vasca saluta Parigi con 20 medaglie sommate alle altre discipline. Si arriva a 43. Manuela Collazzo, GR1.
0: Italia che fa il pieno di soddisfazioni anche nella ginnastica, nella ritmica. Il mondiale di Francoforte si chiude con l'argento di Sofia Raffaeli al cerchio, dopo che la 22enne marchigiana aveva già conquistato venerdì il bronzo nel concorso generale con tanto di pass olimpico. Agli europei di artistica a Belgrado invece azzurro ed argento nella gara a squadre alle spalle della Russia. La cronaca sonore di apprensione per Nicola Maggiotto, il 21enne originario della provincia di Treviso, rimasto gravemente ferito in un'aggressione all'uscita da un locale a Barcellona.
3: Adesso bisogna aspettare. Potrebbero volerci anche un paio di giorni per il risveglio di Nicola Maggiotto dal coma farmacologico e per valutare quindi le sue condizioni. Mercoledì notte l'aggressione violenta all'uscita da un locale a Barcellona, dove il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, era stato con 8 amici. Hanno incrociato un gruppo di ragazzi, tra loro parlano in inglese. Per ragioni ancora tutte da chiarire, la discussione poi degenera rapidamente. Quello che è accaduto lo racconta Daniele Maggiotto, il padre di Nicola.
4: È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare. e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
3: Nicola ha riportato un grave trauma cranico, la prognosi è riservata. A difenderlo nella colluttazione un suo amico rimasto ferito a uno zigomo in modo non grave. Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola.

0: Ma per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
1: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
0: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Il femminicidio di Amendolara in provincia di Cosenza è stato fermato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire per l'Albania il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni morta sabato notte per le percosse subite in una brutale aggressione. Il corpo della donna è stato trovato davanti all'ospedale di Trebisacce, inutili tentativi di rianimarla. Il colpo di Ferragosto al Museo Regionale di Messina. Caccia ai ladri che hanno trafugato quattro opere attribuite ad Antonello. Sconcerto e dispiacere espresso dal ministro della Cultura Giuli.
3: Sarebbero entrati da un piccolo varco lungo la recinzione del museo gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le cinque tavole superstiti del polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno due dei pannelli del polittico sottratto. Poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante. Marisa Mercurio, direttrice museo regionale.
4: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente funzionanti.
3: Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero quattro custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia. Da Messina per il GR1, Maurizio Di Lucchio.
2: Il traffico illegale di opere d'arte, reperti archeologici è un mercato che non conosce crisi e al quale si aggiunge quello delle falsificazioni.
5: I dati per l'Italia sono quelli forniti dall'attività del reparto dei carabinieri che si occupa della tutela del patrimonio artistico e culturale, anche se per Legambiente il fenomeno ha dimensioni molto più ampie. Nel 2025 sono stati recuperati quasi 85.000 beni e manufatti, dal valore stimato di 73 milioni di euro. I furti sono stati 307, in aumento, più 45% nelle chiese, più 21% in musei e pinacoteche. Il settore più colpito è quello archeologico. E secondo la banca dati dei carabinieri si ritiene che ci siano circa 1,3 milioni di opere d'arte reperti sottratti illegalmente in Italia e non ancora recuperati. A questo si aggiunge un altro florido mercato illegale, quello dei falsi. Oltre 4.000 quelli scoperti e sequestrati lo scorso anno, un business da 300-400 milioni di euro. Fabio Comini, GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte 9 minuti, la pagina di esteri a Ceuta, visita della ministra spagnola della salute, ancora proteste degli abitanti contro il governo di Madrid, mentre i migranti arrivati dal Marocco con l'ondata di fine luglio restano abbandonati a se stessi. L'inviato.
6: Hanno trovato la forza e la determinazione per gridare al governo spagnolo che non si arrenderanno. Vogliono il diritto d'asilo, ripetono in coro i migranti sulla spiaggia di El Trampolín, a Ceuta. Stiamo davvero male, dice lui, arrivato dal Marocco. La polizia non ci permette di muoverci da qui. Ci ripetono soltanto che dobbiamo andare via. La popolazione nell'enclave è stremata, soprattutto i medici e gli infermieri che cercano di tamponare una situazione sempre più critica. Lo hanno gridato in faccia la ministra della Salute, Monica Garcia, in visita a Ceuta. La ministra ammette che il sistema sanitario locale è sotto pressione, ma prova a rassicurare.
7: Hai un rischio.
6: Il rischio di epidemia per i migranti è moderato, per i residenti è basso, non c'è alcun collasso. Negli ultimi 15 giorni, sottolinea, sono stati assistiti 5.800 migranti. Adesso la vera emergenza non è negli ospedali, ma nei centri di accoglienza dove bisogna garantire cibo, acqua e condizioni igieniche adeguate. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Medio Oriente, 8 paesi musulmani, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati e Turchia, accusano Israele di aver ostacolato il piano di pace per Gaza. Ma la diplomazia sembra fare passi avanti con l'incontro al Cairo tra l'inviato di Trump, Jared Kushner, e i vertici di Hamas.
8: Qualcosa si muove verso il rilancio del processo di pace nella striscia di Gaza. Al Cairo, un incontro di alto livello riferito dal sito Axios. Da una parte, l'inviato, nonché genero di Donald Trump, Jared Kushner, il direttore del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair. Dall'altra parte del tavolo, una delegazione di Hamas guidata dal numero uno dell'organizzazione Khalil al-Assad.

0: Con Khaled Meshaal, esponente dell'ala più politica di Hamas. Obiettivo degli americani? Ottenere un pieno e completo disarmo di Hamas per convincere gli israeliani a ritirarsi poco alla volta dalla parte occupata della striscia di Gaza. Hamas ha confermato l'impegno a consegnare le armi, ma chiede agli americani di costringere Israele ad accettare il piano di pace. Oggi Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu, che per ora quel piano l'ha rifiutato. Francesco Mincone, GR1.
1: Un lungo applauso ha accolto il nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente durante l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamolo.
2: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
1: Stati Uniti-Iran, scade ufficialmente il termine di 60 giorni fissato dal memorandum, l'accordo firmato in Pakistan, per aprire la strada a una soluzione diplomatica del conflitto. Ancora stallo nelle trattative sullo stretto di Hormuz e sugli altri punti del memorandum. Teheran, intanto, mette una taglia sui soldati americani. Qualunque forza iraniana riesca a catturare o uccidere un aggressore americano riceverà una ricompensa di $30,000, ha dichiarato il comandante dell'esercito iraniano Atami. Nuovo messaggio su Truth di Donald Trump sulla Corea del Nord. Considerati i miei ottimi rapporti con Kim Jong-un, non mi fa piacere che gli Stati Uniti abbiano una manovre militari congiunte con la Corea del Sud. Trump annuncia di aver chiesto al segretario alla guerra Exet di ridurre la partecipazione americana alle manovre. Due giorni fa Trump aveva postato una sua vecchia foto con il leader nordcoreano commentando: abbiamo un grande rapporto. Attacchi incrociati Russia-Ucraina, ondata record di droni ucraini, quasi 1500 su Mosca e altri obiettivi russi, si contano 7 vittime, 8 morti ucraini negli attacchi russi su Kryvyi Rih, la città di Zelensky, e altre località, 8 morti al momento. Intanto sembra di origine russa, secondo fonti NATO, il drone abbattuto da jet spagnoli sui cieli della Romania. L'Europa alle prese con gli incendi. In Belgio si combatte contro uno dei più grandi roghi della storia del paese. Ancora fuori controllo le fiamme in Spagna, in Aragona, e incendi anche sull'isola greca di Salamina, vicina ad Atene. 2 i morti.
3: La Guardia Costiera greca ha svolto un ruolo chiave nell'evacuazione di centinaia di persone dall'isola di Salamina nelle operazioni di spegnimento. I due incendi divampati quasi simultaneamente in due aree costiere molto popolari e affollate, a est e a sud, dove sono stati trovati i corpi di 2 persone. 150 vigili del fuoco, 4 aerei, 6 elicotteri, le navi della Guardia Costiera, le imbarcazioni antincendio, i mezzi, gli uomini mobilitati per le operazioni di spegnimento e soccorso. E ancora lottano contro uno dei più grandi incendi nella storia del Belgio, i 250 pompieri inviati nella regione delle Hautes-Fagnes, al confine con la Germania. Le fiamme hanno divorato oltre 3.000 ettari di bosco. I vigili del fuoco sono riusciti a bloccare 2 fronti dell'incendio, che avanza però lungo un'altra direttrice. Alcuni villaggi sono stati evacuati, è stato attivato il meccanismo di protezione civile europeo. Olanda e Repubblica Ceca hanno inviato degli elicotteri, la Svezia 2 aerei. In Francia, nel sud-ovest, è stato arginato l'incendio nelle Landes, ma il rogo non è domato né è in via di spegnimento, avvertono le autorità locali. In Spagna è stato contenuto l'incendio in Andalusia, mentre fuori controllo il rogo divampato in Aragona alla Spegna de Rigos. Le fiamme hanno devastato 16.000 ettari di bosco e minacciano gli antichi monasteri del complesso di San Juan de la Peña. Enzo Arcieri, GR1.
1: Allarme ambientale negli Stati Uniti. 60 nuovi data center inquineranno quanto 27 centrali a carbone.
4: Postare un video, calcolare un percorso, interrogare un motore di ricerca. Ogni attività online produce dati che vengono trattati da server sempre più potenti, ospitati in strutture fisiche sempre più grandi, i data center. Oltre 11.000 al mondo, i principali si estendono per milioni di metri quadrati, consumano suolo, richiedono enormi quantità d'acqua per il raffreddamento, disperdono calore nell'atmosfera, ma soprattutto consumano energia. Il Financial Times calcola che le nuove 60 strutture che Amazon, Microsoft, Google e Meta stanno realizzando negli Stati Uniti potrebbero generare oltre 100 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all'anno, come 24 milioni di auto a benzina, 27 centrali al carbone. E sui combustibili fossili tornano a investire molte compagnie elettriche, che servono questi dati

0: Center per far fronte a una domanda che si impenna per l'uso dell'intelligenza artificiale. Domenico Laforenza, CNR.
1: Il consumo medio di una richiesta ChatGPT si aggirava intorno a 0,34 wattora, equivalente di una lampadina LED accesa per circa 2 minuti. Le richieste sono circa 2,5 miliardi, corrispondono al consumo medio giornaliero di oltre 115.000 famiglie italiane.
0: Francesca Fornario, GR1.
2: Fine dell'ondata di calore e brusco passaggio ai temporali. Nel Lecchese un ventenne è morto nel lago di Como a Malgrate dopo essere finito in acqua durante un violento nubifragio. Le acque si sono improvvisamente agitate trasformando il lago in una trappola. Bani i soccorsi. Oggi sono 13 le regioni interessate oggi dall'allerta temporali da nord al sud, un cambiamento repentino legato anche al clima che cambia, spiega il climatologo Carlo Cacciamani.
3: Perché adesso è scattato l'allarme temporali?
4: Tanto più è caldo prima, tanto più l'atmosfera diventa instabile, quindi con le eruzioni di aria più fresca questa instabilità viene liberata in eventi temporaleschi come quelli preannunciati.
3: Comunque c'è chi dice che i temporali estivi ci sono sempre stati.
4: Sì, certamente, ma con temperature come succedeva negli anni 80-90 del secolo scorso, di 30 gradi, 31 gradi di massima, era un conto. Con temperature dell'ordine di 38-39 gradi di massimo come abbiamo in questo periodo è un'altra situazione, siamo in una situazione di pericolosità.
3: Infatti abbiamo imparato che piove tanta acqua tutta insieme.
4: Certo, noi abbiamo sempre più eventi molto rapidi e intensi, intervallati anche da lunghi periodi di totale mancanza di pioggia. Non ci dimentichiamo che mentre stiamo parlando di questi eventi ci troviamo con dei fiumi che sono quasi a secco, tipo il Po, che con questo nuovo clima passiamo da una condizione di rischio per caldo estremo, con le conseguenze anche sulla salute dei cittadini, a condizioni di rischio e sembra un paradosso per eventi alluvionali.
3: Donatella Gori, GR1.
2: Disavventura a Milano Malpensa per i passeggeri di un volo British Airways proveniente da Londra. Dopo aver scaricato le valigie, il mezzo utilizzato per trasportarle ha improvvisamente preso fuoco sulla pista. Le fiamme, probabilmente provocate da un cortocircuito, sono state subito domate dai vigili del fuoco. Paura, ma nessun disagio per l'operatività dello scalo. Le vacanze non sono finite. Tutto esaurito sul lago di Garda con il ritorno dei turisti tedeschi e una forte presenza di visitatori dai paesi arabi.
5: La spiaggia di Limone sul Garda, da quest'anno bandiera blu, è una babele di lingue, dal coreano al cinese, dal francese all'inglese. Non male, dice un turista irlandese, mette un po' di crema per il sole.
6: Sembra di essere al mare, e invece non lo siamo, siamo nel nord Italia.
5: Ma il centro dell'Alto Garda, dove sono ricomparsi gli arabi, è tornato dopo il Covid ad essere soprattutto un'enclave tedesca.
7: Ci fa piacere, il nostro caro tedesco che si è sempre trovato bene, che è sempre venuto 8-9 mesi sul Garda.
5: Novità degli ultimi anni, anche se può sembrare scontato, lo sfruttamento turistico del limone. La limonaia del Castel stacca 300.000 biglietti ogni anno. Il limone è protagonista di una miriade di negozietti spuntati nelle viuzze del centro storico.
8: Soprattutto è limonata, limoncino, crema al limone, gelati e altre cose.
5: Intanto Ferragosto da tutto esaurito e la stagione ormai si allunga senza problemi fino a novembre.
9: Per il GR1 Pierluigi Ferrari.
2: Controesodo posticipato per le partenze intelligenti nel weekend di Ferragosto. In molti hanno scelto di restare in vacanza e utilizzare l'auto solo per brevi spostamenti, rinviando il rientro a casa. Una scelta che allunga le ferie e lascia le città e i centri storici ancora semivuoti e fruibili, come succede a Parma.
10: Weekend di metà agosto, come tante altre città di pianura, Parma si svuota, ma non chiude le porte a chi resta e a chi la sceglie per una gita all'insegna di arte e cultura. Gran parte dei musei sono rimasti aperti anche nel giorno di Ferragosto e per tutto il fine settimana.
11: Questa è la cosa positiva. Di domenica il 16 non è semplice, però sono aperti.
10: Un'occasione per scoprire in tranquillità i tesori del complesso monumentale della Pilotta. Anche i musei civici del complesso di San Paolo hanno accolto i visitatori. Tanti ne hanno approfittato per scoprire i capolavori rinascimentali della Camera della Badessa, con le volte affrescate dell'Araldi e del Correggio.
12: L'Emilia Romagna mancava un po' nel panorama da vedere e abbiamo scelto Parma come meta, insomma, di questi 3 giorni.
11: Non potendo magari andare fuori per le vacanze, tanto vale fare un giro e tornare a visitare appunto alcuni dei nostri luoghi più belli.
10: Gli spazi museali come punti di incontro e di svago, ma la scelta di tenerli aperti è dettata anche dai numeri dei turisti in città, anche stranieri.
13: Yes, we're from Sydney in Australia.
10: Parma, Maria Chiara Perri,

0: GR1.
1: Un frammento dell'Odissea, considerato il più antico tra quelli finora conservati, torna a essere visibile al pubblico al Metropolitan Museum di New York, determinante l'interesse suscitato dal film di Christopher Nolan.
0: Il reperto, risalente al periodo tolemaico, è nuovamente esposto nella Galleria 162, sezione dedicata all'arte greca e romana, dopo un lungo periodo lontano dalle sale, datato tra il 285 e il 250 a.C., realizzato in Egitto su papiro, uno dei materiali più utilizzati nell'antichità per la scrittura, conserva tre versi assenti dalla versione oggi considerata ufficiale del poema omerico. Secondo il curatore del Dipartimento di Arte Greca e Romana del Met, Sean Hemingway, la presenza dei tre versi potrebbe essere collegata alla tradizione orale del poema. I bardi infatti narravano a voce le vicende di Ulisse che potevano contenere aggiunte o variazioni. Il suo ritorno nella Galleria del Met è certamente legato al rinnovato interesse per il poema alla luce del successo mondiale del film L'Odissea di Christopher Nolan. Hemingway sui canali social del museo ha mostrato il reperto attraverso un video spiegando l'interesse per il frammento e offrendo una visione ravvicinata della preziosa testimonianza.
2: Aiutami a tornare a casa.
0: Il viaggio di Ulisse dunque non si è mai concluso. Aurelia Carafa, GR1.
1: Angelica Bove, tra le voci rivelazione del Festival di Sanremo 2026, che ha conquistato con Mattone il brano che stiamo ascoltando, il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa Lucio Dalla, parteciperà stasera alla 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, festival dell'alta costiera amalfitana. Dopo la sua esibizione seguirà quella di Maria Antonietta e Colombre.
3: Credo che la felicità ce la prendiamo e basta.
1: Anche i due artisti reduci dal debutto insieme tra i big dell'ultima kermesse sanremese con La felicità e basta si esibiranno ad Agerola nell'ambito dell'evento dedicato alla nuova generazione d'autore.
3: Ce la prendiamo e basta, se abbiamo sete, abbiamo fame, siamo soli.
1: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Fabio Cardinali e Stefano Catini. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 23 minuti sulla statale 24 del Monginevro. Ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto all'incrocio con Cesana Torinese. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Attenzione al vento forte sull'A32 tra Rivoli e Avigliana Ovest e poi sulla statale 120 dell'Etna ci sono rallentamenti all'incrocio per Randazzo a causa di un incidente. Concludiamo con l'allerta meteo diramato dalla Protezione Civile. Dalla tarda mattinata di oggi per le successive 12 ore si prevedono temporali su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. Prudenza alla guida. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
7: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate, io sono Monica Sette e tra poco vado a collegarmi con un graditissimo ospite, direttore e fondatore di Economy, uno dei giornali più prestigiosi dell'economia e della finanza, Sergio Luciano. Direttore, buonanotte, grazie di aver accettato il nostro invito.
8: Buonanotte a te e a tutti e grazie per l'invito, perché è un'opportunità preziosa veramente.
7: Noi siamo molto contenti. Senti, io vorrei partire proprio da te, da Economy, da quando hai deciso di fondare questo giornale dopo tanti anni di militanza nei quotidiani con ruoli apicali importanti, ma cito solo alcuni per dire La Stampa, La Repubblica, Il Giorno, eccetera eccetera. Poi a un certo punto tu decidi di metterti in proprio, come si dice, perché?
8: Perché ritenevo che ci fosse uno spazio di informazione qualificata e quindi utile per il pubblico che abbiamo.

0: bisogno di capire l'economia, che non è tutto. In realtà io penso che tutti noi, tutti i cittadini di un paese democratico avrebbero un gran bisogno di capirne di più dell'economia, ma non tutti se ne rendono conto. Poi è anche vero che alcune categorie sociali ne hanno più bisogno delle altre, perché lavorano in proprio sul mercato e sono più di tutte le altre esposte, queste categorie, alle variabili della cronaca economica, no?
1: Sì.
0: Chi vive di lavori impegnati, impegnativi e importanti, ma da lavoratore dipendente, per esempio, non ha determinati problemi di natura commerciale, fiscale, eccetera, che invece tipicamente capitano agli imprenditori, ai liberi professionisti, per esempio. Ecco, allora abbiamo pensato, un gruppo ristretto di, diciamo così, promotori, di farcela a stare in piedi come azienda editoriale in questo modo. E devo dire che sono passati 9 anni e siamo ancora qui, non abbiamo perso soldi, non possiamo lamentarci di questo, e riteniamo che ci sia spazio per andare avanti. Attenzione, non è facile, perché la rete, che è il luogo dove tutti si informano, è un luogo dove dominano informazioni molto superficiali, che però ha un po' abituato tante persone a credere, sbagliando, che basti un'infarinatura per capire. Non è così. Tanti argomenti complessi richiedono, anche se a volte può essere o sembrare noioso, richiedono un po' di approfondimento,
1: sì,
0: che i 150 caratteri di un post non danno. E quindi bisogna cercare di, come dire, tener duro e continuare a proporre un'informazione più articolata a chi ne ha bisogno, no? E a me pare che sia anche un fatto normale, un fatto democratico. Ci sono gli appassionati di calcio, per esempio, che non si saziano mai dei dettagli più sofisticati su come funziona il tallone del loro beniamino. Una persona più superficiale, con un interesse più superficiale, quando sa il risultato di una partita è più che contento. Non so se mi spiego, no?
1: Certo, sì, ecco, sì, assolutamente.
0: Nel mondo dell'economia la domanda di qualità dettagliata è abbastanza più scoperta di altre, e noi siamo riusciti per ora a incrociarla. Questo è un po' il modello. Con quale obiettivo? Sai, io credo che più informati sull'economia significa più liberi, no? Cioè
1: sì,
0: significa potenzialmente più capaci di provvedere a se stessi, di coronare le proprie ambizioni, di dar seguito ai propri desideri, ai propri progetti, e questo è significa libertà e significa benessere, quindi in qualche modo una funzione, lasciami dire, un po' formativa e un po' sociale.
1: Ecco. Senti, ma perché funziona così bene Economy secondo te? Qual è la, diciamo, la ricetta vincente?
0: Un primo elemento, mi dispiace dirlo ma lo devo dire, è che noi siamo nati consapevoli che la situazione del mercato editoriale richiedeva un grande presidio dei costi. Quindi abbiamo sempre avuto applicato contratti di lavoro regolari, però con molta attenzione a non sperperare risorse umane, risorse materiali.
1: Sì.
0: Cioè siamo stati molto rigorosi, prima cosa. Seconda cosa, ecco, il riscontro, che poi è cominciato ad arrivare abbastanza presto, da parte di una serie di categorie professionali, che oggi sono abituati a considerare Economy un punto di riferimento. Per esempio parlo del movimento, tutte quante di natura ordinistica, associativa o sindacale, non di natura aziendale, che però sono diventate una platea di lettori di riferimento, riconosciuti dal mercato come assidui lettori della testata, e questo ci rende, diciamo, più forti. Penso ai manager, penso ai consulenti del lavoro, penso ai commercialisti, penso ai tesorieri, ai direttori finanziari, parecchie medie e piccole imprese che si impegnano sul territorio per la sostenibilità, una serie di partner che noi peraltro presentiamo alla luce del sole nel nostro colofon, perché è visibile anche dal contenuto del giornale che tutta una serie di iniziative informative le sviluppiamo insieme con loro.
1: Sì. Allora, fermiamoci. Grazie. Musica, e poi torniamo per il secondo blocco di questa lunga mezzanotte di Rai Radio 1 insieme al direttore e fondatore di Economy, Sergio Luciano. A tra poco.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 Estate. Io sono ancora Monica Setta, con noi il direttore e fondatore di Economy Sergio Luciano. E allora, direttore, perché un giornalista importante, famoso come Sergio Luciano a un certo punto lascia i giornali e fonda un'azienda, un'impresa personale? Non era più comodo restare appunto a raccogliere i frutti di un lungo lavoro nei quotidiani, ho detto, dei ruoli apicali importanti?
1: Beh, intanto, come sempre, per affetto stai un po' ingigantendo forse la mia storia, che è una storia
0: normale, di buon livello, però. Normale, però insomma, è vero, hai avuto tantissime esperienze.
1: Sì, questo sì. La risposta sincera, per chi ci ascolta e magari ha piacere di riflettere un attimo, è che non c'è un'unica verità ottimale da proporre come valida per tutti. Io a un certo punto ho avvertito la necessità di essere più autonomo nelle scelte operative quotidiane di quanto l'inserimento in una struttura grande, ancorché autorevole e prestigiosa, permettesse. Perché se
0: certo.
1: sei il generale in capo di un esercito, c'è sempre sopra di te un re che ti ha dato l'incarico
0: sì.
1: e che ti dice domani ti fermi sul fronte, oppure vai avanti, oppure fai così, fai così. Se sei, dai, io sono napoletano di origine, c'è un bellissimo proverbio che afferma: meglio essere la coda di un'alice che la testa di un cefalo. Sapete che il cefalo è un pesce che è lungo un metro, l'alice è lunga 10 centimetri. Allora, e forse ho applicato questo proverbio napoletano, può darsi. È una questione di carattere, non lo direi, ripeto, a un giovane, come non lo indicherei a un giovane con un metodo migliore di un altro. Diciamo che è my way, me la sono trovata a mia misura, e ho trovato alcuni compagni di strada preziosi, perché non sono da solo, ho dei soci e una piccola squadra molto agguerrita. Che lavora tanto.
0: E i risultati si vedono. Senta, direttore, parliamo un po' di economia. Come sta l'economia italiana?
1: L'economia italiana nell'insieme sta bene, ma devo aggiungere, per essere sincero ed essere intellettualmente onesto,

0: sta bene miracolosamente, ossia grazie a una serie di requisiti che sono di natura intellettuale e caratteriale della nostra imprenditoria, che sono requisiti eccezionali capaci di farla resistere meglio di quanto chiunque altro saprebbe alle circostanze complicate nelle quali lavorano, che sono le circostanze complicate degli ultimi tempi che hanno accomunato tutto il mondo occidentale in difficoltà che speravamo fossero archiviate definitivamente. Penso alla crisi energetica, penso alla crisi dei dazi, penso anche alla crisi geopolitica che ha chiuso alcuni mercati. E quindi, ma in più in Italia abbiamo, oltre ai problemi mondiali, abbiamo problemi specifici. Per esempio l'energia da noi è un problema più grave che altrove, perché per ragioni storiche che riaffondano le radici in 40-50 anni di politica industriale, l'energia da noi costa molto di più che la media europea. Questo è un fatto noto, dipende appunto dal fatto che noi abbiamo pochissime fonti energetiche autonome, siamo bravi sulle rinnovabili ma non bastano a sostituire il petrolio e il gas che dobbiamo comprare, e quindi dovendolo comprare lo paghiamo caro, e abbiamo anche rinunciato all'atomo dopo il referendum che ne bocciò il prosieguo. Questo per esempio è un fattore di quadrante nazionale, l'energia troppo cara, al quale le imprese riescono a reagire con una straordinaria vitalità. Quindi sì, però si potrebbe fare molto di più se riuscissimo a superare questi problemi ambientali, che invece di fatto sono tutti ancora lì. L'altro problema enorme è la burocrazia. Noi abbiamo un carico burocratico veramente soverchiante. Cioè la quantità di documenti, procedure, vidimazioni, timbri che dobbiamo superare per fare le più piccole cose della vita professionale di un libero professionista o di un'impresa è veramente eccessiva. E ogni volta che cambiano le autorità, cambiano i dirigenti politici, eccetera, si ripromettono di facilitare, finora purtroppo poi non lo fanno. E questa cosa non può essere, come dire, nascosta, perché tanto è un'esperienza di tutti, cioè lo sanno tutti gli italiani che è così. E quindi per questo la mia risposta va bene, ma potrebbe andare molto meglio, va bene ma miracolosamente.
1: Io provo a sintetizzare. Luciano dice: sì, l'economia italiana è caratterizzata da una crescita modesta, infatti le stime indicano un aumento del PIL compreso tra lo 0,5 e lo 0,8 ed è un elevato debito pubblico, ma vanta una forte ricchezza privata, anche una manifattura resiliente, un export trainante. Insomma, i punti di forza sono il patrimonio privato delle famiglie, che è tra i più alti d'Europa. L'Italia è anche leader mondiale, ricordiamolo, nell'export ad alta tecnologia, nella meccanica, nel design, nel settore agroalimentare, oltre a beneficiare di un turismo fortemente attrattivo per i flussi internazionali. E la debolezza, sono d'accordo con il direttore e fondatore di Economy, è l'eccessiva burocratizzazione, la carenza di digitalizzazione in alcune filiere, l'alto costo del lavoro, una spesa per interessi sul debito che limita le manovre di bilancio statali. Allora fermiamoci, il tempo di ascoltare un brano musicale e poi torniamo a parlare di economia con Sergio Luciano. A tra pochissimo.

0: bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 Estate e bentornato al nostro ospite, il direttore e il fondatore di Economy, Sergio Luciano. Senta, direttore, parliamo dei prossimi numeri di Economy. Cosa troveremo? Cosa troveranno i lettori del suo giornale?
1: Allora, il grande tema sociale da valorizzare senza piagnucolamenti e compositività è la longevità. Raccontiamo la longevità attiva, cioè tutta l'attività economica, sociale, culturale che possono fare per gli over 65 che hanno buona salute e condizioni operative di piena funzionalità e che non devono essere né ghettizzati dal sistema e né autoghettizzarsi da un malinteso giovanilismo che invece non serve. Servono persone esperte e competenti che riescano a essere utili alla società nonostante siano già in pensione, con tante attività che sono lì da svolgere e che nessuno svolge. E quindi è un'altra realtà economica tra il sociale e il business che vogliamo raccontare approfonditamente.
0: E poi in cantiere cosa c'è? Quali interviste state preparando per i prossimi numeri?
1: Allora, noi vogliamo provare da qui alla fine di quest'anno sicuramente a sviluppare delle inchieste, interviste di bilancio dell'attività del governo sull'economia, sicuramente, perché nel corso del 2027 ci saranno le nuove elezioni politiche, quindi è normale fare i conti sulle cose fatte, le cose avviate, le cose non ancora completate e sulle grandi filiere, non tanto le singole imprese, ma le grandi filiere dell'economia italiana, che sono sicuramente quelle industriali, parlo quindi dell'alimentare, di quello che ricordavi tu, alimentare, tessile, arredamento e automazione, e della filiera economica non industriale ma fondamentale, che è il turismo. Il turismo sta cambiando pelle perché la società e i costumi stanno cambiando, ma per fortuna questa metamorfosi ci aiuta, perché permette all'infinita biodiversità del territorio italiano, che è biodiversità di gastronomia, di prodotti locali, che è biodiversità di storia, di cultura locale, di moltiplicare le ragioni di attrattiva per il pubblico internazionale, per cui l'Italia sta recuperando quella leadership tra i paesi occidentali come attrattiva turistica che sembrava aver perso a favore della Spagna, a favore della Francia. Quindi ci sono una serie di fattori importanti, positivi, che vanno, come dire, tenuti presenti. Secondo me, se li raccontiamo, riusciamo anche ad anticipare un pochettino i tempi e renderci utili a chi ci legge, no? Perché certo, ovviamente certo, se noi riusciamo a offrire elementi di aspettative,
0: di analisi, certo, settori, anche di approfondimento. Esatto. Allora, fermiamoci, ancora musica e poi torniamo con il direttore e fondatore di Economy, Sergio Luciano.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 Estate e bentornato al nostro ospite, direttore e fondatore di Economy, Sergio Luciano. Direttore, eccoci. Io vorrei utilizzare quest'ultimo blocco della nostra lunga puntata insieme per parlare di lei. Come nasce la sua passione per il giornalismo? A che età?
1: Da bambino, ma proprio bambino piccolo. Io mi ricordo che a 7-8 anni avevo appena imparato bene a scrivere e mi divertivo a fare un giornalino finto per casa mia con la carta copiativa, che qualcuno si ricorda ma deve avere i capelli grigi, e mettevo un foglio protocollo su un altro e facevo tre copie di questo giornalino in cui inventavo delle pseudo notizie e le mettevo poi con lo scotch attaccati agli stipiti delle porte. È proprio una passione. Poi mi sono reso conto, leggendo da bambino tanti libri di narrativa, che mi piaceva tantissimo anche scrivere, e ho cominciato a questi 12-13 anni a fare dei racconti. Naturalmente a scuola gli insegnanti di italiano erano contenti e mi portavano in palmo di mano, e quindi è nato un circolo che possiamo chiamare virtuoso quando siamo ottimisti, è anche vizioso perché di fatto chissà quante altre cose ciascuno di noi potrebbe fare, no? Nella vita, e poi ne sceglie solo una, perché la vita è una. Ma così praticamente in terza media mi sono trovato a fare il coordinatore del giornalino scolastico di quella scuola bellissima, la scuola statale di Via Costantinopoli a Napoli, che era una scuola molto aperta alle attività integrative, no? Alle attività, diciamo, extracurriculari. E facendo questa piccola esperienza già strutturata con un brevissimo professore assistente, mi sono proprio innamorato, per cui ho continuato a studiare sognando il momento di cominciare, e dopo il diploma ho cominciato a fare collaborazioni giornalistiche, per cui poi mi sono iscritto all'università e mi sono anche laureato, per fortuna, ma al settimo anno fuori corso, perché ho cominciato a lavorare a 18 anni e quindi non avevo poi il tempo necessario per studiare secondo i ritmi.

0: canonici, quindi poi sono laureato quando ho potuto.
1: Certo.
0: E di fatto posso dire che dai 21 anni in poi tutto questo mi ha anche reso economicamente autonomo, il che secondo me è una cosa bella. Oggi non è più facile come ai miei tempi, ma sicuramente per un giovane dipendere troppo a lungo sul piano economico dalla famiglia è anche una dimensione un po' costrittiva. Invece il fatto di essere padroni se stessi è una cosa bella.
1: Ma non c'era un lato B, non c'era un piano B nella sua vita?
0: Sì, nel piano B della mia vita ci sarebbe stato, fare medicina. Perché
1: medicina.
0: Io ero il suo,
1: come suo fratello, come il fratello.
0: A mio fratello maggiore, e quindi ero entusiasta anche del suo lavoro, però è andata così.
1: Le sarebbe piaciuto, lei ha due figli maschi, le sarebbe piaciuto che magari tutte e due o solo uno dei due avessero intrapreso la sua strada, seguito le orme paterne?
0: No, allora, io sono contento che entrambi abbiano sviluppato un interesse forte e reale per l'attualità,
1: sì.
0: Leggono i giornali e si informano, ma che fossero così, che uno di loro fosse giornalista, no, non ci ho
1: mai tenuto
0: e a un certo punto anche temuto, siccome andavano bene
1: temuto.
0: In italiano, ho detto ma non, eh sì, perché quando ho capito che il nostro mestiere stava cambiando, come,
1: certo,
0: e poi che il mercato è peggiorato in questi anni, in questi decenni, no, e quindi quando ho capito la mala parola ho detto ma speriamo che non mi venga in mente anche a loro
1: di fare questo mestiere,
0: avranno più difficoltà di quelle che ho incontrato.
1: Senta, direttore, che cosa direbbe a un giovane appunto che volesse fare questo mestiere? Un consiglio?
0: Il consiglio sarebbe quello di farlo con passione, prendendosi molto sul serio, senza cercare scorciatoie e dotandosi molto più di quanto abbiamo dovuto fare noi, ti coinvolgo in questo perché sei molto più giovane di me, però hai condiviso l'iniziativa, condiviso la temperie di quegli anni, molto più di noi
1: tecnologia.
0: Cioè saper usare gli strumenti della tecnologia per informazione che noi non avevamo, oggi ci sono e fanno la differenza. Se 30 anni fa un giornalista non fosse stato capace di leggere un giornale inglese si sarebbe autovettizzato, oggi si autovettizza chi non sa usare un podcast, non sa usare un sistema per montare video,
1: certo,
0: non è
1: anche l'intelligenza artificiale predittiva, certo,
0: l'intelligenza artificiale generativa e predittiva, esatto.
1: Quindi insomma questa è la formazione da seguire.
0: C'è più tecnologia nella nostra formazione giornalistica.
1: Allora, grazie di cuore al direttore fondatore di Economy Sergio Luciano, grazie di essere stato con noi, l'aspettiamo ancora per parlare di lei e del suo giornale. Grazie ancora,
0: grazie,
1: buonanotte.
0: Grazie, arrivederci a tutti. Buonanotte.
1: Grazie all'ottima regia di Luca Bernardini, al coordinamento tecnico di Alessandro Adriani. Io vi do appuntamento la prossima settimana sempre alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1, e l'intervista a Sergio Luciano, direttore e fondatore di Economy appena andata in onda, la potete trovare sulla piattaforma Rai Play Sound. Un abbraccio affettuoso a tutti voi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ore 1.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano lo sport, con il trionfo italiano agli europei di atletica a Birmingham e agli europei di nuoto a Parigi. La staffetta maschile 4x400 batte al fotofinish la Gran Bretagna e regala all'Italia il medagliere dell'Europa di atletica. Vince anche Iapichino nel lungo. Nel nuoto 5 medaglie con il trionfo di Quadarella nei 400 stile. Complimenti della Premier Meloni. Ogni medaglia, scritto su X, racconta anche un'Italia che sa vincere e che non smette mai di crederci. Stati Uniti-Iran, scade ufficialmente il termine di 60 giorni fissato dal memorandum, l'accordo firmato in Pakistan per aprire la strada a una soluzione diplomatica del conflitto. Ancora stallo nelle trattative sullo stretto di Hormuz e su altri punti. Intanto Teheran mette una taglia sui soldati americani. E rimaniamo in Medio Oriente. Hamas chiede al Board of Peace, l'organismo voluto da Trump per Gaza, di costringere Israele ad accettare il piano di pace. La richiesta dopo l'incontro in Egitto tra il leader del movimento Khalil al-Ahya e Kushner, l'inviato del presidente americano. Secondo il sito di informazione Axios, Hamas ha confermato l'impegno al disarmo e alla smilitarizzazione della striscia. Oggi Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu. E veniamo alla cronaca. In coma farmacologico Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo nel Trevigiano, aggredito all'uscita da un locale a Barcellona. Il giovane in vacanza con 8 amici, secondo il racconto di un testimone, sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e poi aggredito da un gruppo di ragazzi. Il padre dice: sono

decisive le prossime ore. Il femminicidio di Amendolare in provincia di Cosenza è stato fermato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire per l'Albania. Il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni morta sabato notte per le percosse subite in una brutale aggressione. Il corpo della donna è stato trovato davanti all'ospedale di Sebisacce. Inutili i tentativi di rianimarla. Ed è caccia ai ladri che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della città siciliana. 3 tavole del Politico di San Gregorio, la tavoletta Bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere. Sentite anche i custodi che avrebbero ignorato l'allarme. Sconcerto del ministro Giuli. Il meteo: dopo il grande caldo arriva nel temporale una perturbazione in transito sull'Europa centrale, porterà oggi rovesci e piogge anche intense su gran parte della penisola. I fenomeni interesseranno inizialmente il nord e poi si estenderanno a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Allerta gialla in 13 regioni. E chiudiamo con il calcio: Lazio fuori dalla Coppa Italia, avanti Genoa, Frosinone e Verona. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, 8 paesi musulmani, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati e Turchia, accusano Israele di aver ostacolato il piano di pace per Gaza, ma la diplomazia sembra fare passi avanti con l'incontro al Cairo tra l'inviato di Trump, Jared Kushner, e i vertici di Hamas.
3: Qualcosa si muove verso il rilancio del processo di pace nella striscia di Gaza. Al Cairo, un incontro di alto livello, riferito dal sito Axios. Da una parte, l'inviato, nonché genero di Donald Trump, Jared Kushner, il direttore del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair. Dall'altra parte del tavolo, una delegazione di Hamas, guidata dal numero uno dell'organizzazione, Khalil al-Aya, con Khaled Meshal, esponente dell'ala più politica di Hamas. Obiettivo degli americani, ottenere un pieno e completo disarmo di Hamas per convincere gli israeliani a ritirarsi, poco alla volta, dalla parte occupata della striscia di Gaza. Hamas ha confermato l'impegno a consegnare le armi, ma chiede agli americani di costringere Israele ad accettare il piano di pace. Oggi Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu, che per ora quel piano l'ha rifiutato. Francesco Mincone, GR1.
2: Sul fronte Stati Uniti-Iran ancora stallo sull'apertura dello stretto di Hormuz, mentre scadono i 60 giorni dell'accordo siglato in Pakistan per chiudere la guerra. Intanto da Teheran i militari mettono una taglia di 30.000 euro su ogni soldato americano catturato o ucciso. Passiamo al conflitto russo-ucraino, raid su entrambi i fronti, 7 vittime in Russia per un attacco ucraino su diverse città, un attacco record in cui Kiev ha usato circa 1.500 droni, 8 invece le vittime ucraine per il raid di Mosca. Intanto, secondo fonti NATO, sarebbe di origine russa il drone abbattuto dagli aerei spagnoli sui cieli della Romania. Ed è di 5 morti, tutti adolescenti, e 4 feriti, tra cui un bambino. Il bilancio di un incidente avvenuto in Irlanda, nel quale si sono scontrate 2 auto, di cui una che aveva imboccato l'autostrada contromano. Il veicolo che stava percorrendo la strada nel senso vietato è quello dei ragazzi. Secondo la polizia,